0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farulfi.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: pochi minuti dopo le 10, fin qui tutto normale. Se non fosse che oggi non è un giorno qualunque, bensì...
1: Primo maggio, su coraggio.
0: Sai che ho la sensazione che stamattina tutte le radio avranno fatto la stessa cosa.
2: Ma quando mai, quando mai?
0: Guarda, ma noi, scusami, come i DJ di una volta.
2: Sì.
0: Noi lo facevamo già 20 anni fa.
2: Bravo, sai. Esatto.
0: Cosa fai con le braccia conserte?
2: Oggi, come si dice, Matteo, incrociano le braccia i lavoratori.
3: Sì, vanno in piazza.
0: Vabbè, incrociano le braccia quando protestano. Ma oggi non è uno sciopero, oggi è la festa dei lavoratori.
2: Quindi apritele le braccia,
0: sì,
2: lavoratori.
0: Sì, posso dedicare un pensiero alle due categorie principali di lavoratori?
2: Sì, sì.
0: Cioè, quelli come noi... Nel senso che sì, che fanno un lavoro che sono fortunati,
2: chiaro.
0: Però fanno un lavoro da adulti, con tutto lo stress degli adulti. E poi le nuove generazioni, che sono completamente all'opposto. Nel senso che le grandi aziende, più grandi sono e più questa cosa succede. Sto per dire quasi una cosa seria,
2: siete pregati
0: anche di mandarmi a cagare nel caso non foste d'accordo.
2: Sì.
0: Le grandi aziende sempre di più... pensano al profitto, non è che una volta pensassero al profiterolo.
2: No, certo.
0: Ma sempre di più, avendo, sai, azionisti, CDA,
2: chiaro,
0: queste cose, ogni tre mesi un giro di vite.
2: Chiaro.
0: E quindi per quelli che sono nell'ingranaggio da 10, 20, 30, 40 anni, questa cosa comincia a diventare stressante, credo, no? Che cazzo, non basta mai.
2: Chiaro,
0: cosa volete di più?
2: Chiaro.
0: Dall'altra parte ci sono le nuove generazioni, ce ne parla Matteo Curti.
3: Allora, con le nuove generazioni è impossibile parlare al telefono, come prima cosa.
0: Per esempio?
3: Perché il telefono si usa soltanto per scrivere, ma non si parla. Quindi è già difficile, perché se devi fare un discorso complesso devi chiedere l'appuntamento e parlarci.
2: Sì.
3: Poi, che ne so, tu chiami il mercoledì pomeriggio, no, oggi off.
0: Perché loro hanno recepito l'input da parte dei vecchi,
3: allora,
0: che invece lavorano.
3: La cosa fondamentale...
0: Non fatevi ingannare, non buttate via la vostra vita, non dedicatela soltanto al lavoro, che è sacrosanto.
3: Certo.
0: Ma qualcuno dovrà pur mandare avanti
3: la baracca. Ok, l'importanza dei propri spazi privati, ok la vita, ok non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. Però dopo un po' hai rotti i coglioni.
2: Eccolo lì, perfetto.
0: C'è Teo la qualunque?
3: Sì.
0: In tutto questo, fra gli estremi così, la verità dove sta?
3: Sta nel mezzo.
0: Grazie.
2: Bravo, perfetto.
0: E il mezzo qual è? La radio. Buongiorno.
2: Buongiorno, avete appena ascoltato un trattato sul mondo del lavoro di 1:30. Ci sta.
0: Beh, ragazzi,
2: ci sta nel giorno del primo maggio.
0: Ha un senso,
2: giusto,
0: anche al nostro lavoro.
2: Giusto.
0: Che non sembrava un lavoro quando l'abbiamo iniziato,
2: invece,
0: ma lo è diventato.
2: Incredibile.
0: Siamo qua fino a mezzogiorno e non siamo soli. Noi non siamo soli. Adesso arriva Margherita.
2: Margherita,
0: sì, come la chiamate voi?
2: Dito nella piaga, certo, perché noi siamo amici dei VIP, certo.
0: E subito dopo Claudio Bisio, del quale abbiamo avuto la certezza che gli anni passano, ma rimane sempre molto simpatico.
2: Bravissimo. Ah, stai parlando di Dadone.
0: Dadone.
2: Dadone Bisio.
0: Uno dopo l'altro.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Ma sono matta.
1: No, è fondamentale, scusami, no? Se sei un artista devi essere un po' pazzo, altrimenti facevi un altro mestiere.
2: Beh sì, in Boris c'era il personaggio di Guzzanti Mariano che diceva: ma è una qualità, ma è una qualità.
1: Lo è. A che età hai scoperto di essere matta? Buongiorno, intanto.
3: Buongiorno, Margherita. Buongiorno Margherita.
2: Buongiorno. Buongiorno. Ma in realtà, non lo so, ultimamente in questo disco mi sono un po' interrogata su me stessa, quindi forse è stato un momento in cui mi sono un po', ecco, indagata. E ogni tanto me lo sono chiesto.
1: Cioè, la certificazione che tu non sia tanto a posto è il fatto che tu ti fai chiamare Dito nella piaga.
2: Beh sì, effettivamente è una scelta
1: che
2: un po' audace.
1: Ha un sacco di motivi per essere un nome complicato da gestire, no? Sì. Le storpiature che si possono fare. Insomma. Ti sei mai pentita?
2: Sì, mi sono pentita, te lo dico onestamente.
1: Senti, perché poi le cose si abbreviano, no?
3: Certo, Dito.
1: Ma aspetta che c'è Dito adesso.
3: Dito, eccetera, sì, sì. Eccetera. Ecco, in famiglia, quando hai iniziato a volerti chiamare così, non va da una parte la cuffia? No.
2: Okay. Ci stavo copiando.
3: Ah, copiando, okay. Quando hai iniziato a farti chiamare così, ma dice, ma non ti hanno detto, ma perché non ti chiami, come ti chiami di cognome?
1: Margherita Carducci.
3: Ma perché Margherita Carducci?
2: È un po' attrice Margherita Carducci.
1: Ma sembra Andrea Bocelli, ecco, sì. devi fare un altro genere musicale.
3: Ne hai dovuto rendere conto, tipo, alla tua famiglia?
2: Allora, ti dico, mia nonna è l'unica che ha avuto da ridire, però siccome mia nonna ha da ridire un po' spesso
1: sempre.
2: Su tante cose.
1: Fa la nonna.
2: Quindi abbiamo detto, vabbè, ma dai, ma allora perché nonna? E invece poi effettivamente si è dimostrato sicuramente un nome d'arte controverso. Okay. Ecco. Ad alcuni piace molto, ma sicuramente sì. Te lo ricordi, ma questo certo. È poco ma sicuro, rispecchia molto la mia attitudine, però...
1: In che senso la rispecchia? Perché cioè, tu sei una che vai a mettere il dito nella piaga.
2: No, però musicalmente secondo me faccio un tipo di musica un po' irriverente, un po' sbarazzina, un pochino anche provocatoria,
3: certo.
2: Quindi un po' la racconta questa cosa.
3: Chiaro.
2: È ovvio che poi io non ho pensato come tutti i 23 anni, perché l'ho scelto penso a 23 anni, 22 forse, non ho pensato
1: che saresti
2: al futuro.
1: Diventata grande.
2: Esatto.
1: È come farsi un tatuaggio, esatto. Poi diventi grande, insomma, e magari
2: esatto.
1: Non è più...
3: Ti ricordo che stai parlando con uno che si chiama Linus, non ti lo dimenticare
1: sì.
3: Mai.
1: No, ma io lo soffro un po' questa cosa.
2: Tu lo soffri?
1: Perché comunque adesso che sono diventato grande, anzi grandissimo direi, nel senso soltanto anagrafico, però... mi capita di partecipare a degli incontri anche un pochino più seri nella mia veste, diciamo così, più istituzionale.
3: Ferruccio De Bortoli.
1: Gli altri hanno scritto grand uff figlio di
3: Linus. Beh, così. Corrado è sempre stato Corrado.
1: Anche Giovanotti
3: sì.
1: A un certo punto ha cercato di diventare sì. Lorenzo Cherubini, poi ha capito che non c'era speranza e fa tutte e due le cose adesso.
2: Però
1: no?
2: Credo anche che, come nel tuo caso, cioè adesso per me ormai il tuo nome è quello ed è
3: chiaro.
2: Cioè il significato e il valore che c'è è la tua persona dentro, quindi a prescindere, nel mio caso poi mi chiamo Dito nella piaga, che ha anche un significato, nel tuo caso chiaro. È diverso,
3: allora.
2: Però penso che a un certo punto spero si superi questa cosa.
3: Se vogliamo parlare di nomi, continuiamo, facciamo tutta l'intervista sui nomi e parliamo del titolo dell'album, che è Miss Italia,
1: che però da oggi è sdoganato.
2: Sono libera.
3: Sono libera. C'è stata un pochino di maretta, ecco,
2: sì,
3: mettiamola
2: esatto.
3: Così siamo soft, sì. Maretta sull'utilizzo del nome, perché sarebbe stato forse un marchio registrato.
1: È un marchio registrato dal concorso Miss Italia, però quello che tutti quanti noi abbiamo pensato è: se uno facesse un altro concorso, chiaro che non lo potrebbe chiamare così, ma Miss Italia è anche un modo di dire, no?
2: Era
1: opinabile come contestazione.
2: Sì, è una figura ormai che fa parte del nostro immaginario collettivo, e ovviamente non avendo io fatto un concorso di bellezza, ma avendo fatto un album che poi
1: però
2: è un'opera d'arte.
1: Però avresti potuto farlo.
2: Ah, dici?
1: come aspirante miss.
2: Dici, vado.
3: Escamotage nel caso in cui la contestazione non fosse andata a buon fine. Una AI all'inizio, I Miss Italia.
2: Esatto.
1: Alla Savoretti,
2: esatto.
1: Alla Savoiardi.
2: Ma ci siamo interrogati, cioè non vi nascondo che è stato un tema importante, perché noi l'udienza c'è stata l'8 e il disco usciva il 10 e non abbiamo saputo niente.
1: Quindi l'avete fatto uscire
2: l'abbiamo
1: comunque.
2: Fatto uscire lo stesso e abbiamo detto, il fatto che non sappiamo nulla significa che forse spero che il giudice si sia messo sulla coscienza.
3: Margherita, io ti posso confessare, sto rosicando molto che voi abbiate, diciamo, vinto questa cosa, perché sarebbe stato un gronchi rosa sarebbe stato un pezzo
1: avresti dovuto ristamparlo.
2: Ma infatti mi chiedo se alcune persone non se lo siano comprato solo per il fatto che poteva
1: però giusto per stare un po' lì a a sfruculiare. Nella copertina ci sei tu con un abito sì. plastificato, ma dietro una te in versione Miss, nel sì. senso che c'hai la fascia.
2: Sì,
1: anche.
2: Sì, sì. Allora, diciamo che il concetto dell'album è anche molto autoparodico, cioè quindi molto autoironico, e sono io che fondamentalmente metto in crisi e in discussione questo essere sempre un po' sorridente, la facciata che cioè, poi nel mio lavoro spesso è richiesta e, un po' ti viene in automatico, un po' la metti su perché bisogna essere sempre certo. perfetti.
1: Ma ci sono certo. canzoni malinconiche nell'album?
2: Sì, sì, c'è un album quello c'è, c'è una ballad che si chiama Hollywood uh-huh. che è un brano, l'unico brano che può sembrare romantico dell'album, ma in realtà racconta di un amore morboso, tossico, con un uomo che poi in realtà è un po' invece la figurazione, personificazione della ricerca del magari successo, del rapporto con le proprie ambizioni. E è molto lenta all'inizio, un po' James Bond, e poi c'è una seconda strofa rappata.
1: Guarda,
2: in cui
1: neanche
2: il beat
1: a farla apposta,
2: trip-hop.
1: Eccola qua. Questa
2: oddio.
1: È Hollywood.
0: Certe fantasie finiscono

0: Vero, un po' James Bond, un po' Adele in qualche modo. Sì. È anche un po' la candidatura questa, no? Magari prima o poi,
1: fra
0: qualche anno, sai, nel turnover avranno finito le cantanti.
1: Un turnover molto lungo.
0: Vai a spiegare finger in the piega. What does it mean? No, c'è una cosa divertente. Alessandro, che evidentemente è uno che va a messa, dice: non so se l'avete fatto apposta a far venire dito nella piaga oggi, ma proprio ieri a messa abbiamo letto il Vangelo nel quale l'apostolo Tommaso, quello che non si fida mai, infila le dita nelle piaghe del Cristo risorto.
1: Incredibile.
0: Coincidenza?
2: Non credo proprio.
1: Cioè, non crediamo.
0: Senti, una delle due miss che sono fotografate alle spalle di te ha la faccia scarabocchiata. Voglio sapere se ti sei scarabocchiata da sola.
1: Ovviamente.
0: Perché è tutta autoctona lei, produce tutto, è tutto fatto in casa quasi, no? Perché scrivi le canzoni anche, no?
1: Sì, scrivo le canzoni e le scrivo assieme al mio migliore amico Alessandro Casani, che ha scritto la musica e prodotto tutto il disco. Che fastidio, l'ho scritta insieme ad altri due ragazzi, Edoardo.
0: A cosa
1: Castioni
0: ti sono serviti gli altri due ragazzi per incastrare tutte le cose che ti davano fastidio?
1: Sì,
0: no?
1: Diciamo che con loro ho scritto tante cose e poi alcune non sono finite nel disco, ma con loro ho proprio una sinergia per quanto riguarda scrivere pezzi molto irriverenti e ironici, e abbiamo scritto altri brani insieme. Per esempio, uno di loro è anche autore di Chimica, quindi lo conosco proprio da tanto tempo, mi porta fortuna, direi. E niente, quindi ci siamo divertiti tanti. Guarda, quando abbiamo scritto Che fastidio è stato veramente divertente, però pensa, per 6 mesi non abbiamo trovato il ritornello. Cioè, per 6 mesi noi abbiamo lasciato il pezzo solo con
0: cosa
1: la strofa.
0: Cosa intendi per ritornello?
1: E allora te lo dico, che fa quella parte lì non trovavamo ritornello, perché cercavamo sempre...
3: Cioè, avete scritto prima "io non so più"? Cos'è?
1: Sì, normale. Quello era l'inizio. Poi abbiamo detto, questo può stare anche come pre-chorus, quindi abbiamo fatto quello. Poi la strofa, e poi l'abbiamo rimesso come pre-chorus. E dopo quello diciamo... Perché il problema era che noi non volevamo riusare Che fastidio, pensavamo vabbè, dobbiamo trovare un'altra cosa, qualsiasi cosa mettevamo era meno forte, certo. E quindi a un certo punto è arrivato Alessandro, il mio produttore, e mi ha detto: ma regà, ma il ritornello è quello, cioè semplicemente lo facciamo un po' diverso, ma è già così.
3: Senti, poi l'hai mai ascoltata o riascoltata in un te reggae più di Rino Gaetano?
1: Sì,
3: ci trovi una... non una somiglianza, perché non c'entra nulla.
1: No, beh, molto più politica.
3: 50 anni fa.
1: Molto più politica, quindi anche molto
0: un po' più di denuncia,
1: più seria sicuramente.
0: C'è un po' anche di Frangetta, non so se tu te la ricordi.
3: Frangetta è una cosa
0: molto, molto milanese di una ventina d'anni fa, che poi ti facciamo sentire.
3: Dopo te la facciamo sentire.
0: Era un collettivo che aveva fatto un testo nel quale si prendeva in giro tutte le pose, diciamo, da fighetta milanese. Però è un po' lunga, gliela facciamo sentire quando finisce l'intervista. Che scuola hai fatto, Marghe?
1: Scuola, liceo, dici? Ho fatto il liceo linguistico.
3: Ok.
0: Mi ha risposto preoccupata.
3: Voglio
0: andare a parare.
3: Da adesso in poi ci sono le domande da nonno.
0: Che
3: scuola hai fatto? La seconda, se hai una relazione sentimentale.
1: Sì, sono
0: questo
1: fidanzata.
3: È il momento verissimo.
0: Questo è il dito nella piaga.
3: Da quanto tempo c'è questa relazione?
1: Beh, da tanto, da quasi 5 anni.
0: E lui fa parte del tuo mondo?
1: No, cioè del mio mondo della vita sì.
0: Sì, ma non artistico, no.
1: È un extraterrestre.
3: Senti Margherita, voi vivete insieme o ognuno è a casa sua?
1: No, viviamo insieme.
3: Vivete insieme. Io avrei finito con le domande.
0: No, voglio sapere lui. No, perché fare la cantante e avere un fidanzato, un compagno che fa un lavoro normale, che ne so, l'architetto o il dentista.
1: Sì.
0: Fa il dentista?
1: No, non fa il dentista, però non fa il mio lavoro, e questo penso sia...
0: Capisce le tue difficoltà.
1: Molto, molto, è una persona estremamente sensibile da questo punto di vista, e non è facile trovare una persona che ti supporta, anche visto che in momenti magari in cui la gente ti riconosce, ti ferma, i fan, magari chi ci prova, cioè comunque un po' esiste pure quello, e invece lui veramente è super supportivo.
3: Ma come ci prova?
1: A me qualcuno ti scrivono,
3: ma
1: no,
3: certo,
1: dei DM.
3: Vivo
1: no, tutti così
0: perché tu fai un po' paura,
1: hai
0: quest'aria un po' da strega di Biancaneve.
1: Sì, certo,
3: c'ha le unghie. Volevo dirti
0: che
3: al dopo festival, non lo sa neanche lei, ma mi ha, forse te l'ho detto,
0: mi ha graffiato.
3: No, ma figurati,
1: era involontario,
3: tipo, vabbè, allora ciao, e aveva delle unghie
2: Erano soppalcate sì, sì. In quel periodo
1: c'era della costruzione, delle architetture, delle architetture.
0: Allora si può comprare senza andare in galera.
3: Bravissimo, senza andare in
0: Miss
3: prigione.
0: Italia, il terzo album di Dito nella Piaga. Grazie Varghe.
1: Grazie a voi.

0: Anni 80 in purezza questa canzone, Nick Kershaw su Radio DJ, Wouldn't It Be Good, cioè non sarebbe male nei tuoi panni, che sì. È un po' quello che pensa un attore quando sta per cominciare una serie o comunque un film nel quale interpreterà, come dire, il ruolo di un personaggio che è molto distante dalla sua vita quotidiana. Ti piace questa intro?
1: Vuoi presentarmi... come si deve?
0: Con molta calma. Stavo...
2: ha fatto come gli dicevo.
1: Sembrava Luca Argentero.
0: No,
2: no, Claudio Bisio.
0: Claudione, ciao. Come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene, bene. Lo sbirro.
2: Ma ti dobbiamo chiamare Claudio Bisio o ti dobbiamo chiamare Vasco Benassi?
1: Claudio Bisio.
2: Claudio Bisio.
0: Ma è la prima volta che fai
1: uno sbirro in Appennino. Secondo voi faccio lo sbirro o l'Appennino? L'ho preparata.
0: Non è la prima volta che fai il poliziotto?
1: No, però così...
0: Come mai?
1: Come mai non è la prima volta o come mai...
0: No, come mai ti hanno riproposto una parte come questa? Sei credibile, diciamo?
1: Pare di sì, però sono anche un playboy, non so se voi avete visto...
0: Sì, abbiamo visto alcune cose, molto tormentato, sei anche uno che combina dei casini, però...
1: Mia moglie, dico solo che c'è una scena dove bacio Valentina Lodovici.
2: Sì?
1: È un bacio vero, perché insomma, detto, ma gli hai chiesto permesso a Valentina?
2: Ah.
1: No, dico, e lei non ha chiesto permesso a me.
2: Ah, esatto.
0: Questo tua moglie te l'ha chiesto.
1: Sì.
0: Ma come fa a sopportarti tua moglie?
1: Porto tanta ironia e molto senso.
2: Perché non è la prima volta che fai polizia?
1: Vabbè, Cops su Sky, però era un po' più demenziale. Tipo pallotta alla spuntata quel mondo lì. Scusate, è mattina presto per me.
0: Per te, perché sei
1: faccio teatro.
0: Noi siamo operai, siamo svegli da parecchio invece. Allora, la serie è partita da una settimana, insomma, no? Le prime due puntate accorpate sono uscite giovedì scorso, domani escono la terza e la quarta, insomma sono otto
2: e
0: in
2: che
0: tutto.
2: La seconda cala sempre.
1: No.
2: La...
1: Ah, gli ascolti, sì. Invece dico una cosa a cui credo veramente, l'unica di solito, stupidate, le storie vanno a crescere.
2: A crescere.
0: Diventa più interessante col tempo.
1: La terza e la quarta, infatti la seconda, vabbè. Ma la terza...
0: Senti questa, perché si stringe un po' il rapporto fra te e Amaranta.
1: Conosci Amaranta, questa giovane Chiara Celotto, che è un rapporto quasi padre figlia.
0: Sì, anche
1: se nel paese si sparge la voce che potremmo avere una
0: storia, ma tu hai un atteggiamento più paterno nei suoi confronti, anche se lei è giovane e carina. Poi tua moglie si incazza.
2: Senti, facciamo un passo indietro, arriviamo a quando ti hanno proposto questa roba qua, no?
1: Sentiamo.
2: Hai avuto un secondo in cui hai detto però io poliziotto davvero che vado, faccio irruzione con la pistola, cioè c'hai pensato o no?
1: No, anche perché ho citato Cops, ma in realtà un altro poliziottino l'avevo fatto in una serie, vedi che lì non so,
2: certo.
0: Ho scritto,
2: vai.
0: So tutto.
1: Sempre su Rai, si chiama Vivere non è un gioco da ragazzi, dove facevo un cameo,
0: certo.
1: E,

0: diciamo che era sempre lì ambientato tra Bologna, anche lì. Certo. E il personaggio.
1: Sai che l'altra cosa, perdonami. Vai, che
0: mi sono annoiato mentre parlavo.
2: Mi hai tolto. Sai che. Oh, comunque, noi tutte
1: gli
2: le
1: anni
2: volte,
1: passano. Ma sei
3: Dio mio, ma dopo tanti anni sei sempre un coglione. Sei sempre rimasto.
0: Cioè, no, mi mancava.
1: No, un altro contesto che mi sembra molto familiare a te è l'Appennino. Perché il grande protagonista, diciamolo, di questa serie, e giuro che non è una battuta, è la bellezza appunto del centro Italia, no? Sì. Perché l'avete girato fra Emilia, Toscana, quella parte lì, Romagna,
0: sì.
1: No?
0: Tra Sasso, Marconi,
1: sì,
0: cioè,
1: ci sono dei posti meravigliosi.
0: C'è qualcuno che ha fatto il Cammino degli Dei, che conosce quei posti.
2: Bellissimo.
0: Però ha detto una cosa lo sceneggiatore Fabio Bonifacci, che è di Bologna, quindi va a funghi proprio in quei posti lì, che conosce bene.
4: Carolinus è un mio amico, te stai bene, continuate.
1: È una scuderia.
4: È uno naturalmente.
0: È lui.
4: Continuate, non vi voglio interrompere.
0: No, ha detto una cosa secondo me intelligente, ma chiedo a Linus, perché è inutile chiederlo.
1: Ma certo.
0: Che dice che secondo lui i problemi, non so, le caratteristiche dell'Appennino, che tu come sai va dalla Liguria fino alla Calabria, forse anche in
1: Sicilia.
0: Certo,
1: la spina dorsale d'Italia.
0: Sono comuni, quindi superano il nord, il sud.
1: Certo.
0: Cioè dice i borghi dell'Appennino,
1: sì,
0: Umbro.
1: Si somigliano un po' tutti.
0: Non so se
1: ed
0: sia
1: è
0: vero.
1: L'Italia più vera, se vogliamo, sì. Anche, no? Perché è un po' più complicata da raggiungere. Non avrà mai problemi di overturismo.
2: Sì, esatto.
1: Negli anni 60. Te lo devi un po' guadagnare.
0: Negli
1: no?
0: anni 60, fino agli anni 50-60, era la maggioranza della popolazione italiana. Poi c'è stato lo spopolamento. Oggi, e lo raccontiamo anche un po' nella serie, il figlio della sindaca, un giovane, c'è un ritorno in questi casali abbandonati.
2: Però quando ci vai, appunto, quello che mi è rimasto dalla Via degli Dei, capisci che lì è un po' la gloria di un tempo che fu, cioè lì è un po' anni
0: è rimasto là.
2: Un pochino sì, ma perché, è il suo bello.
1: Ma perché negli anni
2: davvero.
1: 50-60 c'è stato uno spopolamento pazzesco, sì. E adesso piano piano stanno tornando anche molti stranieri. Come si chiama il paese di fantasia?
0: Muntagò. Che però, sempre Bonifaci mi ha detto che è una specie di traduzione dialettale di Monte Acuto, Muntagò, che invece esiste veramente.
1: Esiste. E il tuo nome di fantasia piaceva molto a Nicola, perché hai messo insieme un po' di musicisti e di cantanti, perché c'è Vasco Brondi, c'è Vasco Rossi, ma c'è anche il cognome che è Benassi, che è un famoso DJ.
2: Lo sapevi tu che è un DJ, Benny Benassi? No, non lo sapevi.
0: Ma Bonifaci lo sa, lui sa tutto. Gliel'ha detto Caschetto. Come gliel'ha detto?
4: Ascolta, guarda che c'è questo Benny Benassi che è formidabile, è amico di Fabio Volo, sono soci.
1: Perché una volta Sandro Veronesi ci raccontò un particolare di come si fa a fare un libro o un film che mi è rimasto impresso, cioè lui aveva ambientato questo racconto in Alto Adige tipo, e prima di inventarsi i nomi dei protagonisti aveva fatto una ricognizione sui citofoni delle case
0: e i nomi
1: e cognomi più ricorrenti insomma li aveva battezzati.
0: Ma difatti anche gli altri miei soci poliziotti, una si chiama Gaetana, che è uno Fosco, quindi sono tutti nomi.
1: Sono nomi tipici della zona.
0: Assolutamente sì.
1: Molto bello. Mettiamo un disco.
0: Dai!

0: more vivid and waste what I feel I deserve. So
1: disannuncia Claudio Bisio. Avete ascoltato?
2: Fish.
1: Perché... Bravo.
3: Gli anni passano e sei una garanzia sempre. Max dice: attenzione, salutatemi Claudio e ditegli che è anche un forte giocatore di padel, il suo maestro di Cesenatico.
1: Ah, no, grazie,
3: oh, vedi, okay. Dobbiamo scoprire gli altarini, non soltanto grazie, ciclista.
1: No, un'andropausa irrefrenabile.
2: No, in questo periodo, da gennaio ad oggi, sto finendo la tournée, sono in tournée teatrale. E è bello il teatro, mi piace, bellissimo. Ma durante il giorno ti rompi, Maroni.
3: Ah, certo, hai tanto tempo lì. Sì,
2: una settimana a Cesena, una settimana a Perugia.
3: Come lo riempi quindi?
2: Padel. Tennis, anche te.
3: Cioè, tu vai, scusami, no, no. Vai a Cesena e cerchi un campo?
2: Sì, sì.
3: Ma hai già un avversario?
2: No,
3: un
2: la
3: complice?
2: Mia road manager che si chiama Sonia Betucci, che salutiamo, l'assessora alla cultura.
3: E Bonifaci, niente,
2: di Longiano.
3: Invece?
2: Bonifaci no,
1: no, gioca, Bonifaci no, perché non è sul teatro.
3: Ah no, è teatro, scusa, madonna, che vita complicata.
2: Non confondiamo.
1: Senti, scusami, teatro mangi prima o mangi dopo?
2: Prima, ho mangi imparato prima. Da Elio e le storie tese, ho fatto un tour, ti ricordi Elio
1: sì,
2: le
1: come
2: storie,
1: no, ricordo perfettamente,
2: Biso, le storie
1: dannato
2: tese.
1: Umorismo.
2: Bravissimo. E lì ho imparato...
1: Coesi se vi pare.
2: Coesi se vi pare, grazie. Ma quante ne sarebbe?
1: Beh,
3: tu, basta mangiare poco, basta mangiare poco e bene.
2: Però loro facevano il soundcheck, eravamo d'estate, no? Negli stadi, e facevano soundcheck col sole alle 5, alle 5 sì. e mezza, e poi si andavano a cena alle 6.
1: Alle 6?
2: Ma anche alle 6, 6 e mezza. Carne, cioè cena vera. E poi alle 9, alle 9 e mezza.
3: Chissà che concerti,
1: brum, brum, brum, brum. E tu invece vai al ristorante o te lo fai portare?
2: No, no, io mangio... ti interessa la mia alimentazione?
1: Sì,
2: faccio
1: un camerino, vabbè,
2: faccio una bella colazione abbondante quando sono in tournée.
1: Tournée
2: è bella anche salata, sì. Cose così alla mattina, e poi a metà pomeriggio faccio un pranzo cena.
1: Ok.
3: Ma no, sì, serve anche per passare il tempo,
2: sì,
3: perché
2: sì.
3: Sei in giro in terra di nessuno.
1: Certo.
3: A proposito di Appennini, dopo 40 anni a Sassuolo, scrive un ascoltatore, ci siamo trasferiti sul Monte Cimone in mezzo a un bosco e abbiamo un B&B, scelta mai fu migliore.
1: Caspita,
3: ascoltatore. Bene. Prima lui ti chiedeva di quando ti hanno proposto questa serie, quanto ci hai messo ad accettare.
1: Sai, con le armi da fuoco in mano.
3: No,
1: cioè,
3: io più che altro ti chiedo chi o cosa è stata la garanzia che fosse una cosa bella. Cioè, ti sei fidato del regista, ti sei fidato del produttore?
2: Dello sceneggiatore.
3: Dello sceneggiatore.
2: L'amico Bonifaci, perché abbiamo scritto tante cose insieme. Stiamo scrivendo anche il mio prossimo film. Quindi c'è un
3: è uno che ti conosce, quindi ti cuce addosso la cosa.
4: Continuate, non voglio disturbarmi. Guardate, poi ci penso, te stacca il telefono, ci penso.
2: E quindi l'ha scritta su di me, per esempio, mi ha chiesto una cosa, dice: si ricordava che io sarò tutti i verbi, cintura nera di karate.
3: Pure.
2: Shotokan, sì.
1: Nella vita vera,
2: sì,
1: proprio.
2: Sì, lo so.
3: Ah, sì, ma infatti ho visto una scena in cui tu fai dei movimenti con, come si chiama lei, Amaranta.
2: E lui, Fabio, mi ha chiamato un giorno, stava scrivendo ancora la sceneggiatura, e dice: ma ricordo bene, ma mi hai raccontato, è vero che tu sei... Sì, sì, ah vabbè, mi stai giù. E poi leggo la sceneggiatura e Vasco Benassi, non io, ma Vasco Benassi è cintura nera di karate, okay. E ci sono delle scene...
3: Quanti anni avevi quando facevi karate?
2: Dunque, durante il liceo...
3: Perché è una cosa dei nostri anni 70. 80 quella, no? Cioè, c'è ancora, per carità, ma
2: c'era Bruce
3: 70.
2: Lee quel mondo lì,
3: bravissimo. Ma tu li vedi i video di Bruce Lee che escono sui no, che uno gli tira la freccia e lui gliela ferma così,
1: sì, ma cioè,
3: adesso
1: finti.
3: Ma sono veri,
2: Matrix.
3: Ma sono veri,
2: sì,
3: son
2: sì,
3: veri.
2: Sì, lui lo
1: ma
2: fa roba...
1: Ma tu usi Instagram, Claudio Bisio? Cioè, nel senso,
3: cioè, esiste un profilo
1: che... No, c'è il profilo e lo seguo, figurati. Però mette solo cose di lavoro. Ma è un'idrovora di tempo per te?
2: Sai che no.
1: No, ok. No. Bene.
2: Però no, niente.
1: No, basta.
3: Però ogni
2: no,
3: tanto
2: dico, perché metti... degli algoritmi, ti dico cosa mi appare da solo. Mi appaiono, perché poi sto studiando ancora nella mia terza parte di vita la batteria.
1: Ma bello.
2: Quindi mi
1: ma
2: arriva

0: Pare molta batteria, non so.
1: Conosci una certa Dorothy, questa inglese, un'anziana, scricca poi se vuoi un giorno, sì? È una casalinga inglese, che ci dà dentro cose pazzesche.
0: Sì, forse l'ho vista.
1: E mi arrivano, l'avrò vista una volta, due,
2: è chiaro,
1: e continuo.
2: Chiaro, però,
1: mi arriva lei,
2: piace.
1: Delle cicliste tettone, non so perché, ti giuro, che vanno in bicicletta e non sai se guardare la ruota o le tette, cioè, anche te.
2: No, scusami, definisci tettone, perché sai che c'è stato lo scandalo del marito di quel di quella politica americana. Che
3: si è vestito, lui stesso.
2: Lui stesso vestito, lui guardava soltanto cross video dresser, dove c'erano ragazze con la dodicesima di seno. Caspita, cioè, ragazzi, così grosse.
1: Io ho scritto una canzone con Rocco Tani che dal titolo Sotto la quarta non può essere vero amore.
0: Certo,
1: e lì
0: certo,
1: c'è tanto vero amore, quindi sopra la quarta. No, dodicesima no. Però, insomma, ragazze carine, belle, che danno in bicicletta, ci danno dentro. Non so perché. Quindi batteria vecchia, sì, inglese, giovani tettone. E poi cosa mi appare ancora? No, un po' di tennis, adesso guardo
0: tennis,
1: sto mettendo, certo, a posto il servizio col polso, e quindi ci sono dei tutorial dove ti spiega.
2: Preferisci giocare a tennis o a padel?
1: Ultimamente tennis. Ho ripreso,
2: si è fatto prendere,
1: sì, il mio maestro lì di padel si offenderà, però
2: la nobile arte quasi, no?
0: Senti, uno sbirro in Appennino, sono episodi autoconclusivi?
2: No. Cioè,
1: sono,
2: no,
1: dei gialli, i gialli sì,
0: il giallo si autoconclude,
1: quindi sono quattro gialli perché quattro serate,
0: certo,
2: quattro casi.
1: C'è un cliffhanger, spiegate un po' agli ascoltatori,
0: non
1: cos'è
0: lo so, a saperlo è un film
2: cliffhanger,
0: con Stallone
2: che si arrampicano sulle montagne,
1: però in genere,
0: c'è un tirante, un tirante
1: alla fine di ogni puntata dispari,
2: okay. C'è un cliffhanger, c'è un gancio, un'anticipazione,
1: cosa succederà fra poco,
2: tirante, cliffhanger quello.
0: No, io l'ho sempre chiamato i tiranti, poi non lo so,
1: io cliffhanger,
0: beh, tu sei più,
1: tu dici ai, io dico gli ai,
2: ecco la sciura con la batteria,
1: lei. Ma sembra una casalinga.
0: Senti, quanto tempo siete stati insieme con lei?
1: Ai tempi del liceo,
0: certo.
3: Dorothea Taylor,
2: Dorothea Taylor,
3: anche su YouTube.
1: Ma sì, mi arrivano tutti i video suoi, non so perché, ne avrò visto uno.
2: E quindi hai una vita
1: però scusami, vorrei anche vedere le cicliste tettone, però.
2: Ma guarda che trovo, guarda che in regia sono bravissimi a trovarle, eccola qua, questa non è proprio tettona, questa non è,
1: però che
2: molto gradevole, diciamo.
1: Grazie.
2: Una brava ragazza, questa qua. Va bene, complimenti. Perché gli anni passano, ma rimane sempre una garanzia.
0: Sì, direi proprio di sì.
2: Come si chiama la serie?
0: Uno

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: tutto mi aspettavo, tranne che un gruppo australiano, che in verità non è un gruppo, ma è uno che si fa chiamare come se fosse un gruppo, che già fa ridere sta cosa, i Tame Impala, facessero una canzone dedicata a Dracula, cioè il vampiro, insomma, o lo sterminatore, l'impalatore della Romania, d'accordo, della Transilvania, del boh, non so di quale secolo fosse.
1: Conoscevo
0: e neanche lo voglio sapere.
2: Un po' di tempo fa.
1: Conoscevo anche un impalatore della Romagna, ma era un'altra cosa. Lascia stare.
0: Guarda che ci sono tanti modi per impalare. Non stare lì impalato, per esempio.
1: Bravo!
0: È un modo
1: mamma
0: di dire.
1: Mia, ragazzi.
0: Cioè, quando ti dicono non stare lì impalato, se tu non hai studiato, come si chiamava lui, Dracula?
2: Conte Vlad.
0: Vlad, il Conte Vlad. Dici, vabbè, significa non stare lì fermo.
1: Fermo, no. Eh no, è un
0: lì
1: po' diverso.
0: Lì stavi fermo, ma per altri motivi, sì, che non sì. approfondiremo.
1: Assolutamente.
0: È il primo di maggio, è venerdì mattina, è Radio DJ. Un saluto a tutti quelli che si stanno ancora spostando per cercare di capire qual è lo spazio più buono, o più bello, o più interessante per consumare questo bellissimo ponte. Noi non siamo soli, con noi ci sono anche Andrea Bocelli, tra poco. Arriva, anzi ritorna, Rocco Papaleo, ma subito c'è Fulminacci.

0: tutto.
1: Ma la sfortuna alla fine esiste o ognuno se la costruisce? Sai quelle domande un po' da mezzanotte? Dovrei avere una maglietta bianca e blu adesso
2: Marzullo,
1: a righe.
2: Marzullo. Beh, lo chiediamo al protagonista.
1: Comincia la settimana sanremese. Sì, per tutta la settimana avremo i reduci. Il primo della serie Fulminacci.
3: Eccoci, buongiorno.
1: Ciao caro.
3: Buongiorno.
1: I tuoi amici come ti chiamano? Fulmi, no?
3: I miei amici mi chiamano a seconda del... No, mi danno dei soprannomi, storpiature di Filippo, che è il mio vero nome.
1: Ok.
3: Però...
1: Filo.
3: Sì, Filo, Phil.
1: Io ho un figlio che si chiama Filson. Così, in casa è Filo.
3: Ah, esatto, sì, Filson. Sì, lo so.
2: Beh, Filson non è male.
3: Sì,
2: no.
3: Sì, c'è anche
2: Filson
3: questo.
2: Filson
3: no, dipende, cambia a seconda della giornata, in realtà sono molto creativi.
1: Bella la maglietta Calabria.
3: Sì, una maglietta
1: molto
3: Calabria.
1: Hai apprezzato?
3: Sì.
2: Molto
1: sì,
2: bella, sì. Sì, ho apprezzato molto, è la prima cosa che gli ho detto. Tu eri già Fulminacci dalla scuola, no?
3: Assolutamente no,
2: no
3: ero
2: okay.
3: Uttinacci, presente.
2: Filippo Uttinacci.
1: Quando diventi Fulminacci?
3: Divento Fulminacci nel 2019 con il mio primo disco La Vita Veramente.
1: Ma lo diventi per motivi artistici? Cioè
3: perché
1: devi
3: mi morde un ragno
1: Spider-Man.
2: Sì. Perché era un'esclamazione di...
3: Sì, un'esclamazione di Braccio di Ferro di Tex,
2: di
3: alcune fumette degli anni 60.
1: Devo dire che, perdonami, il finale acci delle parole era molto in voga in un certo periodo. Tu sei molto giovane, ma c'era un programma radiofonico, quello a cui la mia generazione si è ispirato, che era Alto Gradimento di Arezzo, sì. Arbore, dove il gerarca fascista
2: si chiamava
1: Catenacci.
3: Sì, perché poi Fulminacci è un'alternativa alle parolacce, e quindi è una cosa che si usava anche magari per i bambini all'epoca. E mi sta simpatico e poi fa rima col mio cognome, quindi io sono contento, mi ci vedo.
1: La gente però abbrevia e ti chiama Fulmi.
3: Sì, alcuni mi chiamano Fulmi, sì, ma poi appunto Fulminacci sembra un cognome, cioè sembra una cosa che fai durante l'appello a scuola.
1: Filippo. Senti, Fulminacci alla fine.
2: Sì, Filippo, esatto. Fulminacci. Adesso c'è l'album che si chiama Calcinacci.
1: Calcinacci.
2: Il tour che si chiama
3: Palazzacci.
2: Molto bene.
1: I Mortacci.
2: Direi di sì.
1: Non so se è lecito dirlo in questo caso.
2: In questo caso è lecito, Matteo. Lui è il certificato. C'è un'esclamazione.
4: Sì.
2: Ok,
4: sì,
2: perfetto.
4: Non è aggressivo.
2: Vorrei sapere come hai iniziato, come hai approcciato proprio alla musica.
3: Alla musica all'età di 6 anni facendo lezioni di chitarra, ma poi l'ho odiata e ho smesso per 4 anni perché la trovavo insopportabile e frustrante, e ho ricominciato a 10 suonando la chitarra elettrica in una scuola di musica, facendo cose molto più divertenti.
2: Okay.
3: E quindi poi mi sono innamorato e sono rimasto innamorato di questo strumento.
2: Se ti passo la chitarra, sei in grado di farmi le cose che ti facevano fare a 6 anni?
3: Sì.
2: Cioè quelle che ti hanno fatto proprio dire...
3: Odiare.
2: Che palle, sì.
3: Beh, ma guarda, scusa, 6 anni...
1: Farti allora suonare la chitarra... Proprio...
3: Perché mancina questa?
2: Non lo so, te l'ho data così perché io non so...
1: Farti suonare la chitarra a 6 anni era il pallino di tuo padre o di tua madre?
3: No, mio. Ho detto chitarra.
1: Ah, tu volevi?
3: Sì, ho detto chitarra. Mi piaceva l'idea di avere una chitarra qui.
2: Perché far finta di essere scarso è difficile,
3: esatto.
2: Però a 6 anni...
3: Ma guarda, all'inizio le cose sono tipo...
1: Sono le scale queste.
3: Sì, no, nemmeno le scale, sono proprio così, semitoni, un tasto dopo l'altro. Però quando hai 6 anni diventa...
1: Ma tu avevi la chitarra come questa da adulto,
3: no,
1: o avevi un ukulele?
3: Avevo una chitarra piccola, una 3/4, un po'
1: sì,
3: più piccola,
1: sì,
3: e che ho ancora a casa.
1: E con la manina riuscivi a fare tutto, sì.
3: Sì, però era classica, è più scomoda, questa è acustica, già è molto più facile. Quindi vabbè, chiaramente adesso questo non deve essere uno spot contro la lezione,
2: anzi,
3: di chitarra classica.
2: Certo. Anzi, poi dopo arrivi a Sanremo, cioè voglio dire, poi fai.
3: No, poi faccio a modo mio, comunque sempre con la pigrizia come mantra.
2: Chiaro.
3: Cioè, e quindi cerco la strada più facile per imparare a suonare la chitarra, e il mio obiettivo è imparare a suonare le canzoni, in realtà.
2: Okay.
3: Sperando che fosse una cosa che mi rende, cioè sperando di riuscire a conquistare delle donne.
1: Beh, certo.
3: In realtà non ci sono riuscito con la chitarra poi alla fine.
1: Ma hai mai suonato davanti a un falò in spiaggia, le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
3: Sì, l'ho fatto e comunque confermo che non serve
1: non
3: a niente.
1: Serve
3: non
1: serve a niente, non aiuta.
3: Proprio, da tutte le generazioni è sempre stato così, non serve a niente. Quello che suona la chitarra in realtà è quello che sta lì a corda.
1: Certo, e poi il tuo migliore amico Nimona. e il tuo migliore amico sta limonando con quella che piaceva a te.
3: Esatto,
1: nel frattempo.
3: Sempre.
1: Senti, hai attraversato l'ultimo festival di Sanremo con una certa nonchalance. Cioè, mi sembrava che tutti gli altri fossero molto impegnati a fare qualcosa per cui li si potesse non notare. Tu invece facevi di tutto per non farti notare quasi.
3: Sì, facevo esattamente quello che mi andava in realtà. Però mi sono divertito molto, cioè non ho avuto l'atteggiamento di chi vuole boicottare il festival, no, per niente, anzi ci sono stato dentro.
1: Ho fatto un po' di comunella con qualcuno?
3: Sì, ma tutti, cioè in realtà l'atmosfera era molto rilassata, almeno dal mio punto di vista.
1: Certo.
3: Ho visto molto fair play, pochissima
1: Stavo
3: voglia
1: pensando
3: di
1: che rispetto agli altri festival, quest'anno c'era di buono, se non altro, visto magari che non
3: sì,
1: è stato un festival fortunatissimo, che era abbastanza omogeneo dal punto di vista generazionale, no?
2: Qualche fuori quota
1: che era talmente fuori quota sì, che alla fine non c'è, cioè, Patti Pravo era Patti Pravo.
3: Sì,
1: Patti
3: io avevo
1: Pravo,
3: l'età media alla fine, mi sembra.
2: Sì,
3: poi
2: sì,
3: per me il momento più alto del festival è stato quando ho cantato la mia canzone Stupida Sfortuna con 13 Pietro e Gianni Morandi insieme, quindi quello è stato nel backstage.
1: Cosa hai fatto nei duetti invece?
3: Ho fatto Parole Parole con Francesca Fagnani.
1: Sì,
3: in bianco e
1: nero.
3: L'ho
1: anche visto in diretta praticamente, dove lei faceva lui.
3: Esatto.
1: Beh, gli viene bene a lei.
3: Sì, sì, sì.
1: A lei gli viene benissimo.

0: detto me.
1: No, che sono un po' emozionato perché ho appena ricevuto un messaggio da un mio amico quasi mio coetaneo,
2: sì.
1: Guido Bagatta, noto collaboratore di Radio DJ ma soprattutto giornalista sportivo. Fulminacci, il figlio che avrei voluto avere.
3: Questo è un grande onore, io l'avevo già incontrato una volta qui per strada via Massena,
1: che per fortuna non è stato,
4: che, guarda, meno male che invece hai la tua mamma e il tuo papà che
3: tu
4: conosci al dopo festival.
1: Dimmi, hai incontrato Guido?
3: L'ho incontrato qui a via Massena quando sono venuto ospite a Summer Camp, era stato molto affettuoso, quindi diciamo coincide con quello che ti ha detto adesso e lo ringrazio.
1: Conferma.
3: Sì.
1: Ma chissà come mai sta passione, mi sta scrivendo l'impossibile.
4: Mi immagino. Il papà invece di Filippo è un nostro grande ascoltatore.
3: Sì, devo dire sì, innamorato di voi.
4: Come, mi ripeti come si chiama?
3: Mio padre si chiama Indro.
4: Indro, come Montanelli,
1: in onore di
4: Indruttinacci.
3: In realtà non in onore di.
1: Beh, sei del 60, Montanelli era già qualcuno in quegli anni.
3: Sì, ma no, è mio nonno che ha scelto dei nomi molto particolari per altri motivi.
1: Ha fatto di peggio con gli altri figli.
3: Sì, per motivi di culture orientali, cose che io non capisco bene. Sì,
1: perché
3: sì.
1: Indro che origine ha come nome? Cosa sta a significare?
3: Io credo che sia una divinità legata al concetto di fuoco primordiale.
1: Madonna.
3: In India, ma non lo so, potrei dire delle stupidaggini.
1: Tuo padre, oltre a essere un gran fico, è anche un grafico.
3: Sì,
1: ok.
3: Sì.
1: Come ha preso la tua copertina in versione, come si chiama? 4-9.
3: Sì, esatto, perché sembra un po' una cosa spixelata,
1: esatto.
3: Ma in realtà è un mosaico. L'ha presa bene, gli è piaciuta. Quindi io non gliel'ho fatta vedere finché non è uscita e gli è piaciuta.
1: Bene, allora questo è il tuo quarto album. Stavo enunciando durante l'ascolto della tua canzone la mia teoria sugli album dei cantanti.
4: Ma come ti permetti, Linus? Scusami.
1: È figlia di una statistica che va avanti da 50 anni.
4: Ma capito,
1: sono 50
4: certo.
1: anni che intervisto cantanti, avrò
4: bene,
1: capito
4: va
1: come
4: va il
1: mondo.
4: Va bene che ha fatto
1: no?
4: stupida sfortuna, però
3: certo.
4: non gliela guffare.
3: Ma questo è il disco del fallimento, siamo tutti d'accordo.
1: No,
3: guarda,
1: perché la mia teoria è che il primo album di un cantante è bello, ma un po' ancora acerbo.
4: Sì.
1: Il secondo disco è
4: perfetto,
1: bellissimo.
4: Perfetto,
1: voi provate a posizionare questa statistica sulla discografia dei cantanti italiani,
4: okay.
1: E poi vedrete che come dico io. Il terzo album è perfetto.
4: Sì.
1: Quarto già un po'.
4: No, sì, non sì, è scende, vero. Scende. Cioè,
3: poi nel mio caso questo è il mio inizio di mainstream e quindi mi odiano.
4: Ah, sì, vero. Tu hai anche quella cosa lì,
3: certo.
4: Perché Fulminacci viene dal genere indie.
1: Non sei più indie adesso?
3: Beh, comunque quella matrice c'è sempre, diciamo, i miei
4: sì,
3: rimane quella la confezione.
1: D'altronde il figlio di Indro non poteva
4: non essere indie,
1: esatto. Era destino,
3: era
1: scritto. Vabbè, senti, come si chiama il corto invece?
3: Il corto si chiama sempre Calcinacci ed è legato al disco proprio, è un corto che fa parte del percorso del disco, che racconta una storia che metaforicamente è legata alle emozioni che attraverso nel disco, e l'abbiamo proiettato a Milano, Roma e Napoli facendo degli in-store con proiezione e poi scopriremo che vita avrà questo cortometraggio pian piano.
1: Senti, corto vuol dire corto quanto?
3: In realtà questo è un mediometraggio, solo che è brutta la parola mediometraggio, quindi
1: sì,
3: corto.
1: Sì,
3: sì. Perché è 30 minuti e il corto credo sia entro
1: 15, 20.
3: Sì, esatto.
4: Sì. Niente, Linus, cosa non farei per smentirti? I due album, diciamo, più forti di Vasco Rossi sono, cioè, secondo me poi, Allora, il primo, ma cosa vuoi che sia una canzone? Insomma, ma siamo mica gli americani, Colpa di Alfredo, siamo solo noi, bene, ma il vero colpo è arrivato al quinto album.
1: Tecnicamente questa si chiama L'Eccezione che conferma la regola, pur di non dartela vinta.
3: Certo. Questo è l'unico caso.
1: Stefano, insegno chitarra ai bambini dai 3 a 35 anni. Mi spiace che Fulminacci abbia avuto un cattivo maestro. Era
3: no,
1: un cattivo maestro?
3: Assolutamente
1: o eri
3: no.
1: Un cattivo alunno?
3: Era un cattivo alunno. Sono sempre stata una persona molto pigra e ripeto, cioè, nel senso, ho molto rispetto per la formazione classica. Sono solo io un povero
4: naturalmente
3: stolto.
4: Tu costringi un bambino per un'ora
1: ma
4: a
1: lui
4: fare.
1: Si è costretto.
3: Mi sono costretto
4: ma no,
3: io sì.
4: Dico, tu maestro in generale fai ton ton ton ton
5: ma quelle sono le basi, ci devi passare.
4: Sono le basi, ci devi passare.
1: Ma uno vuole cominciare già da
5: ci devi passare.
4: Ci devi passare.
3: Sì. Vabbè, è questo,
4: se il risultato è questo.
1: Sembra la storia di miei figli con voglio fare skateboard. Ok, tutte le paratie,
4: ovvio.
1: Cade, niente. Non mi piace, non
4: che
1: sono capace.
4: Schifo, non sono capace.
3: Gli sport si fanno per l'outfit da quello sport, cioè poi
4: bravo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Prima Linus parlava diciamo del Italia del baseball eccetera eccetera, tu segui qualche sport?
3: Niente
4: di
3: io
4: niente
3: non so niente di nessuno sport
1: cioè uno... adesso tu vivi a Roma
4: sì.
1: Ok
3: sì.
1: Non sei di nessuna delle due?
3: No. Niente. niente.
1: Tu vuoi tenere i piedi in tutte le scarpe possibili.
3: Simpatizzo per quella giusta, però insomma.
1: Però non ci dici qual è.
3: Sì, no, esatto.
4: Vabbè. No, però voglio dire, in genere quando uno non segue il calcio, per esempio, ha una predilezione per un altro sport. Tu proprio nessuno.
3: No, no, proprio lo sport da vedere non da mi vedere, piace. Non sì, piace. Sì, non lo
1: da
3: so.
1: Fare...
3: Da fare, vado
1: mi
3: in palestra.
1: Sembri un buon tennista tu.
3: Potrei esserlo. Potresti Io ho fatto tutti gli sport. Anche due arti marziali, karate e taekwondo, solo tutto per un anno.
4: Ok, perfetto.
3: Ma solo, quindi. Vi ripeto, solo per avere la divisa, cioè a me piace l'aspetto cinematografico dello sport.
4: E aiutami a ricordare.
1: Scusami, voglio sapere, no, perché io ho molto a cuore suo papà, essendo
4: parte
1: più
4: l'interrogatorio, sì. uno.
1: I tuoi genitori si sono riprodotti ulteriormente o gli
4: sì.
1: sei bastato?
4: No.
3: Si sono riprodotti già prima.
4: Prima.
1: Ok, e gli altri
3: fratello,
1: come sono? Hai un fratello?
3: Un fratello, si chiama Leone.
1: Normale?
4: Simpaticissimo.
3: Simpaticissimo, normale, bello, hai tante.
1: Sì. Okay. Tiene alla, non so quale, ma
3: sì,
1: ce l'ha una squadra.
3: L'associazione sportiva Roma.
4: Roma, ok. Siete proprio di Roma o siete di vicino?
3: Allora, siamo di Roma, però... siamo nati e cresciuti a Casalumbroso, che è un quartiere di periferia, cioè in realtà è sempre Roma, okay. comune Roma, però siamo nati e cresciuti in periferia, sul
1: Senti,
3: grande raccordo anulare.
1: Fighetto di Roma Nord, sai dov'è questo quartiere?
0: Sto
1: lo stai cercando?
3: Non lo conosci.
0: Vabbè, Roma... Il nome l'ho sentito, però forse non ci sono mai stato.
1: Non ci sei
0: però
1: mai
0: lo
1: stato.
0: So, è possibile che ci sia passato. Io certe volte a Roma sono andato
1: sai,
0: in posti
1: sì,
0: dove
1: certo.
0: non sapevo di essere.
1: Ma povero.
3: Sì, sì, anch'io tutti i giorni. Comunque ma... Roma Ovest, Nord Ovest.
0: Tor Sapienza, tu sei mai stato?
3: No, non credo. Ma forse sì, senza saperlo.
0: Eppure io.
1: Devo dire che è un'intervista molto dadaista.
4: Sì, ci sta.
1: Va bene. Comunque dal 9 di aprile è in giro, quindi verrà a stressarvi a domicilio. Dal 9 di aprile cominci prima
3: aprile
1: con
3: comincio.
1: I palazzetti e poi dal vivo d'estate. Insomma.
3: Esattamente, vi aspetto.
1: Passa una buona estate, grazie e complimenti per tutti.
3: Grazie, grazie a voi.
1: DJ, Roma Italia.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
8: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito. academy.italian.tech

0: Radio DJ, bentornato a Quello Vero, perché lui ti fa l'imitazione, devo dire che è anche abbastanza somigliante.
1: Ah, sì, ma
0: Rocco, puoi presentare Rocco?
1: Vedete, imitare Rocco Papaleo è un grande classico. Rocco Papaleo è alla prima elementare degli imitatori, insieme a Mike Buongiorno e Enzo Tortora. Diciamo.
2: Io non posso ricambiarti, Nick.
1: No,
0: lui è un po' più sporco di voce. Sì, dovresti cominciare
1: ora
0: a fumare.
1: Mi metti in cuffia e me lo studio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno caro, bentornato.
2: Che piacere.
0: Anche per noi. Sai che ho fatto dall'ultima volta che ci siamo visti un discreto tour nei teatri.
2: Sì.
0: E ogni volta mi viene in mente quella cosa che facevi tu, se lo fai ancora, quando vai a teatro, cioè
2: sì,
0: che saluti la gente prima di cominciare.
2: Se mi levo il pensiero,
1: diciamo. Non è male, eh. Cioè,
2: beh, è un'accoglienza, è come so, nel senso, cioè, tu inviti le persone a casa tua, li accogli sulla porta, poi li fai accomodare e poi gli dai da mangiare.
1: E cioè, successivamente li ricevi
2: anche se loro vogliono, caspita, ma hanno già abbastanza di me.
0: La gente rimane sorpresa quando ti trova nel foyer.
2: È la stessa cosa, certo, diciamo. Certo. È bello, se ci pensi,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: È una bellissima, un bellissimo modo di...
0: È come rompere già la barriera,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, di entrare in comunicazione. Ovviamente dipende dallo spettacolo che devi fare.
0: Chiaro.
2: Se fai uno spettacolo di prosa, cioè, ovvio, non te lo puoi permettere. Però se fai uno spettacolo senza quarta parete, come si dice, è proprio un bel modo. E tu che facevi?
0: Nel saluto dello spettacolo?
2: No, parlavi...
0: Sì, sì, ma io in realtà mi fermavo molto alla fine, con grande disappunto di quelli che mi dovevano portare a casa, poi che stavano un'ora ad aspettare, sì, che io avessi fatto la foto con tutti quanti. Però secondo me è una,
1: beh, certo,
0: è quasi una cosa dovuta, no?
2: Ma ragazzi,
0: siete venuti apposta per me, ma
2: è dovuta questa cosa, no? Cioè io capisco, certo, quelli che sono assaliti,
1: sì, sex, okay, symbol, esatto, diciamo,
2: che poi mi fa strano che non... vabbè, insomma, lasciamo
0: che io non rientro in quella categoria
2: valutazioni, però diciamo, voglio dire, in una condizione normale come di essere apprezzato come voi, è ovvio che devi ricambiare.
0: Dai. Allora, esce il tuo nuovo film di cui credo tu sia anche regista.
2: Ho sentito parlare.
0: Beh, te lo sei fatto nel giardino di casa.
2: Beh,
0: praticamente,
2: sì,
0: no?
2: Praticamente sì, ma il mio giardino è sempre comunque fonte di ispirazione, comunque mi illudo probabilmente, mi dà un tocco di originalità, no? Perché la propria storia, i propri luoghi sono quelli che ti rendono singolare in qualche modo, no?
1: Sì, per un ascoltatore in questo momento, pensa, ce n'è uno solo che non sa che Rocco Papaleo è della Basilicata.
0: È l'orgoglio della Basilicata. E magari questo stesso non sa neanche dov'è la Basilicata.
1: Dov'è la Basilicata, giusto?
2: Questo è un altro discorso.
1: Bravissimo. Volevo sapere che onorificenze ti ha dato la Basilicata.
2: Vabbè, ora
1: no,
2: c'è un lunghissimo
1: te
2: elenco.
1: Te lo sto chiedendo.
2: C'è un lunghissimo elenco. Vabbè, sì, mi hanno abbondantemente.
0: Beh, la regione, diciamo, orgogliosa di te. Dai.
2: Beh, diciamo di sì, dai.
1: Okay.
2: Ma ci sta,
1: ci
2: anche
1: sta,
2: perché
1: sta,
2: voglio dire, io non è che ho fatto le mie cose partendo dalla Basilicata, diciamo, raccontandola in qualche modo per diventare il Beniamino.
1: Cioè, no.
2: L'ho fatto per opportunismo anche. Per le ragioni che dicevamo prima, quello di affondare la propria creatività nel proprio luogo.
0: Ma poi ognuno di noi racconta quello che conosce meglio, no? Allora, Nicola, che è il camminatore del gruppo, vedendo le immagini prima, peraltro a me ricordano tantissimo l'ambientazione di Io non ho paura, il film di Salvatore, ricavato dal libro di Ammaniti, no?
2: Girato in Basilicata.
0: È quella zona lì, no?
2: Sì, diciamo più o meno lì, quello di Ammaniti era nel Vulture, di Salvatores, dalle parti di Melfi, qua invece siamo ai confini con la Calabria, c'è il Parco del Pollino proprio in mezzo a Basilicata e Calabria, sul crinale.
0: Certo.
2: C'è proprio
0: c'è una zona di agricoltura e c'è una zona di foreste.
2: Sì,
0: anche, no?
2: Sì, sì.
0: Foreste.
2: Anche un po'...
1: Ci si può camminare,
2: sì,
1: lì, o come mi diceva il mio collega Matteo Curti, che quel ragazzo lì
0: ti ha spaventato,
1: ti sbranano i lupi.
2: No, non
1: è così.
2: Beh, ci saranno anche, però stanno lì buoni,
1: okay, perfetto.
2: Fanno parte comunque anche dell'accoglienza dell'azienda autonoma di turismo.
0: Senti, qual è la storia di
2: ma è una storia, diciamo, sono tante storie messe insieme, le storie di queste persone che sono poi le protagoniste, i protagonisti del film. Parliamo di una gita sul Monte Pollino, dove c'è questo pino loricato, che è un albero secolare, una tipologia di albero che si trova solo lì, e c'è anche il più vecchio d'Europa, che ha 1250 anni, esempio di resilienza, di resistenza. E
0: questa... Cosa vuol dire loricato?
2: Loricato non lo so che vuol dire.
0: La caratteristica di quel pino.
2: Sì, sì, diciamo è come...
0: È una forma un po' diversa dagli altri.
2: Sì, come dire Nicola Savino, che il Savino il è un po' la caratteristica di
1: questo
2: di Nicola.
1: Diciamo. Sì.
2: Insomma, dicevo, ci sono queste detenute in una casa d'accoglienza a fine pena, un'attrice che le sta facendo un laboratorio per prepararle, diciamo, alla libertà, all'incipiente libertà, e lei le vuole portare a vedere il pino loricato per dargli proprio, perché fanno questo laboratorio in cui spinge le ragazze a sentirsi alberi, teatro sensoriale, diciamo, e partono, chiedono una guida turistica, indovinate un po' chi è, chi è la guida turistica per eccellenza della Basilicata.
0: Tu dici guida, dici Rocco Papaleo.
2: Vabbè, le porto sul Pollino. Mentre andiamo succedono cose, ovviamente, ci si conosce, e se posso spingere questo verbo che si usa nel mio dialetto, che è sponsare, che significa impregnarsi in qualche modo, ecco, come
0: il cibo. Pane sponsato,
2: bravissimo,
0: ammorbidito,
2: bravissimo, che si impregna dell'altro elemento. E così con gli esseri umani può accadere, anzi accade generalmente, stando a contatto, raccontandosi, ci si impregna l'uno dell'altro, ci si conosce meglio, e quindi si alimenta ovviamente la concordia e tutto quanto, e questo succede tra di loro, vanno sponsano e alla fine diventano una comunità.
0: Mettiamo una canzone e poi torniamo. Vai.

0: Billy Joel su Radio DJ con una canzone famosa negli anni 80 che si chiamava Uptown Girl, famosa perché nel video di questa canzone c'era, così come comparsa, una bellissima modella americana, sì, di quegli anni, che si chiamava Christy Brinkley, e quel marpione di Billy Joel la calappiò e diventò poi sua moglie, e hanno, sì, avuto un matrimonio che è durato tanto.
1: Era il 1984, tu dove eri nel
0: 1984? Aspetta, prima volevo sapere, perdonami, se ti è mai capitato di innamorarti di un'attrice con la quale hai lavorato, quello che si può dire.
2: Ma intanto la risposta è tutte le volte.
0: Quindi
2: guardate la mia cinematografia, l'elenco dei film che ho fatto, e capirete di chi mi sono innamorato.
1: Perfetto, perfetto. E seconda domanda invece, visto che sei un capitano di lungo corso, nell'84, diciamo, 40 anni fa.
2: Nella mia vita.
1: Dove eri? No, dove eri?
2: Ero a Roma, a Roma. Facevo l'università, o meglio, per sincerità devo dire, non facevo l'università.
0: In teoria, che cosa frequentavi?
2: Negli ultimi anni facevo matematica.
0: Ed hai finito?
2: No, beh, ovviamente.
1: 7 per 8.
0: 7 per 8?
2: Ho finito. Io credo di non aver mai finito niente in vita mia. Però detto questo, stavo lì ed è stato proprio il momento di lo switch. Che ho fatto la scuola di recitazione.
0: Ma è una cosa che hai scoperto dopo essere andato a Roma, o sei,
2: sì,
0: partito già con l'intenzione?
2: No, non avevo una vocazione conscia, diciamo, okay, io quando ero ragazzo. Sì, suonavo la chitarra, scrivevo, certo, canzoni, vedi, ma non pensavo che poteva essere una prospettiva.
0: Nel film suoni tantissimo.
2: Beh,
0: canti,
2: sì,
0: tanti.
2: Guarda, cioè, i film credo solo
0: ti sei
2: per
0: tolto
2: quello
0: lo sfizio.
2: Ma solo
0: anche
2: per quello, ormai.
1: No, vedi, Linus, non avevo una vocazione conscia, quindi a Roma, oltre a matematica, ha fatto anche italiano. Questo. No, nel senso che è un
2: mi sono erudito.
1: Giusto.
0: Il pino loricato si chiama così per la sua corteccia grigio-bruna, che spaccandosi in placche poligonali negli esemplari adulti ricorda la lorica squamata, l'armatura a scaglie indossata dai soldati romani.
1: Vai a 105, vedi se
2: perché vengo qui. Vengo qui per crescere, ragazzi.
0: E ci metto allora, il carico, sì, da 90. Eleonora da Roma, ho avuto il piacere di servire Rocco quando facevo la cameriera tanti anni fa. Raramente ho incontrato una persona di spettacolo così gentile. Ne conservo un bellissimo ricordo. Ma era tanti anni fa, adesso è diventato uno stronzo.
2: Mi dispiace, è un'involuzione, no, è un precipitare verso la stronzaggine.
1: Stiamo parlando del film, si intitola Il bene comune, e vi consigliamo vivamente di andarlo a vedere al cinema, perché sono dei paesaggi,
0: sì,
1: fantastici,
0: meravigliosi, meravigliosi.
1: Senti, il film, l'abbiamo già detto, lo ridiciamo, è quindi metà marzo 2026, il primo mattone del film, il primo pensiero, quando è stato?
2: È stato 4 anni fa circa. Caspita. Quando mi sono messo in testa questa idea del pino loricato, no? di questo albero, mi suggestionava, appena ho saputo che era l'albero più vecchio d'Europa, perché io da piccolo, ovviamente, essendo della zona, sentivo parlare di pino loricato, ma pensavo fosse una persona.
0: Giuseppe.
2: Loricato, sì, Giuseppe, sì, Giuseppe Loricato. E quindi poi, sì, sì, quando ho scoperto, vabbè, dopo un po'. E quindi la prima cosa è stata quella. Insomma, no.
0: Il bene comune di e con Rocco Papaleo. Poi ci sono anche Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera.
2: E fammi dire anche quelli meno conosciuti: Rosanna Sparapano, Livia Ferri, cantautrice bravissima che segnalo, e Andrea, sì, Forte.
1: Ma soprattutto c'è un attore formidabile, si chiama Giuseppe, ma lo chiamano Pino, di cognome fa Loricato. Pino Loricato.
0: Grazie, Rocco.
2: Mi

0: Perfect era il titolo della canzone, è rimasto il titolo della canzone, ma questa è una versione in cui l'inglese e l'italiano si mischiano, e si mischiano grazie alla presenza di Andrea Bocelli, che è riuscito a far cantare in italiano, anche discreto,
1: sì,
0: devo dire.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno,
2: buongiorno,
0: buongiorno caro, bentornato. Ragazzi, bentornato. Vi siete persi la parte migliore dell'intervista, perché durante l'ascolto di questa canzone Andrea aveva occhi e orecchie soltanto per il suo microfono
2: qua.
0: Per il microfono che sta usando,
2: Neumann,
0: che è il parente digitale del microfono che tu abitualmente usi per cantare, credo.
2: Sì, che ho usato da quando ho iniziato, l'87, il classico Neumann, sì.
0: Per cui tu hai anche competenza tecnica su queste cose?
2: Competenza è una parola difficile, in ogni caso ho costruito il mio primo studio quando avevo 18 anni, di anni ne sono passati, quindi qualcosa ho imparato, voglio dire, se entro in uno studio c'è l'ingegnere, so cosa chiedergli.
1: Bene. Certo. E senti, parliamo ancora di Ed Sheeran. Lui così a bocce ferme, voi vi parlavate in italiano o in inglese?
2: In inglese,
1: in inglese.
2: Okay. Bello, quindi l'inglese. Siamo parlati poco. Perché...
1: Ok, perché come va il tuo inglese?
2: No, ma lui, no, il mio inglese è pessimo.
0: E l'inglese con l'accento toscano che deve essere.
2: No,
0: bello.
2: Ma e lui è venuto perché lui mi aveva mandato questa canzone, no? E voleva che io la cantassi con impostazione da tenore. Solo che a me sembrava di essere come un elefante in una cristalleria, capisci? Cioè, una canzone di pop, quindi. E gliel'ho fatta io in una versione come a me sembrava giusto, pop, no? A lui non è piaciuta.
1: E come ha fatto a dire a Bocelli? No, non mi piace.
0: Cavoli, scontro fra giganti, attenzione, chi la vince poi?
2: Ma lascia perdere. Ha preso l'aereo, è venuto fino a casa mia e abbiamo pranzato insieme per convincermi a cantarla come voleva lui.
1: Okay.
2: Allora alla fine abbiamo trovato, cioè, ho trovato un compromesso perché però devo dire che aveva ragione, perché poi la canzone ha avuto un certo successo.
0: Certo. E l'avete incisa a casa tua?
2: L'abbiamo incisa
0: studio.
2: A casa mia con i miei figli tutti eccitati perché erano già allora grandi fan di Ed Sheeran e quindi lui gliel'ha cantata a un metro, quindi capisco.
1: Capisco
2: e giustifico la loro.
1: Certo, scusami che...
0: Ma tu hai detto ai tuoi figli, ragazzi, lui sarà pure Ed Sheeran, ma io globalmente sono più famoso di lui.
2: Ma lo sai che Nemo profeta in patria.
1: Curati certo, in famiglia.
0: Certo, bravo,
1: certo,
0: sì, specialmente in Toscana. Certo.
1: Senti, che microfono avevate in casa tua? Giusto così, per dire una cosa che...
2: Forse era un Neumann, ma l'U47 quello a valvole.
1: Ok, l'U47 a valvole, segnato.
0: Ti ho detto che è ferrato su questa...
1: Molto.
0: No, sai una cosa che mi colpisce? Allora, l'inaugurazione delle Olimpiadi,
1: sì.
0: E fra le varie performance, ovviamente, c'è quella di Andrea Bocelli, che peraltro mi chiedevo, Alex, che canzone potrebbe cantare?
3: Con te
0: ma non l'hai mai cantata questa?
2: No.
0: Ma sai,
2: con tutto ciò io devo confessare che nonostante tutto mi è capitato di sbagliare le parole.
1: No, davvero?
2: Sì, te lo assicuro.
0: Eccesso di confidenza.
2: E ogni tanto mi distrago quando sei convinto che una cosa la dai per scontata, mai dare per scontata.
0: Allora, volevo dire una cosa, ne dico due. Una che sfido il 99% degli ascoltatori a ricordarsi che questa canzone non arriva da nessuna area operistica.
1: Certo.
0: No, perché
1: certo.
0: Tutti siamo convinti che sia un pezzo tratto da...
2: Con te partirò?
0: No,
2: assolutamente no.
0: È una canzone che hai scritto tu, no?
2: Però no, l'ha scritta Sartori e Lucio 48, che purtroppo non è più tra noi, ed è un pezzo che ha qualcosa oggettivamente di misterioso, no? Perché se te pensi al successo che ha avuto e che ha tutt'oggi in tutto il mondo, vuol dire che contiene degli elementi, sai che la musica, diceva Leibniz, è occulto esercizio aritmetico dell'anima che non sa numerarsi, no? Perché fondamentalmente nella musica tutto è aritmetica, è fatta di numeri la musica. Però sono numeri, sono conteggi che noi non riusciamo a razionalizzare.
1: Certo, certo. Beh, bellissima quella parte, ok, c'è cioè, con te partirò, ma con te partirò.
2: Però è una musica un po' senza tempo.
1: Caspita.
2: Che potrebbe essere stata scritta nel Settecento o oggi e non,
0: sì.
2: Non
0: riesce a... È un po' un va pensiero, alla fine, no? Cioè, a quell'aria lì di qualcosa
2: senza scomodare
0: che vuole, senza scomodare.
2: però oggettivamente è un brano senza tempo.
0: E nel frattempo arrivano tanti messaggi, ovviamente molti sono di complimenti, alcuni fanno anche un po' sorridere, per esempio quelli che parlano dell'utilizzo di Con te partirò per sottolineare una circostanza. per esempio, vabbè, tutte le navi da crociera quando partono, sì, eh? Suonano con te partirò.
1: Beh,
0: e di buon auspicio, e poi ci sta
1: anche, diciamo,
0: sì, sì, nei soprano c'era con te partirò.
1: Sì, sì, sì, sì, certo. Caspita. Certo.
0: 30 anni sono passati da Con te partirò.
2: Non lo ricordo.
0: Era il no, ho guardato io. Ieri, ho verificato, era il 95, era il Sanremo in cui vinse Giorgia con
1: Come saprei.
0: Come saprei.
1: Certo,
2: cioè, pensa
1: come
2: che io non la volevo fare quella canzone a Sanremo, e questa poi è diventata una barzelletta, però un po' di vero c'è. Non che non mi piacesse la canzone, ma non mi sembrava adatta a una competizione come quella del Festival di Sanremo, e in questo senso rivendico che il fatto che avevo ragione, perché poi non fu capita subito questa
0: canzone. Ah, certo, era la prima volta che partecipavi al Festival?
2: No, l'avevo fatto l'anno prima, no? Avevo vinto con Calma della Sera.
1: E senti, volevo sapere una cosa. Ti è capitato, soprattutto a inizio carriera, a quei tempi lì proprio, metà degli 90, di subire, come dire, l'intransigenza dei puristi, dei, sai, quelli, che,
2: Sì, sì, mi è capitato.
1: È vero o no? Ci sono
2: però nell'ambito della musica classica capita, ed è capitato a tutti, perché c'è addirittura un libro di stroncature a Maria Callas, no?
1: Sì, perciò sì, non è sì, che, certo.
2: Certo, all'inizio, all'inizio anche questo mi faceva, insomma, un po' male. Poi dopo ci ho fatto l'abitudine, adesso si è tranquillizzata la situazione.
0: Sì, poi la gente ha ben presente quale sia il tuo mondo di riferimento. Senti, com'è stata l'avventura del Teatro del Silenzio?
2: Ma è stata un'avventura incredibile, però. Questa ormai ha tanti anni anche quella, più di 20 anni. E anche quella era stata una cosa che io non volevo fare, perché mi sembrava un'autentica follia l'idea di portare 10.000 persone da tutto il mondo in quel piccolo paese che è l'Aiatico, no? Era un'idea di un architetto del mio paese, che è sempre stato un po' stravagante, un po'. E io, quando lui chiamò, dissi: ma lasciate perdere, questo è un pazzo. E poi mi chiamò mio fratello, che anche lui è architetto, mi disse: guarda che è una buona idea, no? Boh, allora dissi: ci sta che sia io.
0: Di solito per fare queste cose
2: lui, perché
0: la cosa più importante è il primo passo, per cui qual è stata la prima persona che hai chiamato tu?
2: Mi ricordo che quando arrivò a quella telefonata ero lì con la famiglia, e ne parlai, dissi: questo è un pazzo, cioè è un visionario, lasciate stare, perché... Ma a quell'epoca il Teatro del Silenzio non aveva neanche la strada asfaltata.
1: Caspita.
2: Quindi poi te hai visto, cioè si vedevano queste signore che arrivavano in tacchi a spillo nel fango, praticamente.
0: Sì, sì, sul brecciolino.
2: Sì. Poi dopo abbiamo costruito una bella strada, insomma, asfaltata, almeno depolverizzata, e ora è più comodo. Però all'epoca era così, e non c'è una goccia di cemento lì, è tutto prato.
0: Però la gente ci viene perché ci sei tu come garanzia alla fine, no? Come riferimento.
2: Non lo so.
0: Ormai,
2: poi,
0: non lo so, sei perché, tu il papà della cosa.
2: Non
0: dai.
2: Lo so perché viene. Dico soltanto che quel giorno lì, vedere in un paese di 1.000 poco più anime, no? 10.000
0: sì,
2: persone che si riversano in questo piccolo paese, parlano lingue diverse, hanno vestiti diversi, abitudini completamente diverse, e sono tutte quante in pace e felici. Questo è bellissimo.
0: È una grande soddisfazione.
1: Grazie.
0: Grazie, Andrea Bocciani.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Ulilearn, media partner Studio Marangoni.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6, hola DJ!

0: Need Your Love, un ritorno quasi un po' intimista, se vogliamo, dei One Republic. È qualche settimana che stiamo sentendo questa nuova canzone, Need Your Love, e sembra di essere tornati un pochino ai primi tempi, nella prima era dei One Republic, dove facevano cose, non vi dico impegnati sicuramente, però poi negli ultimi anni li avevamo sentiti un po' più solari, un po' spensierati, se vuoi, in qualche maniera. E ascoltando un'intervista di Ryan Tedder, che è il leader dei One Republic, a una radio statunitense, ha parlato appunto di questa nuova era e dicendo che non vede l'ora che i fan sappiano di questo nuovo momento un pochino più emotivo. Anzi, ha parlato di una catarsi molto più emotiva. Catarsi che in Veneto vuol dire trovarsi, quindi non so bene cosa intendesse. Vabbè, catarsi per andare a bere, ti dicono. Forse sì, perché stava un po' straparlando Ryan Tedder. Fatto sta che ci piace molto questo ritorno dei One Republic e sappiate che se avete piacere di vederli, verranno in Italia per ben tre date: il 9 luglio ad Asti, il 10 di luglio a Bassano del Grappa e il 12 luglio a Roma, a Rock in Roma. 10 luglio a Bassano del Grappa, e ovviamente, come dicevi tu, Enzino, se va a bere mese e mese, si chiude il cerchio, vedi?
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la Mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio il sabato alle 6:06. Per quale ragione? Siamo poi nel mezzo di un ponte, ma siamo impazziti. Ma perché vi siete svegliati a quest'ora? Ma non c'avete proprio nulla di meglio? Non dormire, riposarmi un attimo di più, tirare un pochino fino a tardi. Davvero volete dirmi che siete così fuori moda, diciamolo, da essere svegli alle 6 del mattino del sabato? Non mi vorrete mica dire che dovete lavorare. Non mi vorrete mica dire che avete appena staccato dal turno di notte. Non mi vorrete mica dire che vi svegliate presto, che ne so, per fare dello sport, per correre, per la vostra routine, quando oggi era proprio il momento ideale per così sparigliare le carte. Non importa, noi non vi giudichiamo, anche perché siamo qua anche noi, quindi evidentemente qualcosa che non ha funzionato anche per noi c'è stato. No, invece funziona come in queste due prime ore del mattino, le passiamo come sempre insieme. Io mi sento tra l'altro quasi di aver un po' tradito la community del weekend, visto che ieri, 1° maggio, eravamo in onda, era un festivo ma era un venerdì. E quindi è bello però sapere di, magari c'era qualcuno già anche di quelli di stamattina, era all'ascolto ieri, perché noi, se si lavora nel weekend, anche i festivi, molte persone sono così, che devono fare dei turni un po' più particolari. E c'è chi invece ascolta regolarmente oggi come nulla fosse successo e il ponte non sa neanche che cosa sia. Per tutte queste persone noi ci siamo, insomma, la sottoscritta Florencia, buongiorno, insieme a me il signor Enzino. Che bello, per 2 giorni di seguito, Enzin! Sono molto contenta, tu un po' meno.
2: Ma quasi vengo anche domani.
1: Sì, parliamone. Guarda che Barbara non molla l'osso, per cui vediamo. Però se insisti tanto, magari lei si prende una mattina di pausa. No,
2: è meglio non insistere.
1: Ma ho già visto, durata poco. No, infatti non ti mettere contro la Barbie, guarda che è piccoletta ma agguerrita quella lì, quindi figurati.
2: Due barbare, no.
1: No, tu resta lì che sei già barbaro di tuo, vai tranquillo. E da Roma, come sempre invece, non manca mai la nostra Sabrina. Buongiorno Sabri.
3: Buongiorno.
1: Com'è andata la tua giornata ieri, 1° maggio? Hai fatto giri? Sei andata in centro a Roma alla fine?
3: No, è stata produttiva.
1: Addirittura?
3: Sono stata a casa e ho fatto il cambio degli armadi.
1: Sì, che per Sabrina praticamente è come prendere la reggia di Versailles, dovere tirar via tutte le robe dagli armadi, cambiare tutto. Quanto ci hai messo? Quante ore?
3: Vuoi davvero saperlo?
1: No, allora sì, ma forse no, però dimmi.
3: 3 ore e mezza.
1: Dai, figurati.
2: Bella Sabrina.
1: Enzino che mi guarda con una commiserazione. 3 ore e mezza per fare cambio armadi, Sabri.
3: Eh sì, vabbè, ma anche perché li metto tutto sotto vuoto, quindi ci vuole
1: sì,
3: un po'
1: sì,
3: più
1: sì.
3: di tempo, dai.
1: Anch'io ho comprato, no? Perché sì, no, ma guarda, io farò finta di niente, perché però effettivamente, sai, se uno si mette del suo, ora che svuoti tutti gli armadi, fai la selezione dei capi, fai un po' di decluttering, come dicono adesso quelli bravi, quindi magari dare via, donare o regalare o vendere, insomma, quello che non usi più, ora che tiri fuori tutto, pulisci l'armadio, che comunque non vuoi non pulirlo, rimetti tutto. Dimmi Enzino.
2: Devo fare una domanda.
1: Sentiamo.
2: Ma si guadagna tutto sto spazio col sottovuoto?
1: Ah sì, secondo me sì. Sabri, tu sei d'accordo?
3: Allora sì, un pochino di spazio si guadagna, ma soprattutto i capi, magari se come me li riponi in cantina, sono...
1: Beh, non prendono odore, no, beh,
3: sì,
1: sì.
3: Non passa l'umidità, quindi spazio. Comunque è meglio.
1: Allora, spazio così, cioè secondo me sì,
3: Enzino,
1: perché soprattutto perché il cambio invernale, no? Cioè se
3: sì,
1: sono
3: esatto.
1: maglioni voluminosi, tu li metti sotto vuoto e quindi sono sicuramente più sottili, ce ne stanno di più nell'armadio, però quella è un po' una trappola, perché allora dici, beh, allora l'anno prossimo compro più maglioni perché tanto ci stanno più maglioni. Capito? Quindi bisogna stare un po' attenti.
2: Ma
1: con
2: quando li accumuli sono tutti storti, perché il sottovuoto lì no.
1: Ma è come quando stendi i panni, devi stenderli bene, ti devi prendere un minuto in più e il sottovuoto lo fai come Dio comanda. Caro mio, ma tanto, ma che te frega, che tanto fa tutto la Ronchetti? Ma guarda, cioè lei sarà la maestra anche del sottovuoto, tu manco lo sai, capito? Maestra del cambio armadio.
2: Mi faccio insegnare dalla Sabri.
1: Sì, guarda, considerato che ci ha messo 3 ore e mezza, io non garantirei. Comunque,
3: 6 scatole di vestiti.
1: Dai, no vabbè.
3: Giuro.
1: Ragazzi, se c'è qualcuno che ieri è rimasto schiavizzato dal cambio armadi, ce lo faccia sapere. 347 342 5220. Chi invece giustamente ha avuto la sua giornata di panciolle, di tranquillità, di relax e non ha pensato al sottovuoto, alle antitarme, alle cantine, alle robe, noi non solo non lo giudichiamo, ma apprezziamo anche il non aver fatto nulla.

0: Buongiorno, buon sabato a tutti.
1: Hola.
0: Ma io ancora peggio, altro che cambio armadi.
1: Cioè?
0: Io ho scatoloni a Milano e stamattina sono in viaggio da dove ora abito sul Lago Maggiore per andare a Milano.
1: Uh-huh.
0: Perché alle 7.30 arriva la piattaforma dei traslocatori.
1: Mamma,
0: e
1: mamma.
0: Trasloco tutti i miei mobili nella mia casa sul Lago Maggiore.
1: Il trasloco.
0: Quindi un weekend del 1° maggio veramente faticoso.
1: No, ma infatti, ma sai per chi è più faticoso ancora? Per la ditta dei traslochi, perché sto pensando ai poveri traslocatori che dicono: ma sta signora, ma proprio sabato 2 maggio dovevamo fare sta cosa qua. Oh, magari poi era l'unica disponibilità e te l'hanno detta loro, ci mancherebbe pure, Simona. Però devo dire che conosco modi un po' più piacevoli per trascorrere un ponte, un weekend lungo, però ecco, di sicuro il trasloco dopo ti aiuta quantomeno a fare spazio. Ecco, vedi, caro Enzino, che lei invece utilizza grandi scatoloni e non mi utilizza il sottovuoto, per esempio, che sono scuole di pensiero qua, secondo me. Io ti dico, ho sempre avuto i sacchetti, poi dopo un tot di stagioni si deteriorano, quindi vanno cambiati. Adesso li ho appena ricomprati 2 giorni fa e dovrò fare anch'io a un certo punto. Cioè, poi ti posso dire una cosa: il vero cambio armadio, e qua Sabrina in questo non ha proprio, ha fallito su tutta la linea, in realtà è che il meglio sarebbe: tu hai un armadio solo e ci sta tutto in un armadio solo, cioè estate, inverno, primavera, BBB, c'hai il tuo bel armadio, i tuoi strati.
2: Quante ante però?
1: Sì, è di 18 ante adesso, Sabrina. Cioè un armadio solo, certo, però ha 150 metri quadri di spazio, un appartamento praticamente. No, io personalmente ho una piccolissima cabina armadio, che detto così sembra che è praticamente ricavata dalla stanza, in modo che non si veda il casino, diciamoci la verità. E però abbiamo tipo 2 ante a testa, 2 ante io, 2 ante Filarino e una cassettiera e tanti, cioè questi sono i nostri vestiti, capito? E lì il cambio armadio è più semplice. No, non hai mai pensato a questa eventualità di avere pochi vestiti?
2: No, ma la cosa terribile, no. Tra virgolette, sì. È che provando a fare decluttering, sì, ieri, in sì. realtà ho trovato tutti i vestiti che adesso mi stanno di nuovo.
1: Ah, certo, perché tu hai perso un pochino di peso e quindi adesso non possiamo dare via niente perché ti sta tutto.
2: Esatto, quindi nuovi vestiti che avevo messo da parte con la speranza quando poi mi staranno, adesso mi stanno davvero.
1: Questa
2: quindi...
1: cosa, guarda, se c'è una roba che Marie Kondo, ti ricordi, ci ha insegnato, è che i vestiti che sono di 2 taglie o più grandi o più piccoli rispetto a come si è ora, li lasciamo andare con serenità, basta, perché tenerli nell'armadio come obiettivo non fa bene. E invece Sabrina, quella volta che l'ha spiegato, non era assente evidentemente, e quindi adesso si ritrova con...
2: Sto bene adesso però invece.
1: Ho capito, amica
3: abbiamo
1: mia.
3: Abbiamo visto.
1: Sabri, c'è Enzino che è ancora fermo sulle tue foto su Instagram di questo servizio fotografico, diciamolo.
3: Ah, Flo, quali sono quelle di OnlyFans?
1: Sì, sono quelle per OnlyFans, che su me si è sbagliata Sabrina, le ha messe su Instagram, però...
2: Ho sbagliato profilo.
1: Posso dirti, Sabri, cioè, secondo me gratis quella roba lì non la devi far vedere. Secondo me sono foto che devi far vedere a pagamento.
2: Ma dai, non c'è niente.
1: Questo lo dici tu, ma torniamo sul cambio armadi, che meglio.
0: Buongiorno ragazzi, io sono una di quelle che non fa il ponte. Io sono stata a casa, ma oggi lavoro.
1: Vai.
0: Già so, operativa.
1: Ok.
0: Io il sottovuoto, con il sottovuoto ci ho fatto 2 traslochi.
1: Vedi?
0: 2 traslochi.
1: Lei
0: e ci ho messo dentro di tutto,
1: sì.
0: Coperte, cuscini, ed è una cosa incredibile perché gli scatoloni e le valigie occupano troppo spazio.
1: Sono d'accordo.
0: Il furgone, ho riempito un furgone di sottovuoto, siamo in 4 in famiglia.
1: Un furgone di sottovuoto, cioè pensa se per qualche ragione si bucassero i sacchetti del sottovuoto e cioè esplode il furgone praticamente, perché tutto compresso, tutto compatto, sarebbe una bellissima immagine. Però vabbè, comunque. E Stefano conclude così dicendoci: buongiorno, sono Stefano, anche io cambio stagione, 2 stanze in più, una stanza armadio invernale, una stanza armadio estivo, e così in 2 andiamo avanti con nessuno sbattimento. Hai capito, abbiamo Briatore all'ascolto, la reggia di Versailles abbiamo qua. Oh, tutti ascoltatori ricchi con le case giganti.
4: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Piccolo parere, io preferisco le salsicce sotto vuoto, vado come preparare.
1: Beh dai, grazie per questo parere autorevole, in effetti forse sì. Infatti magari Enzino era così interessato alla questione del sottovuoto perché pensava alle salsicce sottovuoto e al cibo sottovuoto, o avevi capito che parlavamo di vestiti, Enzino? Non lo so, perché qua è un attimo, che uno si confonde, che ti devo dire?
2: Ma no, è la plastica che non...
1: Non ti convince a te sta roba del sottovuoto?
2: No, no.
1: Ma veramente?
2: No.
1: Secondo me, guarda, invece ti svolta al di là dello spazio anche, che comunque fa, perché fidati, se hai armadi piccoli, avere un pochino di più di spazio ti torna sempre utile. E anche non prende odori, per cui da una stagione all'altra tu magari li hai già lavati o li hai portati in tintoria, che ne so, li metti sottovuoto, trac, così quando la stagione, l'inverno dopo, apri il sacchetto, sono come nuovi da indossare, capito?
2: Rimangono profumati.
1: Sì, sì, sì, rimangono perfetti, perché appunto gli togli l'aria, gli togli tutto e quindi rimangono, capito, lì fermi, pronti. Non sei persuaso da questa cosa? Vabbè, faremo così, opera di persuasione, in qualche maniera ti convinceremo. Ah,
2: perché a me servirebbe.
1: Sì, ma va, ma tu c'hai, avete una casa che è grande.
2: Capito, è un armadio, ma tre quarti è suo.
1: No, questo è un altro tema grande, tipo un armadio condiviso. E qui l'errore è l'armadio condiviso, secondo me. Tu devi avere il tuo armadietto piccolino, però tuo, così quell'altra, salutiamo tra l'altro a Rocchetti, non ha le mire espansionistiche, perché sennò è un attimo, scusa, ma posso, un'anta me la puoi prestare? Uno scaffale me lo puoi dare? E poi alla fine ti prende tutto l'armadio, capito? Lo so, lo so. Ma quindi il sottovuoto non è per te, è per lei? Eh beh sì, perché tu avrai ti cavarà tre strazzi, ci avrai tre stracci tu,
2: ah,
1: cosa
2: sì,
1: vuoi dire?
2: Sempre
1: sì. Ma sempre quelli tra l'altro.
3: Allora, dici, vabbè. Da qualche anno ho felicemente, e lo consiglio, eliminato il cambio armadio.
1: Oh.
3: Tanto mettevo sempre le stesse tre cose.
1: Vedi?
3: Sia in estate che in inverno. Quindi adesso tutto in un armadio, e in realtà è un armadio a 2,5 ante.
1: 2,5?
3: Mi è cambiata la vita. Intanto non devo stare a scegliere fra tutte quelle cose che potrei mettere questo, potrei mettere quello.
1: E poi alla fine non metti
3: sempre
1: mai
3: le stesse.
1: Infatti.
3: E soprattutto la bellezza, quando arriva primavera, quando arriva autunno, io non devo fare niente.
1: Sì.
3: Ci mettevo le giornate con tutti i vestiti che avevo. Via. Tutto via.
1: Vedi? Ma è anche, guarda, a un certo punto, un po' per sopravvivenza, per non soccombere in mezzo ai vestiti, alle cose, ai ciapapulvere in casa, e un po' anche per la sana pigrizia, perché le persone intellettualmente e fisicamente pigre, anche come la sottoscritta, capiscono benissimo il ragionamento di Claudia. Cioè, se tu puoi fare nella tua vita qualcosa che ti possa togliere una menata, tu la fai. E quindi quando scopri che avere tanti vestiti nell'armadio è una menata ed è faticoso, perché poi devi fare appunto il cambio armadio, sistemare, e invece avere pochi vestiti, sempre quelli, è molto meno faticoso, fidati che ti cambia, la cambia la vita, e dici wow, ma che quanto tempo libero che ho adesso. Tipo, pensa Sabri, queste 3 ore e mezza del tuo cambio armadio le avresti potuto usare, non so, per dormire, per guardare il muro, per fare qualsiasi altra cosa che non quello, capito? Se avessi pochi vestiti. Non ti ho convinto.
4: No, perché poi li riscopri i vestiti, è anche bello questo, e dici, ah, ma questo vestito l'anno scorso l'ho messo poco, posso usarlo di più.
1: Io assolutamente il contrario, cioè, infatti compro anche poco, perché lo metto via, lo ritiro fuori la stagione dopo e dico, ma cos'è sta roba? Ma io non mi vestivo così, ma che brutto, cioè non sono mai contenta. E quindi a sto punto è meglio avere sempre quelle 3-4 cose che so che le uso, e tanti saluti. Niente, non ho convinto, cioè tutto sto circo non ho convinto né Sabrina né Enzino. Cioè, non ho degli alleati questa mattina, sai?
2: Perché tu dovresti andare a vivere un po' con la Ronchetti.
1: Anche se... Infatti, se voi state pensando alle vostre case e dite, questo ragionamento qua non mi torna minimamente. Eh sì, invece, guarda, casa mia è tipo il MoMA, non c'è niente.

0: Trent's Little Sister, Terence Trent D'Arby alle 6.30 su DJ. Hola.
1: Hola Flo. Allora, a casa mia funziona che l'armadio è di 4 metri, di cui almeno 3 sono solo per mio marito, e non parliamo della scarpiera.
0: Sì.
1: Per quanto mi riguarda non faccio neanche il cambio stagione, perché tanto utilizzo due robe, sempre le stesse,
0: vedi,
1: identiche cose.
0: Eh sì.
1: E ci sta tutto in un'alba. Sono bravissima.
0: Mamma mia, tu perfetta. Lui si sono un po' invertiti i ruoli, diciamo, normalmente lo stereotipo vuole che siano le donne ad avere molte più cose, invece in questo caso a casa di Paoletta questa cosa non succede, e anzi. Quindi è un, come dire, è un invito anche agli uomini che stanno ascoltando ad accumulare roba nell'armadio. Già mai, non uscirà mai da questa bocca. Anzi, mi sto quasi che quasi alterando, perciò ci prendiamo un secondo di pubblicità insieme.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: This is DJ Training Center.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Training Center.
2: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance floor into a runway.
1: Hola DJ, con Florence.

0: ascoltati Dancing in the Moonlight, che è sempre un bel sentire, anche se adesso non stiamo ballando sotto la luce della luna, ma direi già ormai su quella, sì, del sole. Adesso mi sto girando per vedere fuori, sì dai, c'è già chiaro, quindi 6:36 almeno ha albeggiato, quindi siamo tutti contenti. Hola DJ, come mai sveglia quest'ora? Che succede?
1: Buongiorno Florenzia.
0: Buongiorno.
1: Hola DJ.
0: Hola.
1: Io sono sveglio per la solita camminata mattutina e anche per ascoltarti.
0: Vedi, ma io so infatti di gente, cioè, che mette la sveglia apposta per ascoltare Hola DJ e per svegliarsi con DJ, ma io veramente apprezzo moltissimo. Lo farei? Personalmente no, però mi fa molto molto piacere e mi lusinga molto, quindi ci rende particolarmente felici. Tra l'altro, a proposito di luna, visto che abbiamo sentito Dancing in the Moonlight dei Top Loader, e non so se avete visto quando vi siete svegliati molto presto, io anche venendo verso via Massena, no? Quindi verso gli studi, c'era questa luna piena, pazzesca, anche con un pochino di nuvoletta davanti, quindi sembrava un po' Gotham City. Tra l'altro faceva ridere perché vedevo in fronte a me, in linea d'aria, era in prospettiva la luna piena, gigante, con la torre, quella della Rai, visto che ovviamente è vicino a noi in zona Sempione, e sembrava una cosa un po' spettrale, però era molto bella da vedere. Non mi sono potuta fermare per fotografarla, perché comunque erano le 4:45 del mattino, ecco, temo per la mia incolumità, però è stato veramente bello da vedere. Ed addirittura ci sarà una doppia luna piena, nel senso che nel mese di maggio, in questo cielo qui, abbiamo vissuto questa luna qui, che adesso la stiamo salutando perché sta albeggiando, appunto, si potranno vedere ben 5 fasi lunari, perché di solito nel mese, sapete, no? Luna crescente, luna piena, calante e poi senza luna, insomma tutto quello che è il ciclo della luna. In questo caso, non so per quale congiuntura astrale, insomma fenomeno celeste, fatto sta che avremo 5 fasi lunari, per cui il 1 maggio e il 31 maggio avremo una bellissima luna piena. Ne abbiamo già vista una, anche il 31 sappiate che chiuderemo il mese in bellezza con una luna piena stupenda. E il protagonista indiscusso, tra l'altro, sarà ancora Venere, leggevo, pianeta è quello più brillante che spesso vediamo, che sembra una stella, avete presente, no? Nel cielo vedete una stella che è particolarmente luminosa e dici quella è Venere, di solito è lei, e salirà questo mese sempre più in alto sull'orizzonte occidentale, offrendo ancora più tempo per ammirarlo, quindi sarà molto figo. Poi contestualmente lo sappiamo, le giornate si allungano, c'è anche più tempo per vedere le cose sotto la luce del sole, insomma dai, sta arrivando, in soldoni, quello che voglio dire è sta arrivando la bella stagione e con lei anche dei cieli meravigliosi. Le temperature, da quello che leggevo e da quello che stiamo anche sperimentando in questo weekend, non sono caldissime, visto che anche ieri è stata una giornata soleggiata, serena, ma non particolarmente, sì, dipende da dove, hai ragione Enzino, perché in alcuni casi da te c'era un po' nuvolo, vero? In zona Lecco così era un po' nuvolo, in alcune zone d'Italia al sud, ce l'aveva detto anche Enrico il Bagnino ieri, potevano esserci anche un pochino di rovesci, ma poi si è schiarito. Insomma, di base terrà abbastanza questo weekend e le temperature saranno sui 22-25 gradi più o meno dappertutto, quindi gradevole, insomma. E dalla prossima settimana, ve lo dico così vi preparate psicologicamente, tornano le piogge, quindi giusto per darvi un'idea, addirittura leggevo che da domenica sera, quindi da domani sera, i primi segni di cambiamento, e noteremo delle variazioni, quelle classiche velature del cielo, e poi saranno il preludio di un vero e proprio peggioramento che durerà quasi tutta la settimana. Ci dobbiamo preparare.

0: Hola DJ, buongiorno Florenzia.
1: Hola.
0: Io sveglio perché oggi finalmente finisco il mio lavoro al giardino ed era ora.
1: Oh.
0: Ciao Marco.
1: Bello, giardinaggio, come siamo messi insieme col giardinaggio? Manco qua, fa tutto la ronchetta, anche il giardino? Ma veramente?
2: Certo.
1: Dai, ma scusa, ma posso chiederti, tu in casa cosa fai? Te magni, cosa fai in
2: Controllo
1: casa?
2: Controllo quello che fa.
1: Ah, supervisioni i lavori, così si dice, vedi.
2: Ci vuole un visionatore.
1: Ah, guarda, non ne ho dubbi, mannaggia. Hola.
3: Sveglia presto per portare il mio papà a fare gli esami del sangue dall'altra parte del mondo. Così dopo lo porto a fare dei giri.
1: Dai, una leggera vena polemica, mi sembra di capire, perché deve fare le analisi, ma non poteva farle al centro prelievi vicino a casa? No, dall'altra parte della città. Però dai, facciamo così, fate i prelievi e poi vi fate una sontuosa colazione. Almeno io credo che il 90% del motivo per cui io faccio i prelievi periodici è per concedermi la colazione da matti dopo il... Eh beh sì, perché comunque ho perso un sacco di sangue, mi avranno tolto almeno, che ne so, 2 millilitri, e quindi vanno compensati con dei carboidrati fino a scoppiare.
2: Giusto
1: no? Mi sembra. Esatto. Solo perché il paninco gorgonzola non si può mangiare alle 6:30 del mattino. Perché
2: no.
1: Tu dici, beh sì, gorgonzola, tu a tutte le ore hai ragione. Ti ho pensato l'altro giorno, perché un momento, scusate, non c'entra niente, dovevo dirlo di persona, ma tanto siamo qua, e stavo pensando, perché non so se avete idea insomma della vita a Milano, così ho detto, anche in un impeto di scoraggiamento nei confronti di una città che comunque ti chiede tanto dal punto di vista energetico. Sabri vive a Roma ed è molto caotica, ma vivere a Milano vi assicuro che non è semplice. Ho detto, vado a vivere fuori Milano. Dove mi piacerebbe? A Gorgonzola. Che posto stupendo è Gorgonzola, bellissimo.
2: In effetti qua vicino
1: è vicino, c'è anche la fermata della metro,
2: sì.
1: Non è una vero che non è una sciocchezza.
2: Buona location.
1: Eh sì, o se no sul lago mi dovrai dire tu che se ci sono dei posti.
2: Vieni a Civate, vieni.
1: Ma solo se divento sindaca. Se divento sindaca e mi fanno sindaca, sì, di Civate ci vengo. Se no.
2: Angelo è un mio amico, come fai?
1: Lo so, sarebbe un conflitto per te. Eh sì, no, tu dovresti appoggiare la mia candidatura. Saresti disposto a rinunciare all'amicizia con Angelo, l'attuale sindaco, per appoggiare la mia?
2: Ne parliamo?
1: Cioè vuol dire quanti soldi mi offri? Vabbè, cambiamo argomento che è meglio, va là?
4: Hola DJ.
1: Hola.
4: Seconda mattina consecutiva vi sento perché sto andando in giro a riparare guasti.
1: No, mamma. Guasti di che cosa? Non è dato sapere. Non sappiamo cosa sia. Guasti in generale. Che sia idraulico, sarà muratore, sarà falegname, sarà tecnico di... chissà. Chi può dire?
2: Spero di affettatrici.
1: Di affettatrici. posso dirti, in questa radio, no? In questa azienda, mancano un po' di cose. Una di queste, perché non abbiamo l'affettatrice? Cioè, secondo me dovremmo avere l'affettatrice aziendale.
2: Ma mi spiegava la dottoressa Toscano. La sicurezza non si possono avere.
1: Non si possono avere affettatrici.
2: Le macchinette del caffè.
1: Ammazza! Ah, ecco perché abbiamo quelle. Insomma.
2: Oh.
1: Posso dirvi che questo blocco qui è un po' polemico e totalmente inutile, e anzi potrebbe anche farmi rischiare il licenziamento? Adesso che. No, dai, non è vero. Però cioè, tu pensa avere una bella area ristoro, no? E in tutte le aziende, in tutti gli uffici, dove hai, oltre al frigo, il microonde, le cose di base, una bella affettatrice, una macchina dei popcorn, la macchina del gelato. Cioè, saresti più contento, o no? Ci sono in effetti delle multinazionali grandi che hanno queste cafeterias, no? Queste specie di mense, bar, che hanno tutti questi aggeggi fantastici, e uno è anche contento. Cioè, pensa se adesso sono le 6:47, no? Anzi, noi diciamo, ho voglia di un gelatino al frutto della passione. Vado e ce l'ho, capito? Io sono più contenta anche di andare in onda.
2: Vero.
1: Sabri, voi invece non avete neanche le porte, mi sembra di capire, a Roma, giusto?
5: Com'è le porte? Cosa sono le porte?
1: No, non diciamo così, perché sennò veramente sembra che stiamo vivendo in condizioni infraumane. Invece no, assolutamente. Cioè, chi mantiene questi edifici, li salutiamo, li ringraziamo. Avremmo delle annotazioni da fare, quello tutti sempre. Però va bene così, va bene così.

0: Tommaso Paradiso alle 6:51 minuti qui a Hola DJ. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi. È una canzone effettivamente romantica, di quelle che l'ascolti anche un po' in macchina mentre ti stai recando al lavoro, dove state andando, oppure passeggiando, visto che adesso è un po' alba così, e magari è proprio romantico vedere anche il contesto urbano, il contesto cittadino, anche i semafori che sono lampeggianti, che poi diventano funzionanti, diventano romantici, i pappi dei pioppi che girano così nell'aria, che ti si mettono nel naso dappertutto, diventano romantici anche loro. No, non vero, non diventano romantici. I pappi dei pioppi? Quanto, cioè, che possiamo dire, no? Perché io cerco di dare un'area di romanticismo anche a queste cose, ma sono una piaga, ragazzi. Io non so in che città d'Italia vi troviate o del mondo in questo momento, noi che siamo a Milano, ma anche in realtà a Verona, perché sono stata in settimana a Verona, e sembra che nevichi. È impressionante. Secondo me si sono anche moltiplicati i pioppi. Non so cosa sia successo, ma a parte le allergie, perché è proprio stagione terrificante, ma in generale proprio i pappi dei pioppi, si chiamano così perché all'inizio uno diceva i batuffoli, si chiamano in tantissimi modi, no? Però di base sono proprio i pappi. Da quello che ho capito, perché io a un certo punto volevo leggere, capire cos'è, sono queste creature del demonio, come può essere che portino tutta questa allergia, di base loro sono innocui. Il fatto è, cioè, che il pappo di per sé, sto batuffolino qua, di per sé non porta niente, non ti fa venire l'allergia, ma attira, visto che è un batuffolino, si trasporta tutti i pollini delle graminacee. Quindi di base, da quello che ho capito, se sbaglio mi corrigerete, il pioppo di per sé non ti dà l'allergia, la rinite, la roba che ti fa, ti gonfia il naso, ti si arrossa così. È proprio il fatto che trasporta i pollini, che invece sono quelli delle graminacee, che ti danno l'allergia. Per cui
1: non lo so.
0: Non sei convinto, vero? Non sei convinta?
1: L'altro giorno stavo per morire, no, praticamente, sì. Cioè, non lo so.
0: Tu immaginati andare a correre con i pappi dei pioppi. Hai presente quando tu arrivi tipo all'incrocio con le strade, che si fanno quella specie di piccoli vortici in cui
1: non ci crederai,
0: sembrano dei tornado,
1: ma li ho davanti che volano adesso.
0: In questo momento sì. Si sono svegliati i pioppi in questo istante, esatto. Li abbiamo nominati. No, però veramente so che sembrano scioglilingua, pappi dei pioppi, però di base si chiamano così e sono in questa stagione una roba terrificante, e soprattutto per le allergie. Io non so se sia tutto anche lì una, non sono scienziata, quindi è solo una mia impressione, non so se aumentando lo smog delle città o aumentando le polveri sottili, vai a capire, però veramente il numero di persone allergiche o che comunque sentono delle reazioni allergiche alle graminacee, ai pioppi, eccetera eccetera, sono sempre di più. E leggevo tra l'altro che entro la fine del secolo la stagione delle allergie potrebbe iniziare molto prima e durare sempre di più. Questo perché c'è anche l'aumento delle temperature, e quindi l'aumento delle temperature porta a un anticipo all'inizio delle fioriture, quindi insomma tutto si sposta in avanti, si anticipa tutto, ci sono più allergie e di conseguenza, essendoci più caldo, durano anche di più. Siete molto felici di quello che vi ho appena detto, vero?

0: Allora, DJ, qua a Treviso è Stranger Things.
1: Addirittura.
0: Roba impressionante, sembra che nevichi perennemente.
1: Sì, no, è
0: terribile. Il garage è una roba indecente.
1: Mamma mia, lo so, Andrea, è una roba spettacolare, anche perché Lorenzo, per esempio, dice: guarda, state parlando di Pioppi, ho già fatto 8 starnuti di seguito, cioè già solo sentirne parlare mi viene l'allergia. E Sergio dice: guarda, io sono un po' allergico, tra pollini, graminace, ambrosia, nickel e cloro, chi più ne ha più ne metta. Aiuto, ciao da Sergio, 27 anni, che però a quanto pare se ne sente 100. Lo dice lui, però abbastanza catorcio, devo dire, il povero Sergio. Per fortuna arrivano le nostre news, quindi noi lasciamo spazio alla redazione, ma torniamo subito dopo con la seconda parte di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni. In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
1: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
0: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
2: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
0: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
2: Molto Sabauda, sì.
0: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Europarlamento ha risposto duramente all'annuncio di Donald Trump, che ieri ha detto di voler imporre dazi pari al 25% su tutte le automobili importate dall'Unione Europea. L'Eurocamera parla di un piano inaccettabile che dimostra come gli Stati Uniti siano un partner inaffidabile. Per il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, Lange, l'Unione deve mantenere chiarezza e fermezza. Sta migliorando la situazione sul Monte Faeta in provincia di Lucca, dove migliaia di persone stanno rientrando nelle loro case dopo il vasto rogo boschivo che ha costretto circa 3.500 residenti ad evacuare. Le fiamme hanno distrutto oltre 700 ettari di terreno e danneggiato 4 abitazioni. Il perimetro del rogo è stato contenuto per circa il 70%. Calcio: nella 35esima giornata di Serie A, il Lecce ha vinto 2-1 sul campo del Pisa, che retrocede matematicamente in B con 3 turni d'anticipo insieme al Verona. La squadra di Di Francesco si avvicina invece alla zona salvezza. Oggi si giocano altri 3 anticipi: alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Festeggia intanto il Venezia, che a un anno dalla retrocessione in B torna in Serie A dopo aver pareggiato 2-2 sul campo dello Spezia nella 37esima giornata e grazie alla sconfitta del Monza contro il Mantova. Tennis: sarà Sasha Zverev l'avversario di Jannik Sinner domani nella finale del torneo di Madrid. Il tedesco ha battuto il belga Alexander Bloks con il punteggio di 6-2-7-5. Ieri il numero uno del mondo ha eliminato in semifinale il francese Arthur Fils, diventando il

0: Riesce a recuperare un pochettino di più, perché prima del torneo facciamo tanto lavoro e poi quando inizia il torneo stiamo attento di stare con la percentuale più alto possibile, con l'energia, con anche freschezza mentale. Ovviamente un pochettino sono stanco, però ecco, sono contento. E più lungo va il torneo normalmente meglio mi sento, e oggi l'ho fatto vedere. Adesso ovviamente il finale sempre non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
1: Formula 1, sarà la McLaren di Lando Norris campione del mondo in carica a partire dalla pole position nella gara sprint del GP di Miami oggi alle 18. Il britannico ha preceduto il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes e il compagno di squadra Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, settima l'altra rossa di Hamilton. Stasera alle 22 le qualifiche.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata sole su tutto il territorio nazionale, qualche velatura all'estremo nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio situazione invariata, nubi sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, massime in aumento. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
10: più gonfia?
9: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
12: Hola DJ, con Florencia.

0: Beh, che pezzone, possiamo dirlo? Duran Duran insieme a Nile Rodgers, comunque non abbiamo citato i primi che passavano di lì, con Free to Love, bellissima canzone alle 7 e 7 minuti del sabato mattina. Hola DJ, buongiorno. Free to Love, ma anche Free to Thank, perché oltre a essere liberi di amare, mi voglio sentire libera di ringraziare anche i colleghi di altre radio, perché davvero salutiamo e ringraziamo Francesco Martinelli, che adesso insieme a Camilla Freschini stanno cominciando con il Weekend dalle 7 su Radio Capital. E diciamolo, Fra ha portato, ieri era a Napoli per il Comic Con, e ha portato delle sfogliatelle. Enzino, possiamo dire che buone,
1: strepitose,
0: veramente incredibili. Adesso abbiamo un picco glicemico altissimo, per cui sarà una seconda
2: aspetta,
0: ora
2: aspetta.
0: Ah, scusa Sabri,
2: liscia o riccia?
0: Era riccia, no?
1: Riccia.
0: Era riccia. Era buonissima, Sabri. Perché adesso dimmi, stavi facendo sfogliatelle shaming? Non poteva essere liscia?
2: No. Invece in realtà ci sono un sacco di persone che la preferiscono liscia.
0: Sai che io non so bene la differenza? È tipo il tipo di sfoglia? Com'è?
2: Eh sì, una è tipo pasta frolla normale, l'altra è tipo la sfoglia di quelle che a noi a Roma chiamiamo aragoste.
0: Cioè? Forse mi sta venendo il dubbio adesso che fosse... No, era riccia quella mia mamma. Ma io ti posso dire, l'ho vista 2 secondi, il resto l'ho ingurgitata, non ho neanche fatto caso.
1: È riccia.
0: Sì, no, Enzino, che mi è esperto, dice che è riccia. Però non ho presente allora quella liscia, forse. Vabbè, non importa. Comunque posso dirti, Sabri, era buonissima. Mi dispiace molto. Per osmosi te la mandiamo, ok? Però, senti, sono ancora qua. Gnom. Era veramente buona. Comunque, buongiorno a tutte e a tutti voi. Se avete voglia di sfogliatella alle 7-9 minuti, lo so, mi dispiace, è colpa nostra. Però ogni tanto concedeteci una gioia. Anche perché, come dire, siamo qua e il ponte non lo stiamo facendo, evidentemente. Ma siamo anche, anzi, un ponte di lavoro. Perché eravamo in onda con la DJ ieri mattina, oggi e anche domani, come il weekend consueto, e quindi dobbiamo tirarci su in qualche maniera, no? Per il fatto di essere qua. Tra l'altro dobbiamo approfittare, anzi voi approfittate dei ponti, visto che stavo dando un po' un'occhiata al calendario per capire quali saranno, no? I prossimi ponti, prossime festività, eccetera. Niente, vi volevo dire che il prossimo ponte, se non ho capito male, è quello dell'8 dicembre. Eh sì, Enzino, non ce ne sono altri.
1: Giugno non c'è niente.
0: No, non c'è. Aspetta che guardo. 2 giugno, che dovrebbe essere appunto festa della Repubblica. Sarebbe bello se il calendario del computer mi desse una mano in questo senso. Eccoci qua. E 2 giugno, ma martedì però. No, è vero, cosa sto dicendo? Martedì. Eh sì. E quindi 1 giugno uno
2: questo
0: può fare ponte. Questo è un bel ponte, quello del 2 giugno, sì. E poi 8 dicembre, perché per dirti, perché io stavo guardando il calendario scolastico. Calendario scolastico, la prima festa è il 4 ottobre, che sai che adesso c'è la nuova festa, San Francesco, e dovrebbe essere festa. Peccato che cade di domenica. Quindi ciao, per cui quest'anno ce lo giochiamo così. Stessa cosa per il 1 novembre, ogni santi è domenica. Quindi ciaone, però appunto l'8 dicembre cade di martedì, e a Milano, essendo Sant'Ambrose il giorno prima che è patrono, è tutta una bella tirata, per i milanesi saranno molto contenti. Il resto si dovrà prendere un giorno di ferie, ma almeno si può fare un bel ponte anche a dicembre. E poi vedevo anche l'anno prossimo la Pasqua sarà molto bassa, perché sarà addirittura il 28 marzo la Pasqua l'anno prossimo. Sì, cade molto molto presto. E l'anno prossimo il 25 aprile è di domenica, quindi anche qua ciao. E male anche il 1 maggio, perché la festa dei lavoratori dell'anno prossimo cadrà di sabato. Quindi lo so, ragazzi, ogni tanto qualcosa di brutto ve lo devo dire.
2: Godiamoci il 2 giugno.
0: Bravissima, godiamoci questo 2 giugno che arriverà presto. E godetevi il weekend lungo che state vivendo in questo momento. E anzi, magari lo state trascorrendo in modo molto molto ameno. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i vostri racconti del mattino.

0: E tra un morso di sfogliatella e l'altro con Enzino ci siamo resi conto che Firework di Katy Perry ha 16 anni. 16 anni? Sabri, tu c'eri già al mondo, sì, mi sa, 16 anni
1: sì,
0: fa.
1: Sì.
0: Però è
1: purtroppo.
0: Purtroppo sì, da un po' anche. Però è invecchiata bene sta canzone qui, non sembra neanche
1: molto.
0: Che abbia 16 anni. È proprio un bel inno alla gioia, alla spensieratezza.
1: Sai che vorrei quasi chiedertela come dedica, perché secondo me a te ti viene bene.
0: Di cantarla? Sì. Ah, sai che potrebbe avere senso? Ma dici tipo al summer camp all'incirca così, portarla
1: anche.
0: Ai ragazzi? Ah, sì, è vero, guarda, me la segno, grazie, la raccolgo questa dedica qua. Devo un attimo scaldare la voce perché sennò starnazzo quando comincia Baby, you're a fan. Cioè quando comincia così devo stare un attimo al tempo perché sennò parte il momento oca in 5 secondi. Però
1: fatta
0: grazie.
1: All'incirca così potrebbe avere senso, anche un po' più soft.
0: Sì, è vero, un po' alla Dai che cantemo, quella chitarrina così, sì, guarda, hai ragione, la teniamo lì. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente, perché di solito quando Katy Perry canta questa canzone nei concerti è tutto un trionfo, no, di glitter, di appunto fuochi d'artificio, firework, è un momento di grande espressione del sé, di spensieratezza e niente, glitter che a quanto pare però da ieri, dal 1° maggio, in Italia saranno vietati in un sacco di prodotti. Tu lo sapevi, Sabri, perché sarà difficile anche per te questa notizia da digerire.
1: Terribile.
0: Sì, perché in pratica da ieri, dal 1° maggio, sono scattate delle nuove regole, nuove normative europee, che quindi si adattano anche in Italia, su tanti prodotti estetici, e molte sostanze saranno vietate, per cui ci sono delle nuove norme su shampoo e su... come si dice shampoo in Italia? Scusate, ho un momento di... perché in spagnolo si dice shampoo. Non shampoo, si dice shampoo, giusto?
1: Shampoo.
0: Sì. Ok, scusate, mi sono bloccata. Come si dice? Niente più, cioè nuove norme su shampoo e vari prodotti di bellezza, e niente più smalti glitterati e quelli, gli smalti gel, quelli a effetto metallico. Per cui ci sono un sacco di, per esempio, divieto di un, insomma, sono alcune sostanze ritenute pericolose o che quantomeno per una questione o ambientale o di test, diciamo, sulla pelle umana, così, sono contenute in trucchi, profumi, smalti, prodotti per l'igiene orale, e sono sostanze che si è scoperto adesso, sapete che capita che ogni tot si scoprono delle cose nuove, potrebbero essere ritenute potenzialmente tossiche, addirittura cancerogene o mutagene, e quindi vengono limitate al ribasso oppure addirittura vietate. Quindi stop all'argento, che è questo codice specifico negli smalti in gel, che è quell'ingrediente che dà l'effetto brillante e metallico, non si potranno più usare. Quindi ragazzi, se avete avuto la bella manicure effetto metallizzato, mi spiace, non si potrà più fare. E resta, dimmi,
1: ti ricordi quella che si faceva con la calamita?
0: Io, se ti ricordi, 3 mesi fa avevo fatto quella. Praticamente è uno smalto che si mette.
1: Secondo me è quella che non si può più
0: che
1: usare.
0: Tipo effetto magnetico, cioè tu metti lo smalto e finché è ancora liquido ci passi sopra una calamita, e prende una specie di sfumatura particolare, che penso sia proprio l'argento contenuto nello smalto, e che adesso non si potrà più usare, per cui mi dispiace molto, ma anzi, le ultime scorte, poi finisce tutto. Resta una soglia di tolleranza, leggevo, dello 0,2%, e vale solo per rossetti, lucidalabbra e ombretti. Invece divieto assoluto di questo argento qua per aerosol, spray, smalti e tutti i prodotti di ricostruzione unghie. Stessa cosa, un altro idrossibenzoato, insomma, utilizzato solitamente per le fragranze floreali, e anche per shampoo e bagnoschiuma, vietato assolutamente, e poi insomma anche altre, ma sono cose molto specifiche. In sostanza, tutti questi prodotti da ieri non possono più essere usati o venduti nei saloni di bellezza, e bisognerà fare delle verifiche affinché questo succeda. Mi dispiace perché per molti esercenti è anche uno spreco, perché bisognerà buttare tanti prodotti, però evidentemente la salute prima di tutto. Chissà come farà adesso Achille Lauro senza lo smalto.

0: I comuni immortali, quelli di Achille Lauro alle 7:22 minuti qui su DJ. Hola! Tra l'altro eravamo rimasti indietro sulla questione delle sfogliatelle, perché adesso volevo capire effettivamente la differenza tra quelle lisce e tra quelle ricce, e adesso abbiamo un esperto di sfogliatelle, eccolo qua.
1: Hola. Ciao Flo, buongiorno. La differenza è che la riccia è di sfoglia.
0: Aha.
1: La liscia è di frolla.
0: Ciao,
1: a Firenze.
0: Chiarissimo, quindi io mi sento libera di dire che la riccia è 100 volte più buona di quella liscia. Siamo d'accordo, Enzino, vero? Sabri, siamo d'accordo?
2: Non è sì, d'accordo? Ma non lo direi ad alta voce.
0: Ah, veramente? Perché se sto pestando, come si dice a Oxford, sto pestando un merdone? Si dice
2: un pochino.
0: Veramente? Ma perché sono di, cioè, sono due tipologie diverse di due città diverse, quindi ho messo a confronto due città?
2: No, però a Napoli si preferisce quella liscia fatta di frolla.
0: Sì?
2: Sì.
0: A Napoli. E invece il resto del mondo riccia.
2: Secondo me sì, perché anch'io sono di quel team.
0: Quindi mi sto inimicando tutti i napoletani.
2: Più o meno.
0: No, ragazzi, ma io vi voglio bene. No, però scusate, però l'ha detto, e poi l'ha detto Enzino, comunque non l'ho detto io, siamo tutti d'accordo. È Enzino che ha detto che la riccia è più buona.
3: Io lo confermo.
0: Lui è solo nemici. Enzino solo nemici, non gli importa di essere popolare.
3: Ma io preferisco la riccia.
0: Però se comunque è possibile una roba, se ci arrivava una sfogliatella liscia, non è che dicevamo no, non la mangiamo, vi devo dire la verità. Quindi amici napoletani, sappiate che vi vogliamo benissimo lo stesso, e la mangiamo comunque volentieri. E stavamo parlando in realtà anche di tutte le festività, no? Del fatto che quest'anno e anche il prossimo i ponti, le feste, molte cadono di domenica, i festivi così, quindi non sarà proprio un florilegio di ponti, però in qualche maniera ce la dobbiamo pur cavare. Vediamo, perché leggevo di chi è a Roma anche che non è proprio contento. Eccolo.
4: Hola. Flora, buongiorno.
0: Flora, che ridere.
4: A Roma c'è anche il 29 giugno, che per me è doppia festa perché è il compleanno di mia figlia.
0: Ma è San Pietro e Paolo?
4: Mi sa che capita di domenica, quindi a Roma è San Pietro e Paolo.
0: Vedi, sì.
4: E non mi ricordo, di domenica o di lunedì, devo controllare.
0: No, invece aspetta.
4: Ciao Fede.
0: Fede, ma è di lunedì?
2: Lunedì.
0: E quindi avete ponte voi a Roma?
2: Sì.
0: Sei contenta allora, scusami. No, vai, tanto certo. Che te frega, tu lavori nel weekend. Cosa ti interessa? Cioè, te lo devo ricordare io che lavori nel weekend, Sabri?
2: Non quel weekend, perché quel weekend sarò in Giappone, quindi in realtà me lo perdo anch'io.
0: È vero! Scusala lei, che è vero, perché lei sarà, possiamo dire, se è andata in Giappone, perché si sarà già sposata. Mamma, sì, esatto. Signor, che bello!
2: Aiuto!
0: Non ci pensiamo, Sabri, che manca poco, parliamo di altro. Hola!
5: Ah, che ponte meraviglioso! Palco libero, due mostre, una bellissima, i macchiaioli a Milano, un capolavoro. Adesso già sveglia, giro e moto. Domani c'è l'Inter.
0: Va bene così, amala sempre, in qualsiasi circostanza, ma poi dai. Dai, su.
6: Hola DJ, buongiorno Flo, buongiorno a tutti. Beh, ieri bellissimo giro in moto, fantastico. Mm-hmm. Oggi si va a lavorare,
0: anche perché
6: è giusto,
0: vedi,
6: che sia così, io il ponte non lo faccio.
0: Ci sta?
6: Però devo dire la verità, in Svizzera ci sono un sacco di feste e quindi può essere, vedi, che quest'anno qualche giornata in più di ferie me la possa anche godere.
0: Capito.
6: Sono proprio fortunati quelli che lavorano in Svizzera, perché ci sono molte più feste.
0: Cara mia,
6: ragazzi, niente, buona continuazione, un abbraccio a Michela da Verbania, direzione Svizzera.
0: No, Michela ci teneva comunque a dircelo, che lei lavora in Svizzera, si gode la vita, si fa i suoi giri in moto. La RAL media degli ascoltatori di Hola DJ comunque altissima.

0: loro Teardrop, Massive Attack, 7:30 minuti proprio in questo istante. Sapete che ora è? È l'ora di diventare ricchi, ma tra pochissimo, prima un po' di pubblicità.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
4: e super appetitose, Antonella!
5: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
13: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
14: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
15: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
12: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Le porte Garofoli fanno dialogare gli spazi e creano continuità con parquet, cabine armadio e sistemi coordinati. Porte in legno, vetro, finiture laccate, tutto trova il suo equilibrio. È così che gli spazi diventano armonia. È così che una casa acquista valore. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
17: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
18: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
17: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitarosso.
18: Quella con gli sconti fino al 50%?
17: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
18: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitarosso, e l'armadio può aspettare.
17: Pitarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
20: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
22: Tag 0%, messaggio pubblicitario Se Cine Negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway.
1: Hola DJ, con Florencia.

0: Teddy Swims, 7:38 minuti qui su DJ. È arrivato il momento che tutta Italia aspetta, quello dell'estrazione settimanale della nostra 52 Week Challenge, il piano di risparmio collettivo che facciamo insieme agli ascoltatori di Hola DJ per arrivare a fine anno ad avere da messo da parte un bel gruzzoletto, 1378 euro, che come si dice in Veneto, cara Sabri?
1: Zeskei.
0: Zeskei, veramente, cioè. Allora, la nostra Sabri nel frattempo è diventata dea ciecata, per cui base tensiva, perché il momento è veramente molto, molto, molto stressante, soprattutto per Sabrina, anzi per la nostra dea ciecata. E adesso comincia a sfruculiare, sfruculiare nel sacchetto con tutti i bigliettini. Eccola qua che si appre... Oh, ce ne sono ancora tanti comunque di biglietti, a quanto pare. Sabri, sei nervosa?
1: Un po'.
0: Anche perché, insomma, veniamo da settimane, lo sai, settimane toste. Toste, quindi vai.
1: Dov'è?
0: Mamma.
1: Attenzione.
0: Mamma Sabri.
1: Di. Chiamate Roma.
0: 31?
1: No.
0: 31, 31.
1: Quanti sono? Esatto, quindi.
0: Sono 3?
1: Esatto.
0: Oh, beh. Ah, bello questo. No, perché quando mi hai detto chiamate Roma 31, ti ho detto sono 31, mi andavo via, ti giuro, ti manda, no, basta, no, era, no, la volta che ti licenziavo da dea ciecata, basta. Invece 3, ah, tiriamo un sospiro di sollievo. 3 va alla grandissima, per cui noi venivamo da 449 euro già accumulati. Benzino, si va avanti qua, le formichine mettono via le formichine di Hola DJ, per cui da 449 euro accumulati ne aggiungiamo solo 3, ma tiriamo un sospiro di sollievo per arrivare a 452 euro, che comunque, ragazzi, siamo già a una cifra di ben grande rispetto, di tutto rispetto veramente, quindi molto felici. E adesso pensiamo come no, manca ancora un sacco, mi raccomando, giù le manacce, anche se avete la tentazione cercate il più possibile di non toccare il salvadanaio.

0: Bobby Valentino con Slow Down alle 7:43 minuti qui su DJ. Grande gioia, giubilo, contentezza, gaudio magno per l'estrazione così bassa. Una volta ogni tanto ci sta, dai, il 3 ce lo meritavamo questa settimana, quindi grazie mille Sabrina Dea Cecata, Ninfadora, per aver pescato bene l'estrazione della 52 Week Challenge questa mattina. Vi ricordo come sempre che poi tutte le estrazioni, quella di oggi e quelle precedenti, le trovate anche sulla mia pagina Instagram, Florencia fa cose. Florencia fa cose, e poi anche su quella di Sabri, Sabrina _ Ninfadora, che così potete recuperare anche se qualche volta vi perdete le estrazioni, restate al pari con noi. Cosa possiamo comprare con tutti questi soldi, no? 1378 euro. Beh, potremmo addirittura comprare una carta Pokémon e spendere 1300 euro per una carta Pokémon, perché di base addirittura c'era, lo dico, dopo vi spiego perché c'era, al Comic-Con a Napoli, quindi sapete, una sorta di rassegna dedicata ai fumetti, cosplay, quelle cose che piacciono a Sabri, ecco, c'era tutta la parte di scambio carte di Pokémon, che sapete essere un business incredibile. Ecco, c'era questa carta molto ambita dai collezionisti, del valore di 1367 euro, tra l'altro, quindi proprio la challenge quasi di un anno, e niente, è stata rubata. Sabri, c'entri qualcosa? Giusto per chiederlo così, in diretta nazionale.
1: No, no. Anche se Umbreon, che è un Pokémon che mi piace tantissimo.
0: Sì, è vero.
1: Però no, non c'entra nulla.
0: No, sei sicura, vero? No, perché così se senti di dover dire qualcosa e confessare qualcosa, è un buon momento per farlo.
1: Ma c'è stato un aggiornamento, lo sai?
0: No, cioè?
1: Che l'hanno rivenduta ad un altro stand...
0: No.
1: Subito dopo ad 800 euro.
0: Non è vero. Però scusami, avendola rubata gliel'avranno restituita, suppongo. Com'è andata? Non si sa.
1: No, non si sa.
0: Ma
1: non si sa.
0: Cioè, quindi questo matto l'ha rubata e poi l'ha venduta un altro stand per 800. Cioè praticamente comunque ci ha fatto una cresta da zero a,
1: beh,
0: a 800. Sì. Però caspita, che giro. L'anno scorso, se non sbaglio, sempre al Comic Con, Ciccio Gamer, alta entità nel mondo dei videogiochi, aveva delle carte per un valore complessivo di 1200 euro, gli avevano rubato pure quelle, e poi si sono trovati con questi 1200 euro di merce. In realtà sono risaliti ai ladri, sono riusciti poi a recuperare il tutto, quindi almeno quello era stato un lieto fine. Qua quest'anno, come ci racconta Sabri, un lieto fine a metà, nel senso che la carta è stata ritrovata, però quelli che l'hanno comprata 800 euro da quello che l'ha rubata, adesso come fanno a ritrovarsi i soldi? Non lo so, è un po' complicato. Che giri per delle carte.

Fibra insieme a Giantile, Fabri Fibra che sarà uno dei protagonisti, non vedo l'ora, di One Two Celebration nel nostro Party Like a DJ domenica 7 giugno, quindi questa serata dedicata a questa trasmissione che adesso è in onda su MDO e che torna live con i grandissimi artisti della scena rap e urban italiana. E oltre a Fabri Fibra che abbiamo appena sentito con Milano Baby per l'appunto, ci saranno LA, Frankie Energy, Ernia, Neffa, Madame, Night, tutta un'altra serie di grandi artisti che ci piacciono e saremo contenti di ospitare alla nostra One Two Celebration. Vi aspettiamo, poi come sempre i biglietti li trovate su ticketone.it e tutte le info sul nostro sito dj.it. Parlavamo di skei che servono evidentemente anche per i biglietti, ma nel nostro caso costano anche poco, quindi non dovete mettere mano alla nostra challenge. Chissà quanto costa il tiramisù più lungo del mondo, perché sai, lo sai che a Londra è stato, se non sbaglio, alla Chelsea Old Town Hall, è stato fatto, quindi un tiramisù proprio da Guinness World Record, più lungo del mondo e che misura, certificato, esattamente 440,58 metri. Cioè, secondo me per una porzione per te, Enzino, ci può stare. È abbastanza generosa come porzione. Quasi mezzo chilometro di tiramisù per oltre 100 chef e pasticceri italiani, coordinati dallo chef Mirko Ricci. 440 metri di lunghezza, leggevo, 8 centimetri di altezza e 15 di base. Quindi una proporzione studiata per avere, insomma, stabilità, perché sennò ti cade tutta su se stessa altrimenti, no? E quindi devo dire che è stato un bel record. Anzi, giusto per darvi qualche dato, leggevo 19.000 uova. Non una, non due. 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero, 800 litri di caffè e oltre 150.000 savoiardi. Di questi 800 litri di caffè, io penso che adesso ne berrei 600 volentieri. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Just the two of us. Mamma, che capolavoro! Ma si può finire così bene una trasmissione come questa? Solo con Enzino e solo con la Sabri, guarda. Ma dobbiamo andare!
1: Todo tiene su final.
0: Pa pa pa pa, nada dura para siempre, neanche questa puntata di Ola DJ, ahimè, ma non preoccupatevi perché torniamo domani sempre dalle 6 alle 8. Intanto grazie Enzino, mi mancherai tanto, guarda, guarda veramente.
2: Ma domani vengo,
0: Ah, dopo ti dotta nel fango con la Barbie, allora mi raccomando. Chi...
2: La guardo lavorare.
0: Beh, bene, va bene, ti invitiamo a colazione allora. Grazie mille alla nostra Sabri da Roma.
3: Grazie a te Flo.
0: Ci risentiamo domattina appunto sempre dalle 6 alle 8. Adesso arrivano Rudy e Laura, un besito da Florencia, ciao!
4: Hola DJ con Florencia
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ma tu lo sapevi che Bialetti fa il caffè?
8: Così, di botto?
7: No, non di botto, da un po'.
8: No, di botto me lo chiedi.
7: No, è che l'ho provato da mia mamma e...
8: Tua mamma fa la moca? Avanguardia pura.
7: Ma non fa solo la moca, fa il caffè Bialetti.
9: Bialetti fa anche il caffè, per la moca, in capsule, in grani. Lo trovi nei negozi Bialetti online e nei supermercati.
8: Ma cos'è?
7: La voce della reclam Bialetti. Ma tra l'altro, visto che lo fanno anche alla nocciola. Geniale.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare, scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Restare concentrati durante un meeting noioso, molto difficile. Chiedere un prestito? Easy! Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse, finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Donald Trump riaccende lo scontro con Bruxelles. Il presidente americano ha annunciato nuovi dazi pari al 25% sulle auto importate dai paesi europei, attaccandoli anche per non averlo supportato nella guerra contro l'Iran. In particolare il capo della Casa Bianca ha criticato Italia e Spagna. A causa di questi attriti, secondo la CBS, il Pentagono sta pianificando il ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania. Per quanto riguarda invece la questione dei dazi, il Parlamento europeo ha definito l'iniziativa di Trump inaccettabile, un passo che dimostra come gli Stati Uniti siano un partner inaffidabile. Per il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Lange, l'Unione deve mantenere chiarezza e fermezza. È stata una giornata di cortei ed eventi, quella di ieri in occasione del 1° maggio. CGIL e CISL e UIL sono tornate in piazza, quest'anno a Marghera, in provincia di Venezia, per sostenere la necessità di un salario giusto. Il leader della CGIL Landini dal palco ha attaccato il governo, che parla di lavoro, ha detto solo in termini di propaganda.
3: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permette annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale.
2: E proprio il governo Meloni, oggi a 1288 giorni dall'entrata in carica, diventa il secondo esecutivo più longevo della storia della Repubblica, superando il Berlusconi Quater, che durò 1287 giorni dal 2008 al 2011. Al primo posto in questa classifica però c'è un altro governo guidato dal Cavaliere, durato oltre 1400

giorni tra il 2001 e il 2005. Ora il calcio, colpo salvezza del Lecce che nella 35esima giornata di Serie A ha vinto 2-1 sul campo del Pisa. I toscani invece retrocedono matematicamente in Serie B. Oggi alle 15 l'Udinese riceve il Torino, alle 20.45 l'Atalanta affronta il Genoa e alle 18 si gioca il big match con Napoli. I lariani, quinti in classifica, sono a caccia della qualificazione in Champions. Gli azzurri puntano a mantenere il secondo posto.

0: Il britannico della McLaren ha preceduto il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, settima l'altra rossa di Hamilton. Stasera alle 22 le qualifiche.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
5: più gonfia?
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Lei si chiama Mary Froes, questa è Colombina su Radio DJ. Buongiorno!
1: Buongiorno Colombina, buongiorno, come stai?
0: Buongiorno Colombino. sto bene, ho preso il tuo posto, mi sono accomodata sulla sedia padronale qui nello studio di Roma di Radio DJ. Ma dove sei andato stamattina?
1: Niente, io stamattina ho fatto una cosa strana, non so se è mai capitato a qualcuno degli ascoltatori, anzi 347 342 5220. Avete mai sbagliato meta? Che ne so, navigatore con un nome che vi ha portato altrove, oppure viaggio fatto? Perché io questa mattina, convinto di arrivare sulla Cristoforo Colombo 90, sono salito in macchina per arrivare in radio e per errore sono finito a l'Eicma di Misano, cioè sono all'autodromo Marco Simoncelli per questa versione Eicma dell'estate, e non so perché mi sono trovato qua, è stato un caso, però è bellissimo.
0: Però
1: tutto
0: dai,
1: bellissimo.
0: Ti è andata abbastanza bene, direi. No.
1: E ci ho messo lo stesso tempo, pensa, ad arrivare.
0: Beh, Roma è complicata, lo sappiamo un po' tutti, no?

0: Buongiorno Enzino, buongiorno Sabrina. Direi che possiamo mettere la sigla dopo
1: sigla.
0: Questa tua.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Mettiamola.
2: Hop Bacco, pensavo di essere a Roma, sono a Misano.
3: Rudy e Laura, e Laura e Rudy. Rudy e Laura su Radio DJ.
0: Finito a Misano, pensavo succedessero solo a me queste cose, visto che io sono veramente notoriamente una che non si orienta. Purtroppo sì, lo so, lo devo ammettere, insomma, ho molti difetti, forse qualche pregio nella vita, ma non è quello di saper trovare le strade, quindi quando mi vedete per strada non mi chiedete indicazioni, perché potrei spedirvi a Misano insieme a Rudy, e quindi mi è capitato tante volte. Una volta, quella più storica, è stata quando sono finita attraverso il grande raccordo quasi a Napoli e poi tra l'altro, siccome una delle mie paranoie mortali è quella di non saper ai tempi, perché adesso è un po' più semplice, però pagare il casello, cioè non l'avevo mai fatto, quindi mi sono
1: oltre a non saper far benzina, scusa
0: benzina,
1: se ti interrompo,
0: bravo ma... bravo, fai bene a ricordarle, perché tu sei, come io sono la tua, tu sei il mio biografo ufficiale, e quindi non riuscivo a pagare il casello. Immagina quelli dietro, perché poi tu sai sempre, no, quando hai uno lento davanti, tu diciamo distinto t'arrabbi, ma pensa alle storie che vivi di dramma nelle automobili, cioè mettetevi nei panni di quello avanti a voi, facciamo una pubblicità a progresso, davanti a voi potrebbe esserci una Laura Antonini che soffre,
1: sensibile, una Laura Antonini, sì. Però ragazzi, oggi gli articoli dei giornali, che non ci sono, ma diciamo quelli online, ci portano un po' tutti,
0: facciamo noi, ma che
1: ci frega, ma che problema c'è, ci portano un po' tutti lì, milioni di italiani in viaggio per questo ponte del primo maggio, ponte che è partito proprio l'altro ieri per i più fortunati, altri ieri, altri oggi, anche domani, milioni di italiani in viaggio. Quindi la prima domanda, poi capirete perché, che vi facciamo è proprio questo: avete mai sbagliato meta? Siete mai finiti altrove? Siete mai andati da qualche parte? Raccontateci le storie con grande abbondanza, direi.
0: Sì, noi vogliamo abbondanza, vogliamo musica, anche perché abbiamo preparato noi, sembra che facciamo tutto noi. No, in realtà il nostro ufficio programmazione musicale, la nostra Sabrina, non Sabri questa qui, ma la Sabri Perego, ha preparato una bella scalettona per voi oggi, quindi per accompagnarvi, esatto, ovunque voi andiate, quindi voi buttate dentro messaggi e noi musica.

0: Stavo aspettando Renatone mio, io.
1: Renato!
0: Questa canzone è del 1997, The Mavericks, Dance the Night Away, ed ha esattamente l'effetto contrario di quanto dicevano prima Florencia e Sabrina di una canzone di Katy Perry. Cioè, mi sembra questa molto più vecchia della sua età, non so perché. La facevo tipo anni 70, invece
1: te lo dico,
0: no.
1: Io perché non è uno perché? Scherzo, lo sai cos'è? È la voce del cantante dei Mavericks.
0: Bravo, Rudy.
1: Che ha quel sapore un po', attenzione, scusa, posso fare il prof di musica veloce, un po' Van Morrisoniana,
0: sì,
1: che fa
0: sì.
1: Subito un pochino più âgé rispetto,
0: esatto,
1: al 1997. Hai detto una cosa da intenditrice di musica, brava Laura,
0: sì,
1: la condivido.
0: Così, ho sparato una delle mie, però
1: no,
0: perché
1: no,
0: prima
1: no,
0: venendo
1: no.
0: In macchina ascoltando Florencia e con Sabrina parlavano proprio di Fireworks di Katy Perry,
1: sì.
0: Dicevano quanto tempo è passato, commentavano questa cosa. In realtà è una canzone che però si è mantenuta talmente bene che non c'è neanche bisogno a volte di dire è passato tanto tempo, perché è proprio fresca,
1: sì.
0: E loro due sottolineavano proprio questa cosa, che
1: questa
0: non
1: sarebbe freschetta ma suona antica, giusto?
0: Questa,
1: brava,
0: suona vecchietta invece, per quanto non lo sia poi così tanto, ecco,
1: no,
0: questo è
1: solo
0: l'opposto.
1: 28 anni. Allora, tanti messaggi che sono arrivati.
0: Veniamo a noi,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Hai tanta gente che ti risponde, Rudy. Quando tu lanci il sasso, sappi che c'è gente che vuole rispondere, ti vuole tirare i sassi indietro, quindi
1: me lo tira molto volentieri. Allora,
0: esatto.
1: Stiamo parlando di quella volta in cui siete finiti per sbaglio in un luogo invece che in un altro, colpa dei navigatori. Poi si dà sempre la colpa a qualcun altro, no?
0: Certo,
1: colpa dei
0: navigatore.
1: Navigatori? Mm-hmm. Certo, sentiamo. Vai.
2: Ciao Laura, ciao Rudy. Io una volta non ho sbagliato meta, ma ho sbagliato giorno. Ero convinto che l'appuntamento di lavoro fosse il giovedì e invece era il venerdì.
1: Ottimo.
2: E mi sono fatto Milano-Firenze, Firenze-Milano e poi di nuovo Milano-Firenze, Firenze-Milano.
1: Non potevi stare lì.
2: Ciao, proprio all'Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Ciao.
0: Vabbè. Poi c'è un sacco di gente
1: lì.
0: Arrabbiata. Ecco, tu mi dicevi prima hai dei messaggi scritti.
1: Sì.
0: Diciamo che tutti prediligono l'orale, diciamo
1: l'audio.
0: L'audio, perché si fa prima, giustamente. Però ce n'è uno scritto in cui uno si lamenta tanto delle persone lente, no? Dice, ah, ma cavolo, ma tutti hanno problemi perché e a quello gli succede questo, a quello gli succede quell'altro. Sto epurando perché chiaramente lui è un po' arrabbiatino.
1: Robert, Robert.
0: Esatto,
1: sì.
0: Robert. E io dico questo, sì, hai ragione, però un po' di pazienza, poca, mettiamocela ogni tanto, perché veramente non sappiamo le persone che cosa stanno passando. Magari hanno avuto delle giornate tremende, mettiamocela questa cosa.
1: Magari,
0: è vero.
1: Sì,
0: possiamo
1: sono
0: sembrare
1: delle Laura Antonini.
0: Sono delle Laura Antonini, magari siamo delle grandi rimbambite, questo è vero. Però un pochino di, perché poi se tu suoni è un rimbambito, mi metto io proprio, io sono la rimbambita,
1: sì,
0: a volte,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Se mi suoni mi mandi in paranoia ancora di più, faccio ancora peggio, quindi
1: sì.
0: suona piano, ok?
1: Adotta, sembra una canzone di Concato, suona piano, vado con i messaggi,
0: vai butta.
3: Buongiorno Laura, buongiorno Rudy, vai. Sono Stefania. A me personalmente non è mai capitato, ma l'ultima volta che sono atterrata a Orio

0: Sul serio, c'era un ragazzo sul mio volo che pensava di essere arrivato a Malpensa.
1: Ottimo.
0: Un bacio, buona giornata.
1: Che
0: ciao,
1: poi
0: ciao.
1: È proprio dall'altra parte assoluta, sì. Cioè non è anche Linate, ma proprio dall'altra parte. Ancora uno,
2: dai.
1: Vado.
3: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura.
2: Dai, no.
3: Allora, io mi vergogno un po' a dirlo, però...
2: No, sei tra amici, fidati.
3: I miei amici erano andati in vacanza e noi li abbiamo raggiunti. E mi hanno detto andiamo a Campomarino, va bene. E io e mio marito abbiamo impostato nel navigatore Campomarino e ci siamo andati. Siamo arrivati in Puglia, lunghissima la strada. Loro dicevano si arriva in un attimo. Vabbè. E beh, quando alla fine loro erano a Campomarino negli Abruzzi e noi siamo andati a Campomarino.
2: Vabbè, però colpa loro.
1: Colpa
2: qui
1: loro.
2: Bisognava specificare.
1: Colpa sì, loro, colpa. Facciamo una cosa. Disegno di legge, parti pure col possono esistere due paesi che si
2: bravo.
1: Chiamano nello stesso modo. Finita
2: applausi,
1: con questa
2: applausi,
1: storia. Va bene?
2: Applausi, bravo. Eletto subito.
1: Grazie.

0: Speriamo che non sia un presagio questo disco. È Birthday con Bene da sola su Radio DJ. No, sento la risata di Rudy e quindi non è un triste presagio, ma è semplicemente un bellissimo disco. Allora, sto leggendo dei messaggi, ma oggi mi faccio portavoce di tutti i malumori. Ho deciso di esserlo, Rudy.
1: Sì.
0: Cioè, questo messaggio mi ha fatto tanto ridere. L'estrazione del biglietto della macchinetta del casello e il conseguente pagamento del pedaggio dovrebbero essere oggetto di esame per prendere la patente. Mi costituisco e dico sì, e dico che io non ho la patente, secondo me. Non ce la devo avere.
1: Io però, Laura, scusa, sì, lo dico.
0: Dimmi.
1: Diciamo, l'argomento del momento è quella volta in cui siete finiti in un posto e in un altro.
0: Sì.
1: Non è voglio sfogarmi contro gli automobilisti in generale. Anche perché oggi siamo ad EICMA, a Misano, e quindi parliamo di moto.
0: Ciclo e motociclo, giusto?
1: Parliamo di moto e non parliamo di macchine. Allora, prima di raccontare quello che stai per raccontare, che è un articolo che abbiamo trovato.
0: È una storia di puro orrore, come
1: online,
0: diceva un jingle,
1: sì,
0: qualche tempo fa della, sì, nostra bella radio. Sì.
1: Sì, ti faccio sentire ancora un paio di messaggi, vado. Sì.
2: Allora, siamo partiti in macchina da Genova per l'Irlanda,
1: sì,
2: e mio marito ha guidato incessantemente dalle 9 di sera fino praticamente alle 6 di mattina. Io ho sempre dormito. A un certo punto ho aperto l'occhio, mi ha guardato e mi ha detto: potresti guidare un po' tu? E io: certo, non ci sono problemi, assolutamente. Sono andata a dritta, e a un certo punto, invece che prendere la deviazione per andare a prendere il traghetto, sono andata dritta verso Parigi, quindi mi sono fatta tipo 50 chilometri quando lui ha aperto l'occhio, mi ha ovviamente insultato e quindi si è rimessa alla guida.
1: Allo, on est a Disneyland Paris, bonjour à tous, ça va?
0: Ciao amica, io e te possiamo partire insieme e andare a fare delle avventure meravigliose, chissà dove!
1: No. Ancora uno, vado!
0: Vai!
3: Ragazzi, ci sono.
1: Buongiorno. Sì, buongiorno.
3: Anni 90, 95, 96. No, internet, no, tante cose. Devo prenotare l'albergo per una settimana bianca in Trentino. Vabbè, io ho prenotato all'Alpen Rose.
1: Sì.
3: Convinta che fosse Passarolle.
1: Invece?
3: Ho prenotato a Moena.
1: Vabbè, Moena ci sta. Potevi finire a Cracovia, pensa un po' te. No.
0: Bravo Rudy, fai bene a dirlo, perché in realtà non, questa famiglia italiana non è finita a Cracovia. Voleva andare a Cracovia in Polonia, ma è finita a Craiova in Romania. Non è la prima volta che si raccontano queste storie per radio. Io mi ricordo di altri eventi simili accaduti in passato. Una distrazione al momento della prenotazione, quindi la famiglia voleva prenotare, ha sbagliato semplicemente, evidentemente, a digitare o durante la prenotazione a scegliere il luogo, e si è ritrovata in un luogo completamente diverso. Però sono stati bravi, perché hanno saputo approfittare del momento, hanno detto:
1: bravi,
0: siamo qua, vediamo che cosa c'è. Tra l'altro, la cittadina, io ho detto: ma cosa ci sarà in questa cittadina di Craiova in Romania? Ci sono un sacco di belle cose da vedere, quindi è una cittadina molto ricca di,
1: sì,
0: di luoghi da visitare, quindi ottimo, direi. E loro si sono divertiti, anzi hanno anche approfittato di ottime cose da mangiare che poi vogliono rifare anche a casa, quindi si sono goduti la vacanza alla fine.
1: Ma che bello,
0: è andata bene.
1: Craiova?
0: Dai, sì. Craiova, Romania, sì.
1: Allora io quando devo andare a Cracovia faccio finta e metto Craiova.
0: No, vai anche a Cracovia, perché la Polonia,
1: vado,
0: poi sarà protagonista di un sacco di vacanze. Dopo ne parliamo, perché è al centro dell'attenzione in questo momento, quindi
1: sono
0: ne parliamo
1: contento
0: più tardi.
1: Grazie,
0: vedrai,
1: del
0: vedrai
1: suggerimento, grazie.

0: Dudley Drone Boy, Something to Talk About. 8:27 nella mattina di Radio DJ. Stiamo parlando di errori del navigatore, errori nostri, lentezze, insomma, sbagli quando si viaggia, Rudy.
1: Sì,
0: e ci sono due messaggi
1: sì.
0: che Sabrina si raccomanda molto di far ascoltare.
1: Eccoli, siamo pronti. Continuate a scriverci 347-342-5220.
2: Ciao ragazzi, vabbè, io tantissime volte tornando dal lavoro dovrei scendere alla fermata di Carnate e invece dormo e vado tipo in montagna, devo aspettare il treno che torna, faccio di quelle dormite. Però in una fermata, cioè a Rubbiate, c'è vicino una vineria, allora tra un treno e l'altro mi faccio un bicchiere di vino e poi torno indietro.
1: Ecco perché ti addormenti, amica. Brava. Ciao Ilaria. C'è Luca che è qui con noi, il nostro tecnico che fa sì con la testa. Secondo me sbaglia anche
0: Luca.
1: Lui finisce in vineria anche Luca. Andiamo!
3: Buongiorno, io in Liguria ho chiamato il B&B, dove andare. E tu vieni qui, c'è il ponte Dolce Acqua. Ponte Dolce sì. Acqua. E io sono stato mezz'ora a chiedere il ponte dove non c'è l'acqua. Da 20 minuti che chiamavi, guarda, qui c'è un ponte secco. No, come ponte secco? Dolce Acqua.
1: Tra l'altro con un tipico accento ligure, il nostro
0: sì,
1: amico.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Proprio chiaramente. Come il mio. Mi somiglia un po'. Sì,
1: no, tu sei un po' più ligure di lui. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo perché dobbiamo darvi dei suggerimenti se avete da scegliere una meta dell'ultimo momento.
0: Non me li do io, giuro, me li do Rudy.
1: Me li do io, promesso.
4: Rudy e Laura su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
15: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
14: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
16: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
14: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
16: Molto Sabauda, sì.
14: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
18: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
19: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
18: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
19: 10 km

0: oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
0: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
0: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.

0: un po' di Bruno Mars in questa My Way.
1: Beh. Ma quanto romanticismo ha questo ragazzo nel cuore, questo Brunone nostro Mars, vero Rudy?
0: Questa canzone la balleremo io e te abbracciati a San Siro quest'estate, schiaffeggiando le zanzare le correnti di salamelle.
1: Gravitazionali, così, sì. Tra parentesi, le zanzare io ho iniziato già a schiaffeggiarle a Roma, voglio dirlo questo, perché sono già uscite, già venute proprio fuori proprio arroganti.
0: Scusi, è uscita la zanzara 2026? Uscita.
1: Arrogante proprio, veramente arrabbiata, sì.
0: Allora, questa sarà l'estate, lo dico oggi, perché sentendo un po' i vari singoli, abbiamo ascoltato prima Mary Froese con Colombina, Bruno Mars con questa canzone molto Messico.
1: Piena di trombe, infatti.
0: Piena di trombe, la tromba quest'anno va
1: la tromba, sì.
0: Nella seconda ora ascolteremo il nuovo singolo di Gaia che si intitola Bossa Nostra, è un altro pezzo. Oh, quest'estate io ci scommetto quello che volete, andrà questo genere, che non è il latino americano, quello un po', diciamo, più pop, più facile, più un po' più tamarrotto, è proprio la musica, quella vera latina, e vedrete che questa sarà
1: studiata,
0: quella studiata, elegante, bella,
1: fatta bene.

0: Allora, Rudy, non ci allontaniamo dal tema, dalla traccia che abbiamo dato questa mattina. Quindi abbiamo parlato prima di posti dove siete arrivati un po' per caso, però a volte ci arrivate anche bene nelle mete, insomma, non è che sempre uno ci arriva per caso. E la nostra Sabri, che oggi ha fatto le veci totali dei giornali che non sono in edicola, perché ieri era il 1° maggio, quindi oggi eravamo un po' sprovvisti, no, di notizie, eccetera. Sì. E Sabrina è la nostra redazione, quindi ci ha mandato una serie di notizie che ci sono piaciute molto. Questa qui si intitola proprio così: le 5 mete europee più ricercate per un viaggio dell'ultimo minuto. E nessuna di queste mete è italiana. Quindi
1: no, non c'è Misano.
0: Anche... No, non c'è Misano, Rudy. Hanno saputo che c'eri tu, quindi sono andati tutti da un'altra parte. Allora, queste vacanze pianificate soprattutto in questo periodo, perché è il periodo in cui si fanno le cose, ma alcuni anche molto prima di, di noi, perché sono quelli bravi che pianificano in anticipo, hanno portato a queste 5 mete in particolare all'estero, però non solamente, che non sono appunto italiane. Allora, la più gettonata in assoluto è Danzica, ecco perché ti dicevo prima,
1: Danzica,
0: torneremo a esatto, Danzica, quindi città polacca sul Mar Baltico, e guida la classifica, quindi numero uno in assoluto, seguita da Bucarest, più 71% rispetto all'anno scorso, quindi Romania. Terzo posto ancora la Polonia con Cracovia, visto che prima dicevi bisogna andare a Cracovia, bisogna e quindi c'è anche lei. Poi la costa albanese, però se ne parla da tanti anni della costa albanese, con un più 53% anche quest'anno, per chiudere con la quinta posizione, che è Riga, Lettonia, con un più 40% rispetto all'anno scorso. Enzino, che è un esperto già di questi posti, fa sì.
1: Ma non guarda Enzino, quando parli di Riga risponde subito, eh?
0: Esatto, subito risponde. Comunque sono città che hanno tutti imparato a conoscere, soprattutto per diversi motivi che riguardano innanzitutto i bassi costi, perché chiaramente hanno diciamo una convenienza economica. Molte di queste città per il clima, perché anche d'estate, quelli che detestano l'estate, soprattutto l'estate torrida, trovano la motivazione di poter andare a visitare magari delle città d'arte non con la morsa del caldo, fondamentalmente. Climi miti quindi durante l'estate, offerta culturale e storica soprattutto molto ampia, e poi vabbè anche quelle marine, quelle tipo la costa albanese, che oramai si conosce molto bene, gli italiani già da tanto tempo andavano da quelle parti e si sa che insomma c'era una certa convenienza, anche se negli ultimi anni, mi pare l'anno scorso, c'era una polemica sul fatto che avevano un pochino alzato i prezzi, giustamente, perché si saranno resi conto che il mercato, esatto, il mercato chiede determinate cose. Dicevi, Rudy?
1: Hai citato Bucarest all'inizio di questo articolo, vorrei chiudere questa nostra chiacchiera, ricordando, visto che questi sono i giorni di Michael Jackson, si parla di Michael Jackson per fortuna tutti i giorni, visto il successo del film, vorrei ricordare il concerto storico di Michael Jackson a proprio Bucarest nel Dangerous Tour, me lo ricordo molto bene, è uscito uno dei pochi DVD proprio live di Michael Jackson proprio da lì.

0: Sheryl Crow, che era proprio davanti a un cinema nel videoclip di questa canzone, visto che parlavi di Michael Jackson e del grande successo del, soprattutto di pubblico, perché la critica non è stata buonissima, ma il pubblico ha talmente amato il personaggio che non può non volergli bene a questo film.
1: La critica si è un po' divisa. Io che sono critico, no? Giusto? Sono critico cinematografico, Laura Antonini, posso definirmi?
0: Sì, mi nasci critico, sì,
1: nasco
0: molto
1: critico in generale, invece penso che sia un film fatto soprattutto dal punto di vista tecnico e recitativo eccezionale. Allora, stiamo parlando di viaggi dall'inizio di questa mattina, d'altronde milioni e milioni di italiani in viaggio, anzi un saluto a tutti quelli che sono in auto in questo momento e che vanno in giro, fateci sapere anche dove siete. Si parla anche di viaggi in aereo, tanti di noi in questi giorni hanno preso voli per andare ovunque. C'è un articolo di ieri che racconta di una dichiarazione di una ex hostess che io farei legge. Sai che io amo legiferare e in questo caso sì. Sono d'accordissimo con questa ex hostess che spiega perché i bambini piccoli, che di solito lo sappiamo all'imbarco vengono fatti passare per primi insieme alle famiglie, sì. Dovrebbero imbarcarsi per ultimi, ok? Io so che appena dico questa cosa già voi avete capito, cioè perché un bambino piccolo, magari anche un po' insofferente allo stare legato, stare seduto, legato con la cintura di sicurezza intendo, chiariamoci bene,
0: certo, per carità,
1: perché dovrebbe salire per primo, quindi aspettando magari anche un'ora se va bene dal momento in cui si siede sulla sediola fino alla partenza del volo. L'hostess dice: no, cambiamo le regole, i bambini con le famiglie per ultimi, intanto i posti ce l'hanno, il bagaglio a mano glielo garantiamo, però i bambini non stanno seduti lì fermi a soffrire per un'ora e passa. Io come darle torto, Laura?
0: Guarda, io mi fido molto dell'esperienza di chi lavora a bordo, quindi se lei dice questa cosa la sottoscrivo, perché io come persona, più che madre di una bambina che è stata pochissime volte a bordo quando era molto piccola, non posso che darle ragione, cioè non ho questa esperienza, quindi se una hostess che ha viaggiato per 20 anni ti dice così, evidentemente ha maturato tanti casi in cui si è resa conto che tenere un bambino lì fermo è quasi impossibile, quando soprattutto è piccolo.
1: E allora ragazzi, scusate, io lo dico, durerà 3 minuti, durerà 4 minuti, ma vuoi non chiedere agli ascoltatori
0: dai,
1: un messaggio su imbarchi da incubo, eh? Un nuovo format di Laura e Rudy, imbarchi da incubo, ce ne sarebbe da raccontare, ognuno di voi ne ha uno, dai,
0: vai,
1: sì.
0: Vai.

0: maledetto me.
1: Canzone nuova anche per Fulminacci, maledetto me. Fulminacci che sarà con noi al Party Like a DJ 2026, Arco della Pace, ore 20:30, insieme a Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Safe, The Colors, Tommaso Paradiso, quanta gente,
2: Rudy, saremo. Mamma, che meraviglia!
1: Un festone meraviglioso!
2: Che bello, che bello, che bello, che bello. Mi raccomando, i biglietti li trovate su Ticket One, fate in fretta che poi vi lamentate. Un messaggio velocissimo su Imbarchi da Incubo. Caterina, che è una mamma, dice: strada d'accordo con Rudy, che poi io ho letto solo l'articolo
1: e quindi con la hostess.
2: Esatto. Viaggio spesso in aereo con due bambini, ma scelgo volontariamente di imbarcarmi per ultima, tanto il posto chi ce lo porta via e i bambini non stanno lì fermi su una sedia a impazzire, a piangere,
1: bene,
2: a lamentarsi,
1: bene,
2: a rompere.
1: Gli altri messaggi li mettiamo da parte, intanto c'è Enrico e il suo momento, quindi siamo pronti per il meteo per questo sabato. Buongiorno Harry.
3: Buongiorno, buongiorno, eccomi qua per dare belle notizie.
2: Vai, corri.
3: Quindi anticiclone ai massimi sull'Italia, che si estende poi questo anticiclone dal Mediterraneo fino all'Europa orientale, anche fino alla Russia. È incalzato da ovest a una bassa pressione. Se volete anche i nomi, l'anticiclone si chiama Winfried e la bassa pressione Zual, così giusto per farci un po' di
1: per ricordarceli facilmente. Più
2: se
1: che
2: faccio
1: altro,
2: un figlio, quindi lo chiamo Zual, grazie.
1: Zual Zerbi è bello però, è carino.
2: Sì.
3: Quindi oggi sarà bel tempo dappertutto e per tutto il giorno, pensate, anche sulla Liguria e anche sui rilievi.
2: Bel
3: sole tutto il giorno,
2: incredibile.
3: Con temperature che aumentano, venti che calano di intensità anche al sud, dove erano abbastanza forti. Poi domani, solo in serata, aumenteranno un po' le nubi sul nord-ovest e sulla Sardegna, segnale poi di un peggioramento che si paleserà soprattutto lunedì proprio sul nord-ovest Toscana e Sardegna. Però domani vi dirò se anche in questo caso abbiamo il maltempo a inizio settimana e il bel tempo nel weekend, quindi
2: dai,
3: questo trend domani vi dico se continua.
1: Noi lo accettiamo
3: trend.
1: Se questa è una promessa che tu ci fai, noi
3: domani
1: la prendiamo per buona, caro.
3: Domani saprete Harry. Tutto.
2: Grazie Harry.
3: Ciao.
2: Hai detto promessa, Laura Antonini.
1: Ho detto promessa, sì.
2: Ma è quella promessa che una volta mi hai fatto, Laura Antonini.
1: Certo.
2: Ricordatela.
1: Non so quale, perché io
2: quella promessa che mi hai fatto, che mi prestavi 20 euro e continua a dirmelo, ma ancora non me li hai mollati.
1: 20 euro, vai.

0: La mettiamo nella best ten degli anni 80 o no questa canzone?
1: Allora, io ho fatto pace con questa canzone qualche anno fa, perché prima la consideravo troppo melensa, romanticona, mi stava un po' sulle balle. Adesso mi piace, quindi va bene metterla, non so se nella top 10, ma nella top 50 sicuramente sì.
0: Vabbè,
1: allora,
0: 50,
1: 100
0: Robin,
1: va, 150.
0: 500.
1: Allora, per chiudere quest'ora in modo velocissimo, c'è un messaggio di Michael Corazza che dice: si vede che non avete mai viaggiato con bambini, la parte peggiore è la coda con zaini, passeggini senza posti sedere al gate, quindi va bene stare seduti in aereo, non rompete. Michael, ti posso dire una cosa? Va bene tutto, ti voglio bene, ma io ho quattro figli e qualche viaggio l'ho fatto nella mia vita, e non voglio dire altro. Ti voglio bene, Michael, va bene così. Ci fermiamo un attimo, che tra poco, nella seconda ora, inizieremo a discutere con i vicini di casa, e sapete che le cose non vanno altrettanto bene. Vai,
0: siamo litigiosi.
2: E Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Chrissin Bon, Chrissin Bon, Chrissin Bon.

C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messi

0: in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Party like a DJ is coming.
8: Ecco i primi ospiti delle 2 serate all'Arco della Pace di Milano.
9: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
10: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Knight, Meffa, Taiwan.
11: Chi saranno i prossimi?
12: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Forse è meglio non raggiungere alcun accordo. Donald Trump, durante un evento in Florida, ha parlato della guerra contro l'Iran, con cui i negoziati sono in una fase di stallo. Questa situazione va avanti da troppo tempo, ha detto il presidente americano, che si era detto poche ore prima insoddisfatto della nuova proposta avanzata da Teheran. Proprio per il mancato appoggio a Washington nel conflitto con l'Iran, Donald Trump ha criticato alcuni paesi europei, soprattutto Spagna e Italia. Sarebbe a causa di questi attriti che il Pentagono ha deciso di ritirare nei prossimi mesi 5.000 soldati americani presenti in Germania. Il capo della Casa Bianca ha anche annunciato dazi del 25% sulle auto importate dall'Unione. E in Iran la vincitrice del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, da anni in carcere per la sua lotta a favore dei diritti umani, è stata trasferita d'urgenza in ospedale a causa di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute. Il regime ha negato per settimane all'attivista, che a febbraio aveva iniziato uno sciopero della fame, di ricevere cure mediche. Parliamo di calcio. Dopo il colpo salvezza del Lecce, che ha vinto 2-1 sul campo del Pisa, condannato alla retrocessione in B, oggi la 35esima giornata di Serie A prosegue con tre sfide. Alle 15 l'Udinese riceve il Torino, alle 18 si gioca il big match Como-Napoli, alle 20.45 l'Atalanta affronta il Genoa. Formula 1, alle 18 prende il via la gara sprint del GP di Miami. In pole position il campione del mondo in carica, Lando Norris su McLaren, che ha preceduto il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Quarta e settima rispettivamente le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Alle 22 le qualifiche e domani alla stessa ora la gara. Domani sarà di scena anche il tennis con la finale del torneo di Madrid. Jannik Sinner affronterà alle 17 il

0: Programmazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo alle 10.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.

0: Questo è l'altro filone, quello western invece, no? Shabuzi con Born to Die, seconda ora, 9-6 minuti, questa è Radio DJ. Rudy e Laura, buongiorno, buon sabato a tutti.
1: Buongiorno, Laura a Roma, io a Misano per EICMA, la versione diciamo quella estiva. Hanno appena aperto i cancelli, Laura, e sembra una DJ 10 di persone quasi tutte in tuta da motociclista e casco che corrono per entrare a visitare questa meraviglia. Quindi un saluto anche a tutti quelli che stanno arrivando qui a Misano all'autodromo Marco Simoncelli, posto meraviglioso. Abbiamo promesso di continuare un po' a farvi discutere, no? Abbiamo, nella prima ora abbiamo parlato di viaggi, viaggiatori, di chi sbaglia le mete, di chi va piano in macchina, di chi va forte, insomma tutte queste cose. Adesso parliamo di vicini di casa.
0: Esatto. Vicini di casa e imprese anche un po' disperate, nel senso che questa qui fa un po' sorridere da una parte, perché il promotore di questa storia è un personaggio molto molto famoso che vorrei introducessi un po' tu, Rudy.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: È il tuo pane, è un musicista straaffermato, sto parlando di Brian May.
1: Sì, allora avete un vicino di casa che fa cose strane, lo volete segnalare, cose strane, divertenti chiaramente.
0: Avete Brian May come vicino di casa?
1: Avete, no? Avete storie di vicini di casa? 347 342 5220. Brian May che da parecchio tempo ormai vive in un meraviglioso borghettino di campagna nel Surrey, che si chiama, sì, Elstead, se non sbaglio la, sì, la pronuncia,

0: ha già due volte, si sta litigando un po' con il comune, con il consiglio comunale di Elsted, perché lui vuole fare delle cose molto green. Adesso, per esempio, si era messo in testa di fare un enorme campo di narcisi proprio lì intorno a casa sua, belli, gialli, meravigliosi. E il consiglio comunale ha detto: no, non lo puoi fare, caro Brian May. Mi dispiace tanto, ma questa cosa te la bocciamo, così come già altre volte ti abbiamo bocciato altre cose, perché tu non puoi fare come ti pare.
1: Ma il bello problema è il motivo, le motivazioni che hanno addotto al no, perché quelle mi hanno fatto tanto ridere. E le motivazioni sono che questi steli avrebbero, diciamo, nuociuto alla viabilità.
0: Ecco,
1: perché a quanto pare uno stelo alto, dice proprio il musicista, 18 centimetri dà fastidio alla visuale.
0: Aspetta, mi sposti il narciso che non capisco se devo svoltare lì. L'altra cosa che non è piaciuta,
1: forse a me sì, nel senso che io come guidatrice un po' scarsa, può darsi che sia infastidita da un narciso a volte, però
0: hai
1: diciamo
0: ragione,
1: che in generale la cosa potrebbe non essere così fastidiosa, e quindi insomma un po' strano.
0: Dipende, ma l'altra cosa che infastidisce i vicini e il consiglio comunale, attenzione, è il colore dei narcisi, perché il giallo non piace.
1: No,
0: lo
1: giuro, colore
0: sbagliato, dice quei 3000 bulbi di narcisi non vanno bene. Quindi se avete un Brian May che fa cose strane, siepi alte, robe di Natale
1: ma
0: assurde,
1: suona forte forse lui durante, dà fastidio perché suona ad alto volume probabilmente.
0: Secondo
1: per
0: me
1: questo
0: lo odiano tutti, perché fa i soli dei te le immagini la mattina alle 6:30 we rock you
1: di mattina presto, dici, fa così lui.
0: Allora sentite, io ho avuto un'idea, ok?
1: Sì.
0: Questa volta è serio, perché io faccio sempre lo scherzo, c'era un altro disco, ok?
1: No.
0: Questa volta è vero.
1: C'era veramente un altro disco.
0: C'era veramente un altro disco che poi vi facciamo ascoltare.
1: Sì.
0: Però ci vogliamo pacificare, che un'ora e un quarto che litighiamo con tutto il mondo.
1: Sì, è vero,
0: e
1: dai,
0: ci mettiamo una canzone meravigliosa che Brian May ha dedicato a Freddie Mercury dopo la scomparsa di Freddie. Una canzone eccezionale. Ah.
1: Riusciamo a litigare con qualcuno anche con questa,
0: no,
1: Rudy?
0: Con questa canzone è impossibile, ragazzi. Anche se non trovate parcheggio, c'è questa canzone e vi garantisco che va tutto bene.

0: Bello.
1: Che meraviglia.
0: Però scusami, se io avessi Brian May che come vicino, come vicino di casa, che sì, mi suona questa canzone e tutto, sì, io gli perdono anche i narcisi gialli.
1: Dipende, se sei un po' nervosetto e sì, il giallo ti dà fastidio e le foglie ti danno fastidio, i narcisi e i bulbi.
0: Ma io sono Brian May che ti sto suonando sta canzone.
1: Guarda che il giardino è fonte di litigio come altre cose molto più grosse. Sì. Insomma, il giardino diventa a volte la pietra dello scandalo. Sto leggendo i messaggi, ecco perché te lo dico, tante persone hanno problemi, tanti
0: problemi. Ma perché litigate per le siepi?
1: Ma che ne so, ma perché litighiamo così tanto, ragazzi? È tutta una vita passata a discutere questa, sì, veramente. Vabbè.
0: Allora, per tutti quelli che hanno scritto che bella questa canzone, oddio non l'avevo mai ascoltato, oppure
1: davvero,
0: che ne so, che bei ricordi, solo per dire che dopo la morte di Freddie Mercury, quindi tra il 93 e il 95, vado a memoria, i Queen sono tornati in studio, hanno fatto questo album, diciamo così, postumo, che si doveva intitolare Made in Heaven, e poi questa canzone, che in realtà era stata scritta tanti anni prima, è uscita in questo album, quindi una canzone che è tornata
1: singolo,
0: fuori giusta.
1: Singolo proprio di Brian May, proprio,
0: sì,
1: questa
0: è proprio Brian,
1: male, vero?
0: Sì, assolutamente un singolo, vero, di Brian May. Pensa che questa canzone però originariamente doveva uscire nel 1992, caro Enzino, tu che sei tanto appassionato di queste cose, in The Miracle, che era un album bellissimo, non so se ve lo ricordate, poi è uscito così. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, vi abbiamo chiesto in modo giocoso e scherzoso di parlare di quel cosa strana un po' del vostro vicino. Tante foto di siepi, tante cose di per esempio c'è Zonia che dice: i miei gigli, che sono bellissimi, potrebbero dare fastidio a qualcuno. Effettivamente dalla foto sono un po' alti, stai attenta, Zonia,
1: dici? È la cittadina dove abita Brian May, sicuramente sì, nel Surrey, sì,
0: cioè, il Surrey evidentemente c'è un sindaco che è no green,
1: che
0: l'unico
1: misura l'altezza in pollici, adesso non so quanto sono alti i tuoi, però poi è pericolo.
0: Posso farti la scena? Ti faccio la scena del sindaco. Allora,
1: che
0: c'è
1: va
0: il sindaco
1: col pollice
0: sì, va in casa di Brian May e dice: scusi signor May, volevo capire

0: Ti amiamo, madame, sì, non c'è niente tanto da fare. E ti amiamo talmente tanto che verremo anche domenica 7 giugno, 1212 Celebration, Arco della Pace, ore 18, mi raccomando, è ore 18, con Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie e Energy. Questo è uno scioglilingua, è veramente un attentato.
1: Per quello che ti ho detto, fallo tu.
0: Tu sei un disgraziato.
1: Giuro, perché io ho paura a dire Frankie e Energy, Night NFT, tutti insieme.
0: No, perché li hanno messi tutti insieme, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie e Energy, Madame, Nate, Nef e T-Way One, cioè, allora, ma che siamo matti? Allora, però cantanti, tutti insieme, meraviglia, ragazzi.
1: Cantanti di 1212, noi vi vogliamo bene, ma uno che si chiama Alessandro, cioè.
0: Ma perché non è bello, cioè non puoi andare a fare 1212 e chiamarti Alessandro, ti devi
1: Alessandro,
0: almeno...
1: Francesco e Maurizio, non volete cantare,
0: non funziona, no. E comunque funziona tantissimo, se ci volete andare subito, biglietti su Ticket One, perché hanno questi nomi tremendi, ma sono meravigliosi e quindi i biglietti finiscono, perciò sbrigatevi.
1: Allora io giuro che se produco nel mio futuro una boy band, la faccio con 5 elementi: Maurizio, Roberto, Francesco, Giovanna e Francesca.
0: Fernando.
1: Sì, esatto. Allora, a proposito di vicini, finalmente arrivano un paio di messaggi pacificatori, ok? Perché non è che si può sempre parlare solo male.
0: Puoi mettere, Enzino, per favore, una base zen di quelle tipo con...
1: Scegli quella... Esatto. Rudy Zen, cerca Rudy Zen.
0: Rudy Zen, ci dovrebbe essere una base tipo di quelle con cui facciamo rilassamento mentale, queste cose qua, perché ce n'è bisogno.
1: Buongiorno
0: passa
1: Rudy.
0: La cera, togli la cera.
1: Buongiorno Laura. Buongiorno. Io sono il sax, dice Giusy. Mia figlia maggiore è il fagotto. Aia. E la mia figlia minore è il pianoforte.
0: Eh no, però.
1: Togli la base Zen.
0: Non è più zen, qua è istigazione a violenza.
1: Sì, viviamo in una casa singola, ma i suoni richieggiano per tutto il vicinato. Poveretti i nostri vicini che sopportano i nostri esercizi. Sono tutti così gentili, e Giusy, Camilla e Cecilia. Poi c'è la Simo che ci scrive dicendo: noi in Caldara abbiamo il migliore vicino di casa col pollice verde straordinario. C'è anche il cognome, ma non lo diciamo per privacy.
0: No.
1: E poi c'è un audio che, a dir la verità, ancora non ho ascoltato, quindi
0: ma
1: non so se sia
0: passato Sabrina, sarà ma sì, dai, Sabrina,
1: sentiamo.
0: Non istiga, dai, vai,
1: sentiamo,
0: vai.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Amici, buongiorno. Io faccio il giardiniere e voi non avete idea,
0: bravo,
2: più di 20 anni, quante volte mi sia successo che la gente che abita, che sono lì vicini di casa da più di 30 anni non si parlano perché le tue foglie vengono da me.
0: Bravo!
2: La tua pianta di prugne fa cadere le prugne da me. Perché? Madonna mia, ma questa cosa qua mi fa impazzire, lo giuro.
1: E ti capiamo.
0: Guarda, io una volta ho separato una signora dal giardiniere. Questa con un bastone, il bastone della scopa, lo inseguiva. Sì. Giuro che mi sono intromessa.
1: Io voglio dire una cosa al mio vicino di casa. Belle le canne di bambù, per carità, bellissime, ma le radici delle canne di bambù del tuo cazzo di giardino mi stanno sfasciando, non si dice, del tuo giardino mi stanno sfasciando il cemento del mio giardino dall'altra parte.
0: Era il momento zen, respira.
1: Avete mai visto le radici delle canne di bambù?
0: No.
1: Vicino, ma

0: Mrs. Ledge is the greatest dancer. Abbiamo perso il controllo, ragazzi, perché il giardino io non pensavo fosse veramente un territorio di faida assoluto, ma il giardiniere di prima aveva ragione. Ci sono dei contenziosi proprio che vanno avanti da anni. Per via di una foglia può succedere veramente il panico assoluto.
1: Per non parlare di chi ha gli alberi di frutta che casca, poi casca nelle case del vicino. Mangiatevela, ragazzi, è inutile che vi lamentate perché vi sporcano, perché si appiccicano.
0: Io voglio mandare dei messaggi di pace oggi, non lo so perché, ma mi sento di dover instillare proprio nell'aria un fluido positivo. Ma chiudiamo
1: Dobbiamo parlare di questa carrellata
0: con una surreale invasione di pavoni a Punta Marina, che ha anche un po' diciamo del preoccupante, perché ovviamente era partita come una cosa molto bella, c'era questa piccola comunità di esemplari, erano pochi, 100-120 esemplari, era tutto bellissimo perché li andavano a vedere, c'erano questi pavoni così. Purtroppo, ovviamente, purtroppo per fortuna, questo non lo so dire, si sono riprodotti, quindi sono tantissimi adesso e quindi bisogna controllare ovviamente la riproduzione di questi esemplari. È tutto un problema anche di biodiversità delle varie zone. Fatto sta che adesso fanno un casino infernale, cioè cantano di notte e gli abitanti sono disperati perché non riescono a dormire.
1: Per caso non è che avresti da qualche parte un momento di verso del pavone di notte mentre sto dormendo?
0: No, ma veramente?
1: Fa sentire di nuovo? Di nuovo un attimo, scusami. No, ma questo è il mio vicino di notte, non è il pavone.
0: Comunque girano tra... No, un casino.
1: Il mio vicino quando russa fa così, quello che abita di fronte.
0: Questi vanno in giro tra strade e tetti e adesso stanno ovviamente cercando di correre ai ripari, facendo un censimento e per proteggere questa specie, ma nello stesso tempo proteggere anche un po' gli abitanti di questo paese, di Punta Marina, perché cominciano ad essere troppi.
1: Abbastanza troppi. Ci fermiamo un attimo, lasciamoci ancora una volta col pavone, grazie.
0: Col pavone che ci saluta.
1: A tra poco!

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Siti,
2: app, password
3: e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
13: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
15: We can dance all night.
16: Rudy e Laura su Radio DJ.
17: No matter what, no matter what, you got.

0: Runway, Lady Gaga insieme a Deci su Radio DJ 935, ed è la sigla giusta, direi, per quello che stiamo per andare a fare. Finalmente capita qui questa canzone, perché direi che meglio di questo non potremmo mai, no Rudy?
1: No, per il direttore più elegante, più fashion del magazine settimanale più bello di tutti, che è di Repubblica. Buongiorno direttore!
2: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura.
0: Anche tu direttore. sei cattivo? Come lei?
2: No. Ho avuto a che fare con quella vera.
1: Sì,
2: il direttore di Vogue Italia, per cui insomma potrei raccontarvi delle storie.
0: Ma non vuoi, vero?
2: Sarebbe lui.
1: No, perché
2: è un po' più cattiva che nella versione del film, diciamo così.
1: Sì. Il direttore, come tutti gli uomini eleganti che hanno anche un patto, no, di riservatezza, in qualche modo no, le cose più delicate non li condivide, se le tiene
0: certo.
1: per sé. E io apprezzo molto questo stile.
0: Ma fa parte un po' della deontologia di tutti i lavori,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: teoricamente, questo. Poi bisogna vedere come uno si comporta nella vita. Emanuele, oggi un altro numero molto molto elegante, con una copertina in bianco e nero bellissima, Diamond in the Dark, quindi copertina dedicata ai giovani. Gioielli che piace molto a noi che siamo un po' dark nell'animo, no Rudy?
1: Bello, sì, elegantissima in bianco e nero, super patinata, però ci piace l'argomento gioielli, perché anche se uno magari può solo sognare, è bello sognare guardandoli.
2: Sì, poi diciamo è una delle categorie che anche in questo momento in cui un po' il mondo del lusso è in crisi, segna il passo, insomma il mondo diciamo, ha tante emergenze, quindi ovviamente gli acquisti sono un po'. La categoria dei gioielli funziona, anche perché insomma chi può permetterseli evidentemente soffre meno di altri, quindi insomma una volta ogni tanto ci capita anche di raccontare questo mondo di un po' di gente un po' più fortunata della media, che può permettersi, o come dite voi, almeno sognare delle cose bellissime.
0: Ma poi il gioiello bello è un po' un'opera d'arte, no? Quindi è bello anche da guardare semplicemente, anche se uno non se lo può permettere, però lo guarda anche semplicemente per come è fatto, non è che devi per forza averlo tu, sta lì e dici
2: esatto.
0: Wow, che bello. Però
1: a proposito
2: delle mostre meravigliose.
0: Certo,
1: scusatemi,
0: certo.
1: Però io ho un'idea. Sentite,
0: dai.
1: Che idea mi è venuta, direttore.
0: Sentiamo.
1: Sogno un gioiello, no? Vedo su di oggi un gioiello che mi vorrei comprare. Non lo posso fare, ci provo col totocalcio.
0: Ah, certo. Sì. Sì, certo.
1: No, non è una buona idea.
2: Beh. O con le scommesse in generale, no? Di cui un po' parliamo in questo numero, insomma.
1: Raccontaci.
2: Sì, cioè, ho preso spunto come da questa cosa che dici anche tu. Sono passati 80 anni dalla prima schedina, no? In Italia era il 5 maggio del 46, allora non si chiamava nemmeno tutto calcio. Oggi fa un po' tenerezza pensare, diciamo, a quel tipo di scommesse, visto che le scommesse sono ovunque. Leggevo un dato, fate conto che negli ultimi 20 anni il volume dei affari

0: dei giochi in Italia è passato da 15 a 136 miliardi, per cui è
1: mamma.
0: cresciuto dell'800%. Sono ovunque e quello che raccontiamo soprattutto, provo a sintetizzare, è una storia molto interessante. Abbiamo scoperto, insomma, si è parlato un po' in questi ultimi tempi, di queste piattaforme di scommesse internazionali in cui puoi scommettere su tutto, non soltanto appunto sull'esito di una partita o del Festival di Sanremo, ma anche sull'attualità, se finisce o non finisce una guerra, insomma, qualcosa che.
1: Terribili,
0: Quindi
1: sì.
0: sì, esatto, dubbi etici, e poi andando a scavare si scopre anche cose ancora un po' inquietanti, cioè che nel momento in cui scommetti sull'attualità c'è anche chi cerca in qualche modo di condizionarla, no? Per cui minacce, ma anche gente, diciamo, che prende delle decisioni sia a livello governativo che di agenzie governative, eccetera, che dovrebbero essere super partes e che invece in qualche modo non solo scommettono, ma cercano di piegare l'attualità, cioè, a quello che
1: Pazzesco,
0: hanno scommesso,
1: pazzesco.
0: quindi a guadagnarci. Questo,
1: Mamma
0: diciamo,
1: mia.
0: ovviamente solleva dei grandi dubbi. La più famosa di queste piattaforme, se ne è parlato in Italia, non la citeremo perché
1: No,
0: sponsorizza una
1: certo.
0: squadra di
1: No.
0: Serie A.
1: Bravissimo.
0: E quindi c'è stato un po' di polemica perché appunto è sulla maglia di una delle squadre di Serie A, però insomma capite che si aprono degli scenari abbastanza incredibili, no?
1: Però,
0: Insomma, se...
1: direttore, tu hai detto molto bene, perché io non me la prenderei con chi fa le piattaforme, me la prenderei con la stupidità umana di chi fa certi tipi di giochi, di scommesse anche scorretti, e con chi poi invece va aiutato perché diventa
2: Certo,
1: poi
2: diventa
1: ha un
2: ludopatia,
1: problema, no? Quindi
0: certo. Esatto,
1: è
0: è
1: sempre
0: una
1: un
0: delle
1: po' chi
0: cose
1: le
0: che
1: usa
0: vediamo in
1: che.
0: questo... Esatto, in questa inchiesta è che mentre, diciamo, si è più abituati a farsi aiutare per altri tipi di dipendenze, no? In particolare droga, alcol, eccetera, quella del gioco resta un po' una cosa su cui si ha meno l'idea che ci si possa aiutare, invece non è così, insomma, quindi invitiamo, insomma, chi dovesse avere il
1: Bravo.
0: dubbio, no? Di avere questo tipo di problema a cercare perché esistono le possibilità di farsi supportare e non è necessariamente una dipendenza meno grave di altre, no?
1: Ok,
2: Grazie
1: giusto,
2: Emanuele,
1: direttore,
2: di in
1: grazie.
2: edicola tutta la settimana a
0: Grazie a
2: partire
0: voi,
2: da
0: buon
2: oggi.
0: weekend.
2: Un abbraccio Emanuele, grazie
0: A presto.
2: mille.
1: Ciao direttore, buona giornata, viva di Repubblica.

0: Beh, vabbè, dai, Franz Michel featuring All Dirty Bastard Ghetto Superstar. Che pezzone, che bello.
1: Come
0: che
1: mi piace. Ho un'idea, Laura, ho un'idea. Dimmi, allora, dimmi. Abbiamo il premio fedeltà da regalare adesso. Sì. Quindi sì, la nostra DJ box con tutti i gadget di Radio DJ. Chiamate tanto. Yes. 347 342 5220. Oggi selfie di chi si sente una superstar, cioè faccia da superstar. Tiriamocela un po'. Siamo belli, siamo fighi, siamo meravigliosi. Fatevi superstar, trasformatevi in superstar subito. C'è il sole, si sta bene. Tanti sono in vacanza, tanti hanno fatto il ponte. Sentirsi fighi, insomma, in poche parole.
0: Sì, sì. A proposito di belli super
1: e di figaggine,
0: figaggine a mazzi e canzoni belle dell'estate, mi sa che siamo per imbatterci in una canzone bellissima, credo, così a occhio direi, visto che non l'ho ancora ascoltata, solo con gli occhi lo dico questo.
1: Allora, non sbagli, cara Laura, perché ti stavo per chiamare cara Gaia, così spoilerando
0: tutto. Chiamami come
1: tutto.
0: Vuoi, chiamami anche Gaia che mi fa bene.
1: È uscita proprio nelle ultime ore la nuova canzone, il nuovo singolo di Gaia, che è una bomba, adesso ve lo facciamo ascoltare. Parlavamo all'inizio, nella scorsa ora, della musica che andrà più forte in quest'estate 2026. Io ho detto, questa sarà l'estate un po' del latino, quello vero, della musica brasiliana, non quello super pop, un po' anche tormentonesco, ma di quello elegante e figo. Abbiamo ascoltato Bruno Mars prima, molto Messico. Questa canzone di Gaia, già dal titolo si capisce che è una canzone che ha a che fare con un mondo meraviglioso, che è il Brasile, ok? Quindi si intitola Bossa Nostra.
0: Il suo mondo, quello di Gaia,
1: mondo,
0: proprio.
1: Quello meraviglioso che viene, ed è bello proprio perché è originale. Tra l'altro, se vi va, questa sera Gaia sarà ospite ad Amici, quindi su Canale 5 la troverete, presenterà proprio in anteprima televisiva questa canzone. Ce l'ascoltiamo con calma? Chiudi tutto, ascoltate.
0: Vai.

0: Che voce, ragazzi, che bella, che brava. Noi poi, vabbè, siamo, sembriamo di parte fortemente, lo siamo anche un po', Rudy. Però questa ragazza ha una voce eccezionale, è un amore di persona.
1: Sì.
0: E volevo, ho notato una cosa in questa canzone che forse avrete notato anche voi, perché è sotto gli occhi, sotto le orecchie di tutti. Ci sono due citazioni di due canzoni che ricordano due personaggi che sono andati via da poco. Senza dire niente, senza fare niente, lei ha salutato sia Gino Paoli sia Ornella Vanoni.
1: È
0: in
1: vero,
0: questa canzone.
1: Brava Laura, che l'hai notato.
0: È stata molto carina e molto delicata, come Gaia sa essere sempre.
1: Tra l'altro Ornella Vanoni in particolare, che è stata la prima in Italia tanti e tanti anni fa proprio a collaborare, a iniziare la musica latina, brasiliana in particolare, in italiano, con collaborazioni incredibili. Quindi è perfetta e brava Gaia che ha ricordato questi due grandi artisti. Non ho capito se abbiamo la nostra superstar oppure no. Ce l'abbiamo?
0: Abbiamo!
1: Ce l'abbiamo!
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con i gadget di Radio DJ va a un personaggio del quale non dico il nome, perché ormai il nostro mago nelle ultime settimane è diventato bravissimo a indovinare da una voce un nome. Pronto?
1: Stefano?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno.
0: Ma neanche, allora, neanche hai sentito, hai già detto il nome. Cioè, come hai fatto? Cioè, lui ha detto pronto e tu hai detto il nome, com'è possibile?
1: Oh mamma, qui sto diventando ancora più mago.
0: Qui c'è Mike Buongiorno, avrebbe invalidato tutto,
1: Sono Mike diventato ancora più mago.
0: Notaio.
1: Ma come faccio? Ma io sono spaventato. Ho letto, pensa che sono così cretino, Stefano,
0: che hai letto il nome.
1: Leggevo la messaggeria per fare lo stupido, indovinare il tuo nome per finta, e l'ho letto dicendolo. Cioè, ormai il mio cervello è andato completamente
0: in pappa. Ormai sei rimbambito.
1: Però ti
0: verità.
1: Dico una cosa, Stefano. Dalla tua voce ti voglio dire che tu non sei pettinato come me. Questo lo capisco.
3: Mi sa che hai visto anche la foto.
1: No, giuro, quello no, parola.
0: No, la foto no.
1: Laura, puoi confermare?
0: Su questo
1: no.
0: Posso garantire.
1: Non sei pelato, quindi ecco,
3: no, diciamo che sono diversamente pelato.
0: Sei capelluto, quindi.
1: Questo
0: bene,
1: l'ho indovinato.
0: Cosa facevi stamattina, Stefano? Che sabato è per te questo?
3: Ma un sabato di sveglia relativamente presto. In realtà stavo facendo un po' di faccende di casa prima di uscire e fare altro. Non
1: Stefano,
3: ho ancora programmi.
1: Stefano,
3: Sì.
1: Mi senti?
3: Sì.
1: Senti, come va con
3: sì.
1: i vicini di casa tu?
3: No, molto bene, molto bene. Ho dei vicini tranquilli da sempre.
0: Meno male.
3: Sono
1: hai dei pavoni? Hai dei fiori? Qualcuno che rompe le palle con le aiuole? No, tutto a posto.
0: Non ha le aiuole,
3: tutto
0: mi sa.
3: Posto,
1: niente,
3: tutto a posto.
1: Sì. Va bene, Stefano, allora possiamo darti il premio che arriverà, va bene?
0: Ok, senza che glielo rubino i vicini. Ciao Stefano,
1: ciao.
0: Grazie.
3: Buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ma si può essere così scemi da voler fingere di imparare di indovinare il nome dalla
0: Era
1: voce
0: un bel
1: e dirlo
0: gioco
1: prima.
0: Finché tu non ti sei dimenticato di non leggerlo, Rudy. Era tutto bellissimo e poi
1: l'ho ucciso da solo. Devo inventarmene un altro adesso. Inizio con gli anni. Dalla voce gli anni.

0: disco delle All Saints Pure Shores su Radio DJ. E purtroppo ci dispiace tantissimo dare questa notizia che è arrivata proprio come ultima ora. Rudy, stavi leggendo il Corriere della Sera online.
1: È morto,
0: giusto?
1: Alex Zanardi, e quindi adesso nelle news la nostra Stefania Salardi sicuramente vi dirà le cose più giuste, però
0: farà
1: insomma,
0: un approfondimento.
1: Volevamo salutarlo tanto, sì. anche noi, e mi fa ancora più impressione parlare di lui, di un campione automobilistico, proprio nel luogo dove sono. Quindi insomma è una persona che abbiamo amato tutti, al di là, sì, del campione che è sempre stato. Tra poco nelle news Stefania Salardi vi dirà di più. Noi abbiamo finito, ritorniamo domani mattina puntuali dalle 8 alle 10. Ciao a
0: tutti e a domani.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ.
4: One nation, one station.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Qualcosa mi dice cambio armadio!

0: è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa, in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione, apriamo con una notizia arrivata poco fa. È morto a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1. Zanardi era rimasto vittima di un grave incidente automobilistico nel 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Il campione si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra e Rio. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava nel senese ad una gara di beneficenza. Voltiamo pagina. Da oggi il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni nel giorno in cui l'esecutivo taglia il traguardo dei 1.288 giorni dall'entrata in carica. L'obiettivo è però raggiungere la durata del governo di Silvio Berlusconi tra il 2001 e il 2005, durato oltre 1.400 giorni. Teheran ha definito probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti, vista la fase di stallo dei negoziati, dicendosi pronta a qualsiasi nuova follia da parte di Washington. Donald Trump ha definito intanto un tradimento affermare che gli Stati Uniti non stanno vincendo il conflitto contro l'Iran. Lo stesso presidente americano, però, nelle ore scorse aveva comunicato al Congresso la cessazione delle ostilità. È stata una giornata di manifestazioni ed eventi, quella di ieri in occasione del 1° maggio. CGIL e CISL e UIL hanno sfilato a Marghera, in provincia di Venezia, chiedendo soprattutto il salario giusto per i lavoratori. Diverso però il giudizio delle 3 sigle sindacali sul decreto lavoro approvato dal governo, positivo quello di CISL e UIL, critico invece il leader della CGIL, Landini. Sentiamolo a Sky TG24.
4: Hanno fatto un decreto dicendolo 1° maggio, festa del lavoro, e dei 960 milioni che lì ci sono, non un euro va ai lavoratori. Vanno alle imprese, mentre i lavoratori continuano a dover essere quelli che pagano più tasse di tutti e sotto gli occhi di tutti, pagano le tasse anche per quelli che non lo pagano, e c'è un livello di tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati assolutamente non accettabile.
3: Calcio, sono 3 gli anticipi di oggi validi per la 35esima giornata di Serie A. Alle 15 l'Udinese riceve il Torino, alle 18 si gioca il big match Como-Napoli, alle 20.45 l'Atalanta affronta il Genoa. Si avvicina alla salvezza il Lecce, che ha battuto 2-1 in trasferta, e il Pisa, condannato alla retrocessione in B. Torna invece in Serie A il Venezia, grazie al pareggio per 2-2 sul campo dello Spezia e alla sconfitta del Monza contro il Mantova.

0: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Da Stefania Salardi è tutto, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio DJ.
2: La bomba.

0: eccoci qua, belli freschi anche oggi.
1: Belli freschi è un po' un'esagerazione.
0: E anche dire anche oggi è un'esagerazione, nel senso che ci siamo, ma è quell'esserci e non esserci.
1: Che noi registriamo il venerdì, che era il primo maggio, praticamente Radio DJ chiusa.
0: Perché la radio ha quella magia lì che c'è, tu l'accendi, c'è sempre, però a volte con dei trucchetti, diciamo. Noi siamo sinceri.
1: Quindi ci sono, visto che noi siamo pieni di perle, di cose che abbiamo detto, proprio le perle dei pirla. Daniela ha fatto questa collezione. Tra l'altro, è diventata una donna, perché si è operata.
0: Vedessi com'è bella, c'ha dei capelli lunghi, un seno prosperoso.
1: Perché abbiamo scelto di non lavorare, perché siamo veramente frullati.
0: C'è bisogno di un attimo di pausa, però ci saremo.
1: Ci siamo a modo nostro, con delle cose che abbiamo detto in passato e che verranno risentite oggi
0: da Daniela, nello specifico.
1: Grazie Daniela del lavoro certosino che farai.
0: Va bene,
2: prego.
0: Bravo.

0: Allora, da che cosa partiamo?
1: Allora,
0: Luciana?
1: Proprio sempre per appunto rovinare le sì. cose, sì. Vorrei dare un piccolo aggiornamento scientifico. Mm-hmm. Sai che noi siamo sempre molto attenti, lo diciamo agli ascoltatori, a quello che succede nel mondo delle scoperte scientifiche, degli certo. studi. Studi che, peraltro, a noi che non siamo scienziati, a volte ci appaiono abbastanza stravaganti. Per esempio, aggiornamento sulla lunghezza del
0: Walter. Sì,
1: allora, cioè, partiamo dall'inizio.
0: Sì, sentiamo.
1: Dunque, è stato accertato che la fertilità maschile è in netto declino.
0: E questo forse l'avevamo già anche detto tempo fa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, ci sono, ma lo ripetono cause. Tutti sì. quanti.

0: agenti ambientali che vanno dall'inquinamento allo stress e tanti altri fattori.
1: Vero.
0: Questo professore Michael Eisenberg dell'Università di Stanford in California si è chiesto se per caso questi fattori avessero provocato anche una riduzione della lunghezza del medesimo. Guarda come è interessato.
1: Sì,
0: è proprio quello che mi chiedevo, perché ho visto un ristrangimento strano.
1: Com'è possibile?
0: No, però già così è un pochino strano, perché non risulta che i fattori ambientali abbiano mai fatto rimpicciolire parti del nostro corpo, cioè la funzionalità ridotta ci sta, ma nelle mani, nel cervello, nelle tette, per dire, non mi pare che si siano ridotte.
1: No.
0: Comunque questo professore pagato per fare ricerche ha ricercato e ha analizzato i risultati di una serie di studi condotti tra il 1942 e il 2021, in cui sono stati misurati la bellezza di oltre 56.000 peni, attenzione, in posizione pimpante, diciamo, no?
1: Ah, ok, tutti allegri, diciamo, 56.000 festaioli.
0: Entusiasti, sì.
1: Comunque
0: il professor Eisenberg ha annunciato stupefatto che invece l'amico migliore dell'uomo, al contrario di quel che pensavano, è cresciuto.
1: Colpo di
0: applauso,
1: a scena aperta, quindi evviva l'inquinamento, evviva il traffico,
0: Evviva il telefono nella tasca dei jeans davanti.
1: Davanti, però, certo, il computer sulle gambe.
0: Bravissimo. Negli ultimi 29 anni la lunghezza media è aumentata del 24%, passando da 12 a 15 centimetri in posizione evviva, diciamo. E noi, nella nostra beata ignoranza, potremmo pensare che sia in fondo abbastanza normale. Cioè, siamo diventati tutti un po' più grandi, io ho pensato, cioè i ragazzi sono più alti.
1: È vero, hai ragione.
0: I piedi più lunghi, anche le ragazze, no? Magari pesano 40 kg e portano 39 di scarpe, no?
1: Sì, è vero. Anche, allora no, le orecchie e il naso sono un'altra faccenda, quelli crescono per i fatti loro. Stavo pensando.
0: Anche invecchiando,
1: soprattutto.
0: No, no.
1: Sì.
0: No, diciamo che sto Walter segue il trend generale, no?
1: Sì.
0: Invece il professor Eisenberg si è agitato un casino e non l'ha presa affatto come una bella notizia, perché sostiene che è l'effetto dei pesticidi, dei prodotti per l'igiene intima e di uno stile di vita più sedentario. Io non so, mi sfugge come possa influire sulla lunghezza di un organo.
1: Non lo so.
0: Capisco che magari danneggi le capacità riproduttive, ma che i pesticidi facciano allungare l'attrezzo mi sembra difficile.
1: Secondo me pesticidi,
0: no.
1: Cioè, mi sembra lontano, diciamo, la connessione pesticidi-pisello.
0: Io ho provato a pensare, ho detto, forse metti pesticidi, le piante non si ammalano e crescono molto rigogliose. Forse lo stesso succede per l'organo. Non vorrei mai che questo scatenasse in maschi leggermente sottodotati la corsa all'agente inquinante. Cioè, che sprayano raid, robe così da tutte le parti, perché
1: sperando,
0: sì, ecco, c'è un goccio di pesticida nel caffè, in un anno dai pastina Rocco Siffredi. No, amici, non è così. Accontentatevi di questo 24% in più, divertitevi. Tra l'altro, magari anche quello contribuisce a una minore efficienza degli spermatozoi, perché devono fare sempre più strada.
1: C'era
0: la DJ Ten da fare. Arrivano alla meta stanchi, si addormentano prima di raggiungere l'ovulo. Quindi al professor Stanford propongo un'altra indagine scientifica. Gli uomini con il Walter più corto, a questo punto, fanno più figli?
1: Adesso bisognerà aspettare altri, 56.000 piselli per capire.
0: No, perché lui ha già annunciato che invece vuole studiare gli effetti degli agenti inquinanti sugli organi genitali femminili.
1: Ah, certo, giusto.
0: Che è anche più difficile da misurare, cioè no. Allora, professore, lasci perdere. Noi non siamo come voi. Noi non interessa averla più lunga, più profonda. Cioè, sinceramente, ci va bene così com'è. Grazie.
1: Certo.

0: Va bene, la
1: poi
0: seconda
1: l'altra cosa che mi sono fatta veramente ridere da sola è il testo della canzone di Rcomi ed Emma. Rcomi che è Mirko al contrario. Ci ha sottolineato prima Daniele. Come se tu ti facessi chiamare Vic
0: Civ.
1: Civ
0: o Kiv. Sì, no, certo.
1: Io non potrei mai perché
0: Luciana devo scriverlo per lui.
1: Anaicul, lo so benissimo.
0: Anaicul.
1: Ana è cool, c'è tutto dentro mio nome, quindi impossibile utilizzarlo. Daniele come fa?
2: Daniele
3: Elenad.
0: Eleinad.
3: Esatto, oppure Eledani, perché Rcomi sono le sillabe
0: sono girate.
1: Girate.
0: Eh sì, perché non è proprio alla rovescia, sono solo girate. Vabbè.
1: Comunque, allora ho fatto questa riflessione partendo dal presupposto che comunque il cantante si chiama Rcomi, che è già una cosa strana, perché a un certo punto racconta, tra l'altro una canzone molto bella che mi piace molto, che mi fermo anche a sentirla se devo scendere dalla macchina, dico aspetta che la finisco perché mi piace. E a un certo punto lui dice vacci piano, perché sono due che litigano, si battibeccano e poi si dicono a un certo punto, visto che si sono accapigliati, lei soprattutto vuole fare la pace, no? Quindi ci prova lei e lui risponde così.
4: Stammi lontano.

0: Va bene.
1: Senti, hai. Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo. E poi ci odio. Allora, io in macchina sentivo. Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo.
0: Ah no, ah no.
1: E io dicevo,
0: vabbè, ha già fatto pace.
1: Mamma mia, una bella paciona, diciamo,
0: certo.
1: Ma mi sembra tanto in una canzone, cioè anche sto verbo che è un po'
0: ciuliamo,
1: facciamo pace stanotte mentre, cioè, no, anzi facciamo casino, svegliamo tutto il vicinato, perché facendo pace alle fuoco, alle polveri, diciamo,
0: certo.
1: E quindi tutto.

0: volte dicevo, porca miseria, però tanto, mi sembra tanto, devo dirglielo, ma
1: cavolo, poi ciulliamo che è anche un che po' proprio... settoriale, un po' nordico, diciamo, e basta.
0: Sì,
1: come...
0: esatto. Poi ho pensato anche ciurliamo, ciurlare nel manico.
1: Sì.
0: E invece dicono stanotte mentre ci urliamo, però attaccato tutto insieme e ciurliamo.
1: Certo.
0: Allora mi sono detta, siccome si chiama Arcomi, si sarà inventato questo verbo che non esiste, perché è urlare e basta, non ci urliamo. E invece posso dire, mi sbagliavo, esiste voce del verbo urlarsi con la particella pronominale ci.
1: Ah, tipo urlarsi addosso, come parlarsi addosso.
0: Sì, di solito però c'è... ci urliamo delle parole, ci urliamo per rompere il silenzio, ci urliamo, invece ci urliamo e basta, uno come me che magari anche ha dei pensieri impuri, pensa a questa roba qua.
1: Subito, cade nel tranello, forse era un po' voluta, chi lo sa.
0: Ah, dici?
1: No, ma... penso di no, però...
0: No, perché volevano dire, insomma, tutte queste promesse sul tavolo sbattute lì, tu che strilli, noi che ci urliamo uno contro l'altro, voleva dire quello.
1: Certo.
0: Pensa come son cretino.
1: Beh, bello.
0: E allora, poi adesso qua abbaiano, ma noi non ce ne preoccupiamo.
1: No, io ho fatto finta di niente, però sento che Mora insiste. Parecchio anche.
0: Sì, perché stanno suonando proprio al pianerottolo. Ma poi dopo parleremo anche di citofoni e di campanelli. Ma adesso volevo dire, giusto per...
1: Ma io direi che
0: ancora facciamo, più del casino.
1: Facciamo così, mettiamo una canzone che così... Se Mora è venuta al microfono.
0: Ma Mora, cosa sta succedendo?
1: Quando è interpellata però tranquillizza. Dai, mettiamo una canzone e poi torniamo.
0: Ma di già?
1: Eh già.
0: E ci urliamo noi nel frattempo.
1: Sì.

0: Training Center, tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ. DJ
1: Training Center. Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Siti,
1: app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Amo, sono al super, che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti, con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
7: Amo Bialetti, guarda che Bialetti fa le moche, non fa il caffè.
6: E non può fare entrambe le cose?
7: Beh, non ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
8: In realtà le fa. Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
7: Ma ha detto in bottega?
6: Ma sì, una reclame di altri tempi.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
11: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito academy.italian.tech.
12: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Va bene, di che cosa parliamo adesso?
1: Allora, volevo parlare e dare una bella notizia di questi giorni di cui tanto bisogno c'è, dove tutti si dimettono, un continuo.
0: Certo.
1: E si dimettono. Prima sono stati tutti incollati alla poltrona, adesso via, sta poltrona
0: scappano.
1: Via.
0: Sì.
1: Non c'è più nessuno. Una notizia che arriva dall'Inghilterra, da Canterbury, dove si è appena insediato il nuovo arcivescovo.
0: Okay.
1: Prendete questa notizia, declinatela al femminile e si può dire che si è insediata la nuova arcivescova di Canterbury. La prima donna a diventare capa e guida spirituale della Chiesa anglicana.
0: Wow, ok.
1: No, scusa, ma ogni tanto si mette
0: gli occhiali,
1: poi
0: se
1: li toglie.
0: Sì. Allora, data l'importanza della notizia, ho voluto darvi un tono, per cui ho indossato l'occhiale scuro.
1: Okay.
0: Sì.
1: L'arcivescova e l'arcivescovo in generale è praticamente per gli anglicani è tipo il ruolo del papa, della papessa.
0: Sì, per quello è importante.
1: Sì, è come se noi avessimo una papessa evento che al momento sembra un film Disney fantasy, figurati.
0: Sì.
1: Però nella Chiesa anglicana.
0: Sì.
1: Ci è voluto un bel po' prima che superassero anche loro la barriera di genere, però dal 94 le donne sono state ammesse al sacerdozio. C'è stata un'aspra battaglia, ovviamente, in tanti non volevano, ma alla fine l'ala più progressista del clero ha vinto e da allora non le ha più fermate nessuno e al momento su 108 vescovi 40 sono donne e sono vescove. Pensa,
0: vedi?
1: Come
0: beh,
1: sono
0: niente,
1: avanti.
0: Ma... Sì. Quasi come noi, sì.
1: Uguale.
0: Esatto.
1: Allora, questa signora ha un paio d'anni più di me.
0: Sì.
1: Credo anche un background diverso da me.
0: Vabbè,
1: non sono
0: proprio
1: pronta per fare l'arcivescova io.
0: No, puoi fare tante cose, Luciana, quello ancora.
1: Ancora, direi mai. Userei questo termine.
0: Mai dire mai, però.
1: Vabbè. Si chiama signora Sara Mullally, che fa molto ridere, sembra un cartone, è sposata, ha due figli ed era un'infermiera del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Ah, vedi.
1: Una donna assolutamente normale che è stata ordinata sacerdota nel 2002. Non so se si dica sacerdota, sacerdotessa, sacerdote, donna, non lo so. E poi è stata la prima donna a diventare vescova di Londra. E adesso ha fatto carriera, è diventata arcivescova, cioè la massima autorità. E se vi capita, andate a vedere il video, cioè si spalancano i portoni della maestosa cattedrale, lei entra tranquilla come un puccio. Sai il puccio?
0: Il puccio che cos'è in torinese?
1: Il puccio è la nespola che per farla maturare con calma la raccoglievano, poi la raccoglievano che non era ancora matura. Allora la mettevano nella paglia e la nespola se ne stava
0: aspettava,
1: lì, beata, pian pianino maturava, tranquilla, beata. Come un pucio, appunto, cioè come una nespola.
0: Va bene, allora noi come dei pucci adesso dobbiamo stare qua tranquilli, mettere una canzone e poi dopo andiamo avanti.
1: Non sono per niente un pucio in questo momento.

0: Radio DJ, ma eravamo a metà di un discorso, cioè abbiamo praticamente ripercorso tutta la carriera, adesso non me lo ricordo più il cognome, devo essere onesto,
1: Mulally,
0: esatto, della
1: Sara Mulally è la nuova arcivescova di Canterbury, cioè praticamente la papessa della chiesa anglicana.
0: Esattamente.
1: E raccontavo che è una signora occhialuta con la faccia tonda, ricorda un po' Rosy Bindi, diciamo.
0: Sì,
1: caschetto biondo, però sì. È arrivata con tutti questi paramenti sontuosi come il Papa quando lo eleggono, no? Tutto
0: certo,
1: gran torrone dei torroni, e sorride placida, saluta con la mano.
0: Giusto.
1: E ha iniziato il suo discorso di insediamento dicendo: sono Sara, una serva di Gesù Cristo, cioè normale, semplice, boh.
0: Sì, senza troppi fronzoloni, è andata via dritta.
1: Esatto, non è che ha detto sono Sara, il mio curriculum,
0: vabbè,
1: no, niente, sono d'altra parte, non è che poteva starvi a menarla, no?
0: Certo.
1: Ho pensato, ma pensa se dei suoi pazienti erano lì davanti.

0: La televisione l'hanno vista entrare, avranno detto: ma quella lì è quella che mi metteva la padella,
1: è vero, la pastiglia, certo,
0: mi dava le pastiglie, sì. È diventata capo spirituale di una chiesa. Pensa anche ai figli, cosa fa tua mamma? Ah, la mia è l'avvocato, la tua e la mia è la panettiera, la tua l'arcivescova. A parte che a 63 anni i figli saranno grandi,
1: sì.
0: Però questo succede in una chiesa che non ha paura di andare avanti, che ha dei sacerdoti che sono uomini e donne sposati che vivono la loro missione affiancandola a una vita completa. Io almeno ho in mente due miei amici sposati con figli che avrebbero potuto essere degli ottimi pastori anglicani.
1: Ah, davvero, eh?
0: Secondo
1: sì, perché poi
0: sì.
1: Il pensiero va, in effetti anch'io prima stavo pensando chi potrebbe essere tra le mie amiche una predestinata, perché in effetti qualcuno ce l'ha, li conosce, insomma.
0: Eh sì, ma invece no, figurati, io non so cosa aspettiamo a fare ancora sto passo, piccolo passo, perché ormai tutto ciò che ci circonda ci dice che dobbiamo andare in quella direzione lì. Non credo che se decidessero di fare sacerdoti delle donne si leverebbero urla inorridite. No, le suore no, le donne no. No. Anche solo tra le suore, appunto. Le suore sono una ricchezza pazzesca, ma vivono anche per scelta sempre nell'ombra. Adesso molte sono già parecchio anziane. A Torino c'è una suora pazzesca che si chiama Giuliana Galli, che adesso ha 91 anni, è simpatica da matti ed è stata lei che ha fatto per tanti anni grande il Cottolengo di Torino, che era stato fondato nel 1828 da Giuseppe Cottolengo, che è diventato anche santo. E si chiama la Casa della Divina Provvidenza, ma forse ve ne avevo anche parlato, che negli anni, soprattutto della fine dell'Ottocento fino al 960-70 più o meno, ha raccolto tutti quelli scartati dalla società, gli reietti, deformi, disturbati psichici, ritardati mentali, tutta questa umanità che era rifiutata dalla società e di cui nessuno voleva occuparsi, persino le famiglie. Adesso c'è ancora, ma ovviamente, grazie al cielo, la società
1: è una cosa diversa, per fortuna,
0: è cambiata, certo. E quindi c'è un'accoglienza, un rispetto e un inserimento diverso, no? Quindi ribadisco, tra persone che hanno già scelto la religione e la vocazione ci sono donne meravigliose, forti, capaci, anche in grado di portare nuove spinte, nuove energie in un mondo che ne ha proprio tanto bisogno.
1: Ma sai che tantissime volte noi, Luciana, questa considerazione l'abbiamo fatta negli anni della bomba.
0: Ma vero,
1: tantissime volte, cioè, e ogni volta facciamo questo ragionamento e diciamo: nessuno si scandalizzerebbe, nessuno sarebbe contrario. Nessuno direbbe: oddio, che vergogna, perché invece dovrebbe essere così.
0: Forse
1: lo diremo per mille anni.
0: Siamo sognatori e visionari, ma immaginati un conclave con decine e decine di uomini e di donne, non solo uomini.
1: Certo.
0: Cioè, io sono convinta che il creatore non è che manda di nuovo il diluvio universale a punirci, non credo. Lui sa, come sappiamo tutti, che se a capo di ogni stato della terra, compreso il suo, ci fossero delle donne, le probabilità di guerra e stermini calerebbero verticalmente, perché io non credo possa esistere un Trump, un Netanyahu, un Kim Jong-un, un Putin e avanti così. Però secondo me, prima di vedere un arcivescovo, una cardinale, una papessa, passerà ancora qualche era geologica. Infatti, senti qua, Vatican News ha titolato, il sito del Vaticano: il Papa al nuovo arcivescovo di Canterbury, avanti nel dialogo tra le sfide del mondo. Anche l'avvenire.
1: Certo.
0: Il nuovo arcivescovo di Canterbury, ma...
1: infatti, appunto, una donna.
0: È una donna, guardate, amici di Vatican News, amici dell'Avvenire, che non è un arcivescovo, è un'arcivescova, punto. Io non lo so. Credo che nella tastiera della stampa cattolica ci sia il correttore automatico al maschile. Prima o poi si accorgeranno anche che Papa finisce con la A.
2: Mai dire mai. Dicevi: non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: siamo ritornati insieme, ma stavo facendo un lungo discorso sulle cose da buttare, cioè periodo primaverile, comunque si fanno le grandi pulizie e c'è sempre quel momento in cui questo tengo butto,
1: esatto,
0: non sai mai.
1: Esatto. Per esempio ho letto un consiglio, semplificare la scrivania, perché chiunque ha una scrivania tende a sovraccaricarla, anche sì, la mia dovreste vedere mia. In questo momento cos'è, no? Anche tu, non ci credo, tu
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, io ce l'ho, la scrivania è uno di quei posti dove c'è tanta roba, mi rendo conto che è molta più di quella che serve, ma tantissimo, sì sì, e accumulo, poi mi dà un fastidio, però metto lì le carte, poi dico questa la lascio qui che
1: sì,
0: mi sembra in ordine.
1: Sì, perché può servirmi.
0: Non... Sì, sì, no, tutto sbagliato.
1: No, perché dicono che per lavorare meglio bisogna tenere il piano della scrivania abbastanza sgombro, solo col lavoro in corso. Però siccome noi poi scriviamo, appuntiamo cose, pensieri eccetera, il lavoro in corso è tanta roba, no?
0: Sì.
1: Quindi invece loro dicono che la scrivania sgombra aiuta a pensare.
0: Ma...
1: quindi cosa dobbiamo fare? Togliere oggettini, pasticcetti, cartoline, tutto
0: sì.
1: quello che può distrarre e,
0: sì.
1: E invece i documenti, i fogli relativi a progetti futuri o passati dove li mettiamo? Allora fichiamo tutto in qualche cassetto che
0: già.
1: Poi dobbiamo riordinare.
0: Certo, uguale, ma lo fanno tutti. Apri il cassetto, cioè fai così, metti dentro il cassetto e chiudi. Forse guardando anche un po' in là, cioè dall'altra parte,
1: sì.
0: lo chiudi senza dargli.
2: Ho due cassetti così a casa.
1: Ma tutti ce l'hanno, il cassetto della cucina com'è? Come avete voi il cassetto della cucina?
0: Certo.
1: C'è di tutto,
0: certo.
1: Anche il santino di Padre Pio, figurati.
0: Che è caduto dentro.
1: Allora, passiamo al consiglio seguente, che ci invita a buttare.
0: Sì.
1: Devi scegliere tre oggetti che appartengono al passato e chiederti: mi rappresentano ancora?
0: Sì.
1: Cioè, secondo me è un consiglio un po' fumoso, no? Che cosa intendono di preciso con oggetti? Cioè,
0: sì.
1: tipo una t-shirt del concerto di Duran Duran, lo zainetto di quando facevo le medie.
0: Sì.
1: Cos'è che intendi per rappresentarmi?
0: Perché mi rappresenta nei ricordi? Perché allora
1: è un'affezione,
0: sì.
1: quindi, capito?
0: Certo.
1: A volte si cerca di risolvere con un trucco. Una cosa che non vogliamo buttare, la spostiamo.
0: È
1: cioè,
0: vero.
1: Dal cassetto al seminterrato.

0: fatto dalla cucina alla cantina, quindi si sgombra da una parte per ingombrare dall'altra, si crea l'illusione dell'ordine spostando il disordine, ma non è quella la verità. Poi ultimo consiglio, che è il più utile: sbrigare, questo mi piace, sbrigare i lavoretti da sempre rimandati.
1: Sì,
0: uno al giorno.
1: Ok, sempre questa è la, cioè hai trovato uno al giorno è la regola generale.
0: Sì, sì, è sempre uno al giorno.
1: Vabbè, insomma, meglio che niente.
0: Come la mela, come il ciupa, sempre uno al giorno.
1: Sì.
0: Allora, quella lampadina che è da sostituire da mesi.
1: Sì.
0: Oggi la metto a posto, la sostituisco. Giusto. Un quadro che aspetta di essere appeso. Che oggi magari fossi capace lo farei, amore, ma
1: certo,
0: a cambiare la lampadina non ci arrivo, devo prendere la scala, la cosa, cioè il cassetto che non scorre, che quello fai chiudi fa, e non c'è niente da fare. Però non è complicato questo, non richiede manodopera specializzata, però devo avere un po' di tempo, no? Quindi lo faccio io, che ci vuole, e non lo fai mai.
1: Vero.
0: Invece, se ci prendiamo l'impegno di sbrigarne uno al giorno, i lavoretti saranno finiti, le lampadine si accenderanno, i cassetti scorreranno, e a quel punto non si potrà rimandare l'inevitabile. Bisogna prendere l'aspirapolvere, i detersivi e iniziare le pulizie di primavera. Non c'è niente da fare, facciamocene una ragione.
1: Mi è preso un po' il magone l'idea, perché è tutto vero, ma nessuno ha mai voglia di farlo. Poi, però, quando inizi. Ti senti così bene dopo che non ti fermeresti più.
0: Sì.
1: Almeno a me succede questo. Poi mi prende,
0: sì,
1: proprio mi parte, capito la brocca, e dico adesso passo dalla camera al bagno, poi il bagno butto via, vado in soggiorno. Poi dopo a un certo punto dici basta, e lì altri 6 o 7 anni di pace.
0: Io riesco a dire basta anche quando è tutto per terra e fuori dagli armadi.
1: No, lì troppo.
0: Quello è gravissimo.
1: Troppo a metà strada quello lì. No, non si può. Mettiamo

0: Luciana Littizzetto e Dick
1: su Radio DJ.
2: Non sto più nei collant.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa

0: per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Noi siamo giovani,
5: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente!
10: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy, come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
11: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SEI, nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Inizia la seconda ora della bomba, cioè in realtà inizia fra un istante, quello veloce.
1: Aspettiamo. Radio DJ One Nation
2: One Station. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: La bomba.
0: Eccoci qua, velocissimi, inizia la seconda ora della bomba e ripartiamo con un ospite che abbiamo al telefono, sì, per presentare il suo libro.
4: Abbiamo parlato anche in questi ultimi interventi di cibo, sì. Non esattamente proprio...
0: Il più sano del mondo?
4: Il più sano del mondo.
0: No.
4: Però volevo presentarvi a te, a Daniele e anche a tutto il pubblico,
0: sì,
4: che ci sta sentendo, un libro molto interessante, molto bello e molto anche facile nel senso, nell'accezione migliore del termine, da leggere, che ha,
0: okay,
4: scritto Viviana Contu, che è un medico, un oncologo, e si intitola, ah, wow, Il prima che salva, ed è edito da De Agostini, e noi ce l'abbiamo al telefono, vero?
0: Sì, sì, come no, Viviana?
5: Eccomi.
0: Eccola qua.
5: Eccomi.
0: Buongiorno, ciao, benvenuta.
5: Ciao, buongiorno,
0: Viviana,
5: a voi. Ciao. Grazie, eccoci, grazie mille.
4: Allora, in realtà poi c'è un piccolo sottotitolo che dice la medicina d'insieme quando arrivare prima diventa parte della cura. Cioè, okay, praticamente tu dici, dopo anni di mestiere come oncologa, quindi un mestiere pesante, di grande responsabilità, quindi di confronto, sì, con i malati, e dici che la persona deve essere sostenuta e curata nella sua interezza, perché il malato non è solo la sua malattia, ma è una persona che ha bisogno di curare tutto, il suo modo di vivere, l'alimentazione, l'umore, il movimento, le relazioni sociali, dico bene?
5: Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che fare l'oncologa ovviamente espone a dei momenti complicati vissuti accanto alle persone, e quindi espone inevitabilmente alla domanda: ma è possibile che noi non possiamo fare qualcosa per evitare che tutto questo succeda?
0: Sì.
5: E la risposta,
4: cioè,
5: se la dà la scienza, in realtà. E ci dice che sì, possiamo fare tanto prima, e allora perché non adoperarsi in tal senso?
0: Ah, certo.
4: Perché la domanda che tu che poi ti fai, ma si fanno tutti, ma se io vivo così poi non mi ammalo? No, magari ti ammali lo stesso, ma ti ammali da sano, che vuol dire che...
5: Sì.
4: No? Dico bene?
5: Sì, sì, nel senso che quello che noi sappiamo è che una elevatissima percentuale di malattie, in realtà non solo oncologiche, cardiovascolari, metaboliche, anche le demenze che tutti vediamo nell'anziano come spesso inevitabili, anche quelle si portano dietro una percentuale di evitabilità, e quindi possiamo fare tanto per rientrare nella percentuale di persone che magari si sarebbero ammalate, ma che vivendo in un certo modo potrebbero evitare di farlo. È ovvio che rischio zero non c'è, però parliamo di, per quanto riguarda l'oncologia, parliamo di un 40% di tumori che si potrebbero evitare adottando lo stile di vita corretto. 40%, se
0: è
5: vuol
0: tantissimo.
5: Dire io alle persone, quando facciamo gli incontri, dico sempre: mentalizzate che una persona su due non si ammalerebbe vivendo in un certo modo.
0: Eh già.
5: Ed è tantissimo, no?
4: Ma tu dici che è tanto l'ambiente questo, e quindi non si può, cioè si può fare lo stesso, cioè anche respiriamo continuamente un'aria schifosona,
0: per esempio, in Valpadana, adesso, per dire, no, che è la peggiore del mondo, credo, uno dei,
5: sì,
0: posti,
5: sì,
0: più,
5: penso anch'io. In realtà, guarda, questo è un po', è vero, respiriamo questa rumenta e questo ci tocca, quantomeno possiamo fare delle piccole cose individualmente sull'aria, ma non tanto,
0: sì,
5: ma ci sono tutte le altre, cioè gli studi fatti che ci dicono che appunto possiamo prevenire una certa percentuale di malattie sono fatti considerato quello che respiriamo, quindi,
4: ah, okay,
5: nonostante quello che respiriamo, l'impatto,
0: ah,
5: di,
0: okay,

0: mangiamo, quanto ci muoviamo, come stiamo in relazione con gli altri, quanto dormiamo, come gestiamo le nostre giornate in termini di stress, che peso diamo al nostro benessere psico-emotivo, perché questo è tutto molto ancora
1: ma questo è molto interessante, tu lo tratti bene, dici vabbè, ma lo stress sembra un surplus, cioè una cosa che ormai accompagna le nostre giornate, ma me ne occupo io, ma non è un problema, e invece poi influisce tantissimo sulla salute, a un certo punto dai giro, è successo anche a te in passato, no?
0: È successo anche a me. Ed è proprio, io nel libro parlo di questo famoso fondo, che quando si tocca il fondo si cerca di venire su. L'invito, o quantomeno il tentativo anche con questo libro, ma con quello che faccio tutti i giorni con la medicina d'insieme, è non provare a non arrivare a questo fondo, quindi non chiedersi dove sia il fondo, ma decidere che il fondo è oggi e che incominciamo ad occuparci oggi di tutte queste cose, partendo dal presupposto che io sono graniticamente convinta del fatto che quello che stiamo facendo anche noi oggi con questa chiamata è quindi divulgare la cultura della salute sia il primo gesto per proteggere le persone, soprattutto in un'era in cui i social...
1: Senti, il tuo libro si intitola Il prima che salva, e dentro ci sono, vabbè, c'è un'esperienza che tu racconti dall'inizio e diciamo che è un po' il filo rouge di tutto il libro, ma poi ci sono consigli, riflessioni, considerazioni anche facili per insomma sfangarla nel quotidiano. Per esempio c'è un consiglio che mi piace tanto, è parlati con gentilezza. Perché è vero, perché siamo sempre i carnefici peggiori di noi stessi, ci mandiamo tantissimo a fanculo da soli, poi lo fanno anche gli altri insieme.
2: Noi peggiori con noi stessi, è vero. Sì.
0: I peggiori con noi stessi siamo noi, e quando le persone, soprattutto le donne, perché poi siamo noi donne quelle più impietose con noi stesse di solito, quando vengono da me a raccontarmi in maniera molto giudicante cosa pensano, cosa provano, cosa non fanno per prendersi cura di sé, io gli dico sempre: ma tu a tua figlia, la tua migliore amica, cosa diresti se ti dicesse queste cose che tu stai raccontando a me? Sicuramente non quello che tu dici a te stessa.
1: Certo.
0: E quindi parlati con gentilezza, perché ognuno di noi ha i propri limiti, le proprie le idee su ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare, poi c'è la realtà, il dato di realtà, no? E allora ragionare in termini di piccoli passi su piccoli cambiamenti, dicendo
1: microazioni,
0: vabbè,
1: le chiami tu, microazioni di cambiamento, e
0: almeno
1: e quindi...
0: questo l'ho fatto.
1: Ascolto, spazio, cura, ignorare tutti i tuoi bisogni ha un costo, e quel costo lì prima o poi lo paghiamo, quindi bisogna fare attenzione a non arrivare proprio al, come dici tu, a toccare il fondo, perché poi si arrivano tutti.
0: La salute è non è solo malattia, presenza o assenza di malattia, è proprio come ci sentiamo noi quotidianamente, no? E quindi quel famoso benessere che viene definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fisico, mentale e sociale addirittura. Ecco, questa è la definizione
1: insieme
0: di salute, no?
1: Allora,
0: e quindi noi dobbiamo arrivare lì.
1: Scusa, ti devo interrompere perché
2: sì, Viviana, ti ascolteremmo per delle ore. Tra l'altro ti ho googolata e sei sempre sorridente nelle foto, per cui mi piace molto anche il tuo atteggiamento.
1: Anche una pagina Instagram bellissima che si chiama Viviana Contu.
2: Esatto, quindi grazie Viviana.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo.
2: Un bacio, ciao.

0: cominciando la primavera, sì. Nei terrazzi, nei balconi le gemme gemmano, i frutti stanno cominciando a fruttare e le balle ballano e ci viene, sì, già una gran voglia di gelato, nel mio caso, sì, senza lattosio.
1: Va bene.
0: Allora mi sono fatta la domanda, ma chi, sì, è che ha inventato il gelato? E soprattutto, sì, come ha fatto a diventare popolare e diffuso prima che qualcuno inventasse il frigorifero o il freezer?
1: Ah, certo, certo, chiaro. Più che altro come l'hanno mantenuto, perché tu lo produci e poi lo devi vendere subito se,
0: esatto,
1: non hai il frigo.
0: Prima lo fai, che già lì ci vuole il freddo, e poi, no, dopo, certo, lo devi conservare. Sì. Vabbè che non c'era ancora il cambiamento climatico, gli inverni erano roba seria e il ghiaccio e la neve non mancavano, ma il gelato si mangia d'estate. E quindi, sì, non a Natale, sì, cioè anche a Natale, ma soprattutto
1: adesso. Sì, adesso sempre, però prima era solo una cosa estiva, hai ragione.
0: Adesso sempre. Allora, ho scoperto che le origini del gelato sono abbastanza misteriose e piuttosto confuse.
1: Sì.
0: Come succede per quelle invenzioni così potenti che vengono in mente magari a più persone in più luoghi contemporaneamente, senza,
1: certo,
0: una precisa cronologia. Allora, se vogliamo proprio trovare un inizio nella Bibbia, Isacco, senti, porge ad Abramo una tazza di latte mista a neve per aiutarlo a sopportare il caldo.
1: Ah, vedi? E che quindi è una forma di fior di latte, è l'antenato, esatto, del fior di latte.
0: Non chiediamoci dove Isacco abbia trovato la neve,
1: la neve
0: in Palestina.
1: Sì, questo va anche detto, però. Perché, no, ragionarci su questa cosa?
0: Andiamo avanti. Si vede, certo, che aveva delle amicizie potenti. E arriviamo a Marco Polo, che dalla Cina ha portato dei dolci fatti di latte e frutta ghiacciata, inventando così i miei amati sorbetti gusto frutta.
1: Certo.
0: Però il gelato vero e proprio, più o meno quello che conosciamo noi, è nato a Firenze nel 500, creato da tal Bernardo Buontalenti, sì, che, se è un cognome reale, è molto adatto.

0: cattivo.
1: Certo, certo.
0: Questo Bernardo, detto Berni, non era un cuoco, ma era un architetto, costruttore di mura fortificate. Quindi non so perché mai Cosimo De Medici chiede proprio a lui di inventarsi un dolce nuovo, mai visto prima, per degli importanti ospiti inglesi e francesi che aveva da lui a corte. E a Bernardo viene in mente, senti che genio, di fare un dolce con la neve.
1: Bravo.
0: E la manda a prendere sulle Alpi Apuane, quindi a 50 km da Firenze, e non essendoci a disposizione né borse frigo, né aerei, né la bacchetta magica di Mago Bambino, l'impresa di trasportare la neve per 50 km senza farla sciogliere era piuttosto complicata. Però lui ci riesce e usa degli isolanti termici di paglia e di segatura.
1: Ok.
0: Magari che aveva usato nel suo lavoro nel campo delle costruzioni, no?
1: Sì.
0: Fatto sta che la neve arriva sana e salva e lui sente che idea, una roba proprio da fargli vincere il Master Chef del 1565, ha l'idea di mischiarla con un litro di panna, 8 tuorli e 200 grammi di zucchero, e così nasce la prima crema.
1: Cavolo, bravo. Pensa, prima si occupava di putrelle e adesso invece improvvisamente
0: Quindi la monta in un paiolo di rame avvolto nel ghiaccio, la tiene in fresco in 10 kg di neve più sale marino, attention, e gli ospiti francesi fanno E poi una Medici sposa un re di Francia, porta la ricetta a Parigi, successore strepitoso, e di conseguenza quando il siciliano Francesco Procopio dei Cutelli decide di aprire una gelateria vera e propria, la prima in assoluto, va a Parigi nel 1686 e nasce il Caffè Procop, dove servivano una grande varietà di gusti, e ho trovato l'elenco parziale. Allora, acque gelate le chiamavano, ed erano in realtà granite.
1: Chiaro.
0: Poi una crema alle mandorle con fiori d'anice, fiori di cannella e frangipane.
1: Buono.
0: E poi gelato al succo di limone, gelato al succo d'arancio e sorbetto alla fragola.
1: E puffo, sai che c'era tanti anni fa.
0: No, ma non nel 600,
1: non così niente.
0: Per
1: no,
0: piacere.
1: No, certo.
0: E il caffè poi il caffè Procop col tempo è diventato il ritrovo preferito dei grandi intellettuali e letterati francesi, perché col tempo si è trasformato poi in una caffetteria, e quindi oltre il gelato serviva bevande, bibite, dolci, però mi piace immaginare tipo Victor Hugo che affonda il cucchiaino in una coppa di cioccolato e fragola, prende appunti su un tovagliolino di carta e scrive I Miserabili.

0: Inizia la stagione dei matrimoni, chi si sposa in maniera discreta, come è successo al figlio di una mia amica, appunto, che ha deciso di partire da Torino senza nessuno, neanche i genitori, di andare a sposarsi a Boston per poi attaccarci anche una vacanza a viaggio di nozze.
1: Okay.
0: Tutti tranquilli, tutti contenti. Chi invece preferisce festeggiare in gran tromba, tipo il castello delle cerimonie, l'orchestra, il buffet, il controbuffet, il pranzo, la pizza, anche alla cena. Io ho avuto, sono appena andato a un matrimonio di miei amici carissimi che insomma hanno celebrato il matrimonio la mattina, poi c'è stato il pranzo, poi c'è stato il dessert e poi la sera c'è stata la pizza, sempre lì.
1: Cavolo, a 24 ore lì siete stati.
0: No, io sono andata via a un certo punto, non reggo io, si scarica la pila.
1: Già.
0: Poi è successo una roba strana ultimamente, dopo un momento di calo proprio fisiologico, cioè gli anni miei, quando si sono sposati proprio miei amici, teniamo sempre presente che lo sposalizio al nord è una roba, al sud è tutta un'altra,
1: certo.
0: Da qualche anno siamo in ripresa, cioè oltre al matrimonio si sono moltiplicate le feste in generale,
1: certo.
0: Cioè i battesimi che sembrano incoronazioni reali, compleanni, diciottesimi, cioè
1: i pre-diciottesimi, post-diciottesimi,
0: poi soprattutto prime comunioni, cioè che io la prima comunione pensavo fosse esentata dal glamour, cioè una festa familiare, una roba anche religiosa perché ha fede, dovrebbe essere una roba intima, roba di zii, matrine, padrini, cuginetti. E invece ho scoperto che ormai anche le comunioni rientrano nella pericolosa categoria degli eventi. Quindi, cioè, io devo dire, fossi un vescovo, ma so che è molto difficile che io non lo diventi, non so, mi inquieterebbero molto di più le comunioni show che i battesimi show, perché al battesimo la creaturina non capisce nulla, ci può passare attraverso senza altri danni, però invece quando fai la prima comunione sei già grandicella, c'hai 8-9 anni, no?
1: Quindi capisci, esatto. certo, sì.
0: Quindi a che serve fare tutto quel catechismo, imparare tutte queste robe su Gesù, la bontà, l'amore per il prossimo, la povertà, quel che è mio è tuo, quel che è tuo è mio, porgi l'altra guancia, se poi dopo spendi migliaia di euro e mi fai arrivare in chiesa sulla carrozza di Cenerentola. Perché proprio ho letto e ho sentito delle interviste che esistono questi party planner specializzati in comunioni. E si spende dai 5.000 ai 30.000 euro per organizzare.
1: Che bella idea, bella, una bella idea.
0: Ma sai che io mi ricordo, mia mamma aveva fatto i paninetti, paninetti dolci con il prosciutto dentro.
1: Certo, quelli con le bandierine, quello stecchino bandierina.
0: Roba così, torta, finitissimo, no?
1: Sì, e pedalare. Adesso guarda, i miei amici che hanno avuto figli, che adesso sono già più grandi, sono arrivati al ristorante. Cioè il paninetto era diventato il ristorante, ma ci si fermava lì. Cioè non c'era la festa da 30.000, a parte che i miei amici 30.000 euro e da 30.000 schiaffi.
0: Ma anche l'abito costa 5.000 euro, cioè costa praticamente come un abito da sposa, l'abito della bambina, no?
1: Troppo.
0: Cioè poi non so che cosa, forse spendono un po' meno i maschi perché... Per carità, c'è sempre la soluzione Achille Lauro con questi palandrani a spalle, eccetera. Però poi appunto il rinfresco, il cuoco stellato, l'allestimento, scenografie da film, statue, costruzioni varie, che butti un sacco di soldi e poi anche roba fetida che poi

0: non riesce a sbaltirla nell'ambiente. Poi il cantante, le decorazioni e vabbè. Sì. Però un'altra cosa che mi ha fatto ridere nelle interviste è che la giornalista chiedeva: ma secondo voi, se queste cose non fossero instagrammabili, cioè se non finissero in rete, la gente spenderebbe così tanto? E la risposta è no.
1: No, certo, perché, se nessuno vede, nessuno gode, non so come
0: certo,
1: dire.
0: Perché se fai l'Hollywood Party, lo fai per postarlo, per la diretta live, per le foto, i video, per i like, i cuori, per far schiattare di invidia la cognata di Montebelluna, per dire, no?
1: Sì, esatto, se no non serve.
0: Se no non serve a niente, quindi pensa che spreco disumano.
1: Sì.

0: su Radio DJ.
1: A tra poco.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
9: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
8: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
9: 10 chilometri oppure 5.
8: Si va lì e si corre.
9: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
8: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
9: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
10: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Allora, stando sempre in tema di animali discutibili, tanto fate colazione, quindi è il momento perfetto. Dunque, una frase che sento dire, no, quando capita qualche sfiga, a piccolo, grande, a qualcuno, c'è sempre quello che invece dice: ah, bisogna trasformare le disgrazie, le emergenze, i danni, quello che vuoi, in opportunità.
1: In opportunità, sì, certo.
0: Molto bello, no? Sì. Cioè, ti sei rotto una gamba, allora, ma questo è un senso, voleva dire che cosa? Sì, che avevi le ossa svuotate dall'osteoporosi, cioè,
1: dovevi fermarti. Sì, di solito
0: dovevi
1: ti dicono
0: fermarti.
1: Così.
0: Sì. Ti si incendia la casa, ecco, potrai finalmente rifare il tetto. Sempre voglia di rispondere grazie, ma di questa magnifica opportunità ne avrei fatto anche volentieri a meno.
1: Te la lasciavo se proprio la volevi, se proprio sei così fan delle opportunità, te la lasciavo tutta.
0: No, ma perché l'ho pensato leggendo che un consigliere regionale del Veneto, tale signor Stefano Valdegamberi, che sta lavorando appunto a una mozione che dovrebbe trasformare un'emergenza in opportunità. Allora, l'emergenza sono le nutrie, cioè questi grandi toponi pelosi, lunghi anche mezzo metro.
1: Sì.
0: Che possono arrivare a pesare fino a 17 kg.
1: Sì, sì. Sono impegnative le nutrie, sì.
0: Che ne sai tu?
1: Perché nel naviglio ci sono, ogni tanto le vedi. Sì,
0: ah,
1: sì,
0: vai a correre o hai bici?
1: Sì, sì,
0: e ogni vedi, tanto vedi anche qua sul Po ci sono.
1: Vedi la testa che esce, un po' la coda che giochicchia, che fa dei tuffetti, la vedi la nutria? Che ti dirò, alla fine, fino a quando non vedi la coda, è un castorone, cioè non
0: è grosso, è un topone,
1: è un topone. Con la faccia anche abbastanza simpatica, ma con quella a fregarlo è la coda, secondo
0: me. Il coda che fa schifo.
1: Fa schifo,
0: ma le code fanno sempre schifo.
1: Sì, sì.

0: ma anche alle poste fa schifo, sì.
1: No, certo, ogni tipo di brava.
0: Allora, però tra l'altro in Italia non dovremmo neanche averle ste no. nutrie, perché il loro habitat è il Sud America. Tu sì. spiegami perché sono arrivati fino al Naviglio, al Po, al Tevere, insomma in altri fiumi. Sono arrivate perché la loro pelliccia in passato era molto richiesta per le cosiddette pellicce di castorino, sì. che era praticamente il succedaneo povero del visone. La pelliccia di castorino era il classico delle signore meno ricche, uh-huh. e si vendeva come il pane. Io non sapevo che il castorino fosse la nutria.
1: No, nemmeno io, cioè, perché c'era Don Chuck Castoro nella mia cultura, diciamo, di cartone animale, e sapeva di un animale comunque che viveva nei boschi, faceva la sua diga, capito? Come con
0: sì,
1: quei
0: sì,
1: dentoni.
0: Nel greto dei fiumi, certo.
1: Sì, sì, ma non proprio una nutria.
0: No, e invece sì. Cioè, come immagine, il castorino era meglio della nutria. Cioè, ti immagini le madame? Che bella pelliccia, Miranda! Di che cos'è? Di nutria. Se tu dicevi di castorino era un'altra cosa.
1: Certo.
0: Quindi ci hanno messo su allevamenti di nutrie un po' in tutto il mondo, e tantissime anche in Italia.
1: Certo, per fare le pellicce a Miranda.
0: Di castorino a Miranda. Poi le signore si sono evolute e hanno detto no sia al colesterolo che al castorino, e gli allevamenti hanno chiuso. Solo che è un bel po' di nutrie intanto erano scappate, un po'
1: sono
0: le hanno lasciate scappare e si sono diffuse dappertutto.
1: Certo.
0: Soprattutto nella pianura padana e nelle coste adriatiche ce ne sono tantissime. E ogni tanto qualcuno si becca anche il morso della nutria, che di per sé non è pericoloso, perché la nutria, a differenza dei ratti, è vegetariana, quindi non cercherà mai di mangiarci. Ma dato che vive in acque sporche, inquinate, dove si scaricano le fogne, può trasmetterci tutto un bouquet di schifezze e malattie. E poi sono soprattutto molto dannose per l'agricoltura, perché distruggono campi, coltivazioni, quindi si cerca in ogni modo di limitarle e di ridurre il numero. E quindi adesso arriva appunto l'assessore Valdegamberi, che ha qualche affinità,
1: già, è vero,
0: visto il cognome.
1: Me l'ero dimenticato con la sua grande opportunità, sentiamo qual
0: è. Esatto, Valdegamberi ha fatto questo alto ragionamento.
1: Sì.
0: Se loro non mangiano noi, mangiamo noi loro. Cioè, trasformiamo le nutrie in carne commerciabile da cucinare, perché la carne di nutria è magra, leggera, perfetta per chi sta a dieta. Cioè, tipo un tacchino, una roba così.
1: Della fesa di nutria, quindi.
0: Sì, affettata al supermercato. Pensa un povero disgraziato a dieta che si deve anche mangiare, oltre all'insalata scondita, una fettina di nutria. È un crollo emotivo fortissimo. E questo assessore dice che se non mangiamo la nutria è solo per condizionamento culturale, perché per secoli le abbiamo scuoiate per farne pellicce, adesso facciamo tante storie per metterla in un panino. Sì, Valdegamberi, perché facciamo tante storie, perché intanto non mi risulta che abbiamo mai mangiato topi, castori, parenti della nutria, noi non mangiamo neanche cani, gatti, gufi, cioè ci sono animali edibili se non sei vegetariano, vegano, altri che no. Grazie.
1: Esatto.
0: Ma a parte l'avversione istintiva di accibarsi di un roditore, la nutria vive in acque inquinate, ci può infettare, cioè non, è difficile farci un piatto di cosce di nutria alla pizzaiola, non viene voglia.
1: Lo spezzatino con la polenta.
0: E poi cosa facciamo? I banchetti in giro, bastoncini di nutria in salsa barbecue. Ma poi forse anche una versione culturale, tenga presente che siamo in Italia, cioè che la farina di grilli e tutte queste interessanti novità alimentari abbiamo sempre parlato, non hanno preso piede per niente. Cioè i produttori chiudono i battenti, c'è poco da fare. La lasagna di serpente, il tapiro alla griglia, gli involtini di pappagallo, di gufo, da noi
1: non vanno,
0: non ce la possono fare. Siamo ancorati alla tradizione. Se non sei vegetariano, dici sì al cotechino e no alla nuova.

0: State ascoltando La Bomba. Abbiamo praticamente dedicato tutta questa parte del programma ad animali, se vuoi un po' discutibili, non amatissimi, ecco, mi viene da dire.
1: Pidocchio e nutri, direi che non è proprio un campo insomma ci smuove il cuore, la tenerezza.
0: No, decisamente. Non abbiamo detto koala e giraffa, ma abbiamo detto pidocchi e nutrie.
1: Ma perché noi vogliamo basso.
0: Sì, cioè... troppo facile parlare bene degli animali che tutti amano.
1: Però adesso alziamoci di livello, perché siamo alla bomba e non vuoi parlare di questa notizia che riguarda proprio una bomba.
0: Sì.
1: Era un po' che non ci arrivavano queste notizie del Pronto Soccorso d'Italia su improbabili oggetti che riusciamo ad infilare in diverse parti del nostro corpo. Perché i bambini, sai, il naso, i buchi delle orecchie, la bocca, e gli adulti invece scelgono un'altra via di ingresso molto pericolosa e anche più imbarazzante.
0: Di solito sì.
1: Lo dico sempre, le mie amiche dottoresse e infermiere mi hanno raccontato storie incredibili eppure vere, ma devo dire che quest'ultima è successa pochi giorni fa all'ospedale di Tolosa in Francia. Alza tantissimo l'asticella.
0: Se voglio saperlo.
1: Erano meglio le nutrie,
0: forse
1: dici?
0: Forse sì, ti dirò, guarda, quasi quasi una salamella di nutria me la sarei fatta.

0: fatta più volentieri. Ho un po' paura, ma più che altro perché dici che alza l'asticella e siccome di solito la nostra è abbastanza alta,
1: più alta di così, eppure c'è un più alto di così.
0: No, ma
1: perché
0: c'è sempre. Sì.
1: Domenica scorsa un signore si è presentato in questo ospedale di Tolosa in Francia con un problema a quanto pare che è più diffuso di quello che si creda. Si era infilato un oggetto nel retto e non riusciva più a tirarlo fuori. Per carità, succede, tanti si infilano cetrioli, torce, ombrelli pieghevoli, bottigliette di Coca-Cola.
0: Vabbè.
1: No, se tu chiedi a chi lavora in pronto soccorso è un passatempo abbastanza diffuso. Ma quando il chirurgo francese è si appresta, perché io vorrei pensare, cioè io vorrei
0: penso sempre.
1: La prossima volta magari troviamo qualche medico, fossimo in diretta, questi poveri medici del pronto soccorso che si vedono arrivare queste robe qua, che pensano ma minchia,
0: ma perché io sono di turno oggi e questo ho pensato bene di festeggiare così,
1: e ho studiato tanto tanto, ma non c'era un capitolo che mi parlasse di una bomba infilata
0: bomba
1: proprio
0: addirittura
1: Perché te lo svelo adesso. Ha capito
0: Mamma
1: che era una bomba a mano, un ordigno della prima guerra mondiale, ma non piccolo, 16 centimetri largo 4, un Toblerone. E questo qua, il detentore della bomba, si è affrettato a dire che lo possedeva legalmente, ma
0: non credo
1: che quella fosse la preoccupazione.
0: Guardi, non vogliamo vedere
1: non
0: il libretto.
1: Non è la priorità questa per noi.
0: Non era
1: la principale preoccupazione dei presenti. Il chirurgo quindi ha chiamato perché
0: gli artificieri.
1: Gli artificieri. Perché aveva il terrore che trafficando questa bomba potesse esplodere. Ma è possibile che un sovrumano deficiente si infili come una supposta, una roba del genere, e non si renda conto che poteva succedere un dramma,
0: una tragedia.
1: Ma ripiega su un oggetto meno pericoloso, proprio vuoi vivere questa esperienza, mettiti qualcos'altro,
0: una lattina
1: di Coca-Cola, qualcosa. Comunque, per fortuna l'intervento è riuscito, gli artificieri non so se hanno fatto brillare o hanno verificato che non sarebbe...
0: Non credo a brillare. Di luce propria forse
1: no. Non so se hanno operato insieme artificieri e chirurgo, però la bomba non è esplosa e poi dopo una volta estratta se ne sono occupati loro Leggendo questa notizia ho pensato a una cosa assurda che però forse invece ha un senso, perché gli ospedali dovrebbero diffondere dei librettini con l'elenco di quello che si può o non si può introdurre ci sono gli opuscoli che consigliano le diete per le mamme in gravidanza, cosa fare per non avere la pressione alta, i controlli per i pidocchi di cui parlavamo prima, ecco, insomma, così, ad esempio, oggetti permessi che potrebbero essere utilizzati, non lo so, pupazzi di pezza, non peluche perché i peli possono infettare, zucchine, eccetera, tutti vegetali, oblunghi, non dannosi, no? Adesso tra l'altro ci sono in vendita anche quei cetrioli lunghissimi, ma da dove vengono quei cetrioli che sono lunghi mezzo metro?
0: Come si
1: cucinano?
0: Che sono tra l'altro incelofanati singolarmente, parli di quelli, li ho visti anch'io che sono, non so, saranno sudamericani, sai che di solito è Sud America che offre cose più grosse, non so.
1: Ma lunghi,
0: cioè
1: cosa te ne fai? Non li sta neanche nel cassetto del frigo e poi non ho capito se devono essere cotti o no.
0: Non lo so.
1: Comunque per questa esperienza secondo me è molto meglio di quei cetrioli lì che non la bomba, tubi di biscotti, ecco, evitate le moca, insomma compratevi quello classico, vibratore, così i medici del pronto soccorso ringraziano e si occupano di quelli che stanno male per davvero, non che sono dei dementi.
0: Brava.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Oh, e siamo arrivati alla fine di questa puntata, diciamo un po' da primo maggio per
2: sì,
1: noi due,
2: ponte,
1: sarebbe il due,
2: che,
1: un po' da
2: perché
1: ponte,
2: insomma
1: certo.
2: Anche ponti un po' abbiamo diritto di farceli anche noi, io non li faccio perché
1: no,
2: poi
1: no,
2: domani
1: certo,
2: sono in onda, ma,
1: certo.
2: Ma comunque niente, è stato bello
1: è stato
2: tornare
1: bello.
2: Con voi e adesso andiamo, dove vai adesso,
1: no,
2: a scalare cosa?
1: Adesso io vado, no, aspetta, mi parte una settimanina quasi di vacanza, noi comunque
2: ah,
1: ci
2: cioè
1: saremo, ci saremo con la bomba il prossimo sabato.
2: Sì, certo, regolarmente
1: perché nel frattempo tocca tornare un attimo prima che devo fare un piccolo pit stop all'occhio, ma
2: un po' tagliando.
1: Un tagliandino, ma ci risentiamo adesso, no, qualche giorno un ponte. Io faccio un pontone adesso.
2: Ecco, anche lanciati di nuovo,
1: no,
2: già che fare quel gesto lì che è proprio classico tuo.
1: No,
2: porta tanto bene.
1: No,
2: fallo.
1: No, guarda, da sopra guarda come tocco qui sotto subito. Va bene amici, grazie, passate
2: ciao,
1: tutti un buon
2: state
1: weekend.
2: Bene,
1: ciao,
2: buon
1: Lu.
2: Weekend.
1: Ciao.
2: Arrivederci.
3: Bomba, sì, come una bomba. Na, na, na, na.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Party Like a DJ is coming.
11: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
12: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
13: Chi saranno i prossimi?
11: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione, addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo che a ottobre avrebbe compiuto 60 anni si è spento ieri. L'annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Zanardi, nato a Bologna, era rimasto vittima di un grave incidente automobilistico nel 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Il campione si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra e Rio. Nel 2020 nel senese Zanardi aveva subito un altro incidente. Si era scontrato con un camion mentre in handbike partecipava a una gara di beneficenza da lui stesso organizzata. Il sindaco di Noventa Padovana, dove viveva, ha annunciato che nel giorno delle esequie proclamerà il lutto cittadino. E sono moltissimi i messaggi di commozione che stanno arrivando in queste ore per rendere omaggio ad Alex Zanardi, molto amato anche per il coraggio e l'ottimismo con cui ha affrontato le numerose difficoltà incontrate nel suo percorso sportivo e di vita. L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità, ha detto la Premier Meloni. Per la Federazione Ciclistica Italiana, Zanardi ha trasformato la percezione della disabilità in Italia. Profondo dolore è stato espresso anche dal capo dello Stato Mattarella, che ha definito il campione un punto di riferimento per la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, ha invitato le federazioni sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni previste nel fine settimana. Ora le altre notizie. Il ritiro delle forze statunitensi dall'Europa e dalla Germania doveva essere atteso. Dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità per la nostra sicurezza. Così il ministro della difesa tedesco Pistorius ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump. Il presidente americano ha criticato i paesi dell'Unione Europea per non avere supportato Washington nella guerra contro l'Iran. Poche ore dopo il Pentagono ha annunciato il ritiro, nell'arco dei prossimi 6-12 mesi, di 5.000 soldati americani presenti in Germania. I militari statunitensi in Europa sono circa 86.000. Sempre parlando di Iran, Donald Trump ha affermato nella notte durante un evento in Florida che gli Stati Uniti potrebbero stare meglio senza raggiungere un accordo con Teheran, dato che i negoziati sembrano di nuovo in una fase di stallo. Non possiamo permettere che questa situazione continui, ha detto, va avanti da troppo tempo. La Repubblica Islamica, dal canto suo, ha definito probabile una nuova guerra con Washington, dicendosi pronta a qualsiasi nuova follia da parte del governo americano. Ora lo sport, calcio, sono 3 gli anticipi di oggi validi per la 35esima giornata di Serie A. Alle 15 l'Udinese riceve il Torino, alle 18 si gioca il big match Como-Napoli, alle 20.45 l'Atalanta affronta il Genoa. Si avvicina alla salvezza il Lecce, che ieri sera ha battuto 2-1 in trasferta il Pisa, condannato invece alla retrocessione in B insieme al Verona. Torniamo negli Stati Uniti per la Formula 1, alle 18 prende il via la gara sprint del GP di Miami, che vede in pole position il campione del mondo in carica Lando Norris su McLaren. Il pilota britannico ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Quarta e settima posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Alle 22 si corrono le qualifiche, domani alla stessa ora la gara. Radio DJ, informazione gratuita.
6: In redazione Stefania Salardi, una buona giornata a tutti.
7: Radio DJ. One nation,
8: one station. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

10 è parente di Chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma

0: 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki.
1: Radio DJ, One Nation, One Stage.

0: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
1: Buongiorno, immagino che cominceremo con un ricordo, Ivan.
2: Per forza, io ne ho, potrei parlare per due ore, ma chiaramente prenderò un minuto.
1: Perché oggi è scomparso Alex Zanardi, anzi ieri sera è scomparso Alex Zanardi, sì.
2: Pensa il primo maggio, com'è? Come Senna. Allora, vabbè, mettiamo la sigla e poi facciamo un ricordo.

Allora, il mio primo ricordo di Alex è eravamo amici, perché tutti e due bolognesi, lui di Castelmaggiore, conoscevo la mamma, la sorella purtroppo non c'era più. Del 15 settembre del 2001, quando lui ha l'incidente, mi chiama mia madre, che era molto amica di Anna, la mamma di Alex, e mi dice: ma hai saputo se ha avuto un incidente Alex? Dico: perché? No, perché la mamma non sa nulla, è preoccupatissima. E dico: guarda, adesso ero direttore di Autosprint, quindi chiamo subito

0: l'inviato, c'era una gara di kart, e gli dico: senti, cos'è successo? Lui mi racconta: guarda, non ha più le gambe, avrà 2 litri di sangue in corpo. E io non so più come dirlo a mia madre. Cioè, guarda, ha avuto un incidente, però non vediamo un attimo sa, esatto, che cosa aspettiamo un attimo, no, notizie, dillo alla mamma di stare tranquilla, se pensate ad Anna. E niente, poi ci sentiamo con Alex, direi 15 giorni dopo, lui era in ospedale. Poi ci sentiamo il 20 giorni dopo e lui mi dice, pensate, dopo 20 giorni senza gambe, mi dice: ti farò un regalo. Dico: mi farai un regalo? Sì, vedrai che ti farò un regalo a dicembre. Io non riuscivo a capire che cosa, che regalo volesse farmi. E arriviamo ai Caschi d'Oro, che era la festa delle grandi premiazioni, naturalmente, era mi pare il 14 dicembre, adesso, 3 mesi dopo fondamentalmente. C'erano Schumacher, c'era Todd, c'erano tutti, c'era la sorella di Senna. E lui guarda, non volevo metterlo, l'ho messo oggi, era un sacco di tempo che l'avevo lì. L'ho messo oggi per ricordarlo, fu il momento più alto in assoluto, uno dei più emozionanti della mia vita, perché lui a un certo punto entra, Schumi lo bacia e Todd lo bacia, lui entra e poi a un certo punto si alza in piedi.
1: Sì, sì.
0: C'era tutta la platea che piangeva. Tutta la platea che piangeva.
1: Cioè, guarda, hai fatto bene, perché secondo me, se c'è una cosa che bisogna ricordare di Alex, allora, super uomo e va benissimo, nel senso che, ma a questa retorica su questa cosa era proprio la cosa che lui combatteva. E secondo me lui ha fatto tantissimo bene alle persone disabili, perché
0: certo,
1: ha dimostrato, le ha portate fuori dal guscio, molte certo, le ho sentite,
0: lui e Bebe via
1: hanno portato fuori dal guscio, e per esempio le hanno portate a fare sport, che ha voluto dire tornare alla vita.
0: Il paralimpico deve moltissimo a loro due.
1: Moltissimo. E poi soprattutto fuori da retorica, capito qual era la cosa di Alex, di questa ironia che aveva nei confronti di quello che gli era capitato. E quindi veramente se ne va. Comunque, una persona che ha insegnato tantissimo.
0: Poi ci siamo sentiti 1000 volte dopo, sono andato a 90 a Padovana dove abitava, mi fece vedere come era costruito la bicicletta, no? Questa chiamavamo bici, era un questo mezzo col quale land bike, esatto. Però devo dirti che quando è stato 6 anni fa ebbe l'incidente, io la prima cosa che ho pensato, dico: ma perché doveva sfidare di nuovo?
1: Lo so.
0: Cioè, è stata terribile, perché comunque un figlio, una moglie, una madre che aveva già perso una figlia, però non lo fermavi, perché lui era vita, cioè lui proprio, Alex era vita. Vita in un modo, aveva insegnato a tanti a reagire, questa è la cosa più importante, e ha emozionato tutti, e quindi è diventato una sorta di eroe per tutti.
1: E io credo che, adesso leggo, lo sport si dovrebbe fermare, io non credo, perché non avrebbe mai voluto. Però io credo che un minuto di ricordo di Zanardi, per quello che ha significato per
0: nei campi, dappertutto, in tutto lo sport italiano, in tutto, certo.
1: Quello che lui, voglio dire, per quello che lui ha dimostrato con la sua vita, no? L'esempio della sua vita è stato l'esempio massimo di applicazione sportiva, secondo
0: me. Infatti, io spero che il CONI imponga questo, tra virgolette, questo minuto a tutte le partite di
1: decida,
0: tutti i livelli, decida, no, ma anche imponga sentimentalmente questo minuto, che non conterà molto, però lui lo merita, voglio dire. Se non
1: e
0: lo
1: mi
0: merita,
1: piacerebbe
0: lo
1: anche che lo facesse la Formula 1.
0: Che magari, guarda, vedrai che lo faranno, vedrai che i piloti,
1: io credo,
0: rimarranno.
1: Che Stefano Domenicali, che era molto vicino anche
0: era
1: ad Alex,
0: beh, bolognese pure lui, appunto. Cioè, quindi siamo tutti un gruppo di gente che ha sofferto. Comunque, se qualcuno vuole vedere questo video, c'è su YouTube, io l'ho messo sul mio account Instagram, non mi interessa i like, non mi interessa che la visualizzazione, guardatelo su YouTube, perché a un certo punto dice delle cose che ci fecero piegare, perché lui aveva un'autoironia che era pazzesca.
1: Ma ti ricordi, forse possiamo chiudere così con un sorriso, forse ti ricordi quando ci raccontò proprio in radio che era caduto ed era passata una signora, te lo ricordi?
0: Sì, raccontò. Ma non abbiamo più quella registrazione, però era spettacolare.
1: No, che disse: signora, tranquilla, ero già così. Cioè, ce lo disse in radio, e cominciamo a ridere io e te, come è un bel ricordo.
0: Comunque, questo è il nostro piccolo ricordo, e domani sul giornale sicuramente mi lascerò andare e proviamo a fare la trasmissione.
1: Sì, ma lo facciamo, ci sono tante cose di cui parlare.
0: È già stato annunciato dal CONI il minuto, benissimo, grazie Alex.
1: Bene, molto bene.

0: parlare anche di Serie B, perché voglio dire, abbiamo Venezia che è salita con Stroppa, quarta promozione per lui.
1: Straordinario.
0: Sì, poi c'è un ragazzo calabrese di Catanzaro che abita a Monza, che mi dice: ce la può fare il Catanzaro, abiti a Monza, quindi praticamente sei una
1: serie. Sei circondato.
0: Sei circondato.
1: Sì, perché esatto. Anche, ricordiamo che il Monza ieri ha perso un'occasione clamorosa con
0: mamma mia,
1: il Mantova.
0: 95. Sì, al 95esimo, cioè, assolutamente.
1: Perché con la sconfitta praticamente adesso basta un punto al Frosinone per passare direttamente in Serie A, e il Monza dovrebbe andarsi a giocare ai playoff, mentre qualche domenica fa sembrava certo, insomma, che sarebbe andato il Monza direttamente, o comunque aveva in mano il set point, perché vincendo sarebbe andato il Monza, perché aveva anche lo scontro diretto favorevole con il Frosinone. Ma la domanda che ti voglio fare, allora parliamone subito della Serie B. Sì. Ieri sono state giocate 10 partite, sì, con playoff e playout, 9 su 10 contavano.
0: Sì, lo so, guarda, ci pensavo.
1: Esattamente il contrario di quello che è successo.
0: Saremmo gli uni, però saremmo i soli a fare i playoff. Perché dovremmo essere diversi dagli altri? Perché gli altri hanno campionati che finiscono come i nostri? Pensa alla Spagna, cioè quest'anno adesso.
1: Beh, no,
0: Barcellona,
1: la Germania vince da 11 volte, il Barcellona, sì, è andato, capito? Il Paris Saint Germain,
0: cioè,
1: ha lottato.
0: Se tutti facessero i playoff, allora io capisco. Per noi, no, però il fatto di essere diversi da loro, francamente, mi sembra allucinante.
1: Beh, i playoff no, ma i playout ci stanno, in alcuni campionati.
0: Sì, sì, sì.
1: Beh,
0: sì,
1: per esempio la Germania c'è lo spareggio.
0: C'è un playout, voglio dire, anche in Serie A. In Serie B, perdon.
1: No, il playout.
0: Playoff. In B, però.
1: No, in B c'è playoff e playout. Io penso che, per esempio, un playout con una retrocessione, due squadre in meno, una retrocessione in meno, cioè una diretta e un'altra da playout, secondo me già renderebbe molto più.

0: più al campionato. Io capisco che i playoff, poi tra l'altro credo che servirebbe una di andare dalla UEFA, cioè la UEFA deve autorizzare un cambiamento.
1: Sì, ma non penso che non lo farebbe.
0: No, ma però sui playout si può fare, quindi secondo me comunque, già sarebbe una cosa.
1: Cubo dice, Daniele, anzi dice: ragazzi, ma non è evidente che sono 10 giornate che in Serie A non ci si gioca più niente ed è tutto delineato, non tutto ma quasi tutto.
0: Ma io lo sai, c'è una mia cavalli di battaglia di quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Cioè, ci sai, sono quattro squadre.
1: Parlava Rino Tommasi almeno 30 anni fa.
0: Ma vuoi che non lo sappia, era mio direttore. Rino Tommasi, esatto, era fissato con l'idea di fare i playoff.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Doveva fare i playoff, l'idea di fare i playoff. Io credo che i playoff siano un passo in avanti un po' forte, però credo anche che bisogna trovare delle soluzioni. E il problema è che le soluzioni non le puoi trovare perché tutte le, con 20 squadre tutte le giornate sono occupate. E quindi dovresti finire a giugno con i playout. E quindi
1: Nicola,
0: per cambiare
1: devi sui playout. La pensa come te sui
0: playout. Ma io sono convinto che i playout ci renderebbero già una bella cosa. Si può anche tenere così, due dirette e una al playout.
1: Adesso parliamo anche di questa cagata dell'inchiesta.
0: Allora. Ne parliamo
1: ieri
0: subito.
1: Abbiamo scoperto,
0: iniziamo
1: abbiamo
0: adesso, poi dopo ne parliamo,
1: sì.
0: Dopo.
1: Abbiamo scoperto che esistono gli addetti agli arbitri delle società di Serie A e gli addetti ai club della Federcalcio, quindi degli arbitri, Pinzani e De Marco. Cioè, sì. Questi, secondo voi, di cosa parlano fra di loro? Parlano naturalmente della qualità della direzione, parlano se il fatto se uno è antipatico o simpatico alla squadra, ma non arrivano a Rocchi. Non arrivano a Rocchi, perché non lo volete capire? Cioè. E poi comunque quando
0: anche Rocchi l'ha fatto, proprio se non sbaglio,
1: certo,
0: no? Questo,
1: e spiegherà le designazioni anche di Doveri, che era il numero uno come votazioni e quarto era Colombo, cioè quando spiegherà queste cose probabilmente avremo delle simpatiche sorprese.
0: Sì, io apprezzo da garantista la tua posizione garantista, estremamente garantista sul giornale. Tu sai che io, quando c'è di mezzo la magistratura, io penso che bisogna conoscere le carte prima di esprimersi. Perché...
1: Sì, sì, ma le carte, guarda, io non è questione di carte, io ti chiedo questo, è la domanda alla quale nessuno mi sta a rispondere. La denuncia è del 21, mi pare, maggio 2025, ok? Se il PM Ascione...
0: Beh, anche precedente, no?
1: Sì, esatto. Se il PM Ascione ha degli elementi probatori, no, della... gestione truffaldina di Rocchi, perché gli permette di designare per un altro anno? Cioè, questo che mi lascia perplesso. Io credo che qui
0: perché
1: andiamo...
0: non è il suo compito, Ivan, andare, cioè, lui fa un'inchiesta,
1: porta, però deve arrivare anche in procura federale, devono arrivare gli atti, cioè
0: la chiusura inchiesta, devono arrivare gli atti.
1: Sai come la chiuderanno l'inchiesta? Non appena avranno parlato con Rocchi, che non parlerà, che non andrà a parlare fino a che non vede gli atti. Fino a che non si vedono,
0: sì,
1: le cose.
0: Ho capito, però tu mi dici dovevo andare alla Procura Federale. Fino a chiusura inchiesta le carte non possono andare in Procura Federale.
1: Lo so,
0: la chiusura inchiesta è stata posticipata.
1: Allora perché
0: adesso
1: non
0: sappiamo
1: prima?
0: Che c'erano delle intercettazioni.
1: Ma indagalo,
0: no?
1: Prima. Sì, prese da un'altra inchiesta di precedente. Ma indagalo prima.
0: Questo non è ufficiale.
1: No, questo viene quello che viene raccontato,
0: sì,
1: naturalmente arriva dalla procura.
0: Quello che arriva dalla procura è anche che c'è un po' di tensione in procura su come è stato affrontato l'argomento. Questo, diciamo, è emerso, no, dalla procura, un po' di tensione pare tra il capo della procura e il PM, pare, questo è quello che è almeno quello che hanno scritto.
1: Fabrizio, da quando c'è quella cagata del VAR tutte le statistiche sono pro Inter, che ha perso lo scudetto lo scorso anno per un punto, che l'ha perso anche precedentemente. Io non sono interista, ragazzi, perché anche staminata, oh, interista, l'altro giorno ieri ero a Roma, a un certo punto camminando uno mi fa interista. Cioè, vabbè, cosa, è un'offesa? Io non sono interista,
0: no, ecco,
1: non sono juventino, milanista, non sono romanista, sono bolognese e non me ne frega un cazzo di nessuno.
0: Ma poi io direi che la cosa fondamentale è che quando capitano queste cose, l'atteggiamento peggiore che si possa avere, e purtroppo invece l'ho visto,
1: ma certo,
0: è un atteggiamento nato anche questo dal tifo. Cioè,
1: certo,
0: se sei tifoso dell'Inter, non è successo niente, se sei tifoso di un'altra squadra,
1: o napoletano,
0: è uno scandalo,
1: esatto,
0: insabbiano tutto. Non è così,
1: il
0: ragazzi.
1: Il tifo, purtroppo, per fortuna, non lo so, obnubila i cervelli molte volte. Comunque, noi in casa, vedremo. Io sono disposto a dire che ho sbagliato, se salterà fuori qualcosa, ci mancherebbe altro, no? Secondo me, conoscendo Rocchi molto bene, seguendo i fatti degli arbitri quotidianamente da 8 anni, non da un giorno, perché da quando sono direttore, ma li facevo anche prima, adesso con più attenzione, io sono sicuro che al massimo passiamo alla leggerezza, non al reato, e qui il problema è la differenza.

0: sono talmente interista, lo dico a MV, che mi sono beccato davanti a San Siro uno striscione di 50 metri, Zazzaroni pezzo di merda, dagli interisti. Devo essere veramente amato dagli interisti e sono così interista. Poi vorrei rispondere a Quotidiano Bianconero, che dice che io ho detto che il VAR era stato inventato per fermare la Juventus. Non l'ho detto io, io ho riportato una frase del presidente Tavecchio, e questo l'ha fatto anche Italo Cucci. Se non sapete leggere, non è un problema mio, cioè non potete attribuire a una persona, a un giornalista che riporta, e lo dissi e lo dichiarai, una cosa di un presidente federale, una cosa mia. Quindi
1: vabbè, questo,
0: fate le vostre guerre,
1: so,
0: ma
1: anche,
0: fuori.
1: A me hanno, adesso ne parleremo, poi parlando magari un po' di Champions,
0: prego, ma basta,
1: mi hanno attribuito delle cose che avrei detto giovedì che non stanno nemmeno in terra, avevo detto esattamente il contrario. Però lasciami dire una cosa su questa cosa degli arbitri, che comunque quello che si evince con certezza è che l'ambiente arbitrale,
0: l'ho scritto il primo giorno,
1: era un disastro,
0: una faida tra clan,
1: una faida tra clan, però anche un casino organizzativo, però anche una grande confusione gestionale, perché è quello che si è visto negli ultimi due
0: ma
1: anni.
0: Ma questo sempre questo, così è stato, sempre così, adesso
1: sì,
0: peggio,
1: sempre così, ma negli ultimi due anni peggio era stato, ed obiettivamente è
0: ma
1: stato
0: negli
1: così.
0: Ultimi due anni per quale
1: e
0: motivo?
1: Si doveva,
0: perché volevano far fuori Rocky, quelli di Zappi, ma era, lo sapevano tutti quelli che seguivano il mondo arbitrale, lo volevano far fuori.
1: Sì.
0: E aggiungo una cosa,
1: lo volevano far fuori, c'è stato anche magari per questo, io non lo so, però c'è stata anche una direzione ondivaga sulle regole. Dai, noi lo dicevamo tutti i sabati, non ci capivamo più niente, abbiamo detto
0: il protocollo che cambiava, quante volte l'abbiamo detto.
1: Sì, quindi
0: esatto, però
1: quella è una cosa che poi da qui al penale sono due cose diverse. Io ripeto, io voglio prima leggere le carte prima di esprimermi, però quella è una cosa certa.
0: Esatto, beh, grazie a Mion, non gli dico cosa penso di lui, ma a parte questo, il concetto è questo, attenzione.

0: a questo. Se con Rizzoli, che dovrebbe essere il commissario, se accetterà della Federcalcio fino a quando non c'erano nuove elezioni, dovessero arrivare quelli che hanno denunciato Rocchi, fatevi una domanda e datevi una risposta. Denunciato vuol dire che hanno, come posso dirti, segnalato tutto quello,
1: cioè,
0: che
1: dici, se rientrano
0: essere...
1: in AIA? Se rientrano nell'AIA, dici, quelli
0: se
1: che
0: rientrano
1: sono...
0: in AIA con compiti anche decisionali, no?
1: Ma io non credo.
0: Vedrai.
1: Ma io non credo.
0: Vedrai.
2: Se amate pedalare in compagnia, non potete perdervi la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Suzuki vi divertirete insieme a Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro che attraverserà le colline romagnole, con partenza e arrivo all'interno del circuito di Misano. Iscrivetevi subito su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Dinamo Camp. Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: Restare concentrati durante un meeting noioso, molto difficile. Chiedere un prestito? Easy! Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse, finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
12: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
11: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
12: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
11: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
15: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito academy.italian.tech.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
17: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Party like a DJ is coming. Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
19: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
20: Chi saranno

0: Vai a tranquillizzare Laura, che scrive un messaggio molto carino. Dice: sono molto Laura, carino. Quella che non capisce niente di calcio, ma che vi ascolta perché siete una piacevole compagnia. Non capisco tanta aggressività nei vostri. No, ma non preoccuparti.
1: È il mondo del pallone che è così.
0: È il mondo del pallone e il tifo soprattutto.
1: Allora, quindi introduciamo un altro argomento, amico mio.
0: Vai.
1: Diatriba post Champions 5-4. Team. Di Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco.
0: Sì.
1: Allora, io ho fatto un discorso che ripeto brevemente giovedì, sì, su, sì, questa partita. Allora, io credo che da una parte chi dice che no, io non mi sono divertito, è un pazzo, perché è impossibile non divertirsi con una partita così, no? Ecco. Sì. Poi, dall'altro, se una, quelle sono due squadre di pari livello in semifinale Champions League, quindi è inutile fare il parallelo tra Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco, Juventus, Milan in campionato, non c'entrano niente, esatto, le due partite. E io penso che qualsiasi altra squadra non di quel livello che va a giocare a viso aperto, guarda l'Atalanta, perde 7-1, 8-1, 9-1. Quindi io credo molto semplicemente che da una parte c'è il dovere dello spettacolo, nel senso che comunque il calcio deve intrattenere, deve essere uno sport divertente. Dall'altro però c'è il diritto alla difesa, cioè se uno si difende ha diritto a difendersi per una ragione molto semplice: il calcio è diventato lo sport più popolare del mondo perché è a basso punteggio e quindi dà la possibilità, proprio perché a basso punteggio, a una squadra più debole che si difende e magari ha un contropiede fortunato di vincere contro una squadra più forte. Quindi il calcio non è calcio perché c'è il 5-4, il calcio è calcio perché c'è una possibilità di battere magari 0-1 il Paris Saint-Germain.
0: Sì, però sono due punti di vista, secondo me. Quello dell'ottelespettatore, io mi sono molto divertito col 5-4.
1: Ma certo.
0: E ricevendo come altri dei messaggi di allenatori importanti che dicevano non è calcio durante la partita, e poi uno mi ha scritto non è, l'uno contro uno non esiste più, è già superato, è finito. Bravo Ancelotti, sì. Vabbè, ma questo non dovevamo dirlo, non ti dico gli altri, no, Mourinho, no, che parlava di, sì, hockey. No, però attenzione, cioè è evidente che c'è una questione molto pratica, io l'ho scritto anche, se Chivu, ho fatto Chivu ma anche Spalletti, no? Sei 5-2 a 30 dalla fine.
1: Bravo.
0: E finisci 5-4 e rischi di perdere la finale di Champions, diventa complicata la spiegare alla gente, cioè non è carino, poi che sia divertente che abbiano giocatori
1: vedi
0: spettacolari.
1: Qua, per esempio, allora tu sei per il corto muso all'Allegri, ma noi il calcio
0: non è così.
1: È che il calcio è o sei quello o sei quell'altro, il calcio è situazionale, ci sono 14

0: episodi durante una partita di calcio, tanto che anche la più grande intelligenza artificiale non li può codificare in maniera integrale, per cui essendo situazionale il calcio si gioca in maniera diversa, sì, sì, a seconda della squadra contro la quale giochi, dell'obiettivo che hai. Per esempio, ragazzi, Juventus-Milan, partita noiosissima, mi sono addormentato, orribile, però andare in Champions League per una squadra italiana conta molto di più per ragioni di bilancio di una squadra inglese, di una squadra tedesca.
1: No, ma quello che dice Gian Maria, scusate, dice noi paghiamo un botto per vedere Pisa-Cremonese, hai ragione, ma non fare quel tipo di paragone, cioè se tu fossi tifoso del Pisa, no? Vai in semifinale di Champions, o della Juve, o del Milan, o dell'Inter, vai in finale di Champions e rischi di perderla da 5-2 a 5-4 col tuo allenatore, dici che ha sbagliato i cambi, che doveva essere, la strategia era sbagliata, perché poi se perde 2-0 o 3-1 a Monaco è fuori. Quindi tutto un impianto. Poi,
0: ma infatti è tutta una visione, Ivan, quella poi da osservatore esterno, cioè da osservatore che non è implicato direttamente nella vicenda, questo è evidente, hai ragionissimo.
1: Io non so cosa voglia dire calcio liquido o solido, come dice Pier Pardo. Cosa vuol dire liquido, solido, plastico? Cioè, cosa vuol dire liquido? Il calcio liquido?
0: Nel senso che non è una certezza, non si hanno certezze nel calcio, credo intenda questo Pierluigi, ma è liquido nel senso che stavamo dicendo noi, cioè che si adatta, diciamo, al contenitore nel quale viene inserito.
1: No, ma soprattutto, ti ripeto, da telespettatore ti diverti, da tifoso un pochino meno. Poi, voglio dire, il calcio...
0: Sì, ma ti diverti perché è una 5-4, se tutte le partite fossero 7-6, 6-5, a parte che non è possibile. Ma non sarebbe, lì ha ragione Mourinho, sarebbe un'altra cosa, non sarebbe
1: comunque
0: calcio.
1: Olise è pazzesco, sì, è veramente, mi ha fatto impazzire.
0: Olise è candidato.
1: Luis Diaz non pensavo così forte, cioè anche
0: ma il gol che fa Luis Diaz.
1: Sì, ma in contropiede. Uno contro uno è
0: lo so.
1: Ma infatti, cioè, un contropiede su 5, è una roba.
0: Anche lì io ho detto che criticare molto i difensori quando sono uno contro uno contro i giocatori così è impossibile, perché se uno è forte.
1: Ti saltano sempre, ti uccidono.
0: Ecco, però quello che dice Ancelotti, cioè quello che ti ha scritto, diciamo, l'ha già detto Ancelotti, cioè che l'uno contro uno è già finito, secondo me ha ragione. E io vedo che, per esempio, il calcio di Sarri, che è rimasto fermo, che
1: no,
0: diciamo,
1: è cambiato tanto,
0: è rimasto fermo nel senso che non è andato verso questa moda dell'uno contro uno, è rimasta una difesa schierata in funzione del pallone, non intendevo che è vecchio, certo. Dicevo che è rimasto con le sue
1: idee. Ha superato, no, lui oggi è molto più pratico, Maurizio, anche in funzione dei giocatori che ha,
0: sì,
1: ha cambiato radicalmente,
0: però
1: sistema,
0: non gioca uomo contro uomo, cioè con una difesa che si muove in considerazione dove è la palla.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi.
0: Il 4-4-2 secondo me sarà la prossima evoluzione del calcio. Il ritorno a 4-4-2.
1: Cosa hai fatto 4-4? Comunque Caressa pronosticò 4-4 tra Inter e Juve, è vero?
0: No, io non è che lo pronosticai. Dopo uno 0-0 io dissi: non fate più, tanto siamo a metà campionato, non c'è niente, non fate una partita come l'altra volta, non vi azzardate a fare uno 0-0 come l'altra volta e finì 4-4.
1: Vabbè. Dai, ci sentiamo fra pochissimo, vai.

0: Allora, io vorrei sapere, hai beccato di brutto?
1: Come ho beccato?
0: Hai perso?
1: Ho perso?
0: Eh sì, caro. A un certo punto ero 5-1, poi non so, poi è diventato 4-2, poi a 4-3, poi 4-4 e finalmente ho fatto 5-4 con... Cos'è stato il pareggio all'ultimo della Lazio, se non sbaglio?
1: Sì, sì.
0: Esatto.
1: Lo so.
0: Vabbè, che te devo dire? Il basket non è il calcio, ricordatevi. Ricordatevelo, Alessio. Alessandro Mammoli nell'NBA dice sempre attacco forte, batte sempre difesa forte. Io ho visto attacchi forti e non battere difese deboli.
1: Sì, ma ripeto, quella è l'essenza del calcio. Cioè, esatto. Il calcio è uno sport dove quello meno forte, l'underdog, può vincere. Sì, ed sì. È lo sport in assoluto statisticamente dove l'underdog vince di più.
0: Sì, poi un discorso di giocare in 27 o in 110 metri, ma comunque un altro tipo di discorso.
1: Certo.
0: Abbiamo i pronostici di oroscopi o no?
1: No, perché... no, li facciamo dopo a luna perché non c'è Linus.
0: Allora, Barbie è contenta perché Lecce ha vinto.
2: Sì.
0: Sentila, perché è leccese. Oggi vediamo la Cremonese, è chiaro che è vicina alla salvezza.
1: Dipende dalla Cremonese oggi, perché esatto, poi hanno un calendario...
0: È più vicina alla Cremonese. Mi è molto piaciuto quello che ha detto Giovanni Corrado del Pisa. Ha detto probabilmente abbiamo sottovalutato...
1: La categoria
0: e abbiamo sopravvalutato il nostro lavoro. Credo che pochissime persone abbiano potuto dire... Dirigenti...
1: Infatti hanno cambiato il DS perché hanno fatto una scelta che non ha pagato, che era quella, diciamo, dei forzuti. Cioè hanno cercato di portare una squadra molto fisica. E però convinti che questo bastasse, in Serie A serve altro, soprattutto in Serie A stiamo vedendo che serve una punta per quelle posizioni che ti faccia un po' la differenza. Dico per quelle posizioni che poi in realtà probabilmente il capocannoniere sarà bassa realizzazione della storia del calcio italiano.
0: Certo. Comunque a Giovanni Stroppa io ho fatto i complimenti adesso, mezz'ora fa, e gli ho detto scappa! E lui disse fammi assaggiare almeno la Serie A, no?
1: Perché col Monza non andò bene. Sì.
0: No, ma quando sali di categoria e magari non ti fanno la squadra forte, rischi... E dopo lui ha 4 promozioni, no? Naturalmente, rischi magari di saltare. Ed è giusto comunque. Ciò che mi hanno detto è che il Venezia è la squadra che gioca meglio in assoluto in Serie B.
1: Non solo, ma poi è Adorante, un attaccante che è il secondo anno consecutivo che fa 17 gol.
0: Scusa, io ho la maglia di Adorante dello Juve Stabia, ti do una notizia.
1: 17 gol con la Juve Stabia, non se l'è filato nessuno.
0: Nessuno.
1: Che poi non è un ragazzino, cioè già
0: però è uno che la butta dentro. Mi ricorda un po' Coda come idea di categoria.
1: Io
0: no?
1: Dico sì, bene, la categoria, ma qualcuno che lo provi in Serie A? No, rispetto a un sacco di pippe che ho visto giocare quest'anno di punta che non la mettono manco con le mani. Ma scusa, ma stiamo parlando di attaccanti? C'è una sfilza di attaccanti che hanno 0 gol e 1 gol, che sono costati 10, 15, 20 milioni, 0 gol.

0: gol, zero gol, zero gol.
1: Pepperdine, stranieri?
0: Ma sono una marea, ma una marea, Ivan, ma di che cosa stiamo parlando? Poi mi dicono, ma chissà quanto costa Durante, quanto poteva costare Durante che l'ha preso il Venezia dallo Juve Stabia, quanto poteva costare? Magari poi in Serie A non riesce.
2: Già uno si chiama Durante è da prendere sempre.
0: Ma poi magari in Serie A non riusciva a fare, non lo so io questo, c'è bisogno della riprova. Ma certo, peggio di quelle pippe che hanno fatto zero un gol, non avrebbe fatto. Questo mi sembra, peggio non si può fare, hanno fatto zero gol, non si può fare peggio.
2: Esatto, senti, ma poi dobbiamo parlare anche di qualcos'altro, no? Qui ci sono dei campionati esteri con movimenti, Mourinho. Sai che Mourinho, l'altro giorno ho tratto a trovarlo Real. Lì ai dazi, no? Cioè, una foto ha scatenato i romanisti in un modo spaventoso. Cioè, hanno avuto un ritorno di fiamma nei confronti di José incredibile. Incredibile, veramente. Perché ha saputo aderire perfettamente a quel tipo di tifoseria, di passione.
0: Lui ci sono dei posti dove riesce ad aderire bene e dei posti dove aderisce meno. A Madrid aveva aderito leggermente meno, con la squadra soprattutto, no? Però ha vinto
2: sì, il campionato, sì, no, miglior attacco, miglior difesa.
0: Però se tu leggi quello che hanno scritto i giocatori di quella stagione, diciamo, murignana, è che lui pretendeva che gli stessi amici che giocavano nel Barcellona, che erano amici loro perché vincevano con la nazionale, lui pretendeva che fossero dei nemici, e questa cosa nello spogliatoio non era piaciuta tanto, no? Questa è emerso un po'.
2: È particolare in questo. Poi un giorno scriverò un altro libro.
0: Il Buscino di Mourinho, ti consiglio.
2: Il 2 giugno esce il best seller mio,
0: Cioè, ma ancora ne è uscito, è già best seller,
2: cioè c'è la gente che fa a cazzotti per averlo. Ti giuro,
0: Ma adesso perché l'ha ancora letto, poi dopo.
2: No, via. Quando lo leggono fanno cazzotti con me. Dai, ci vediamo per pochissimo, abbiamo gli oroscopi e i pronostici e tutto quello che ne consegue.
0: Va bene.

0: No, hai capito? Max dice il libro perfetto per appoggiarci sopra la granita. Allora, innanzitutto, ma non Max è non è tanto alto, su 200 pagine, certo. Quindi. Ecco,
1: bene,
0: no,
1: non è vero, va
0: almeno
1: messo
0: sotto un tavolo,
2: come zeppo sotto il tavolo.
0: Sì, se il tavolo balla, metti il mio libro sotto e sei contento, così mi hai umiliato come giornalista. Non come io non sono uno scrittore, sono un giornalista.
1: Però scrivi bene, questo
0: sì,
1: è innegabile.
0: Ma lo scrittore va di fantasia, io racconto quello che vedo. È diverso. Cioè, gli scrittori sono fenomeni, alcuni sono. Solo che scrivono tutti. Tu hai scritto libri anche.
1: 6 o 7 ho scritto.
0: Mamma mia, mamma mia. Pensa quanti tavoli, hai aggiustato.
1: Fantastico.
0: Che spettacolo.
1: Migliaia e migliaia di tavoli abbiamo aggiustato.
0: Ma qual è quello al quale sei più legato?
1: Gli angeli non vanno mai fuori gioco.
0: Ecco, quello io l'ho usato una volta perché sì, mancava, dovevo accendere il fuoco nel camino.
1: No, quello è brutto, i libri non si bruciano, questo.
0: Ah no,
1: brutto.
0: Il tuo sì invece.
1: No, i libri non si bruciano.
0: Dai, non si bruciano, si comprano. Sì. Mi raccomando, leggete, che non leggete i social, leggete i libri, che quelli belli, quelli buoni, non dico il mio, ma i social sono pieni di cazzate. 347-342-5220 e con questa andiamo a dopo con i pronostici.
1: Quindi hai vinto tu all'ultimo minuto dell'ultima partita di lunedì.
0: Sì.
1: Senti, ma a te capita ancora ogni tanto che tipo il venerdì dici ma che c'è una partita oggi, oppure lunedì ma a che ore giocano oggi, ma che
0: non
1: c'è
0: è bello,
1: una
0: non è bello che lo diciamo,
1: non ma è bello, no, che non ti è mai capitato? A me è capitato quest'anno.
0: A me non mi ricordavo la parte del venerdì, quello sì, ma ogni tanto un po' di rincoglionimento, ma anche l'età, è anche l'età,
1: ma
0: ecco, è arrivata la leccese,
1: ma l'età non lo so, diciamo che io continuo a dire che ci sono troppi slot. Dobbiamo diminuirli, dobbiamo mettere più partite insieme.
0: E poi
1: troppe
0: registe bionde. Vai.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
5: e super appetitose. Antonella,
6: da MD è tornata la promo Maxi Risparmio, approfittane subito. Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
2: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
3: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
1: Tra musica e impegno sociale, un ritratto in

0: senza filtri del rapper e cantautore torinese.
1: Molto Sabauda, sì.
0: Willy Peyote e Legia Sabauda. Il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote. 4 maggio alle 21 nelle migliori sale. Scopri gli orari su MyMovies e la community più cinefila del pianeta.
2: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 35 secondi dopo le 13.

0: 23 minuti, abbiamo gli oroscopi naturalmente e un annuncio. Se avete un tavolo che balla, dal 2 giugno esce il mio libro che potete appoggiare per mettere, per allineare la vostra vita anche.
1: Senti, ma non abbiamo parlato di una cosa, qui stiamo parlando di quel, dell'uomo, primo uomo che è sceso sotto le due ore nella maratona.
0: Ma sì, cioè, che scarpe aveva?
1: Lo so, le piume, le chiamano le piume.
0: Sì, lo so.
2: Fai quel tipo di tracciato e poi le butti, perché poi non le puoi utilizzare.
1: Quello che costano,
2: ah, io beh,

0: come maratoneta, sì, sì, esatto. Sì, sì. Noi no, noi le portiamo tutta la vita.
1: Con quello che costano, mi hanno detto.
0: Perché tu hai problemi di soldi, infatti. Dai, vai con le, vai con i pronostici.
1: Ma che c'entra?
0: Dai, marchettaro, vai.
1: Ma io? Guarda, ma che c'hai veramente.
0: Va, noi due, tutte e due, tutte e due, tutte e due.
1: Andiamo
0: due,
1: avanti,
0: due.
1: Va, andiamo avanti.
2: Va bene, cominciamo. Ricordiamo 57 a 27. Oramai la distanza non si può più colmare. Anche

0: Va bene.
1: Partiamo da Udinese Torino.
0: 1x.
1: Molto bene, mi piacete perché vi state differenziando dall'inizio. Como Napoli.
0: Urca. Questa è dura. X2.
1: La doppia?
0: La doppia.
1: X2.
0: Allora, non l'ha mai vinto, Conte contro Fabregas.
2: Però il Como diciamo che ha più motivazioni, anche se Napoli secondo me ha interesse a mantenere posizione in classifica.
0: Sì. Ma anche Conte non ha bisogno di motivazioni.
2: No, direi di no.
0: E spara il tuo segno,
1: quindi,
0: dai.
2: X.
1: Ok. Atalanta-Genoa, Fabio.
2: Atalanta-Genoa, ma ho visto Genoa un po' così, distratto. Uno. Complimenti
1: Ivan
2: a De Rossi per lo stiamare. In Serie C.
1: Ivan, tieniti pronto perché tocca a Bologna-Cagliari.
2: No, lui non ha detto Atalanta. Che hai detto Atalanta?
1: Ho detto Atalanta-Genoa, 1-1.
2: Hai detto
0: Bologna-Cagliari 1. L'ho detto anche a Videolina. Perché io ho coraggio, non come te.
2: Che vuoi dire?
1: Così. Marchettaro senza coraggio.
2: Ma italiano firma per il Bologna o no?
0: Ma, no, non è che deve firmare, deve
2: sta.
0: Il contratto sarà.
2: Ma non glielo allungano?
0: Che cosa?
2: Il contratto.
0: Vai avanti.
1: No, che vai avanti, devi dire il Bologna.
2: Ormai siamo all'avanspettacolo.
1: Bologna-Cagliari. Non mi andate fuori
2: Ambra Iovinelli.
1: Macario.
2: Bologna-Cagliari. Bologna-Cagliari 1.
1: Sassuolo-Milan.
0: No, anche perché ha perso 9 volte in casa. Poi se perde la decima volta non è che gli allungano il percorso. Sassuolo-Milan. Sassuolo, ecco, sai che Sassuolo è la, come diceva quello, la bestia nero-verde di Allegri. Ci ha perso anche il posto una volta. Per cui due.
2: Io metto 1.
0: Bravo.
2: Ma lo metto per una non perché ci creda particolarmente, devo dire la verità, tanto ormai è andato il campionato, ma così perché è un voto un po' romantico, perché secondo me in pochi hanno seguito il percorso di crescita di Fabio Grosso, certo, che ha molto cambiato insomma il modo di fare le sue squadre nel corso di questi anni,
0: certo.
2: Però tutti parlano dei filosofi, delle cose, certo. Siccome Grosso non fa il filosofo,
0: esatto,
2: ma è un allenatore pratico, però le squadre giocano bene di Fabio,
0: sì,
2: non è stato ricordato bene quanto lui abbia cambiato il suo modo di fare,
0: perfetto,
2: negli ultimi anni.
0: L'hai fatto tu, hai messo 1 e siamo a posto.
2: Bravo. Vai avanti.
1: Juventus-Verona
2: 1.
0: È già retrocesso.
1: Inter Parma
2: 1. Allora, adesso, visto che sei interista, Ivan, su Inter Parma diamo un po' di voti alle stagioni dei giocatori dell'Inter. Ti faccio
0: dobbiamo
2: un po'
0: veloce, abbiamo
2: sì,
0: un po'
2: veloce,
0: minuti.
2: Veloce.
0: Dai.
2: Veloce, dai. Allora, Barella
0: 7.
2: Lautaro
0: 11.
2: Thuram
0: 7.
2: Di Marco
0: 9.
2: Bene, vai, questi 4 mi
1: apriamolo passo. Un'altra parentesi, già che ci siamo.
2: Dai.
1: Cremonese-Lazio
2: 1.
0: 2.
1: Allora, 2 per Ivan, 1 per Fabio. Chiudiamo con Roma-Fiorentina
0: 1. Me ne metti altre, dai, anche altre partite vorrei.
1: E le abbiamo finite però.
0: Ah, ho capito.
2: Chi vince il campionato tra City e Arsenal? Ricordiamo
0: City,
2: che queste
0: City,
2: giornate
0: City,
2: saranno
0: City,
2: spettacolari,
0: City,
2: sono tutte
0: City,
2: a Sky. City?
0: City,
2: io
0: sì.
2: Invece faccio, io penso
0: se
2: anch'io.
0: Se sta caga sotto.
2: Nettamente.
0: Arteta.
2: Però io faccio il tifo per l'Arsenal.
0: Ma sì, una volta dai. Avrebbe
2: e chi vince la Champions?
0: Dunque, io credo il Bayern. Anche se, vabbè, l'Atletico ha fatto 1-1. Io direi il Bayern.
2: Io la sparo? Vince Simeone.
0: Atletico? Può essere, poi, però deve intanto uscire bene da Londra.
2: Impossibile, impossibile.
0: Volevo
2: mi
0: un
2: piace.
0: Grande, enorme abbraccio da parte di tutta l'Italia, non noi, a Daniela, Nicolò e Anna Zanardi. Un grande abbraccio.
2: Un grande abbraccio e un grande ricordo di un uomo e di uno sportivo che ci ha insegnato molto.
0: Ci sentiamo sabato prossimo.
2: Sabato, alla prossima.
3: DJ One Nation One Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è grande.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: and me.
1: Randy Newman, serve dire di quale film è colonna sonora questa canzone? Io credo di no. Poi, se volete, vi dico che è Toy Story, così faccia le cose per bene. Cominciamo con uno spoiler? Si parte.
2: Ma le conosci le serie in televisione?
3: Io non guardo la TV.
2: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
4: No spoilers, please. No spoilers.
5: On Radio DJ. DJ.
4: No spoilers.
1: Ebbene sì, non c'è ponte che tenga. Anche oggi, anche questo sabato 2 maggio, no spoiler c'è. Non manca all'appello. Ciao a tutti, sono Antonio Visca. Questo è il programma dell'ora di pranzo del sabato di Radio DJ, in cui proviamo a raccontarci reciprocamente, nel senso che se volete raccontarmi qualcosa che voi raccontatemelo, scrivetevi, chiamatemi, fate segnali di fumo. Si parla di cinema, di televisione, eccetera. Cerchiamo di dare anche qualche anticipazione. Come sempre, quando provi a dare anticipazioni, ci sono dei rischi. Ad esempio, settimana scorsa ho detto che nel prossimo capitolo, nella prossima stagione di The White Lotus, White Lotus 4, serie televisiva, ci sarà Helena Bonham Carter come protagonista. Stacco, tipo 12 ore dopo la trasmissione, dopo essere andati in onda, hanno deciso bene di separare le loro strade. Helena Bonham Carter da una parte, The White Lotus dall'altra. Quindi non ci sarà più. Fate finta di non aver sentito quel punto, quel pezzetto della scorsa puntata di No Spoiler. La protagonista femminile, una delle protagoniste femminili della prossima stagione di The White Lotus, serie vacanziera di Sky, anzi di HBO, a dir la verità, perché è di HBO. Però è in Italia su Sky, non la trovate su HBO Max, ma la trovate appunto su Sky. Serie vacanziera, dicevo, perché in ogni stagione c'è un resort in cui si ambienta, eccetera, eccetera. Ecco, la protagonista della prossima stagione, che sarà in Costa Azzurra, non sarà Helena Bonham Carter, ma sarà Laura Dern. E va bene, abbiamo detto anche questo, abbiamo fatto ammenda per questo errore. Non è un errore, in realtà, è che le cose sono cambiate un attimo dopo averle dette. Succede. D'altra parte, tutto così veloce. No, la notizia del momento in realtà non è tanto questa di The White Lotus, ma che Michael sta facendo veramente sfracelli. Non c'erano, secondo me, grandi dubbi in merito al fatto che il film su Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, avrebbe fatto molto bene al botteghino, ma il molto bene è straordinariamente bene, perché insomma stiamo parlando di un debutto proprio del primo weekend di più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, che sono parecchi soldi per un weekend, voglio dire, 200 milioni buttali via. Che fra l'altro vanno a posizionare Michael, il film, nella top 3 dei film, ascoltate bene, dei film musicali che raccontano la storia di una band, di un musicista, di un cantante, quindi dei, appunto, biopic musicali, al numero 3 di tutti i tempi. Cioè, ci sono soltanto altri due film che hanno fatto meglio, e ovviamente hanno fatto meglio avendo tutto il tempo per sviluppare incassi. In questo caso Michael è solo da pochi giorni. La domanda a questo punto sorge spontanea: ma quali sono questi altri film? Che sono troppo facile, se me li dicessi subito non farei bene il mio lavoro. E quindi vi lascio un po' così, un pochino in sospeso, un po' di suspense, ma fra poco ve lo dico, promesso.
6: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so.

Paola, stessa direzione è il titolo. Paola Iezzi su DJ all'interno di No Spoiler. Stavamo parlando di Michael Jackson, stavamo parlando del film Michael, che ha incassato l'impossibile già nei primissimi giorni, poi ovviamente dopo il weekend ha continuato a incassare e sta andando veramente molto bene, tanto che solo nel primo weekend aveva già raggiunto la terza posizione nella classifica di tutti i tempi dei film musicali biografici di più alti incassi, più grande successo. E vi dicevo prima, quali saranno i primi due? Allora, vi dico quelli che non sono i primi due, perché magari voi potreste pensare, che ne so, che nelle prime posizioni ci sia il film con la storia di Tina Turner, What's Love Got to Do With It, un film in cui Angela Bassett interpretava Tina Turner. No, non è uno dei primi due, non è uno di quelli che ha incassato di più nella storia. L'anno scorso, ne abbiamo parlato più di una volta qui a No Spoiler, c'è stato il film su Springsteen, Deliver Me From Nowhere,

sei mesi fa è uscito, una roba del genere. Jeremy Allen White, che interpreta il boss, potrebbe essere questo il film che ha incassato? No, non è neanche questo. Non è neanche questo, così come non è neanche La Bamba. Anche se, voglio dire, ai tempi La Bamba, quando uscì con Richie Valens, interpretato da Lou Diamond Phillips, aveva fatto un ottimo successo. Ma no, non è uno dei più visti di tutti i tempi. Neanche Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, di 3-4 anni fa, andò benino, ma non benissimo. Insomma, potreste pensare magari che il film che ha svettato nella classifica dei musicali, musicarelli, mi verrebbe da dire, che hanno incassato di più di tutti i tempi, sia Ray, quello in cui si racconta la storia di Ray Charles, interpretato da Jamie Foxx, fra l'altro un'interpretazione molto molto efficace, un film che ha incassato molto molto bene. Diciamo che è nella top 10 Ray, ma non è uno di quelli che ha fatto meglio di Michael. Non è al numero 1, non è neanche al numero 2, così come non è nelle prime posizioni Bob Dylan. Che poi dico, Bob Dylan che c'entra? È il film in cui si racconta la storia di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, e Complete Unknown, film di un paio d'anni fa, che andò molto bene anche questo, così come andò molto bene Bob Marley One Love. Ve lo ricordate? Un paio d'anni fa anche questo, 3 anni fa più o meno, sì. Walk the Line, certo, Johnny Cash interpretato da Joaquin Phoenix. Questo è un po' più vecchio però, sarà 20 anni fa, esattamente. Ma dai, io su questi non avrei avuto grandi dubbi. Quelli che secondo me avrebbero potuto, diciamo così, combattere per le primissime posizioni sono quelli che vi sto per dire. E cioè, Rocketman, in cui Taron Egerton interpreta Elton John, film molto godibile secondo me, è andato molto bene al box office, e vi dico già da subito, non stiamo lì a fare troppa suspense, 5º posto di sempre nei film musicali biografici che hanno incassato di più, Rocketman, la storia di Elton John. Al 4º posto, Straight Outta Compton, che invece è la storia, insomma, di tanti personaggi, Dr. Dre, Ice Cube, eccetera, NWA, 2015 questo, quindi un film di 10 anni fa, al 4º posto. Al 3º, l'abbiamo detto, per adesso c'è Michael, ma sicuramente andrà più su, e probabilmente già in questi giorni raggiungerà Elvis, che al momento è al 2º posto. Il film dedicato a Elvis Presley di 4 anni fa, Baz Luhrmann, vi ricordate che aveva messo in scena uno straordinario Elvis con l'interpretazione di Austin Butler, un po' più biondo forse di Elvis, però poi in scena ovviamente i capelli erano stati messi a posto. E secondo me, ecco, Michael quasi sicuramente, o forse già in queste ore, sta superando Elvis fra i più maggiori incassi di tutti i tempi. Ma al numero 1 c'è veramente un osso molto molto duro, perché ormai forse l'avrete capito, se siete appassionati un minimo di musica avrete capito che il film biografico musicale che ha incassato di più da sempre è Bohemian Rhapsody, in cui, bravo Simone, giustamente festeggiamo Rami Malek, la sua straordinaria interpretazione, un po' discussa da alcuni, però comunque molto efficace, di Freddie Mercury. Quasi quasi un miliardo di incasso di dollari nel 2018 uscì Bohemian Rhapsody. Ecco, questo è un po' difficile da raggiungere, però chissà, se Michael dovesse andare ancora bene come sta andando in questi giorni, potrebbe tranquillamente anche farcela.

0: Eilish, che non si può secondo me confondere, Birds of a Feather, un pezzo che fra l'altro sicuramente sarà incluso nel film che sta per uscire, film su Billie Eilish, ma attenzione, non un biopic, così andiamo a spiegare, bensì il suo concerto, film concerto, quindi non è un'attrice che interpreta il ruolo di Billie Eilish, come succede in tanti film, tra cui Michael, tra cui Bohemian Rhapsody, quelli che abbiamo citato prima, insomma. In questo caso il film che sta uscendo, Hit Me Hard and Soft, racconta il tour di Billie Eilish, è un film concerto, un film tour, se volete, che esce al cinema proprio nei prossimi giorni, perché dovrebbe arrivare giovedì, quindi fra 4-5 giorni. Attenzione, perché oltre a esserci Billie Eilish e le sue canzoni, oltre a esserci i suoi concerti, eccetera, eccetera, innanzitutto è in 3D, che boh, non lo so, però vabbè, comunque è in 3D. E poi attenzione, perché alla regia c'è un signore che si chiama James Cameron, che è uno di quelli che ha incassato di più nella storia del mondo, della vita, della storia, con, vabbè, Titanic, con Avatar, tutte le cose straordinarie che ha fatto. E adesso ha deciso di fare questo, di fare un film concerto. Bravo lui, e vedremo il film nelle sale, perché è uno di quelli che esce sul grande schermo. Quindi Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, da giovedì nelle sale. No spoiler.
1: Radio DJ. One Nation, One Station. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Cami, ma Bialetti fa il caffè?
3: Ma che ne so.
2: Ma guarda la storia di Chiara. Una moca sul fuoco, un sacchetto di caffè, il tag Bialetti.
3: Vabbè, sarà per la moca.
2: No, no, se zoomi, vedi che sul pacchetto c'è proprio l'omino Bialetti.
3: Ma come ti è venuto di zoomare?
2: Ma tu sai quanti segreti si scoprono zoomando le stories.
4: Bialetti fa anche il caffè. Per la moca, in capsule, in grani, aromatizzato. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
2: Quindi non è un segreto.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo.

0: arrivo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: No spoilers, please. No spoilers on Radio DJ.

0: sa un po' di raccomandazione della mamma, drive safe, cioè no, guida piano, stai attento, non farti male, sii prudente, ecco, questo è un po' drive safe, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato per aprire la seconda parte di No Spoiler, seconda parte che lo sapete, come sempre, ha il momento cruciale dedicato all'ignoranza più crassa, proprio quella in cui dovete ammettere di non sapere niente di un qualcosa, ma in fondo non volete farlo, cioè non volete trovarvi in quella situazione in cui tutti parlano di un qualcosa che vi sembra proprio di dover sapere, ma in realtà non ne sapete nulla, non avete mai visto neanche una puntata di quella serie, neanche un minuto di quel film o di quella collection, di quella saga di film, eppure tutti ne parlano, e allora ci sono io. Ci penso io, non vi preoccupate. Vi dico quelle 5 cose che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano di The Big Bang Theory.
1: 1.
0: Oh, 1. Prima cosa da sapere, cos'è questo Big Bang Theory di cui si parla? Ormai si parla un po' di meno, ma se ne parlerà ancora, datemi retta. Questo Big Bang Theory è un telefilm, anzi è una sitcom per essere precisi, così dite anche il termine corretto, una serie TV, certo, ma una sitcom che per 12 stagioni dal 2007 al 2019 ha imperversato sulle TV di tutto il mondo. Sicuramente in America è andato alla grandissima, proprio il programma più visto quasi tutti gli anni, quasi tutte le stagioni, quasi tutte le settimane, ma anche in giro per il mondo è andato molto bene ed è uno di quei titoli che anche in Italia ha avuto grande eco.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, chi c'è al centro di questa storia, al centro di questa sitcom, appunto, chi mette in scena le varie situazioni. Sapete perché si chiama sitcom? Perché la situation comedy, in cui ci sono appunto delle situazioni che fanno ridere, diciamola così. Allora, i protagonisti sono Leonard e Sheldon. Dovete sapere questi due nomi, cioè se non sapete Leonard e Sheldon evitate proprio di aprire bocca, dichiarate apertamente che non sapete cos'è The Big Bang Theory. Se invece volete fingere di saperlo, almeno dovete sapere che ci sono Leonard e Sheldon, che sono i due protagonisti. Non sono solo loro, chiaramente ci sono anche altri, in particolare c'è una protagonista femminile che si chiama Penny, ok? Questo proprio è la base, il minimo indispensabile.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere, un accenno di trama. Voi sapete che le sitcom, che ne so, Arnold, i Robinson, Friends, ok? Non hanno una vera e propria trama. Cioè non è che se vi siete persi una puntata non capite cosa succede in quella dopo. Più o meno la situazione è sempre la stessa. In questo caso qual è la situazione? Sono questi studenti della Caltech, che è la università tecnologica della California, si trova a Pasadena, che è uno dei posti, diciamo così, nei dintorni di Los Angeles. Ecco, questi ragazzi totalmente nerd, totalmente geek, come si dice da quelle parti, che non fanno altro che pensare a fumetti, fantascienza, giochi di ruolo, videogame, eccetera, eccetera. A un certo punto il loro universo viene, diciamo, il Big Bang, diciamo così, avviene quando entra nel loro universo un personaggio femminile, l'ho detto prima, è Penny, che viene a vivere alla porta accanto, proprio sul pianerottolo. Ci sono da una parte Leonard e Sheldon e dall'altra Penny. Poi ci sono anche i loro amici, c'è Howard, c'è Raj, ci sono poi anche alcuni altri personaggi femminili, Bernadette, Amy, eccetera, eccetera. Ma sono troppi nomi, non state a cercare di memorizzarli perché diventa poi complicato. Sappiate che ci sono loro, due nerdoni e una bella ragazza bionda, divertente, carina, che ovviamente crea un po' di scompiglio.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, serie divertente, va bene, ma serie di altissima, grandissima qualità e successo anche di critica, con un miliardo di premi, perché fra Golden Globe come miglior attore in una serie comedy, appunto, per uno dei due protagonisti, Jim Parsons, ecco, Jim Parsons e Sheldon. Ok? Quindi sappiate che fra i due quello che ha vinto di più alla fine è lui. Quindi fra Leonard e Sheldon quello che ha fatto più breccia è sicuramente Sheldon, e Jim Parsons, l'attore che lo interpreta, ha vinto appunto Golden Globe, ha vinto anche tipo 1, 2, 3, 4, un sacco di Emmy Awards, e poi altri mille premi sono arrivati, che ne so, per le guest star, per il montaggio, per anche, voglio dire, miglior serie comedy ai

0: People's Choice Awards, insomma, un sacco di premi.
1: 5.
0: Quinta cosa da sapere, come sempre accade, soprattutto negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, quando una cosa ha successo, se ne fanno mille altri spin-off, versioni, sequel, prequel, eccetera. Nel caso di The Big Bang Theory è arrivata la nuova serie, diciamo, spin-off Young Sheldon, in cui, come vi dicevo, il protagonista più amato e più osannato torna indietro nel tempo in qualche modo e noi andiamo a vedere come era da bambino. Poi è uscito molto più recentemente, un paio d'anni fa, George and Mandy's First Marriage, che parla invece del fratello maggiore di Sheldon. Sempre l'intorno stiamo girando. E attenzione, si parla oggi qui a No Spoiler e un po' ovunque di The Big Bang Theory, perché sta arrivando anche una nuova serie spin-off. Una serie spin-off con un personaggio un po' minore, con Stewart, che è comunque un personaggio molto amato. E il titolo di questa serie, che arriverà prossimamente, è Stewart Fails to Save the Universe, cioè Stewart non riesce a salvare l'universo.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Cananai.
1: Abissale.
0: Abissale è il titolo, chiaramente. E perché ci riascoltiamo questo pezzo di Cananai del 2022? Un po' perché ci piace e un po' perché è uno di quei brani che tornano nel momento in cui entrano nelle colonne sonore. In questo caso, tornano qui, non spoiler, non è che ha bisogno di qualche colonna sonora per essere ascoltata questa canzone, però qui da noi di solito succede così. In questo caso, appunto, Abissale di Tananai è nella colonna sonora del film L'amore sta bene su tutto, che è un film in uscita questa settimana e quindi casca a fagiolo, arriva proprio nel giro di qualche giorno, mercoledì dovrebbe essere nelle sale, film con Giampaolo Morelli e di Giampaolo Morelli, se non sbaglio, con Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, insomma un film italiano. Chiaramente non sarà facile perché la concorrenza è piuttosto agguerrita. Abbiamo detto prima di Michael, che peraltro a sua volta, il film su Michael Jackson, già da ieri, l'altro ieri, da 3 giorni, deve vedersela con Il Diavolo Veste Prada 2, che, voglio dire, non ha bisogno, credo, di grandi presentazioni. E, ha fatto subito parlare in modo straordinario di sé, un po' perché anche gli attori hanno fatto le trottole in giro per il mondo, si sono fatti vedere un po' ovunque, hanno presenziato a anteprime, tappeti rossi, eccetera, eccetera. E un po' perché, insomma, il film è un cult, il primo, è un piccolo grande cult, e quindi questo secondo viene accolto un po' ovunque esca con grande affetto e voglia anche che sia bello. Cioè la voglia è che piaccia. Uno dice: voglio andare a vederlo e spero proprio che mi piaccia, che non mi deluda, no? Fra l'altro ho letto che c'era una scena con Sydney Sweeney che aveva girato nei panni di se stessa e l'han tagliata, che, voglio dire, nel 2026 pensare che tu c'hai Sydney Sweeney, la tagli, vuol dire che o è venuta proprio male, male male male quella scena, o se no sei talmente sicuro di te, sei talmente certo che il tuo film è forte da non aver bisogno neanche di Sydney Sweeney. Vedremo, io credo che alla fine non sarebbe stato quello a fare la differenza, perché quando hai Anne Hathaway, quando hai Meryl Streep, quando hai un titolo forte come quello, probabilmente, diciamolo dai, non ti serve altro.
2: Oggi

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sempre un finale che lascia il segno. I'm so fucking fabulous. Va bene, su DJ va avanti, no spoiler. Abbiamo ancora un pochino di tempo per raccontare alcune cose. Mi è saltata all'occhio una cosa, e cioè prima abbiamo parlato dei film biografici musicali. A un certo punto è venuto fuori il tema Elvis, no? Perché uno dei film più visti di sempre, tra quelli che raccontano le storie di personaggi del mondo della musica, c'è proprio quel film Elvis, in cui Austin Butler interpretava il ruolo del protagonista. Ecco, ho letto da qualche parte che adesso Austin Butler sarà protagonista di un altro biopic. Come si può chiamare? Film biografico? Non c'è una parola sola in italiano, bisogna chiamarlo film biografico. Vabbè, comunque, insomma, diciamo la parola inglese, la sintesi breve, biopic, è molto breve, molto veloce, molto efficace, sarà Lance Armstrong, il ciclista. Quindi evidentemente gli è piaciuto fare vestire i panni di un personaggio realmente esistito, e quindi ci torna sopra, questa volta appunto nei panni di Lance Armstrong. Quindi un film che non andrà a intaccare quella classifica là che abbiamo visto prima, no? Perché quella era la classifica dei film in cui si parla di cantanti, musicisti, band, gruppi, eccetera. Qua invece rientra nel mondo dei biopic sportivi. Un altro, diciamo, non so se c'è la categoria dei biopic dei papi. Dei papi, credo di sì, perché ce ne sono film in cui si parla delle storie dei vari pontefici. Un po' di, diciamo, proprio biografia e un po' anche più di fantasia, no? Film ambientati in Vaticano, ce ne sono un sacco. Ecco, Mark Ruffalo, attore americano che non ha bisogno di grandi presentazioni, non sarà un papa, ma sarà un sacerdote, Joseph Murolo, che è colui che nella vera storia del Vaticano ha indagato su Papa Wojtyla, e quindi lui, appunto, questo personaggio interpretato da Mark Ruffalo, non sarà Papa Wojtyla, sarà quello che dopo la morte del Papa va a valutare se veramente abbia in vita fatto tutto talmente in modo ineccepibile, specchiato e da meritare di essere nominato santo. E infatti il film si intitolerà Santo Subito. Strano che, insomma, un attore americano, però ecco, questo Joseph Murolo evidentemente, visto che si chiama Joseph, sarà americano, e quindi hanno scelto un attore americano, hanno scelto appunto Mark Ruffalo. Questo per dire che si va a pescare sempre più spesso, lo abbiamo detto, sia nelle cose vecchie che ritornano, appunto i sequel, i reboot, eccetera eccetera, ma anche nella storia, perché ci sono chiaramente un sacco di storie vere che possono essere interessanti. In questo caso la storia di un ciclista straordinario, ma anche molto tormentato e discusso, come Lance Armstrong, e dall'altra la canonizzazione di Papa Wojtyla in questo film che si intitolerà, quando arriverà, Santo Subito.

0: pezzo è veramente psycho in qualche modo, un po' fuori di testa. Psycho Killer, Talking Heads, un pezzo del 1980. La regola di No Spoiler è che quando si ascoltano canzoni vecchie c'è un film che in qualche modo le giustifica, le motiva e le riattualizza anche in una corona sonora. In questo caso attenzione, perché è un film un po' psycho, secondo me anche lui, perché si intitola Pecore sotto copertura. Settimana prossima, fra 5 giorni, esce Pecore sotto copertura. Se andate al cinema potete vederlo. Nella colonna sonora c'è questa canzone, ma attenzione perché nel cast ci sono Hugh Jackman, Emma Thompson, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Patrick Stewart, Regina Hall e altri 54 che adesso non posso dirvi perché il tempo è finito. Però insomma sembra un film veramente che vale la pena andare a vedere. Non lo so, Pecore sotto copertura. Siamo arrivati in fondo. Io devo e voglio ringraziare Simone in regia.
1: Ciao.
0: Grazie Simone, grazie anche a Fosca in redazione. Da Antonio Visca è tutto, alla prossima, ciao. No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One nation, one station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
3: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
4: Allora corro subito.
3: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente!
7: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
8: Certo, che domande fai, Ciccio?
7: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
8: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio DJ consiglia:
1: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
2: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 14.

0: questo pezzo di Teddy Swims che apre il nostro appuntamento di Pecchia e Damiani. Eccoci qua.
1: Apre il nuovo mese. Mi piace dire, lavorando il weekend, sono quattro volte al mese, e quindi buon maggio a tutti. È cominciato ieri con la festa dei lavoratori, noi arriviamo oggi.
0: Sì, si dice buon maggio.
1: Credo di no, ma l'ho voluto
0: ormai
1: dire.
0: Sì, ho un augurio generale di passare un sereno e felice maggio.
1: Le cose nuove nella storia non erano mai successe prima, quindi per diventare tali hanno bisogno di qualcuno che si prenda la responsabilità di farlo.
0: Tu hai questo
1: buon maggio, da ora in poi probabilmente verrà adattato a tanti programmi radio televisivi italiani. Immagino, guarda, Stefano De Martino, buon maggio!
0: No,
1: ma partiamo con la Liguria!
0: Direi che
1: Genna!
0: Sì, va bene, va bene, va bene. Direi che siamo partiti alla grande. Sì.
1: Chi comincia
0: a metà dell'opera. Quindi mettiamo la pubblicità e poi si comincia normale, va bene. Radio DJ One Nation
2: One Station. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.

0: anni.
1: In questi giorni che è ripartita la Formula 1 ed è ripartita da Miami, ho visto un sacco di post, soprattutto nella pagina della Formula 1, anche di Kimi Antonelli, dove c'è Miami di Will Smith. E invece di dire bienvenido a Miami, viene a dire bienvenidos da Pecchia Damiani, dai Toscani.
2: Ma sicuramente qualcuno nei commenti ce l'ha scritto.
1: Io credo che la pagina della Formula 1 o di Kimi Antonelli. Ma questa è la sigla di Pecchia Damiani.
2: Può essere. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi là fuori, ma anche qua dentro a Mary J.
3: Buon pomeriggio.
2: Ben ritrovata come la nostra Barbie.
3: Ciao ciao a tutti.
1: Ciao ciao, questa è la squadra al gran completo che vi farà compagnia fino alle 4:30.
2: Vede, oggi c'hai te, naturalmente guardi Barbie verso la regia. Io invece ho tutto lo sfondo dietro di te, c'hai una scenografia incredibile. Cioè semi nella savana oggi. Sì, perché ci sono
1: dove
2: tutti
1: sono?
2: Gli alberi non in fiore, cioè proprio hanno le foglie verdi. Grandi, proprio si vede, proprio è il maggio milanese, come anche da altre parti.
1: Il maggio francese del 68 e c'è il maggio milanese invece del 2026.
2: No, parlo di piante perché in questo momento mi sento botanico.
1: Sì, sì, sì, no, certo.
2: No, però è vero, cioè, c'è proprio una scenografia incredibile dietro. Cioè, se poi ti faccio una foto, la pubblichi. Ora che c'hai 10 follower.
1: Ora che ce l'avrà qualcun altro.
2: 10,7 mila follower. Magari oggi arrivi a 11 mila con questa foto.
1: Assolutamente.
3: 10,7 mila.
1: Ma a proposito di questo,
2: sì, l'ho detta male.
1: Utilizzo il mezzo radiofonico per chiedere un consiglio agli ascoltatori di Radio DJ.
2: Cosa che non facciamo mai, tra l'altro.
1: Spessissimo. Allora, ho una sterlizia in casa, ok?
2: Sì.
1: Che mi ha buttato ma devi vedere com'è bellino, sì. Cioè una fogliolina in più che sta spuntando a una velocità record, probabilmente perché a primavera
2: è il maggio milanese.
1: Però altre foglie invece hanno un po' la crosticina.
2: Non mi guardare perché non so il termine tecnico.
3: Ma è secca, marrone, gialla.
1: È un po' marroncina.
3: Quindi si sta seccando.
1: Ma com'è possibile? Do l'acqua poca una volta a settimana.
3: E non lo so, magari è la posizione.
1: Per questo sto chiedendo agli ascoltatori di Radio DJ.
2: Ma non l'hai chiesto a ChatGPT? Tu che chiedi qualunque cosa.
3: Infatti,
2: cioè chiede per la sua salute e poi per la piantina che sta passando.
3: Ma
2: no,
3: dovrei andare dal medico.
1: L'ho già fatto.
2: Ah, l'hai chiesto?
1: Sì.
2: E cosa ti ha detto? Complimenti. Per questa bellissima pianta posizionata nella tua decoratissima casa, Federico.
1: No, ho mandato le foto e gli ho detto a ChatGPT: è normale che faccia. Cioè, secondo te la pianta è in salute? E mi ha detto che è in salute. Ma non mi fido. Perché viene tutto il bruciacchiatino delle foglie.
2: Ma ChatGPT è quell'amico che non riesce a dirti il difetto, che
1: è
2: non
1: vero,
2: riesce a dirti, che poi fa parte dell'amicizia stessa.
1: Vero.
2: Che qualcosa non va.
1: È vero.
2: No,
1: è vero.
2: Sei bellissimo, sei bravissimo, la tua vita è stupenda.
1: È
2: io non credo a ChatGPT.
1: Oh, questo che dico, almeno lo chiedo.
2: Quella non la uso, io voglio persone vere che mi dicano anche qualcosa non va.
1: Non è vero.
3: Allora, ho cercato invece su un altro aiutante,
1: sì, okay.
3: Gemini.
1: Vabbè, ho capito, è uguale.
2: Non no. Umano.
3: Allora, praticamente dicono che è il drenaggio del terreno.
1: Sì. Che vuol dire?
3: Quindi praticamente, secondo me, questo succede in molte piante, avendo io il pollice nero ho imparato questa cosa.
1: Vabbè, allora,
3: no,
1: non è il caso.
3: Quando tu la bagni, ristagna l'acqua.
1: Sì.
3: E quindi quella cosa lì porta un po'.
1: Devo
3: a...
1: togliere l'acqua,
3: esatto,
1: dall'altro vaso.
2: Sapete che a me sotto l'indirizzo vaso di questa puntata piace un sacco.
1: Sì, come mai?
2: Cioè, sì, perché cioè, è verde, è maggio, si parla di robe bucoliche. Comunque, 347 342 5220. A questo numero, se scrivete, non mi risponde ChatGPT. Cioè,
1: no,
2: ci siamo noi dietro.
1: No, ci siamo noi, anzi,

0: ragazzi, ma ho visto che esiste un'app che io non ho perché ho poche piante avendo tre gatti, un'app per cui tu fotografi, scusate,
1: tranquilla,
0: fotografi la pianta e l'app ti dice di che cosa ha bisogno. Non so se sia una stronzata o no. Ciao Monica.
1: Monica, scusa, perdonaci, però i tempi comici erano perfetti in questo messaggio vocale.
2: Perché poi l'ha rifatto, sì, e l'ha fatto senza il però toglieva tutta la magia. A noi ci piaceva
1: che
2: quello
1: poi, col seno di poi probabilmente avrebbe chiuso prima il vocale e poi di nuovo avrebbe rischiarato la voce, no?
2: Certo, certo.
1: Invece non ce l'ha fatta.
2: No, non ce l'ha fatta.
1: Comunque Monica, no, hai ragione, in realtà ci sono parecchie app che scopro in questo momento. Perché sì, ho qualche pianta in casa, ce l'ho, però tutte le volte che magari mi moriva così dicevo è colpa mia, cosa,
2: sì,
1: credo,
2: è vero,
1: credo di aver fatto tutto il possibile. In realtà no, magari se avessi chiesto aiuto a delle app che si chiamano Picture This, PlantNet, queste sono per riconoscimento, quindi quando dici ma che pianta è questa, okay, che ho comprato, okay, oppure quella succede spesso, ma arriva in un bellissimo giardino,
2: certo,
1: anche in un parco dove non c'è scritto qual è il nome del fiore,
2: sì,
1: e tu fai la foto. Invece poi ci sono quelle per la gestione e la cura, quindi che ti fanno anche la diagnosi magari della malattia.
2: Questo è importante.
1: Nel caso tuo, Planta, Plant Parent, ed è molto quotata mi fa ridere, Garden Manager.
2: Cioè, Garden Manager!
1: È bellissimo.
2: Sto a Milano, mi serve il Garden,
1: cioè,
2: Manager.
1: È praticamente il Project Garden Assistant Manager se stai
2: vero,
1: a Milano.
2: È vero, è vero, è vero. Sì,
1: e
2: è
1: hai
2: giusto,
1: gli avvisi personalizzati, Fede.
2: Sì. Belli, Garden Manager è il mio.
1: Cioè,
2: è
1: quindi se tu, che ne so, per risolvere un problema, una malattia della pianta, hai bisogno di dedicarle tanta cura, più appuntamenti durante il giorno, Garden Project Assistant,
2: sì,
1: Manager,
2: esageri, esageri,
1: ti fa suonare il cellulare.
2: Vabbè, non vedo l'ora. Volevi dire scusa? Ah no, ok, Barbie. No, c'è qualcuno che scrive, intanto magari se ci dici che pianta è, l'ho detto, è una sterlizia. E poi dice, potresti mettere la foto sul profilo, gli diamo un'occhiata e capiamo che cos'ha la tua pianta. Non posso, adesso sono in diretta, magari quando torno a casa faccio una foto alla pianta, la metto nelle storie e gradirei dei consigli da parte degli ascoltatori. Comunque abbiamo capito che anche guardando un po' da internet e dai vostri messaggi al 347 342 5220, che è un normale processo, cioè se butta delle foglie e le altre invece cominciano un pochino a cartorciarsi, ci sta.
3: Sì, comunque controlla anche il drenaggio del terreno e non lasciare l'acqua stagnante, perché questo in generale alle piante

0: a certi tipi di piante non fa bene.
1: Allora, Davide, io per me, io il programma ho fatto. Se
2: a questo punto allora lo possiamo dire, tra poco sarà con noi ospite Luca Sardella che ci parlerà come curare le piante in casa.
1: È importante, ma perché non ce l'abbiamo?
2: Ma perché non ce l'abbiamo? Ma perché queste cose non me le dici prima? Accendi il microfono ed esponi i tuoi problemi personali. Dimmelo prima, così lo chiamiamo oggi, sarebbe stato perfetto.
1: Oh, perfetto,
2: cioè avremmo fatto il boom, Fede, oggi.
1: Prima, cioè, beh, primavera, no, bellissimo, ma...
2: Vabbè, ormai è andata, e parleremo di altro.

0: protagonisti ieri del concertone del primo maggio in Piazza San Giovanni, Santa Marea Tornado su Radio DJ alle 14:19.
1: Primo maggio, che è stato un po', diciamo, il banco di prova per l'estate 2026, ma non solo quest'anno, succede spesso, anche se è un ponte relativamente breve, perché non si può parlare tanto di ponte, insomma, venerdì, sabato e domenica, però sono stati tanti gli italiani, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, che hanno deciso di partire, ma ora c'ho i dati aggiornati.
0: Sì. È perché noi abbiamo giustamente dato le stime la settimana scorsa, adesso i dati a consuntivo invece.
1: Cioè, ben 9 milioni di italiani, grazie mille, hanno deciso di prendersi qualche ora di relax, come dicono,
0: come dicono al TG.
1: Certo. Sì, però è stato il boom, la particolarità di questo primo maggio è stato il boom delle prenotazioni last minute, perché facile a dirsi. Per i motivi anche per la situazione geopolitica. Ora non è certo che per tre giorni parti e vai in Thailandia, ma già andare all'estero poteva rappresentare un problema. Quindi sono stati in tanti a prenotare proprio a ridosso del primo maggio.
0: Capito.
1: E poi qual è la cosa che volevo sottolineare? Sì. Che parlando di casa nostra, le regioni più visitate sono state l'Emilia Romagna, primo posto Toscana. Fosse stato il Trentino Alto Adige, la Liguria, la Campania, bello a sapersi, ma non l'avrei detto.
0: Non ci interessa assolutamente. Va bene, questi dati, tra l'altro.
1: Ma Eugenio Gianni, ma perché non ci fa promuovere qualcosa? Cioè, ma come clamoroso. Ne parliamo di questa regione noi in diretta?
0: Ma guarda, secondo me, cioè, ancora non ci hanno scoperto. Cioè, la...
1: Ma un 30% alle terme di Saturnia, io me lo merito di sconto.
0: Lascia perdere. No, ma hai assolutamente ragione. Ma una visita agli Uffizi gratis pure.
1: No, guarda, cioè... posso dire una cosa? Io pago, ma voglio saltare la fila.
0: Ah, ok.
1: Io pago perché porto avanti la cultura.
0: Sì, certo.
1: Ma la fila non la voglio fare.
0: No,
1: è quello, capito, che ti dice torno domani.
0: È vero. No, come dici tu, anche in tanti, tra quelli che ci stanno scrivendo, sono in giro perché si stanno godendo
1: queste ore di relax,
0: come dici tu. Tanti anche sono quelli che mi danno consigli sulla mia sterlizia. Michela scrive: dovete dare del radicante in polvere e assolutamente non lasciare l'acqua nel sottovaso. Il radicante fa molto bene a tutte le radici delle piante, anche loro sono belle se stanno bene dentro.
1: Non ci ho capito nulla.
2: Devi curare la pianta dentro per farla stare bene.
1: Ma dallo psicologo.
0: No, devo dire che questa cosa di lasciare l'acqua nel sottovaso, sì, è tipico mio. A questo punto è diventata veramente una puntata di Linea Verde, perché ci state mandando anche le foto delle vostre di piante. Carola, la mia peonia è messa così. Qualcuno può dirmi qualcosa a riguardo? Descriviamo questa foto.
1: Allora,
0: per
1: se fosse DJ Chiama Italia, Summer Camp o Say Wad, la metteremo in TV, perché merita questa foto. Cioè, io mi sento di dire che questa pianta, se non è morta, è quasi.
0: Cioè, è più di là che di qua.
1: Allora, io sono ottimista di natura,
0: sì, però.
1: Ve lo confermo. Cioè, io sono sempre lì che trovo il modo per portare avanti le cose, dire no, ma ce la facciamo. No, stavolta, Carola, cioè, mi dispiace, no, va a comprare un geranio.
0: Carola, tra l'altro, se posso dire, dall'alto della mia esperienza ormai, perché con la sterlizia, cioè, veramente viaggio.
1: Poi mi sembra una mozzarella.
0: Cosa
1: il formaggio?
0: Sterlizia?
1: Sì, la
0: tipo
1: si delizia.
0: Sono
1: i tipici nomi della mozzarella di bufala, no?
0: E invece no, è una pianta normale. In questo caso, nel caso di Carola, secondo me terriccio troppo umido.
1: Te lo dico. Ma su che basi te puoi dire?
0: Poi tra l'altro magari ha appena dato l'acqua nel momento in cui ha scattato la foto. Terriccio troppo umido, è il motivo per cui la peonia è tutta un po' tutta così.
1: Sì.
0: Questo è più o meno il
2: E poi quell'accanimento terapeutico, comunque tu la vedi lì che comunque sta andando gli continui a darle l'acqua, sperando che si possa riprendere.
0: Questo col mio basilico invece è morto del tutto.
1: Senti, è meglio se chiedi a Garden Manager, che è l'app di cui parlavamo prima. Cioè, mi sento più tranquillo anche io, ecco, rispetto alla diagnosi di Fede Pecchia.
0: Sì, ho cercato di dare il mio, ecco.

0: comunque per la sterlizia, specialmente marzo, aprile,
1: Sì.
0: maggio, dagli un pochino di concime con l'azoto, perché
1: Ok,
0: gli ci vuole parecchio azoto alla sterlizia.
1: io
2: No, fa ridere, cioè, Fabio fa ridere.
1: sinceramente i nostri ascoltatori sono quelli proprio, non potremmo chiedere di meglio, perché cioè, ci danno proprio le cure per le diagnosi delle piante, cioè un vocale così è da mandare a tutti gli ascoltatori di Radio DJ, così uno se lo tiene tra le note.
2: Ma se avessi avuto un accento valdostano,
1: Sì.
2: avresti fatto tutto questo teatrino?
1: No, ci avrebbero fatto l'articolo con scritto: è ufficiale la
2: Sì.
1: cura per la sterlizia.
2: Sì.
1: Invece noi, parlava toscano, siamo qui a dire.
2: Il concimezzo.
1: Vogliamo dire una roba, Fede? Perché un altro ascoltatore ha chiarito il nome di questa
2: Ah,
1: pianta,
2: sì.
1: che non è sterlizia,
2: No,
1: ma è
2: strelizia. Strelizia. No, beh, è
1: sterlizia.
2: tutto vero. Io ho
1: Cioè,
2: sempre chiamato sterlizia.
1: questa è un'altra roba che la
2: No,
1: mia
2: guarda.
1: nonna, se ci ascolta, è come Forum quando ha scoperto che c'erano gli attori. Cioè, la mia nonna l'ha chiamata sterlizia per 97 anni.
2: Scherzi davvero?
1: Strelizia. Chi glielo dice ora di andare a chiedere la strelizia? Poi magari va davvero a comprarla e non. No, noi la strelizia non la teniamo.
2: Perché secondo me è una di quelle parole che a un certo punto qualcuno ha cominciato a chiamarla così e è rimasta per sempre. Cioè, secondo me tu vai da un come si chiama? Un
3: Vivaio.
2: vivaio e dici voglio una
1: Cioè, però
2: strelizia.
1: manca la base.
3: Cioè,
1: Perché dove vado a
3: però
1: fare le chiavi a prendere la strelizia?
3: sei esperto di piante, ma non sai dove
2: Ma infatti, quando sono andato al vivaio a prendere la strelizia
1: comprarle. Poi è
2: e il
1: andato dal
2: ficus,
1: vivaio.
2: in
1: Hai
2: questo.
1: parlato col vivaio?
2: No, ho parlato con le persone che erano dentro al
1: Che
2: vivaio,
1: sono le? I? Ok,
2: i vivaisti e le vivaiste.
1: ok. Facciamo i
2: E
1: nomi comuni proprio. Oggi facciamo tutta la grammatica.
2: appunto, sì. È quel classico caso in cui, come quando vai da un concessionario, no?
1: Sì.
2: Che ti dice: no, la macchina ha un turbo diesel 400 cavalli, 7K per VE, e tu non sai assolutamente niente. Uguale quando sono andato dalle vivaiste, mi hanno detto: qua ci vuole dell'acqua, del coso, un concime azotato, cioè, vado in difficoltà.
1: No, allora, a me questa cosa succede, sì, alle concessionarie, ma anche quando vai a comprare la roba tecnologica. Lì,
2: Certo, no,
1: no, mi aiutate per cortesia, ditemelo per
2: ma
1: benino.
2: poi
1: Mi cominciano a dire i gradi di quello e la misura. Ma io ho un televisore, mi sa, infatti esco fuori che non lo compro. La differenza, quando vai al vivaio, bene o male, te la puoi giocare sul fatto che qualcosa anche con 5 euro, 10 euro, cioè se vedi che la situazione ti sfugge di mano, prendi la piantina, cioè via, via,
2: diceva
1: il fiore,
2: faccio
1: il gelaino e te lo porti via, capito?
2: Gerarino,
1: E
2: sì.
1: comunque hai comprato, sei a posto. Invece di là, cioè, comunque devi saper rispondere, o
2: Certo.
1: comunque un minimo anche quando ti metti a tavolo per comprare la macchina.
2: No, ma il televisore, ma preferisci il QLED,
1: No.
2: l'OLED o cioè il QNED? Adesso c'era anche il QNED.
1: No,
2: Io ho il
1: no,
2: QNED, oh. Cosa
1: no.
2: vuol dire?
1: No, ma una roba allucinante. Che più chiedi di semplificare, più aumentano la spiegazione in maniera proprio costruita.
2: Quindi Davide, se noi dopo questa prima mezz'ora di Pecchi e Damiani volessimo mandare un messaggio a tutte le persone, quale sarebbe?
1: Che si chiama strelizia e non
2: Quello
1: sterlizia.
2: è il messaggio.
4: Pecchi e Damiani, benvenuto dai toscani.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: This is DJ Training Center.
8: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ.
7: This is DJ
9: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Scatta con National Geographic.

0: Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
3: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
2: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
3: 10 chilometri oppure 5.
2: Si va lì e si corre.
3: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
2: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
3: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
4: DJ Ten. Run like a DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: clamoroso, ma M2O adesso con questi con il Morning Club, con questi eventi che sta facendo dal vivo, insomma, sta veramente andando molto molto forte e noi ne siamo molto contenti.
1: Sì, no, c'era una quantità di gente incredibile proprio davanti alla stazione centrale. Hai detto 25 aprile, sì, perché sì, il 26 in chiusura della Design Week invece erano qua
0: alla fabbrica, del, fabbrica vapore. Del vapore. No, bellissimo. Ho visto anche il servizio di Repubblica, sì, che è andato lì a intervistare le persone, gente di tutte le età che si riunisce la domenica mattina, insomma.
1: Oh, quando la gente si diverte sta bene.
0: Vabbè, cosa c'entra?
1: È già raggiunto l'obiettivo.
0: Che frase è? Va bene.
1: Che con tutto quello che c'è anche durante la giornata, certo, la settimana è lunga, il lavoro, poi la vita è una, bisogna godersela.
0: Va bene, l'abbiamo detto tutte.

0: Poi c'era anche il sole, quello fa bene, certo, la luce.
1: Certo. Ma a tal proposito.
0: E poi quando vai a piedi e risparmi anche, cioè per dire, lì a ballare consumi le calorie. Te la godi, fai la bevuta e poi soprattutto non ci puoi andare con la macchina perché sei in centro lì, quindi no, col tram.
1: La fabbrica del vapore è anche una zona complicata
0: ma
1: per
0: anche
1: parcheggiare.
0: La stazione centrale ci va mica con la macchina,
1: no,
0: lì.
1: Come fai,
0: ci vai o a piedi
1: certo,
0: o con i mezzi. E lì risparmi un sacco di soldi, ma soprattutto da oggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Te una cosa dovevi fare, Fede. Sì. Una.
1: No, invece ho curato andare, la sterlizia.
0: Sei voluta andare al parco a fare la giornata, come tutti, giustamente è stato bello. Però potevi. Sì, ma potevi venire via prima e pensare a fare benzina. Perché ieri era la giornata giusta per fare il pieno.
1: Cioè, era, diciamo, era l'ultima giornata valida per fare il pieno. Invece io adesso sono veramente in riserva e diventa un problema perché sono, diciamo, lo sconto sulle accise che era stato bloccato adesso è di nuovo, cioè le accise adesso sono al prezzo pieno, questo ha colpito la benzina e io infatti ho la macchina a benzina.
2: C'è stata una proroga di 15 giorni.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Però con una modifica sulle accise sulla benzina.
1: Quindi niente.
0: E essendo a benzina, come io ieri l'ho fatto il pieno, solo perché dovevo ripartire in realtà, l'ho saputo dopo che c'era questo cambio sul prezzo. E quindi cioè, mi è andata bene, che poi non è che ci vai avanti per un mese, cioè ora faccio video il figo, dico ho fatto benzina. Cioè, nel senso, per i giorni che durerà. Però ecco, diciamo, le stime sono queste, che la benzina potrebbe arrivare a 1,929 euro al litro quindi 18,3 centesimi in più, che sono tanti rispetto a quelli previsti per il diesel, perché fino ad ora la benzina era aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Infatti fino ad oggi si diceva no, chi si trovava a avere l'auto a gasolio a diesel, insomma, era svantaggiato
1: mica male. Adesso più o meno quasi si livellano i prezzi sia della benzina che del gasolio.
0: Avete voluto la parità fra benzina e gasolio e queste sono le conseguenze.
1: Ma quale parità?
0: Il patriarcato del gasolio.
1: Ma nessuno esiste il patriarcato del gasolio.
0: Sì,
1: non esiste.
0: Allora, vedi?
1: Non esiste assolutamente.
0: Ma voglio vedere.
1: Ma cosa vuoi vedere? Vabbè. C'è Anna Tichu su Radio DJ.
3: 1970.

0: zone, cioè Spagna.
1: Sì, è il mio.
0: O comunque Caraibi.
1: Vado. Stavo
2: per dire una roba che non mi hai detto in privato a me.
1: No, stavo per dire la roba riguardo all'addio al celibato.
3: No, non dire niente.
1: Cioè, stavo per dirlo.
0: È una roba.
1: No, sono guarda, una roba.
2: Posso dire una cosa? Cioè, che questo insomma dovrebbe essere una cosa positiva nei tuoi confronti. Cioè, io Fede lo conosco ormai da tanto tempo. È uno che se gli dici una cosa, se la tiene per sé, non è un parolone per nulla.
1: È vero.
2: È incredibile. Quando accende il microfono,
1: ma come mai?
2: Gli viene da dire qualsiasi cosa sui cari, sulla famiglia, sugli addio al celibato.
1: Ma
2: quel matrimonio lo vuoi lasciare lì, quello che devi officiare? Se no, te alla fine te lo dico, non ti fanno fare.
1: No,
2: nulla,
1: non me lo fanno fare, ma è giusto.
2: Cioè, questo voleva dire in diretta.
1: Lascia perdere, andiamo avanti.
2: E c'ha il suo amico che giustamente non deve sapere nulla.
1: Nulla.
3: Ma poi ti ritirano anche l'invito.
1: No, lascia.
2: Ma è allucinante.
1: Andiamo avanti.
2: Ci vado io a officiarlo.
1: No, andiamo avanti. Perché
2: ho parlato di vacanze? Perché vogliamo andare su quel lato lì. Se no, abbiamo parlato del ponte del 1° di maggio. Però è no, per essere pessimista, ma domani è domenica, quindi tornate tutti a
1: e
2: casa.
1: E finisce tutto più o meno.
2: Però
1: sì,
2: magari questo è il periodo in condizioni normali in cui si comincia a ipotizzare un viaggio estivo.
1: Certo che sì.
2: La, diciamo che viviamo in tempi dove la normalità è un po' messa dietro l'angolo,
1: sì.
2: Però l'estate ci sarà e quindi allora in questo studio ancora nessuno sa niente, cioè nessuno ha prenotato niente, però magari voi là fuori prima vi diciamo delle cose noi, ma intanto se volete 347-342-5220 facciamo tipo agenzia di viaggi. Se qualcuno ha già prenotato,
1: ok.
2: No, ma anche sai che a me piacciono i sondaggi, le robe. Sì, ciao Massimo,
1: sì,
2: vabbè, se
1: certo,
2: mi arrivano
1: un classico, certo,
2: le risposte,
1: certo. Assolutamente.
2: Io poi mi faccio i miei grafici, entro la fine del programma ve li dico.
1: Quindi
2: interessa a qualcuno?
1: No. Comunque, in questo caso le domande a cui rispondere per far sì che Davide poi faccia il sondaggio,
2: certo,
1: la sua ricerca sono: avete già prenotato sì o no?
2: Sì.
1: Dove andate vorrei sapere,
2: cioè,
1: Italia
2: o
1: Europa o il resto del mondo.
2: Sì, ma non c'ho il foglio Excel.
1: No, invece sì, no, lo fai per me. Un bel grafico a torta voglio, sì. Voglio con le percentuali del grafico a torta, va bene? E quindi queste sono le domande a cui dovete rispondere. 347-342-5220. Adesso ci rivolgiamo alle persone che ancora non hanno prenotato, non hanno ancora deciso dove andare per le vacanze, perché come dice Davide sono tempi insomma un po' particolari, perché non si sa poi se effettivamente i voli partano, perché c'è tutta la questione non solo della benzina, ma anche insomma dei conflitti geopolitici. A prescindere da tutto questo, Skyscanner, che è insomma quella famosa piattaforma che ti permette di
2: dice vuoi andare da Milano a Piombino,
1: cioè,
2: e ti dice quali sono i voli.
1: Non c'è l'aeroporto. Ti ringrazio che hai nominato l'altra volta Piombino, ma non c'è l'aeroporto a Piombino. Comunque sì, ti dice quali sono i voli migliori, e questo report di Skyscanner alla fine ha evidenziato qual è la settimana più conveniente per partire durante l'estate 2026.
2: Ovvia, sono curioso. Facci sapere qual è la settimana.
1: No, si mette una canzone. Lo dico.
2: Ma così? Così si fermano in autostrada al lato grill.
1: Sono matto o no?
2: Allora, mangiate un bufalino e poi vi si dice qual è la settimana migliore.

0: diretta.
1: Pedale batteria, il pezzo di Frankie Energy insieme a Jovanotti alle 14.46. Frankie Energy che sarà uno dei protagonisti del Party Like a DJ domenica 7 giugno in occasione della celebrazione di 1212 e di M2O.
2: Ci siamo, eh? No, certo. Ma quasi un mese.
1: Ah, sì, no, pensavo, noi ci siamo, sì, certo che ci siamo.
2: Sì, però non ci capiamo.
1: No,
2: ci
1: infatti
2: fedi.
1: C'è un po', sì.
3: Ricordiamo che l'orario è alle 18.
1: Ah, della sera, diciamo.
3: Di domenica 7, il concerto sarà alle ore 18.
1: Parte dalle ore 18, perfetto.
2: Invece, dai, questa prima di ascoltare messaggi, ci ha lasciato dicendoci che Sky Scanner ha rilevato la settimana più economica. Se n'era già dimenticato.
1: Sì, sì, stavo andando, sono arrivati un sacco di messaggi.
2: Ho
1: stavo
2: capito.
1: Per
2: prenditi,
1: no,
2: prenditi il tempo per dire, poi gli ascoltatori mandano messaggi, ma voglio sapere questa settimana qual è.
1: Mi abbassi per favore la base.
2: Che poi, scusa Fede, ma tra l'altro tra i messaggi sono arrivati, giustamente un ascoltatore ha scritto: sì, ma è inutile ci dite ora qual è la settimana migliore per fissare le estive di vacanze, ma ora si fissa quelle di Natale.
1: Effettivamente.
2: Quelle estive già un po'.
1: Ma magari c'è qualcuno che ancora, anzi, in diversi non hanno ancora prenotato. Quindi, la settimana più conveniente per partire durante l'estate 2026
2: ma
1: è quella
2: che è l'annuncio di Sanremo, chi vince? Angelina Mango!
1: No, no, è quella compresa tra...
2: Ma vai! Vai!
1: Suspense, Davide.
2: Ma suspense di cosa? Qui adesso, c'è Salda Vinci che stringe la mano a Safe.
1: Bella, brava, questa. Lo rifaccio allora. La settimana più conveniente per partire durante l'estate 2026 è quella
2: Giorgia!
1: Compresa, non c'entra niente.
2: Annalisa!
1: Non c'entra niente, quella compresa tra...
2: Dai, Fede! Il volo!
1: No! Il 29 giugno e il 5 luglio!
2: Ma poi... Ma che classifica è? Cioè, nel senso,
1: non
2: a questo punto
1: potevi,
2: no, ma a questo punto, siccome volevi fare così,
1: sì,
2: con la vittoria, potevi dare anche il terzo e il secondo posto.
1: No, non c'è, non c'è.
2: Va bene, questa è quindi poi la settimana che uno dovrebbe, di cui uno dovrebbe tener di conto per cercare di risparmiare almeno un po'.
1: Posso dire?
2: Facciamo perché?
1: No, sì, ma posso dire, settimana compresa tra il 29 giugno e il 5 luglio, noi l'abbiamo data come un annuncio. Grazie, cioè è normale, nel senso è la prima di luglio, è tra, compresa tra la fine di giugno e la prima di luglio, non è ancora alta stagione, è chiaro che è la settimana,
2: allora,
1: più conveniente.
2: Il fatto che queste cose le devi valutare prima di dirle in diretta, ma adesso, cioè,
1: vado contro il mio stesso annuncio,
2: si fa il giochino con la suspense e poi diciamo che è una cazzata, ma no, te lo spiegano proprio per questo motivo. In questo periodo la domanda di voli risulta in genere più bassa rispetto a poi i picchi che si registrano nelle settimane centrali di luglio e agosto, cioè non è che è logico,
1: grazie,
2: che hai spiegato
1: anche in quel caso lì, grazie, cioè nel senso,
2: ma ma è incredibile, cioè,
3: comunque l'hai
2: senso,
3: detto tu,
1: l'ho detto io, sì sì, ma è anche interessante come notizia questa, Dani.
2: Poi c'è un giorno in realtà che è stato rilevato come quello più conveniente all'interno di questa settimana, che è il venerdì, che in generale come giorno è sempre ma che programma è?
3: Voleva
2: oggi?
3: Fare
4: volevo
3: la
4: mettere la base di
1: vedi, scusa, vedi che non c'hai, non
2: credevo
1: c'hai
2: che avesse
1: lì
2: controllato per cavoli suoi le sue vacanze e venerdì risultasse invece quello meno conveniente.
1: Il sogno di Davide Damiani è quello di presentare Sanremo. Se fosse per Davide Damiani, vince Festival Sanremo, Annalisa, finito, si va a casa, a casa, via, finito, grazie mille.
2: Minimo farei come agli Oscar, che dico un nome di un cantante e poi ha vinto l'altro come La La Land.
1: Sì, sì, sì.
2: No, però il venerdì solitamente è il giorno più economico perché viene spiegato questo

0: fenomeno è legato alle abitudini di viaggio. Cioè solitamente nei weekend, sabato e domenica, essendo più richiesti, i prezzi sono più alti. Questa però, mentre la leggevo, dicevo, ma mi torna poco.
1: Ma vedi, realtà... scusami, allora anche in questo caso tu stai andando contro la stessa cosa che stai dicendo.
0: Dico, perché? Perché comunque, cioè, il venerdì è percepito come weekend e solitamente uno parte, magari, che ne... soprattutto uno se lavora in ufficio, magari riesce a partire la sera del venerdì per usufruire di due giorni interi, sabato e domenica. Quindi non lo so, io percepivo un altro giorno della settimana come più conveniente, il mercoledì.
1: E invece, invece...
0: Anche perché quando ci sono i biglietti costano meno al cinema, lo fanno di mercoledì. Tanti anni fa c'era il mercoledì, costava meno il treno, perché cade in mezzo alla settimana, è più difficile che uno parta. Incredibile come noi smettiamo le notizie.
1: Guarda, lo sai cos'è?
0: Scegliamo con cura il giorno prima.
1: Lo sai cos'è, qual è il bello di questo programma? È che noi mettiamo in discussione gli altri programmi radiofonici. Non di Radio DJ, ovviamente, sto parlando di
0: E soprattutto non quello dalle 10 alle 12.
1: Ci mancherebbe altro. Sto parlando del panorama radiofonico in generale. Dicono la notiziola, finito, mettiamo la
0: e
1: canzone.
0: Non parliamo delle nostre sorelle radio party.
1: No, no, no, nemmeno di quelle, ci mancherebbe
0: e
1: altro.
0: E neanche di quelle che stanno di fronte.
1: No, no, esatto, va bene un po' tutto in generale. E noi invece questioniamo. Cioè noi mettiamo in dubbio le stesse notizie che diamo.
0: Un talk show.
1: Mamma mia, guarda, è veramente un varietà questo.
2: Ma non mettete comunque in conto i viaggi di lavoro. Quindi magari durante la settimana i voli sono più alti perché c'è più passaggio di lavoro.
1: Vedi, comunque c'è qualcuno che questiona anche quello che dice poi lo speaker.
0: E tra l'altro dovevamo mettere i vocali, lo facciamo dopo.
1: Lo facciamo dopo, no no, perché ne arriva.
0: Tu hai voluto fare la classifica della settimana più conveniente. Vince, vince, non arrivava mai.

0: Abbiamo prenotato già a fine febbraio, perché io devo comunque pianificare le ferie entro fine febbraio di tutto l'anno. Quindi andiamo i primi 15 giorni di luglio in Valle Aulina, che è proprio attaccata quasi all'Austria. Noi amiamo tantissimo la montagna e le Dolomiti e abbiamo visto già tutte le valli principali, e quest'anno andiamo lì e non vedo l'ora. Manca un paio di mesi e siamo già in vacanza. Non vedo veramente l'ora, sono un po' stanchina. Un bacio.
1: Quindi per i dati che stai raccogliendo tu del tuo sondaggio, lei non solo ha già prenotato ma andrà in vacanza in Italia, rimane Italia. Poi alla fine in Italia, sì. E quindi questo è importantissimo per il tuo
2: Fede,
1: sondaggio.
2: Io ho, come hai detto te prima, io ho rilevato i dati per capire chi ha già deciso e chi no, e se andrà in Italia o fuori dall'Italia.
1: No, in Italia, Europa. Io ti ho chiesto, per favore, Italia, Europa o resto del mondo?
2: Che palle.
1: Eh no, scusami, fai il sondaggio, fallo per bene. 347-342-5220. Davide sta raccogliendo tutti i dati, per cui più, diciamo, messaggi arrivano, più il campione è importante. Il grafico a torta viene meglio.
2: Mi mancava quel messaggio vocale che hai lì. Fammi ascoltare così raccolgo i dati anche suoi.
1: Questo anche questo, sì, ok.
3: Ragazzi, vacanze estive già prenotate.
2: Già
1: vedi
2: fatto.
1: Anche questo.
3: Ma no, adesso. Erano, penso, fine febbraio, primi
1: anche
3: di marzo.
1: Anche lui è febbraio.
3: Bisogna portarsi avanti. Quello che arriva, l'occasione che arriva, bisogna prenderla al volo. È inutile stare là ad aspettare, vedere, prezzo o non prezzo. Io ho trovato questa occasione. Due belle settimane giù, in provincia di Palermo. Ciaone!
2: A soli 28.000 euro, perché lui, come l'ha raccontata, sì. Si vive una volta sola.
1: Che se ne frega.
2: Non si può aspettare l'occasione, bisogna investire sul proprio divertimento, sì. Sulle vacanze.
1: Si sembrava più proprio una televendita, cioè sì. L'occasione va presa adesso, sì. Ragazzi, non c'è più tempo da perdere.
2: Ora mi aspetto il materasso che arriva a mia Massena.
1: più o meno è quello. Poi c'è chi, chi invece non ci va, per esempio, in vacanza. Quindi quel caso lì, scusami, nel sondaggio... no, quello non lo metti.
2: C'è scritto appendice.
1: No.
4: Altre risposte.
1: Altro, sì. È vero, ci può stare. Ci può
2: il famoso altro che solitamente ha la fetta di torta più larga delle
1: sì,
2: altre.
1: Sì, sì, sì, sì, altro che comprende un sacco di cose e quindi è gigantesco. Il grafico a torta viene tutto sballato. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Few Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Few Ste. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Buon pomeriggio, sono le 3.

0: Ma il video che abbiamo fatto noi su questa canzone ha raggiunto numeri importanti oppure no, Davide?
1: Sì, ma è arrivata anche in America, eh.
0: Ah sì? Da chi è arrivata? Sì, è arrivata a Jimmy Fallon. A Jimmy sì. Fallon, sicuramente. No, salutiamo tra l'altro Francesco De Carlo, sì. Carlo che è stato ospite, certo, a Jimmy Fallon.
1: Primo comico italiano nella storia.
0: Strepitoso. No, hai nominato Jimmy Fallon e quindi mi è venuto.
1: Ma io perché
0: dirlo.
1: L'ho nominato?
0: Ah, tu l'hai detto per quel motivo lì. Comunque loro erano Time Impala e Jenny con Dracula, canzone che sta spopolando e che noi abbiamo lanciato prima di tutti qui.
1: Sì, e che poi me l'ha detto anche la mia mamma l'altro giorno, mi piace proprio tanto quella canzone. Quindi se l'ha detto la mia mamma, che si tende di musica, ha detto mi piace proprio tanto.
0: No, ci credi, mai mi permetterei di dire qualcosa.
1: Peccato che ci sono già stati in Italia, se no ti portavo al concerto.
0: È vero, vedete, mi impala. Vabbè.
1: La mandavo con Ciccio e Chiara e il Paga.
0: Ma che gruppo era? Rossana, Ciccio, Chiara e il Paga. Veramente.
1: Ma perché è già successo?
0: Avrei voluto essere in quella macchina. Radio DJ
2: One Nation One Station. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: precedente con una serie di domande che vi abbiamo posto al 347-342-5220 affinché il nostro Davide Damiani
1: compilasse il suo grafico.
0: Sì, un grafico a torta. Le domande erano le seguenti.

0: Ma l'avessi voluto fare a colonna?
1: No.
0: Ah, devo fare proprio che al disegno?
1: Sì, sì, un disegnino vorrei. Le domande sono le seguenti. Avete già prenotato sì o no? Se sì, dove, nel senso in Italia, in Europa o nel resto del mondo? Da queste domande poi verrà fuori il grafico a torta di Davide Damiani. Noi però al telefono in questo momento abbiamo una persona che ha vinto tutto, perché ci ha mandato un vocale dicendo che io

0: in un posto particolare per cui ci sono pochi posti.
1: Sì,
0: talmente particolare, talmente bello che ci va tutti gli anni, vero Marianna?
2: Sì, ciao, tutto
0: ciao.
2: Bene?
0: Tu, noi tutto a posto, Marianna da Palermo,
2: sì,
0: Dugnano, benissimo. Siamo alle porte
2: di Milano.
0: Dugnano,
2: sì.
0: Allora,
2: vengo
0: Marianna.
2: Sempre da voi in Toscana.
1: Ma infatti, no, tra l'altro no, non lo sapevo nemmeno. Cioè, tu vieni, hai prenotato luglio precedente?
2: No, uscendo dalla porta di casa il 31 agosto dell'anno scorso, ho prenotato per l'anno dopo.
1: No, guarda, incredibile.
2: Sempre così tutti gli anni.
0: E succede questo da quanti anni?
2: Da 20 anni ormai.
0: Da 20 anni nello stesso, sempre. Cioè non nello nella stessa località turistica.
2: Sì,
0: proprio
2: è
0: nello
2: famiglia ormai, la
0: okay.
2: Toscana è famiglia, è una casa.
0: Ma dico proprio la stessa casa? Cioè,
2: sempre la stessa, sì, ricordi,
0: anche,
2: sono tutti lì.
0: Ma anche stabilimento balneare in questo caso? Oppure...
2: No, spiaggia libera proprio
1: spiaggia
2: davanti.
1: Libera. Spiaggia libera.
0: Spiaggia libera. In caso potete azzardare e cambiare magari anche punto della
1: no,
0: spiaggia.
1: No, Davide, vogliono andare lì, vogliono andare.
2: Ma
1: no.
2: Ci piace lì, ci piace.
0: No, ho detto magari, cioè a Follonica dove vanno loro, magari cambiare...
1: Sì.
0: Credo abbiano messo l'ombrellone il 31 agosto
1: no,
0: precedente.
2: No, mettiamo il gazebo, non l'ombrellone, il gazebo addirittura.
1: Che roba. Scusami, Marianna, tu e chi anche?
2: La famiglia.
1: Tutta la famiglia.
2: La famiglia. Sì,
1: ma
2: tutta
1: questa,
2: la famiglia.
1: Questa roba qua è una cosa che vi portate, cioè è della vostra famiglia o è della tua famiglia originaria? Non so
2: no,
1: se
2: no,
1: ci siamo capiti.
2: È una casa che prendiamo in affitto di generazione in generazione. Mia sorella l'ha lasciata a me e adesso io lascerò ai nipoti.
1: Ecco, questo però...
2: La prenotazione lascerò a loro.
0: Tra l'altro i nipoti hanno detto, noi vorremmo andare a Marsalam.
1: No, andate a Follonica!
2: No, a Follonica è il meglio.
1: No, ma io infatti la domanda era la seguente, cioè il marito se volesse andare davvero, che ne so, in Croazia un'estate, no, perché
0: apre YouTube,
2: no,
0: vede le spiagge,
2: esatto.
1: Va su Google Earth
2: solo.
0: Ora con Instagram, Mariana, dimmi se sbaglio, uno può vedere tutte le spiagge che vuole. Vero. Su TikTok,
2: esatto, come cioè, aver visto tutte uguale.
0: Io immagino i nipoti dalla psicologa tra 3 anni. Dottoressa, io volevo visitare New York,
1: invece
0: l'estate lì, invece si
2: no, dai, gli concedo i weekend lunghi.
1: Okay, perfetto.
2: Senti, durante l'anno i weekend lunghi si gira.
0: Ma domanda, Marianna, nella tua famiglia comunque in questi anni, a parte gli scherzi, c'è mai stato qualcuno che ha azzardato la domanda tipo verso marzo? Ma quest'anno guardi, vogliamo provare ad andare?
2: Sì, sì, proviamo, piuttosto facciamo qualche settimana prima, ma lì si torna sempre.
1: Cioè, okay. Capito.
2: Quella tappa obbligatoria.
0: Quindi comunque anche te sei andata da qualche altra parte, se è successo.
2: Sì, sì, sì, è successo.
0: Ma come
2: è successo,
0: l'hai vissuta?
2: Ho
0: cioè,
2: visto dei mari belli, ma come Follonica non esiste.
1: Come
2: niente.
1: Follonica non c'è.
0: Tra l'altro l'ha dato lo zuccherino, però la medicina te l'ha buttata giù. Ha detto mari belli non visti.
1: Ne ha visti,
0: però,
1: ma come Follonica
2: sì,
1: non c'è.
2: Lì è casa.
1: Pazzesco. Va bene Marianna, dove ti trovi in questo momento?
2: Adesso stavo tornando dalla passeggiata dal parco di Monza.
1: Ah, vedi, comunque vedi anche altre cose, cioè nel senso non solo Follonica.
2: No, parco non mi tieni ferma.
1: Parco di Monza è molto bello.
2: Bello sì.
1: Allora, fermati un attimo, Marianna, perché stiamo per darti una notizia mozzafiato.
0: Sì, bevi un bicchiere d'acqua e mettiti a sedere.
2: Mi devo sedere.
1: Devi sedere perché ti meriti il premio fedeltà. Wow. Più fedeltà di così, scusa, sì. Sempre a Follonica.
0: Cioè, è il premio del sindaco di Follonica, in fedeltà.
3: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Quindi quest'estate a Follonica potrai sfoggiare tutti i gadget della DJ
2: esatto.
1: Box. Pazzesco.
2: Esatto, alla faccia del mio compagno che è lì in macchina che mi guarda perché sono scesa perché lui vuole ascoltare e mi guarda che lui è 20 anni che ci prova a vincere la DJ Box.
1: E non ce l'ha fatta nemmeno stavolta tutto questo perché andate a Follonica tutti gli anni.
0: Allora noi Marianna ti mandiamo un abbraccio.
2: Andare lì.
0: Noi ti mandiamo un grande abbraccio, però passa il nostro numero anche ai tuoi nipoti così ne parliamo privatamente.
2: Va bene,
0: sì,
2: bene.
0: Diciamo ragazzi, okay, non vi preoccupate. Poi tra 40 anni avrete anche la possibilità di visitare altri.
1: Forse.
2: Sì, prima o poi ce la faranno.
1: Un abbraccio Marianna, sei molto simpatica.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 1983, What a Feeling, Rene Cara su Radio DJ alle 15:14. È arrivato il momento che tutti quanti stanno aspettando.
1: Ma chi?
0: So di persone che sono rimaste, nonostante siano arrivate nel loro posto, insomma, di villeggiatura dove passare questo bellissimo sabato pomeriggio, sono rimasti in macchina per sapere come va questo sondaggio, come va questo grafico a torta che ha realizzato Davide Damiani.
2: Allora, intanto ringrazio gli italiani che ci hanno scritto, sono stati tantissimi, io ho avuto la possibilità di rilevare tanti dati, la percentuale è altissima, quindi grazie di aver partecipato. Volevo anche presentare sul tavolo il plastico di Bruno Vespa con le spiagge italiane, con l'aereo, invece non ce l'ho fatta, troppo poco tempo per realizzare questa cosa.
0: Senti che bella base ha messo
2: sotto. Un po' aggressiva, eh?
0: No, ma è bella. Guarda, ce l'ha, vedi, hai detto Barbie, è una base aggressiva questa, no? Che base?
3: Ma mai bene niente.
0: No, è perfetto.
2: Allora guarda i dati, non li do basta, più, va, no, basta, vai, mettiamo una canzone.
0: Un pezzo, dai, che bello, frega tanto.
2: Ma qual è il prossimo pezzo?
0: Se bisogna piangere per ogni cosa che diciamo, dai.
2: No, meno male, guarda, vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi
2: partiamo dagli italiani che hanno scelto, gli ascoltatori di Radio DJ che già hanno fissato le loro vacanze e chi no.
0: Ok.
2: 42% dei nostri ascoltatori è un sì, quindi
0: un
2: ha già
0: sì.
2: fissato le vacanze.
0: Ok.
2: Sono invece ben il 56% dei nostri ascoltatori ad avere ancora
0: 58.
2: Idee. Aspetta!
0: Scusami. Scusa, colpa mia.
2: Il 56, ma è sempre lì che mi fai conti in mano, il commercialista c'ho dietro.
0: Non in tasca, in mano glieli faccio.
2: Un altro detto che non ho azzeccato. È incredibile che io non riesca a azzeccare mai un detto.
0: Lasciamo
2: per ridere.
0: Andiamo avanti.
2: Cosa ti ho detto? Scusa.
0: I conti in mano.
2: Ma proprio anche visivamente.
0: I conti in mano.
3: Vai

0: 56% degli ascoltatori invece ancora non ha fissato le vacanze.
1: Ok.
0: Mentre c'è un 2% che rappresenta altro.
1: Cos'è altro?
0: Probabilmente non sapevano cosa rispondere, non si ricordavano se hanno fissato o meno.
1: Ok.
0: Perché altro c'è sempre.
1: C'è sempre. Quindi 42 sì, 56 no. Perfetto.
0: Invece, chi resterà in Italia per le vacanze? Ben il 53% degli ascoltatori che hanno scritto. Italia è sempre gettonatissima.
1: Bellissima.
0: In Europa, soprattutto devo dire Grecia e Spagna.
1: Certo.
0: Il 31% degli ascoltatori di Radio DJ. Resto del mondo, perché Fede ha voluto questa appendice, 14%. E poi c'è un altro 2%, perché probabilmente qualcuno va nello spazio, va sulla luna.
1: Questo te lo sei inventato. Questo 2% te lo sei inventato. Era tutto perfetto. Bene, bene. Quindi, Davide, da questo sondaggio, cioè, qual è la fotografia che emerge degli ascoltatori di Pecchi e Damiani?
0: Allora,
1: domanda.
0: L'ascoltatore tipo di Pecchi e Damiani è un ascoltatore indeciso che ancora non ha messo il punto fermo sulle vacanze estive.
1: Sì.
0: O perché non ha soldi, quindi ci riguarda, siamo parte del team.
1: Sì.
0: Oppure perché è proprio indeciso sulla destinazione, quindi non sa scegliere. Ma è anche un ascoltatore che è attaccato al proprio paese, all'Italia. Perché le bellezze ci sanno noi.
1: Ah, guarda.
0: Ma voglio andare in Grecia, in America, in India.
1: Mi fai dire una cosa, ma come si mangia bene in Italia?
0: Sì.
1: Questa
0: la Grecia.
1: Anche vabbè, ma anche lì, ma come si mangia bene anche in Grecia?
0: L'anno scorso ho mangiato bene anche lì.
1: No, devo dire, ma adesso ha maggior ragione,
0: che
1: devo
0: poi,
1: dire.
0: Ora la cucina italo-greca è la migliore.
1: Assolutamente, assolutamente, guarda, è pazzesco.
0: Tra poco la feta sponsored by Pecchi e Damiani.
1: L'Italia è il paese che amo, ma anche la Grecia
0: è il paese
1: che amo.
0: Ma scusa, la nostra faccia sullo yogurt greco.
1: Sì, veramente. Benissimo. Zero.

sondaggio, per quanto riguarda, diciamo, ci siamo concentrati principalmente verso quelle persone che hanno già prenotato e che sono già molto decise su dove andare in vacanza. Ricordiamo però che il 56%

0: dei nostri ascoltatori ancora non ha prenotato, forse perché ancora non sa dove andare o magari è un po' in balia delle situazioni geopolitiche che ci sono. C'è da dire che
1: c'è un nuovo trend,
0: è il momento di parlare del nuovo trend estivo,
1: che secondo me se ne sarebbe parlato anche se le condizioni geopolitiche fossero state migliori.
0: Sì,
1: perché tanto quando una cosa deve diventare di moda lo diventa a prescindere. Mm-hmm. Però forse la si può spiegare sotto questo punto di vista che ci riguarda nel 2026, cioè dei voli, del rincaro e addirittura che alcuni vengono cancellati, del costo del carburante.
0: Poi non si sa se nel momento in cui vengono cancellati i voli se effettivamente c'è il rimborso, perché l'Unione Europea tuttora sta lavorando a questo, quindi è un po', diciamo, un periodo un po' incerto per quanto riguarda le vacanze.
1: Per esempio un mio amico hanno cancellato, lui doveva andare in Thailandia, hanno cancellato il volo dell'andata e ha detto però te lo rimborso. Siamo.
0: Ok,
1: però lì il rimborso, cioè conviene se poi perdi il... No, aspetta, la volevo spiegare meglio. È incredibile. Vabbè. Abbiamo parlato ieri a pranzo e l'ho capita. Poi al microfono non riesco a riesporla. Cioè,
2: che cos'è che perde?
1: È rimasto comunque il biglietto del
2: ritorno.
1: Del ritorno.
0: Allora, te la studi meglio e intanto noi andiamo avanti. E noi intanto andiamo avanti.
1: Ma si scoccia, non è così.
0: No, vabbè, dai, non importa. Tanto ai nostri ascoltatori mica importa questo. No, non sei stupido, ci mancherebbe altro. Semplicemente fai i conti in mano alle persone. Andiamo avanti.
1: Anche lì l'ho detto.
0: I conti in mano. No, allora, qual è il nuovo trend? No, abbiamo detto, insomma, c'è questo problema dei voli, eccetera, eccetera. E quindi...
1: il mio amico che ha fissato il volo.
0: Sì, esatto, questo poi ce lo spiegherà. Il trend è la barca a vela.
1: Sì.
0: Cioè tu dici no, ma io non sono ricco, la barca a vela non ce l'ho. No, i viaggi organizzati in barca a vela, perché poi alla fine i costi più o meno sono quelli, più il gruppo è maggiore, diciamo, meno
1: scegli la spesa,
0: sì,
1: in maniera
0: meno soldi spendi e in più pesante. Riesci a vedere le bellezze comunque del nostro stivale, perché come si sta nel mare, no, il mare della Sardegna, ma vuoi mettere le Maldive a qualcosa a cui invidiare la Sardegna? Qualcosa a cui invidiare le Maldive.
1: Se qualcuno ci ascolta per la prima volta e sente da 10 minuti questi discorsi, si fa per ridere.
0: Ma per ridere, ma ci mancherebbe tutto.
1: Che poi, tra l'altro, barca a vela, cioè puoi arrivare anche, che ne so, sulle coste dell'Africa, certo, alla Grecia, alla Spagna, si riesci anche da
0: Grecia, soprattutto in Grecia,
1: dove
0: soprattutto
1: prendi lo yogurt, dove c'è la nostra faccia sopra.
0: Meraviglioso.
1: No, tra l'altro, è un tipo di vacanza che a cui io penso da tanto tempo. Cioè, mi piacerebbe davvero fare tantissimo.
0: Sì, sì,
1: no. Voi, se l'avete mai fatta, vi piacerebbe farla?
2: È una vacanza complicata. Perché la barca a vela è molto piccola,
0: sì,
2: anche,
0: certo.
2: Se, anche se fisicamente è molto grande, gli spazi comuni sono piccoli,
0: certo.
2: E quindi è una grande vacanza dove devi farla con qualcuno con cui vai molto d'accordo.
1: Oppure al contrario, partire con un gruppo di persone che non conosci,
0: okay.
1: Perché a me tante volte, cioè io tante volte sono andato anche con persone che non conosco, ma mi è successo di trovarmi male.
0: È vero,
1: perché
0: è vero.
1: Magari anche i tempi morti li puoi usare anche per conoscere o per... La cosa che mi fa ridere è che quando sei a fare un viaggio del genere, se fai una cosa tipo da cinema, basta, lasciami stare, non ti voglio vedere più per mezz'ora,
2: no.
1: Ti giri su te stesso e lo ritrovi. Okay,
0: sei sempre lì, non puoi andare da nessun'altra parte. In alta stagione, affittare una barca a vela in Sardegna per 6 persone con skipper costa intorno a 600 euro a testa, escluso cambusa e carburante, il poco carburante che serve ovviamente per una barca a vela.
1: Sono 200 Embraer, eh?
0: Eh sì, effettivamente. Ancora meno in 8, stringendosi un po' e condividendo l'unico bagno a bordo. Qui
1: ancora
0: è
1: meno in 12,
0: no,
1: dove chiaro, 5 chiaro. Devono tuffarsi per andare in barca.
0: Scusami, Barbie, tu no.
3: Assolutamente, un bagno solo no, è NCS, non ci siamo.
0: Ma ascolta, ma se facciamo una vacanza noi quattro in,
1: sì,
0: in team building, no, ma quanto ti diverti.
1: Scusa.
0: Ti passa anche la cosa del bagno,
3: sì,
0: guarda.
3: Ma siamo quattro, per un bagno ce la possiamo fare.
0: E faccio anche il Andy e Mike, Ilaria,
1: tutto il weekend
0: e Simone
1: da Florenza fino a Daniele Bossari.
0: sì, va tutti insieme in una barca, guarda, sarebbe meraviglioso.
1: La Barbie, lei vuole un villaggio, un harem con 8 bagni,
0: sì, degli uomini
1: camere,
0: che
1: sì,
0: agitano,
1: sì,
0: delle foglie di palma
1: con i papiri.
0: No, guarda.
1: Sì, sì, lei per la Sfinge riprodotta.
0: Sai come si chiama questo trend? Cioè, qual è il rischio che porta questo trend? L'anno scorso abbiamo parlato tantissimo di overtourism. Anche, insomma, c'erano anche i turisti che venivano attaccati proprio dai local. In questo caso si parla di oversailing.
1: Certo.
0: Che saranno tutti con le barche a vela, capito?
1: Quindi che si incontra uno che voleva isolarsi dal mondo, poi incontra tutti lì.
0: Capito?

0: ragazzi, io faccio spessissimo vacanze in barca a vela e non sono così scontate. Bisogna saperci stare in barca, ognuno ha il suo compito. C'è chi cucina, c'è chi aiuta lo skipper o il capitano, se è una persona che conosci ancora meglio. Insomma, ognuno ha il suo compito. Se c'è mare, poi se qualcuno soffre è un po' problematico. Vero. Bisogna avere i ritmi molto, molto simili. Per cui, se non si è tanto, tanto affiatati in barca a vela, io consiglio di non andare.
1: Ecco, va bene. Allora, niente, vado qua, rimango qua all'idroscalo. No, no, c'è proprio. Guarda, però c'era un messaggio che era più ottimista.
2: Ora,
1: magari
2: no,
1: mettiamo.
2: Io ho strappato veramente un foglio. Se volevo, se volevo prendere un attimino la notizia, allora, come faccio a
1: vabbè. No, metti quel messaggio invece più ottimista.
2: Ok, metto questo.
1: Era ragazzo.
3: Non avete idea di quanto è scomodo il bagno in barca a vela. Provare per credere.
1: Questo poi giralo su WhatsApp a Barbie.
2: Scusa, allora fammi finire di strappare tutto quanto. Anche,
1: perché fai la ASMR dei fogli?
2: Lo faccio per.
1: Ma hai intenzione di durare ancora?
2: No, io sai allora, cosa farei? Andrei in pubblicità.
1: Ma sì, ma ci andavo anche prima. E chi è Damiano? Benvenuto
4: dai Toscani. Radio DJ One Nation One
5: Station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank.

0: Banchisi, salvo approvazione della banca. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Party like a DJ is coming.
6: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
7: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
8: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
9: Chi saranno i prossimi?
10: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
11: Radio DJ.
12: Radio DJ.
13: Radio DJ.
14: Radio DJ. Keep listening.

0: veste Prada mania ormai. Il 29 aprile è uscito il secondo capitolo di questo film fortunatissimo. Alle 15.35 su Radio DJ abbiamo ascoltato la colonna sonora che si intitola Runway di Lady Gaga, e Lady Gaga che compare, insomma, l'abbiamo sempre detto, insomma, che fa un piccolo cameo all'interno del film. La stessa Meryl Streep ha detto che è stata lei a convincerla, ma non ha nemmeno dovuto, insomma, pressare troppo. Ha detto: è bastata una telefonata, ho chiamato Lady Gaga, vuoi partecipare al sequel del Diavolo Veste Prada 2? Subito ha detto di sì.
1: Chissà che rubrica telefonica c'ha
0: Meryl Streep. No, io pensavo che
1: scusa, sotto

0: Cosa pensavi te?
1: No, nel senso, se a noi ci chiamasse qualcuno, è bastata una telefonata, cioè fai il Diavolo Veste Prada 2, ci chiama a noi, vuoi fare un cameo il Diavolo?
0: Ma avesse chiamato a me Meryl Streep, avrei risposto: io mi trovo bene col mio gestore, non voglio, no, guarda, vorrei dirti, la finisci, io ti denuncio. Io sono Meryl Streep, ma che Meryl Streep, io sono Al Pacino, basta, perché magari mi chiamava con lo 0583.
1: Certo, e quindi no, avresti preso a male parole.
0: Secondo voi nella sua rubrica telefonica, cioè Lady Gaga, qual è cioè sotto Lady Gaga chi c'è? Perché io mi immagino solo personaggi famosi, o anche sopra, cioè nel senso... È difficile sta domanda. Perché ho posto
2: ma è una domanda difficilissima,
0: cioè, trovatemi un bippo con la L.
1: No, ma scusa, un po' Lady Gaga, secondo te Meryl Streep ha salvato Lady Gaga come Lady Gaga? Cioè, per dire, certo. Che ne so, io, vabbè, è vero, Nicky io ce l'ho salvato come Fabrizio Lavoro. È uguale, ma Linus perché? Non c'ho. No, scusami, ce l'ho salvato come Nicky. Linus non c'ho Pasquale Di Molfetta.
0: Ma no, ma è logico, Lady Gaga. No, però nel caso loro, nel caso suo, magari c'ho Germanotta. Insomma, la domanda era: trovatemi uno che c'ha in rubrica.
2: Leonardo DiCaprio.
0: Brava.
1: Leonardo DiCaprio. Però
0: lì c'ha scritto.
2: Ci ho pensato, però, perché
0: Leonardo 2, perché ce n'ha due.
1: Ce n'ha due. Posso dire, in ogni caso è sbagliato, perché comunque va in ordine alfabetico di cognome. Quindi.
0: Sì, ma Leonardo. Ma se lo conosce non ci scrive Leonardo DiCaprio, è Leonardo, come io ci ho scritto Federico.
1: Ma no, io ci ho scritto Davide Damiani.
0: No, io, cioè, lui sempre. Anche io ci ho scritto Fede Pecchi, era per lo show Fede, dai,
1: quale
0: un secondo.
1: Show, ma quale show? Va bene, comunque, perché no. Diavolo Veste Prada Mania? Non solo perché un sacco di persone proprio il 29 aprile sono andate al cinema e stanno continuando ad andare in cinema, insomma, successo al botteghino che già era annunciato,
0: sì,
1: ma che...
0: Un momento d'oro, diciamo, per il cinema, perché anche Michael ha fatto incassi
1: record, sì, record.
0: Così come sta facendo il Diavolo Veste Prada 2.
1: Stanno andando fortissimo anche tutti i gadget legati, insomma, all'uscita del Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo parlato della rivista Runway, che insomma viene data, dov'è che è?
0: Beh, c'è un'edicola, credo, in zona Duomo.
1: Esatto, un'edicola in zona Duomo. Ho visto un video su
0: TikTok.
1: Dovete
0: fare la fotina, la pubblichi.
1: Sì, ma perché lo dici? Ma se c'è qualche ascoltatore che ci sta ascoltando e che ha fatto questa cosa, tu lo stai prendendo in giro?
0: Ma
1: in
0: io non
1: maniera.
0: Prendo in giro, insomma, sono io il primo. Si fa per ridere e per scherzare.
1: Sempre per ridere e per scherzare. Però sì, c'è una fila interminabile. Ho visto un TikTok, veramente una roba un po' folle, diciamo. Cioè, devi essere veramente un appassionato, un maniaco di questo film. Oppure.
0: E poi dice manca lavoro.
1: No, cosa c'è? Non c'entra niente.
0: Poi, oppure. I casting ci sono. No.
1: Oppure semplicemente vuoi approfittare di questa mania perché poi questi gadget le rivendi su Vinted.
0: Certo, gira sempre tutto intorno ai soldi.
1: È incredibile. Per esempio, la Butter Birkin, così è stata, diciamo, soprannominata la borsa, il secchiello per il popcorn.
0: Sì, è un secchiello,
1: forma,
0: è
1: sì,
0: un
1: sì, sì, a forma di borsa, perché richiama proprio la Birkin, e viene venduta su Vinted anche a 200 euro.
0: Prende mia po',
1: No, certo che non è poco.
0: Ma è come un preso la spesa di spedizione.
1: Non lo so, in ogni caso
0: no,
1: sono cifre.
0: 5 euro sono compresi, ci sta.
1: Già, tu dici in questo caso.
2: E comunque già al cinema costava 79 euro. Cioè
0: sì,
2: comunque
0: che non
2: la
0: è
2: vai a
0: economica.
2: Comprare per 79 euro e poi la rivendi a 200.
0: Ma che voglia hai, tra l'altro. È vero che ci riguadagni. Cioè, qualcosa,
1: tu pensa, cioè...
0: Qualcosa ti tiene in tasca. Ma che voglia hai di andartela a comprare 80 euro per poi rivenderla... È un lavoro anche quello.
1: Però a quel punto lì, cioè io devo essere onesto, sono un po' ingenuo in merito. Io pensavo la regalassero.
2: No, allora scusami,
1: se vuoi spendere 80 euro. Perché ti piace avere, ma che la rivendi a fare?
0: Era la rivista che veniva regalata, non so se anche all'edicola o solamente alla prima del film, anche al cinema.
1: Ah, ok.
2: No, solo nell'edicola fatta, cioè,
1: Sì, in quel caso lì la rivista Runway te la regalano.
0: Infatti, vedi gli omaggi che ci sono al cinema, quelli sono stati messi in vendita tra gli 8 e 20 euro.
1: Okay.
0: Perché si parte, diciamo, dalla base gratis, si arriva a circa 20 euro. Però sei il doppio, sì. Lasciandoci 80 euro al cinema.
1: No, dai. Ma che, cioè, già ora il cinema di questi tempi, un biglietto del cinema e il popcorn.
0: Sì, vabbè, ti manca solo il sushi.
1: No, ma mentre mangi, ma voglio le patatine, voglio il Lance, voglio
0: l'altra sera vede Michael, c'aveva accanto una, ha finito e mangia popcorn, che era finito il film.

0: ascoltando mentre lavoro. Per me dovrebbero vietare di vendere la roba da mangiare quando si va al cinema, perché a me quei rumori di carta, di patatine, di gente che mastica, li ammasserei tutti. Ciao Darabi!
1: Allora, secondo me lei oggi c'ha proprio voglia di lavorare, ci può stare di sabato, certo. E quindi ha aumentato un po' la dose, ma non è così in realtà.
2: C'è andata giù pesantissimo, anche perché sarei il primo a finire sul patibolo nella società di questa ascoltatrice.
1: No, però posso dire una cosa, figurati se va vietato il mangiare e tutto quanto, però in generale c'è anche popcorn, no? Che forse è il cibo più rumoroso. Devi stare tranquilla a mangiare, perché se davvero io ti ho accanto e mi fai rumore, cioè, dà strafastidio.
2: Assolutamente.
1: Strafastidio. E siccome succede spesso,
2: però devo
1: per dire, ho detto di quella ragazza che avevo accanto a vedere Michael, che in effetti aveva una quantità di popcorn, ma veramente, cioè, che è durata per tutto il film, ma è stata faccio più rumore io a così
2: a respirare.
1: Ah, no, non so come ha fatto, cioè sapevo che aveva popcorn perché quando si è messa seduta quel ragazzo aveva popcorn.
2: Che l'hai visti?
1: Ma se no, veramente in quella maniera lì è perfetto, cioè, ma ci mancherebbe, uno può bere, però se mi bevi si sente tutto.
2: No, il film, d'accordo. Allora io sono non lo so, no, rispondete voi, sono abbastanza rispettoso, devo dire. Però io devo per forza mangiare e bere qualcosa, e quando finisce
1: io
2: ho delle regole al cinema, e questo
1: vabbè, te c'hai le regole per fare qualsiasi cosa.
2: Assolutamente sì, è verissimo. Vabbè, ma perché ho problemi miei.
1: Io.
2: Sì, la regola fondamentale è che io prendo da mangiare

0: che ne so, mi prendo un secchiello di patatine e non posso assolutamente toccare nemmeno una patatina fino a che il film non comincia. Se durante la pubblicità qualcuno, cioè la pubblicità prima del film, qualcuno mi chiede di prendere una patatina, divento cattivo. Non esiste assolutamente. Dal momento in cui c'è il titolo, che ne so, Diavolo Veste Prada 2, si può cominciare a mangiare.
1: Stefania, ci sei? Chi Stefania è? Andreoli con noi. Ciao Stefi, buon pomeriggio. Ciao, Stefania, tutto bene?
0: Ciao Stefania Andreoli.
1: Scusa se ti abbiamo disturbato di sabato, volevamo parlare con te, insomma, delle regole che si impone Federico al cinema.
0: Si autoimpone, è vero.
2: Ma non le impone solo a se stesso.
1: Agli altri.
2: Anche agli altri.
0: No, no,
2: perché
0: altri
2: io sono andata al cinema con Federico e ha detto: non si mangia prima dell'inizio.
1: Non si rendi conto.
0: Sai qual è poi il problema? Che voi persone che mangiate prima dell'inizio del film, poi finite prima le vostre patatine, i vostri popcorn e venite a mettere le manacce nel mio.
1: Io non mangio. Io mangio prima e soprattutto appena finisce il film sono quello che dice: dove si va a mangiare ora?
0: Certo, perché non ho mangiato niente durante il film.
1: Io al cinema no, cioè non ho questa cosa del mangiare. Per esempio,
3: tu preferisci i popcorn freddi a questo punto?
0: No, no, perché poi io non prendo popcorn.
1: C'è un'altra regola, Baci.
2: No, prendo le patatine.
0: Mi prendo le patatine, non prendo popcorn. Seconda regola.
1: Ah, perché siamo solo alla prima.
0: Cioè, seconda regola. Finisce, c'è il primo tempo, fine primo tempo. Io scatto di corsa e vado di nuovo al bar a prendere a quel punto il dolcino. Quindi io ho il popcorn di cioccolato, le caramelline, le arachidi, le melene, eccetera, eccetera. Capito? E poi, e anche in quel caso lì, non posso aprire e mangiare prima che il secondo tempo cominci.
1: Cioè il mio nipote è più tranquillo, eh.
0: Ma io se ho le mie regole, scusami. Voi non avete le regole al cinema?
1: Ma non ce l'ho, ma le regole, ma mi autoimpongo le regole. No, no, ma no al cinema in generale, ma comunque al cinema. Ma ti ripeto esclusivamente perché io non mi viene di prendere da mangiare al cinema. Però, per esempio, tra le cose che possono dar fastidio, ho visto tra i messaggi, e anche Mary sposava questa causa, la luce del cellulare.
0: Certo.
1: Cioè, se tu accanto a me accendi il cellulare per guardare ogni tanto le notifiche, perché, per esempio, anch'io lo controllo spesso come tanti, ma al cinema mai.
0: No, certo, perché da fastidio, sta fastidio. Al limite, se vi aspettate un messaggio importante, luminosità al minimo. No, no, questo
2: sì,
0: è fondamentale.
2: Sì, l'unica regola che mi metto io è quella di non guardare il cellulare.
1: Solo questa regola?
2: Sì.
0: Ah, vedi, allora.
1: Allora confronto a Fede niente.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro e Giorgia era Superstar su Radio DJ. Michele scrive: io mangio popcorn al cinema in 3 minuti netti, che film posso vedermi? Con me non puoi vedere niente, o meglio, sei liberissimo di fare quello che vuoi, di mangiare velocemente tutto quanto, però poi non chiedi a me le mie cose.
1: Ma te al cinema ci vai da solo, immagino, perché cioè le persone che ti stanno attorno lo subiscono.
0: Sara, la mia ragazza, lo sa benissimo. Certo,
1: lei perché ha scelto di starti accanto. Una persona che non ha deciso di passare la vita insieme a te, ma solo alcune parti di essa, magari ecco, vorrebbe essere un po' più scialla.
0: Ma no, ma tu sei liberissimo. Ma poi tra l'altro io sono anche un ragazzo generoso, ci mancherebbe, un pochini te li do, però non deve essere fisso che metti le manacce.
1: Meno male ci sono le piattaforme, te lo guardi a casa da solo.
0: Per conto mio.
1: Mamma mia.
0: Comunque, a proposito della Butter Birkin di cui parlavamo prima, c'è Matteo che dice che durante Super Mario Galaxy davano lo Yoshi porta popcorn a 42 euro.
2: Sì.
0: Cioè,
1: anche comunque, quella l'avranno rivenduta sicuramente.
0: Anche quella sì. La rivendi, però io mi ricordo che quando uscì Dune 2 c'erano i popcorn a forma di verme della sabbia, insomma di questi Shaolud, questi vermi del film. Anche lì, bello, io sono un grandissimo fan del film, non me lo so comprato. Non mi interessa.
1: Io invece stavo pensando, siamo dei veri e propri influencer, perché noi parliamo di una roba e gli ascoltatori vengono poi stimolati. Giada dice: ma avete fatto venire voglia di popcorn? Ora me li faccio.
0: Vedi.
1: Ma che influencer?

0: Alicia Keys, che piace molto in questo programma, ha detto che il nuovo album è quasi pronto. È quasi pronto.
1: Sì, spero che quando ha registrato non ci siano stati gli stessi problemi di Sanremo, che non gli partiva il pianoforte.
0: Giusto, è vero, quello sì, è stato un bel momento, no? Credo che abbia organizzato tutto a dovere. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
7: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
6: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
8: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
6: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
8: Foto Sabauda, sì.
6: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 4.

0: Girls, American Girls su Radio DJ. Noi eravamo tutti arrabbiati quando è uscito quando è uscita la notizia del tour di Harry Styles, perché non aveva minimamente considerato l'Italia, nonostante l'affetto che lega Harry Styles all'Italia e il tempo che ci trascorre.
1: Va dal barbiere, va dal calzolaio, va dappertutto a Roma.
0: Anche quando c'è stata l'annunciazione del nuovo Papa, lui era lì, l'ha raccontato.
1: Sì, sì, era proprio dal barbiere.
0: Era proprio dal barbiere.
1: Il barbiere ha detto: aspetta, io devo chiudere perché c'erano tutte le persone che scappavano verso il Vaticano.
0: Certo, per andare a vedere l'annunciazione del Papa.
1: C'è una roba nuova, perché sul profilo ufficiale dell'Arena di Reggio Emilia, dove tra l'altro si era tenuto il suo ultimo concerto, la data italiana di qualche anno fa, del 2023 se non mi sbaglio, è stato appunto pubblicato un post con dei simboli in cui i fan si sono molti, molto riconosciuti, perché indicano, diciamo, una correlazione con Harry Styles.
0: Dici di più.
1: Ti dico qualche simbolo. Per esempio c'è un kiwi che potrebbe riferirsi al singolo suo del 2017. Poi c'è scritto Kiss All The Time, che è il titolo dell'album, dell'ultimo uscito adesso.
0: Certo.
1: Poi ci sono degli occhialini a cuore che lui si mette molto spesso, indossa sia nei concerti ma sia anche andando in giro per la strada.
0: Sì.
1: E quindi tutti a dire: ma non è che qui ci stanno dicendo qualcosa, che magari nel 2027 lui ritorna proprio all'Arena di Reggio Emilia?
0: E quindi?
1: Quindi niente, quindi fanno tutti lì: oh, incredibile.
0: Sì, così con questa voce, sì. Fan di...
1: No, stavo pensando, se noi dovessimo fare un post simile,
0: sì,
1: quattro simboli che ci riguardano. Allora ci metto una racchetta da tennis.
0: Sì. Poi ci metterei
1: a posto
2: Una televisione
0: per Sanremo.
1: Sì,
0: certo.
1: Per me. E poi ci metto il pasticciotto.
3: La frisella anche.
0: Una frisella.
1: Per Mary.
0: Ci metterei anche, secondo me, le mani giunte così e direi grazie. Di modo, grazie a te Linus.
1: Questo è già il quinto però,
0: già,
1: che,
0: sì,
1: che riguarda tutti.
0: Difficile.
1: E poi Billie Eilish.
0: Però l'emoji, qual è l'emoji di Billie Eilish?
2: È il suo simbolino.
0: Il simbolino. Il simbolino della frisella invece qual è?
3: È una circolare.
1: È incredibile, la notizia finiva lì. Lui deve anche lui vuole mettere le regole anche nel post con le emoji. Cioè, come al cinema.
4: DJ One Nation One
5: Station. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi.

0: viaggiarmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Noi siamo giovani,
2: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per

Menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: di Picchi e Damiani, potete recuperarle ovviamente in podcast dall'app di Radio DJ. Però vi siete persi, devo dire, un bel programma, dai, secondo me. Ora, l'ultima mezz'ora è sempre quella un po' più scarica, secondo me. Invece le prime due ore, allora, abbiamo proprio, cioè, era proprio top della radio.
1: Dovessi pubblicizzare qualcosa, cioè se io mi faccio un brand e lo mando agli influencer per fare il gifted buy, certo non lo mando a Fede Pecchia, no, perché lui mi fa, guarda, e lui ci scrive, ma questo, questa candela carino, prodotta da Davide Damiani, non è che sia un gran che, cioè, bellina. Però la dovete mettere non in salotto dove la gente vede appena entra in casa, ma nel corridoio.
0: Sì, in bagno, in posto dove dentro l'armadio.
1: Ma che modo è di pubblicizzare il programma?
0: Beh, ma perché secondo me, dispiace per quelli che si sono appena collegati, perché ormai, cioè, il picco l'abbiamo raggiunto, secondo me, della puntata.
1: Sì, io adesso. Un po' tu hai raggiunto il picco.
0: Va bene. No, anche perché adesso di che cosa parliamo, Davide? Parliamo di soldi.
1: Sì.
0: Soldi, di un sacco di soldi.
1: Ma noi parliamo dalle 14 di soldi.
0: Di soldi, abbiamo parlato di due ore di soldi. È sempre questo che rimbomba nel nostro cervello.
1: L'importante sono i rapporti umani, l'amore, l'amicizia.
0: Guarda.
1: Ma parliamo di quanto, di quanto ammonta il jackpot del Super Enalotto.
0: Oh.
1: Ragazzi, siamo arrivati a 157,7 milioni di euro.
0: È questa l'abbiamo detto, sono un sacco di soldi.
1: Siamo al sabato, quindi giorno di estrazione di Superenalotto, lotto, tutto quanto. È dal 22 maggio del 2025 che non vi era azzeccato un 6. È successo l'anno scorso a Desenzano del Garda, quindi siamo in provincia di Brescia. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane si è rincorso qualche 5, ma il 6 mai.
0: Latita. Quindi io non ho mai fatto il Super Enalotto nella mia vita. Potrei cominciare da oggi.
1: Allora, devo essere sincero.
2: Ma ludopatia.
0: Da oggi, nel senso, faccio un'estrazione, poi vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Se vinco subito, chi se ne frega, cioè non ne faccio più.
1: No, io ho passato il Superenalotto pochissimo, ma avrò giocato 3 volte nella mia vita.
0: No, sai cosa facevamo con la mia famiglia? Quello della Lotteria Italia, la stessa cosa.
1: I famosi comprabiglietti sull'autostrada perché c'è
2: possibilità di vincere.
1: C'è flusso.
0: Questa è una leggenda che Davide Damiani mi racconta sempre, che ti raccontava tua madre.
1: Sì, perché io, facendo il commerciante, spostandosi spesso, dicevo, visto che sei sull'autostrada, cioè compro. Perché in effetti, comunque, tante volte, anche quest'anno è successo, su 6 premi, 2 sono stati vinti, forse 3 a Roma.
0: Certo, perché nelle grandi città.
1: Sì, però poi è relativa.
0: No,
1: cosa,
0: certo, senso, è tutta una questione di probabilità. Stavi dicendo, scusami, Barbie?
3: Sì, si usava anche molto al sud da me far comprare i parenti che magari venivano dal nord.
0: Comunque
1: io e Barbie, famiglia stessa,
0: è incredibile.
2: È una cosa che era risaputa anche nella mia famiglia.
0: Vabbè, allora, ma scusami.
1: Fede fuori dal mondo.
0: Ma come mai, scusami?
1: Cioè, lui li comprava già su Amazon nel 95. Non li faceva arrivare a casa.
0: Non lo so, perché la cioè, quelli della Lotteria Italia prendeva mia madre, ma secondo me prendeva il tabacchino sotto casa.
1: Ci sta.
0: Il motivo per cui non abbiamo mai vinto. Però non avete vinto nemmeno voi.
1: Spoiler.

0: parlando del jackpot del Superenalotto che vola a 157,7 milioni. Oggi ci sarà un'altra estrazione. Irene scrive: io ho controllato poco fa una schedina del Superenalotto giocata sabato scorso, ho vinto 5 euro, buttali via, tra poco vado a giocarne un'altra, poi vi faccio sapere. A sto punto Irene, insomma, cioè, se ci fa sapere, secondo me se vince non ci fa sapere.
1: No, ci scrive per l'estate, dice: ciao ragazzi, cioè,
2: sono in barca a vela.
0: Sì, esatto, sono in barca a vela, ma nel senso che l'ho comprato, ho comprato una flotta intera, perché se 157 milioni sono un sacco di soldi.
1: No, mi hanno fatto molto sorridere in questi giorni i paragoni che sono stati fatti con il jackpot appunto del 6 del Superenalotto rispetto a eventi che si sono tenuti negli ultimi anni che hanno avuto un costo altissimo. Per esempio, il restauro del Colosseo è costato 25 milioni pazzesco di euro. Cioè, vuol dire che tu quanti Colossei ci puoi restaurare qui? Ma tutto il foro imperiale.
0: Beh, sei, no.
1: Una roba. Sì.
0: Sei volte.
1: Ma perché ve l'ho chiesto di fare il conto? Poi so io prima che con le percentuali mi diceva: no, è 56,8 e 42. Infatti, capito, non sa neanche.
0: Sei volte.
1: Allora,
0: sono.
1: Aspetta, allora, se divido per
0: 156 diviso sì, 27.
1: E poi, per esempio, il matrimonio celebrato nel 2018 tra Harry e Meghan è costato poco più di 40 milioni. Quello di Lady Di e il principe Carlo poco di più anche quello.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: tu capisci, qui stiamo parlando di reali, no, di costo di matrimoni dei royals.
0: No.
1: E sono tantissimi questi soldi. Cos'era questo momento di vuoto? Stavate pensando?
0: Sì, sì, stavo pensando a cosa ci faccio con 157,7 milioni, che è la classica domanda, no? Che si va, e tu cosa ci faresti? Cosa...
1: Quando intervistano tipo al TG1 e becco, lei cosa ci farebbe? Allora cioè la classica signora dice: io metterei a posto tutta la famiglia, quindi dai miei nipoti, bisnipoti, cugini alla lontana. Poi c'è quell'altro che fa i viaggi. Ho sempre voluto viaggiare con 156 milioni. Poi c'è un'altra che dice: sono troppi, gli è meglio dividerli fra la popolazione italiana. E poi chiude sempre con lui e dice: e lo so io che ci faccio, cioè, datemi lì e lo trovi in modo di spenderli.
0: Non vuol dire niente. No, stavo pensando, se io vincessi, no, 157,7 milioni, voi tre vi aspettereste intanto qualcosa da me?
2: No.
0: Tu no?
2: No.
0: Davide?
1: No. No, cioè nel senso è logico, il regalo di Natale.
0: La risposta che mi state dando,
1: che vuol dire?
0: Significa che se voi vincete 157,7 milioni, a me niente, non
2: allora,
0: nulla.
2: Se tu mi vuoi fare un regalo, io lo accetto.
1: Perché io mi aspetto.
0: C'ho 157 milioni.
1: Sì, ma mi aspetto.
2: Ma non te lo chiedo.
0: No, però te l'aspetteresti.
2: Ma no.
1: Nel caso del regalo di Natale, mi aspetto che sia un regalo ben pensato e che costi abbastanza. Ma non è che mi aspetto che arrivi qui il giorno dopo che col bonifico fatto.
3: Una bella busta.
0: No, guardami negli occhi.
1: Sì.
0: Io vinco

0: 157
1: milioni. Sto innamorando.
0: Vinco 157 milioni. Sì. Ma almeno 100.000 euro ti regalo.
2: Ma solo?
0: 150. Infatti almeno,
1: cioè, tanto se vinci 157 milioni il giorno dopo sono in onda da solo, perché se avessi già partito per le Hawaii.
0: Davide, no. Io senza questo microfono,
1: senza il lavoro,
0: io senza questo microfono
1: inobilita, non questo
0: potrei,
1: microfono
0: non potrei vivere. Io senza questa possibilità è come un arto in più, capito? Sì, io non l'arto. Potrei vivere senza questo arto. Comunque, detto
2: lo diresti?
0: Questo,
2: no, cosa? No, lo diresti?
0: Ovviamente no, non lo direi. No, cioè, ma voi sì.
2: A noi sì.
0: Ma
2: no,
0: se, no, ma se no,
1: sbagli.
0: Nemmeno
1: non
0: a voi.
1: Non si dice. Nemmeno è certo che se poi mi arriva un regalo, no, mi regali un hotel per Natale, dico, ma forse è lui che ha vinto soldi qualche mese fa.
0: Ma a me fa piacere che parlando di questa cosa vengano fuori le personalità di ognuno di voi.
1: Io mi compro l'Ariston e ci faccio Sanremo io.
0: Da solo.
3: Scusami, è molto bello che non ti chiediamo niente.
0: No, no, io sto dicendo, chiaro, se vieni, mi dici dammi 50.000 euro, no, no, ovviamente te li do io di mia spontanea volontà, no, ma vi aspettereste, dico.
1: Marina ci scrive, io me lo aspetterei dal mio amico se vincesse tutti questi soldi di ricevere una bella somma.
0: Oh, ma certo, c'ho 157 milioni, non ti do 100.000, almeno 100.000 euro.
1: Beh, bello che stiamo fantasticando su tutto, tu hai 3 euro in tasca in questo momento.
0: Sì,
3: vuoi comprare la merenda, vuoi comprare la merenda a tutti.
0: Incredibile.

0: domenica.
1: Ci piace, Safe, ci piace.
2: Questa tra le più quotate quest'estate.
1: Questa è
2: forte, forte.
1: È forte, è vero, è molto forte. Bravo, Safe. Buona domenica su Radio DJ. Anche lui sarà al Party Like a DJ sabato 6 giugno. Ieri ha suonato questa al concerto del primo maggio.
2: Sì.
1: Devo dire, io non ho visto il concertone, ho visto un po' di video in giro. Ho visto un sacco di volte riportato il suo video quando lui alla fine, insomma, di ogni live suona la tromba con questo pezzo che ha fatto anche a Sanremo,

0: ha, diciamo, fatto una sorta di metafora sui potenti del mondo che si giocano le sorti appunto del pianeta Terra, senza considerare il resto della popolazione. Molto bravo, Safe ci piace davvero. E intanto abbiamo fatto questo endorsement a Safe e adesso i follower saliranno altissimi. Sì. Schizzeranno alle stelle.
1: Grazie al tuo discorso,
0: grazie
1: Fede.
0: Grazie a noi.
1: Certo, ora le case discografiche ti contatteranno per parlare dei propri artisti per far salire i follower.
0: Non vedo l'ora. Invece, a proposito del jackpot, sì, da 157 milioni, intanto mi sono reso conto delle persone che ho a fianco che sono, non dico disgustose perché non è un vocabolario che mi appartiene.
1: Invece però... c'è chi tra i messaggi scrive: io vi ascolto dalla prima puntata su Radio DJ e mi aspetto almeno un 10k, cioè 10.000 euro che ti arrivano perché sei un fan dal giorno zero.
0: Ma certo, mi dovete dimostrare che voi eravate qua alla prima puntata, quindi di cosa abbiamo parlato, eccetera eccetera. Si può recuperare sempre la prima puntata? Spero di no.
2: Non lo so se va così.
1: No, invece voi, se siete fan davvero dal giorno zero, dovete mandarci l'audio, se l'avete registrato, di quando l'avete fatto. Ciao, oggi è primo giorno, sì, su Radio DJ, siamo vicini, Federico e Davide.
0: Eravamo vicini.
1: È molto bello, è il nostro sogno. Lanciamo il primo pezzo, Cruel Summer di Taylor Swift.
0: È vero, è tutto con il programma che si chiamava
1: WeJ parte 1.
0: Parte 1, certo.
1: E saremo insieme fino alle 4.
0: Sì, più o meno. Era questo. Però assolutamente, questo ascoltatore si merita $10,000, come voi meritate.
1: Perché lui Las Vegas. Viva Las Vegas.
0: Vabbè, tanto non vinceremo mai. Anche perché non andrò oggi a giocare il Super Enalotto.
1: Vai a giocare a tennis, dove vai oggi?
0: No.
1: Non giochi a tennis oggi?
0: Oggi no.
1: Oggi giorno libero, riposo, per te oggi. Stesso.

0: strano perché sì. Andy e Mike sono lì.
1: Sono in trasferta, sono in gita,
0: sono in gita, sono in gita i ragazzi. Stasera ci sarà le qualifiche, anzi ci sarà la sprint della Formula 1 e le qualifiche poi

0: perché cioè, non è che vuoi mettere le regole anche nei nomi con cui vengono prese le persone
1: Barbara
0: per lavorare qua dentro?
1: E Maria Grazia, e chiamiamoli così, si chiamano così, si chiamano.
0: Allora, grazie a Barbara, grazie a Maria Grazia, ma soprattutto grazie a te, Linus. Ciao!

0: quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente!
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Radio DJ. Che bella questa canzone.
1: Da entrare quasi in punta di piedi,
0: un po' così, un po' soft, devo dire, in questo pomeriggio, sabato 2 maggio. Noi siamo in quel di Misano, sotto un sole azzurro, con una brezza primaverile.
1: Sì, però finalmente caldo, dopo, insomma, ieri che abbiamo un po' avuto dei brividini di freddo, devo dire che oggi è esplosa finalmente la primavera inoltrata, e quella che ci aspettavamo è una giornata stupenda con una temperatura adeguata al posto.
0: Buon sabato

0: Ascolti Radio DJ, inizia ufficialmente aspettando Andy e Mike, che è la mezz'ora che precede l'inizio ufficiale del programma.
1: Sì, sì, fammi fare subito un sondaggissimo. Quanti stanno ascoltando in questo momento Radio DJ per alzata di mano? 347-342-520. Ho ancora il molbolo del palco, no? Siccome oggi abbiamo fatto questo gioco più di una volta, quindi magari lo riproduciamo anche per gli ascoltatori. Messaggiate, io sì. Una cosa veramente scema,
0: sì, scema.
1: Ma fatelo al 347-342-520 per vedere che comunità siamo, no? Oggi.
0: Aggiungo anche, scusa Michele, da dove, oltre che io sì, perché almeno ci rendiamo conto.
1: Ma non è troppo complesso?
0: Secondo me ce la possono fare. Siamo diffusi esternamente al DJ Track. DJ Track che è posizionato all'interno del circuito di ECMA Riding Fest. Siamo a Misano, ovviamente, al Marco Simoncelli World Circuit, come dicono quelli bravi.
1: Dire circuit.
0: Circuit è la pronuncia esatta,
1: senza avere paura di perdere l'incisivo.
0: No, tanta gente che passeggia, che prova le motociclette, che si sta divertendo in una Romagna che già sente un po' i sapori dell'estate.
1: Addio boh, sono venuto giù ieri, faceva freddo, ma stasera è tutta un'altra roba, stasera si fa la piada in spiaggia. Poi andiamo già a ballare, che ci sono delle robe belle.
0: Ci colleghiamo con Via Massena 2, dove per noi c'è la nostra Ila. Ciao,
2: buongiorno.
0: Ila.
2: Buongiorno.
1: Ciao, come stai oggi?
2: Oggi meglio, dai, si sente un po'.
1: Sì, sì. Oggi meglio, meglio.
2: Sì,
1: allora
2: sì,
1: hai fatto... Scusa, hai fatto i su Fumigi ieri sera?
2: No, no, non li ho ancora fatti, li faccio stasera.
1: No.
2: Sì.
1: Allora devi farti dare dello zio Andy cristalli, perché lui è lo spacciatore ufficiale di cristalli di eucalipto. Quando va...
2: Volentieri.
1: Esatto, quando va tipo al Cairo a fare queste gite un po' esotiche, lui porta a casa sempre queste cose, che sono delle bombe. Bisogna usarle con parsimonia, perché se esageri sei morto.
0: No, è vero, sono abbastanza forti, sono quei cristalli trasparenti che sciogli nell'acqua bollente.
1: No, ma guarda, sai che io non li avevo mai usati. Quando me li hai regalati, io erroneamente ho detto, ha detto poco, poco vuol dire anche, che ne so, una, tipo una mezza unghia. No, è da pazzi.
0: Ma va.
1: Cioè una mezza unghia, cioè piangevo. Ma stai scherzando? Ma molto meno. Cioè ho pianto per circa 20 minuti.
0: Tu immaginati, hai presente il
2: provare.
0: Vecchio? Sì, sì, ma aspetta, ti ricordi il Vicks Vaporub?
2: Ma quello io
0: che
2: solitamente
0: ci mettevano le nonne.
1: Per mille.
0: Sì, moltiplicano.
1: Cioè per mille.
0: Sì, praticamente quello è l'effetto.
2: Ah,
0: però
2: okay.
0: Decongestiona. Senti, la domanda sorge spontanea, visto che oggi è sabato, torna la rubrica dedicata alle ragazze single Meci Meci?
2: Certo, assolutamente sì.
0: Ok, ma proviamo anche a coinvolgere qualcuna delle ragazze single qui in pista, magari.
2: Allora,
0: noi ci proviamo.
2: Sarebbe bellissimo, dai.
1: Beh, sì, allora io guarda, faccio un appello, visto che siamo diffusi, a tutte le ragazze che ci sono qua e sono single oggi all'ECMA Riding Fest. Se volete partecipare al nostro gioco, perché quello è poi alla fine Meci Meci, vi diamo la possibilità.

0: di fare quattro chiacchiere, 60 secondi con uno completo sconosciuto, che magari può diventare un'amicizia importante e chissà perché.
1: Chissà.
0: Anche una storia.
1: Ma magari già stasera.
2: Per
1: già.
2: Alcuni lo è stato, ragazzi.
0: Just
2: lo sapete.
1: Oh yes. Come cantava qualcuno, Waiting for Tonight. E non l'ho detto a caso, questo, ragazzi. Perché anche il titolo della canzone che ci ascoltiamo adesso.
3: Oh, sei il signore del link.
1: Oh yes. Senti qua le prime risposte. Ciao ragazzi, siamo in viaggio verso Bologna per il concerto di Elisa. Vi stiamo ascoltando. Buona giornata. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Un saluto a te, un saluto anche a Elisa, che sarà il 28 di giugno a Pinzolo.
1: Loro sono Dani e Fede. E poi tante risposte. Tra poco vi leggiamo tutti. Intanto J-Lo.

0: Tonight, J-Lo su Radio DJ 16:40 di questo sabato 2 maggio, live da Misano. Siamo in pista, io
1: siamo
0: Michele.
1: siamo in pista, siete in pista anche voi. Permettimi di ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato al sondaggio scemo, quello che dura 26 secondi in apertura di giornata, ossia per alzata di mano quanti siete connessi a Radio DJ. È esploso il centralino come al solito. Grazie anche a quelli che hanno mandato le foto. Taggateci, chiocciolino Andrea e Michele, tutto attaggato. Attaggato,
0: è taggato Michele, è chiaro,
1: cioè, attaggato. Che così noi vi ritagghiamo, ok?
0: Sì, rispondono io sì alla domanda, state ascoltando? Beh, se ci rispondete vuol dire che state ascoltando. Io sì dal mio laboratorio artigianale al centro del...

0: La Sicilia, Enna, mentre realizzo bracciali in macramè. Claudia, ciao Claudia. Poi io sì, Nico da Follonica, stiamo andando a Torino per vedere la Juve domani, forza Juve. Io sì, durante la mietitura del foraggio, Giovanni da Castellaneta, ciao.
1: Poi domani c'è, scusa, sì, piccola parentesi calcistica, domani ci dovrebbe essere il grande festeggiamento,
2: domani dell'Inter.
1: No, ma ci ha scritto tutti, tutti in fila. Saluto il nostro amico Oldani, grande chef, doppia stella Michelin, sì, che già mi ha fatto sapere che domani sarà in grande festa, e tutti gli interisti che sono pronti ad alzare la bandiera al cielo.
0: Qui non parliamo di calcio, parliamo di due ruote, sì, con due ragazzi.
1: Ci sono un po' di titoli mondiali.
0: Beh,
1: qua,
0: insomma, non lo so se ne abbiamo, fate voi i conti. Qui con noi in studio Macio Melandri e Tony Cairoli.
3: Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao Macio, ciao Tony.
5: Ciao Carusi.
0: Ciao, Carusi.
4: Carusi.
0: Tony, sentito che ci ascolta dalla Sicilia. Senti, siete appena stati in pista insieme,
3: sì,
0: vero Macio?
3: Ma siete talmente bravi che sembrate quasi di un programma di radio DJ voi.
1: Hai visto? Allora Macio è qua, no, ve lo dico, è qua per prendere anche un po' di appunti, perché dopo essere diventato disc jockey, e dopo ne parliamo, adesso punta anche a rubarci il lavoro in radio.
0: Sì, tra l'altro.
3: No, non so parlare.
0: No, però aspetta, se ne intende, perché fuori onda quando ha messo le cuffie fa: ah, sono le Sennheiser queste.
5: No, perché funziona. Te le voleva far sparire.
3: Però non hanno un cavo solo, quindi non mi piace. Mi avete risparmiato.
0: Macio, allora, beh, a parte che stasera suoni, vero? Sei in giro?
3: Stasera, ragazzi, venite via dal mare perché fa freddo, sta iniziando a fare freddo. Ci vediamo a Treviso all'Aperi Show. Evento benefico, pazzesco, con tantissimi artisti. Quindi grazie a voi anche di Radio DJ che ci date spazio per queste notizie, spazio. E Antonio deve tornare giù a Roma, sennò veniva anche lui.
0: Tony non va stasera.
1: No, beh, stiamo parlando. No, non lo accompagni.
5: Abbiamo
1: quindi
5: già dato.
1: Avete già dato. Sì, non vogliamo sapere nient'altro.
3: No,
1: ragazzi,
3: anche lui corre ancora, capito?
1: Ah, giusto, giusto. Tu invece non fa, ormai tu dici posso anche andare a fare dell'altro.
3: A me, senti, non mi vuole più nessuno.
1: Vabbè, non dire ma così, non dai, che stasera. Ma stasera che ora suoni? Verso le?
3: Sulle 10:30 circa.
1: Perché sono tutti a turni, ragazzi, una platea pazzesca. No, un evento fantastico. Anche complimenti agli organizzatori, perché devo dire che negli anni sono cresciuti tantissimo e hanno raccolto molti, ma molti soldi per beneficenza,
3: associazioni di bambini,
1: per associazioni di bambini, e quindi insomma complimenti a loro davvero. Ci sono stati, guarda, tantissimo, una line up bellissima in questi giorni, e mancava anche Macio, e stasera tac.
3: No, ieri addirittura Tujamo c'era, cioè,
1: sì,
3: quindi
1: sì,
3: per me è, cioè, come trovarmi in pista e fare motocross con Tony Cairoli in pista, capisci? Cioè ieri l'ho visto qui ad ECMA in pista,
1: hai
3: una
1: detto
3: curva, mi sembrava di, mi sono dato due schiaffi, ho detto sto dormendo, sto sognando.
5: Sì. Poi mi hai visto però su strada.
0: Appunto, però
1: com'è sta cosa? Infatti, com'è sta roba? Bella sta cosa qua, mi piace sto dualismo micidiale.
3: No, finito il cross, lui mi ha detto dovresti fare così, così, così. Poi invece ho fatto l'asfalto, sono andato io da lui, gli ho detto
5: niente, mi ha detto guarda che la gamba destra, quando curvi a destra devi uscirla, cioè il ginocchio va per terra, non il sinistro.
1: No, il sinistro, destra, perché sono dei dettagli tecnici che comunque alla fine fanno la differenza. Senti, però Tony pesta ancora, eh?
3: No, pesta sì, infatti ti ho detto corre perché è vecchio ma va più forte dei giovani, quindi è giusto che corra.
0: Senti, ma è più forte Macio nel motocross o Tony in pista?
1: Allora,
3: siamo due pippe, dai.
5: Allora Macio andava veramente forte quando praticava motocross un po' di anni fa, adesso ha mollato e lo vedo un po' rigido, però un po' di anni fa era
0: andava.
3: Ma dove andavo di corpo andavo.
0: Sentite, ma voi so che siete andati in pista anche con due grandi campioni che hanno qualche mese in più di voi.
1: Sì, Kevin Schwantz e Troy Bayliss.
0: Oggi com'è andata? Hanno pestato, hanno aperto il gas.
3: Guarda, Schwantz pazzesco, perché beh, i suoi anni, ma lo stile è ancora quello di una volta, cioè avevo i brividi perché è stato uno dei miei idoli, uno dei miei piloti di spiazza.
1: Ma difatti ti voglio chiedere sta cosa, cioè gli stavi dietro per guardare come prendeva le curve, magari
3: un po' sì, comunque le caratteristiche ce l'aveva: gran frenata profonda, inserimento stretto, un po' quello che aveva anche quando correva, bello. E invece Bayliss niente, impennava
1: pesta
3: una bestia
1: come un dannato.
3: E poi ride, cioè, non so, al casco, ma io lo vedo che ride.
0: Bella sta cosa, perché poi alla fine voi siete sempre gli stessi, no? Cioè passano gli anni ma vi divertite. Tony, tu hai vinto tutto quello che si poteva vincere, sì, anche di più, però quando ti vediamo in queste occasioni c'è da sempre l'idea che la passione proprio non sia mai venuta meno.
5: No, sicuramente. Poi quando ci sono degli eventi come questo, insomma, che racchiudono sia la passione, insomma, che gli appassionati, è bello, insomma, sì, poter condividere queste cose insieme, trovarli anche in pista insieme. Ecco il bello dell'ECMA Riding Fest, che ieri giravamo nel fettucciato, magari c'era una gente che non sapeva neanche che eravamo lì, però certo, alla fine siamo arrivati, si è tolto il casco, ecco.
1: Tony, sì, è tutta una roba così, è tutta bello, una roba bello, così.
0: Tanti

0: tantissimi fan ancora,
1: bello,
0: bello,
1: sì,
0: bello.
1: Figo, sì.
0: Ragazzi, grazie per essere passati qua da noi. Vabbè, divertitevi.
2: Eh sì, Tony, no, che divertiti. Purtroppo Tony deve tornare a casa, quell'altro
1: si diverte
2: invece
1: Marco, io purtroppo torno a casa.
2: Esatto, questo va a far casino invece. Allora, buon DJ, hai già fatto la playlist?
3: No, improvviso perché non so chi ho prima di me, quindi se l'anno scorso mi sono trovato Rudy J e Damaro e Forsy prima di me,
2: quindi
3: facevano,
2: bellegnavano come
3: facevano
2: dei fabbri,
3: 160 bpm, io ho detto adesso cosa faccio.
1: Ma hai detto che entravi con Sal Da Vinci?
3: No, sto pensando a una versione acustica a cappella di Sarà perché ti amo.
0: Ah, vabbè, non male.
2: Vabbè, vabbè, dai.
0: Ragazzi, scusate, sapete che ho letto che Sal Da Vinci dovrebbe essere a Senigallia con la sua Harley bianca.
2: Pure lui a raduno,
1: insieme a Ringo. Pure lui insieme a Ringo.
2: Certo, perché Ringone là, sì, l'abbiamo visto.
3: Sal Da Vinci è alto 1,10 m, come fa ad andare in moto?
0: Non lo so.
1: Comunque, Harley è bassa,
3: ma pesa 300 kg.
0: Beh, però ci va. Macio Velandri, Tony Cairoli.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Vi dedichiamo la prossima canzone intitolata Forte, visto che voi siete due che andavano veramente così. Night su DJ.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night Conforte su Radio DJ, le 16:50. Qualcuno dice: ragazzi, Macio Melandri qualche mese fa ha fatto un DJ set in Virgin Mestre, bravissimo. Cristina da Venezia.
1: Vedi, ci sono già i fan del secondo lavoro di Macio, non del primo.
0: Appunto. State ancora rispondendo al sondaggio stupido che abbiamo fatto in apertura, che era: state ascoltando Radio DJ? E la risposta è sì. Da dove esattamente? Sì,
1: il problema è che è impossibile leggervi tutti. Sì. Bello è quello, l'ho fatta apposta.

0: Sto prendendo il sole dopo 12 chilometri di camminata. Marta da Flero, provincia di Brescia, a due passi da casa tua, Michele.
1: Sono andato a camminare, adesso sono andato lì un po', c'è poi il sud.
0: E poi c'è gente dall'estero, devo dire, oggi, gelateria da Francesco a Ferlach, in Austria. Presenti, qui si spallina come se fosse estate. Mi piace il termine spallinare, perché dà l'idea delle palline del gelato.
2: Sì.
0: È carina come cosa, no? Quante allora, palline?
1: Quattro spalline, tre spalline, una spallina.
0: Palline, non spalline. Poi, allora, gente che è all'estero, come dicevamo, volevo recuperare un messaggio.
1: Ma come Aspetta. Fai? Ce ne sono talmente tanti che sono persi via l'aggregatore.
0: È arrivato all'inizio della puntata, adesso lo vado a recuperare. Arrivava, secondo me, dagli Stati Uniti. Comunque, detto ciò, è in corso una partita di Serie A, non so se lo sapete, Udinese-Torino in questo momento 2-0, siamo quasi alla fine, praticamente siamo all'80. 89esimo, e vabbè, poi seguiremo il resto di questa giornata di Serie A.
1: È un weekend abbastanza importante, perché è un weekend che dovrebbe, tra virgolette, decretare appunto la vittoria del 21esimo scudetto degli amici nerazzurri.
0: Sì, hai detto bene, dovrebbe. Inter campione d'Italia se puntini puntini. Allora, in caso di vittoria dell'Inter contro il Parma domani,
1: vabbè,
0: i nerazzurri sono campioni se il Napoli non vince contro il Como. Quindi se il Napoli, che gioca oggi alle 18, dovesse
1: pareggiare o perdere,
0: insomma, l'Inter se vince con il Parma è matematicamente campione d'Italia. Oppure, in caso di pareggio dell'Inter, lo scudetto arriva se il Napoli perde contro il Como e il Milan non vince contro il Sassuolo. Vabbè, adesso non vi elenco tutti gli altri casi, sai cosa facciamo? Io dico che loro hanno già lo scudetto cucito sulla maglia. Ok, questo
1: non è questa,
0: è ufficiale.
1: Domenica.
0: Se non è questa,
1: di cosa stiamo parlando?
0: Ma va, di niente, cioè dovrebbe arrivare una magia, ma secondo me non arriva. It's a

0: Magic, i Queen. Ho detto, perché l'Inter non vinca lo scudetto servirebbe una specie di magia, ma io, amici interisti che mi insultate giustamente anche,
1: sì, sappiate, ma a noi fa piacere tra l'altro, no, ricevere gli insulti,
0: ma no, saluto,
1: ma anche privatamente, sì, perché io ho ricevuto una ventina di WhatsApp, uno in filo all'altro.
0: Io rido perché c'è Marci che scrive: una magia, sei proprio una schifezza di tifoso. È vero, ma era il link con It's a Kind of Magic, era ironico il gancio,
1: ma poi scusa, ma ragazzi, certo, ma cosa c'è ancora da dire, ma va, in questo, ma dai, campionato cosa c'è ancora da dire?
0: Su amici interisti, un po' di goliardia, non siate, insomma, permalosi. Vedo Tito Sampieri, nostro regista milanese interista, che mi fa il dito medio nel monitor,
1: anche lui, ma quindi... ragazzi, ma perché sono così nervosi?
0: Ma io non lo so, ma guarda,
1: dovresti essere rilassati, tranquillissimi,
0: ma perché quando vedi lì il risultato a due passi, cioè ti viene un po' quell'ansietta di se vabbè, poi metti che succede,
1: ma non li capi...
0: non succede, ma se
1: cosa
0: succede,
1: ma
0: cosa vuoi che succeda, cosa,
1: cioè,
0: vuoi
1: niente,
0: che
1: al massimo si trae alla settimana prossima, ma
0: sì,
1: al massimo.
2: Cosa abbiamo
0: finisce
2: imparato
0: qui aspettando
2: ieri?
0: Andy e Mike, pausa, a tra poco con l'inizio ufficiale di Andy e Mike live da Misano.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio DJ, 17:02 minuti, eccoci di nuovo collegati da Misano, EICMA, siamo Andrea e Michele. Mike, allora diamo il risultato finale a Udine, Udinese 2, Torino 0.
1: Non è cambiato nulla.
0: No, ufficiale. E quindi ragazzi, niente, il tempo di uno spot ma velocissimo e tra poco inizia. Andy e Mike.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Ritrovati amici, Michele ci è arrivata un'info da Udine che mi fa piacere pubblicare. Oggi l'Udinese ha giocato con la maglia del 50° anniversario del terremoto e quindi c'è questa frase che era su una pietra: il Friuli ringrazia e non dimentica. Patta da Udine, grazie, bene. grazie. Molto bene, siamo in EICMA a Misano, EICMA Riding Fest, questa festa dove si possono provare le motociclette. È venuto a trovarci l'amministratore delegato di EICMA, Paolo Vagri, un amico. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a tutti.
2: Come ciao va? Paolo.
0: Allora,
2: ciao.
0: Siamo quasi a fine giornata, anche se c'è tantissima gente ancora in fiera a quest'ora. Sì. Bello. Numeri, che dicono?
1: I numeri sono 10.000 persone al giorno, grosso modo, in leggera crescita rispetto all'anno scorso, quindi siamo molto soddisfatti.
2: Esatto, ne parlavamo prima fuori onda, il successo vero di questo, di questo appuntamento, che ormai è la terza edizione, è proprio legato al fatto che tutti gli amanti delle due ruote possono venire a toccare con mano, ma soprattutto provarle, vero?
1: Certo, le hanno viste a novembre ad EICMA e questo è il momento di provarle. È un'opportunità che diamo molto volentieri ai nostri clienti di EICMA.
0: Paolo, prima sono passati a trovarci Tony Cairoli, Macho Melandri, sembravano due ragazzini che si divertono ancora, ci hanno raccontato di Troy Bayliss, di Kevin Schwantz che erano in pista con loro, altrettanto divertiti da queste giornate che voi gli permettete di vivere insieme a tantissimi tifosi che vivono il circuito insieme ai loro beniamini praticamente. Questa è una delle cose che accade qua al Riding Fest, no?
1: Certo, è bellissimo che possano vedere gli idoli, soprattutto quelli del passato, che a mio avviso sono quasi più popolari

0: magari ci togliamo il casco e questi dicono: ma scusa, io, cioè, ho fatto spalla a spalla con Tony Cairoli o una cosa di questo tipo. Quindi insomma diventa tutto veramente più possibile qua, no?
1: L'anno scorso un motociclista, quando Cairoli ha tolto il casco, si è messo a piangere.
2: Beh, davvero, immagino. Grande, grandissima emozione. Intanto che parliamo, non so se è già finita, c'era la Superbike oggi a Balaton, siamo in Ungheria. Noi due che siamo cremonesi abbiamo il circuito lì a San Martino del Lago. Tra l'altro quest'anno il round italiano sarà sponsorizzato EICMA, quindi sì, giochiamo in casa noi cremonesi, e abbiamo conosciuto i piloti della Superbike l'anno scorso, abbiamo avuto anche ospite Andrea Iannone durante il nostro programma. Senti, il movimento in generale di che tipo di salute gode? Dico tutto il movimento delle due ruote.
1: Ma il movimento delle due ruote in Italia è un po' particolare perché c'è una fortissima componente di scooter, quindi di mobilità. Diciamo che la parte più legata alla passione della motocicletta sta soffrendo rispetto al 24, ma era un anno record, è molto meglio del 25, che era un anno però falsato dal cambio di omologazione, quindi direi globalmente non male. Invece incredibile il successo dello scooter, che temo ahimè stia portando via vendite all'auto.
2: Quindi, all'auto?
1: All'auto, sì, sì,
2: ma,
1: sì.
2: Ma è un fenomeno metropolitano o di tutte le città italiane?
1: Direi più metropolitano, comunque è diffuso in tutta Italia.
0: Beh, per carità ragazzi, i numeri delle auto sono anche fine eccessive, lo sappiamo, no? Abbiamo veramente un surplus di scatole a quattro ruote, come piace chiamarle a me, nelle nostre città. Alle volte passi più tempo in macchina che magari con i tuoi cari o al lavoro a fare le cose che ti piacciono. Quindi insomma, se si riesce a snellire un po' la mobilità e renderla anche un po' più, diciamo, sostenibile, perché comunque la proposta è anche questa, no? Sicuramente sul piatto, visto le motorizzazioni, le tipologie di motorizzazioni, ben venga questo tipo di situazione.
2: Paolo, scusa, ho visto tante appassionate ragazze, donne, bikers, le vediamo anche a Milano. Com'è il mondo delle donne rispetto alle due ruote?
1: Il mondo delle donne sta crescendo e questo è molto positivo perché abbiamo bisogno nel mondo moto di svecchiare i clienti, quindi il fatto che ci siano nuove leve, meglio se femminili, è solo che positivo.
0: Ci alziamo anche l'estetica, cosa vuoi di più? Lo dico da uomo, chiaramente.
2: Non male, grazie mille, buona continuazione. Domani ultimo giorno di fiera, quindi venite a Misano se siete appassionati di due ruote, non solo.
0: Noi saremo qua in diretta e vi aspettiamo poi anche sul palco tutta la giornata con tutte le attività legate ad EICMA.
2: Grazie Paolo.
1: Grazie a voi e venite e divertitevi.
2: Buona giornata.

0: Questi Is It 'Cause I'm Cool, canzone del 2004 su Radio DJ, le 17:13. Da dove ci state ascoltando? 347-342-5220 è un modo per girare virtualmente l'Italia attraverso i vostri messaggi, per condividere la posizione in questo weekend di ponte del 1° maggio. Vi ascolto dall'isola della Kona, Sara. Ciao Sara.
1: Oppure... che non so nemmeno dove sia, cioè adesso faccio mente locale, ma
0: non lo so, ma è scritto con la C, non è Kona quella dell'Iron
1: Man, non è quella, no,
0: no, è un'altra, ma siamo ignoranti,
2: riserva,
0: non abbiamo neanche preso
2: Isonzo.
0: Google Maps per guardare, scusateci. Val di Rabbi, Andy e Mike, beh, bella Val di Rabbi,
1: Val di Rabbi è uno dei posti più belli, ragazzi, andatevi a farvi un giro. Non abbiate paura degli orsi, perché poi dicono che in Val di Rabbi ci sono gli orsi, però insomma fatevi una bella scampagnata in montagna. Adesso i colori della montagna sono stupendi perché si sta così riscoprendo un po' tutta la natura, sta rinascendo, si sta preparando all'estate.
0: Ci piace molto. Poco fa Mike, con Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA, abbiamo parlato delle appassionate di due ruote, delle ragazze, le cosiddette bikers. E a proposito di ragazze, mi collegherei con la nostra redazione di Via Massena 2, con la nostra Ila.
2: Eccomi.
0: Ila, senti, ma come sta andando il reclutamento di Meci Meci? C'è interesse oggi o la gente in giro pensa più al ponte? Le ragazze single non si sono ancora paventate tanto oggi?
2: Secondo me le ragazze single non hanno colto bene il nostro appello. Forse dobbiamo ingolosirle di più.
0: Allora, innanzitutto ricordiamo che se a loro fa piacere, noi facciamo match in match, ma se non c'è interesse né bisogno,
1: ma
0: noi
1: va,
0: non lo facciamo.
1: Ma guarda che questo qua è un po' un servizio che fanno Andy e Mike e la Ila ai nostri ascoltatrici. Anzi,
2: al bisogno.
1: Al bisogno, al bisogno. Quindi magari oggi sono tutte accoppiate, stanno tutte bene.
0: Ma sì, ma poi
1: insomma, quindi è inutile che facciamo match in match. Nel caso ci fosse qualche ragazza splendida, donna splendida, perché voi siete tutte splendide in quanto ascoltatrici di Radio DJ, 347-342-5220, mandate un messaggio e noi vi facciamo partecipare.
2: Si devono un po' presentare, dire un po' che tipo di uomo cercano, noi glielo troviamo e li facciamo parlare insieme in onda.
0: Certo, è un radio dating game, è un gioco, non va preso sul serio, non è che vi promettiamo che trovate l'amore. Tra l'altro in sottofondo, Mike, la base di Alta Infedeltà.
1: Non si sa perché.
0: Non so come mai il nostro film. Cioè, non, se siete sposate, cercate un'avventura.
2: Non è
1: astenersi. Scusate, astenersi anche i bambaccioni che fanno finta di non essere sposate e poi si candidano come single.
2: Perché poi vi sgamiamo, cioè.
0: Dillo,
1: sì, esatto.
0: Dillo che
2: io
0: vi sgamiamo.
2: Tutti, certo,
0: tu
2: sì.
0: Li sgami tutti.
2: E poi vengono depennati e se un giorno dovessero aver bisogno di un match match non potranno più partecipare perché
1: certo, hanno il DASPO. C'è il DASPO su Match Match.
0: Ricordiamo, un gioco in cui si parla con un altro ascoltatore di Radio DJ per 60 secondi in diretta e alla fine di questi 60 secondi tu, ragazza single, scegli se dare a lui il tuo numero di telefono.
2: Se
0: e poi
2: conversare. Sta arrivando, sì. Sta arrivando. Vedo già qualche ascoltatrice che si palesa, adesso vediamo.
0: Beh, vediamo, ricordiamo che la nostra Ila è bravissima a fare il match. Abbiamo
1: arrivano anche foto. Addirittura sì, di ascoltatrici che inviano foto. Ci sono.
0: Le vedo.
2: Sì, sono pronte.
0: Le sbircio con l'occhietto.
1: Beh, gente al sole, comunque.

0: comunque.
1: Ci piace. E dicevamo, abbiamo un ranking altissimo di match, vero Ilaria?
2: 99% di ranking di sì detti al nostro gioco, quindi
1: pazzeschi siamo.
2: Mica
1: cioè,
2: poco.
1: Tu, no, guarda, vedo i messaggi che stanno arrivando, metterei una canzone nel frattempo, così tu hai modo di dare un'occhiata alle varie candidature. Fra Quintale, questa è Aranciata.

0: Fra Quintale, che sarà con noi a Party Like a DJ sabato 6 giugno a partire dalle 20:30. Siamo a Parco Sempione in Arco della Pace, con lui tanti artisti del panorama italiano, tra i quali Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors e Tommaso Paradiso.
1: E poi tanti ascoltatori di Radio DJ, perché come al solito passiamo le 100.000 presenze, quindi vi aspettiamo veramente numerosi. Se non avete ancora preso i ticket, fatelo. Noi saremo lì anche durante il giorno, quindi ci incontreremo nei vari spazi dedicati al Plaid. Ci sono tre serate fantastiche. Andrea adesso ha parlato di quella del sabato, ma poi il venerdì, il 5, ci sarà Radio Linetti, dedicata ai 50 anni di radio del nostro super boss Linus, e la domenica invece con un orario nuovo che va ricordato, giusto, perché si comincia alle 18,
0: giusto,
1: se non erro, ci sarà 1-2-1-2.
0: Yes, 1-2-1-2 Celebration, con tutto il panorama degli artisti cosiddetti urban o hip hop. Mentre stanno arrivando le candidature delle ragazze e dei ragazzi anche,
1: sì.
0: Mike, oggi per Meci Meci ricordiamo che noi diamo la precedenza alle donne, è una scelta editoriale, non ce ne vogliate, però come si dice in questi casi, ladies first. Quindi mentre la nostra redazione sta scegliendo le candidate, a noi faceva piacere ricordare un amico, un amico di Radio DJ e non solo, un amico di tutti noi italiani. Avete visto sicuramente

0: Mentre la notizia, stiamo parlando di Alex Zanardi, persona fantastica.
1: Persona fantastica, immenso sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo avuto anche la fortuna, tra l'altro, di averlo con noi su un palco, e nello specifico a due passi da qua, un palco di Piazzale Roma a Riccione, e aveva portato la sua esperienza, come al solito, ricca di tanto entusiasmo, perché era un po' quello che portava in primis, no, Alex, nelle cose che faceva. C'è anche una frase che voglio mandare, che in sì. Tanti hanno postato oggi, di un'intervista dove lui dice un po' l'approccio che ha nei confronti della vita, no? E quindi sì, la sentiamo.
2: Cosa possa accadere nella vita, riuscire a scoprire il lato positivo, a trovare quel po' di buono che c'è, perché poi in misura diversa chiaramente, ma in ogni cosa c'è sempre il bene e il male, no? Allora riuscire a trovare quel po' di bene è un po' come trovare il punto d'appoggio per cominciare a costruire tutto il resto. Per me è stato così.
1: Eh sì, è stato proprio così per lui.
0: Grande, grande Alex, sarai sempre con noi. Ha fatto tantissime cose nella sua vita. La cosa pazzesca, se vai a rileggere tutto, compresi gli incidenti, cioè gli up and down, ma è che comunque ha raggiunto dei risultati pazzeschi anche quando poi ha avuto il suo incidente, ma non solo, ma anche alle Paralimpiadi. È stato proprio un esempio di uno che non ha mai mollato, davvero mai. E quindi ti ricorderemo. E poi appunto, a volte il destino ha quasi una sua estetica. Lui è mancato il 1 maggio, il giorno in cui è mancato Ayrton Senna, e noi ieri abbiamo parlato di Ayrton e poi è arrivata in serata la notizia, quindi sembra quasi che a volte tra le leggende ci siano quasi dei collegamenti. Piccola pausa, amici, da Misano, tra poco continua Andy e Mike.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: Amica, ma tu sapevi che Bialetti fa il caffè?
10: La moca la fanno da 100 anni.
9: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
10: Giura? E merita?
9: Spaziale!
10: Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Bialetti?
11: Perfetto moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
10: No, fanno anche il caffè al tiramisù.
9: Geniale!
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Le porte Garofoli fanno dialogare gli spazi e creano continuità con parquet, cabine armadio e sistemi coordinati. Porte in legno, vetro, finiture laccate, tutto trova il suo equilibrio. È così che gli spazi diventano armonia. È così che una casa acquista valore. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi.

0: come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
4: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito academy.italian.tech.
5: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
6: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
5: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
6: 10 chilometri oppure 5.
5: Si va lì e si corre.
6: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
5: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
6: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
7: DJ 10. Run like a DJ.

0: Colombina, Mary Froese su Radio DJ 17:32. Scusate, siamo a Misano, siamo Andrea e Michele. Stavamo parlando fuori onda con delle ragazze che vorrebbero partecipare a Match Match anche live qua da Misano.
1: Sì.
0: Che io non so
1: c'è
0: se.
1: C'è bagarre oggi per questa rubrica che sta andando fortissimo. Sì, sì, e ricordiamo sì, sì, che tutti i programmi di Radio DJ non ci invidiano.
0: No, è per niente. Mi collegherei con Milano. Ila, è tutto pronto?
2: Sì, sì, sì, è tutto a posto.
0: No, allora io non voglio toglierti il lavoro, però siccome noi stiamo trasmettendo dal DJ Track qua da ECMA Riding
1: c'è
0: Fest,
1: la coda qua fuori di partecipanti, te lo dico.
0: Cosa facciamo? Beh, però sappiamo che anche tu hai selezionato qualcuno.
2: Sì, sì,
0: lo so. Allora, precedenza a te, io direi è il momento di Matchy Matchy.

0: Radio Dating Game di Andy e Mike, che appunto gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano, in cui voi donne single potete chiacchierare per 60 secondi con un altro ascoltatore e decidere poi se dare o no il vostro numero.
1: Sì, sì, beh, ricordiamo che è un grande gioco come al solito, no?
2: Sì.
1: Tutto preso con molta ironia e con molta classe, ragazzi, quindi lo diciamo più volte, mi raccomando anche agli interlocutori, non esagerate mai, cercate di essere dei signori perché potrebbe nascere una bellissima amicizia, per esempio.
0: Ila, la protagonista da te selezionata chi è?
2: Allora, si chiama Monica, ha 56 anni ed è della provincia di Modena. Allora, ci ha dato anche il suo Instagram, quindi dopo magari possiamo farla vedere.
0: Sì.
2: Lei è mora, alta 1,75 e cerca un uomo sportivo come lei. La conosciamo?
1: Certo,
0: dai, volentieri. Dai. Monica!
3: Ciao, era troppo ghiotta questa occasione per farmi due risate con voi.
1: Brava, brava Monica, hai fatto benissimo a partecipare a Match Match. A noi piacciono profili di questo tipo, cioè gente che abbia voglia comunque di scherzare e soprattutto anche di prendersi in giro. Allora, sei single però, giusto? Cioè non ci hai raccontato una bugia?
3: No, okay. No, da 4 anni.
1: Da 4 anni, e come mai non hai un compagno?
3: È impegnativo starmi dietro, riesco a fare mille robe e quindi se non è sportivo si fa fatica, insomma.
1: Mille robe cosa vuol dire? Dai, raccontaci un po' della tua vita.
3: Ah, gli ultimi 3 anni mi sono data al triathlon, per cui gli allenamenti sono abbastanza impegnativi.
0: Sì, lo sappiamo bene, noi triatleti lo sappiamo, scherzo ovviamente. Beh, però allora, noi abbiamo tanti amici che dopo i 50 si sono innamorati di questi 3 sport che poi alla fine sono nuoto, bici e corsa. Tu hai fatto qualche gara importante?
3: Sì, l'anno scorso ho fatto anche quello a Cervia a settembre.
1: Quindi.
3: No, io ho fatto il mezzo, ne ho fatti 2 l'anno scorso, degli olimpici, degli sprint.
0: Adesso caspita.
3: Infatti sto andando a Cesenatico a provare la muta in mare, perché il prossimo weekend c'è poi quello di Cesenatico.
0: Ma che spettacolo!
3: Insomma,
0: quindi, quindi vuoi uno tosto, un vero uomo sportivo come te?
3: Sì, perché cioè, sarebbe difficile se lui fumasse e io farei fatica a stare di fianco a un fumatore.
1: Quindi Monica, super tosta, perché se fai dello sport e lo fai a quel livello qua sarai super tosta, alla ricerca di un profilo simpatico, perché bisogna essere anche simpatici, un po' sportivi, magari anche senza eccedere, giusto? Cioè però dinamici, sportivi, che ti possono anche accompagnare, seguire, che abbiano voglia anche di fare un po', perché poi lo sport ti porta anche un po' a fare degli spostamenti, dei viaggi, no? Cioè anche quindi è bello anche questo, condividere questo tipo di... questo tipo di interesse. Senti, e
2: dell'Emilia
1: l'età?
2: Comunque noi lo cerchiamo, vero?
3: Dell'Emilia in Romagna, che sia da queste parti.
2: Okay.
1: Sì, poi se arriva qualcuno anche di fuori, magari, cioè, voglio dire,
3: perché
1: se
3: no?
1: L'amicizia si coltiva anche da fuori. Senti, che magari arriva con le tue passioni, quindi avete modo di incrociarvi. L'età, ci dai un range?
3: Dai 50 in su?
2: Dai, ok.
1: Dai 50 in su.
0: No limits?
2: No, vabbè, ci fermiamo.
3: Dai 50 e 56?
2: Ci fermiamo massimo ai 60.
4: Sono il Gino di 87, faccio anch'io l'Ironman.

0: sono,
1: intanto hanno dato le pantegane lì al coso, all'idroscalo.
2: No. E poi ne conosco e sono simpaticissimi.
0: Li conosciamo anche noi. Allora andiamo, ragazzi, tocca a voi. 347-342-5220. Candidatevi per Monica in Meci Meci.

0: Che meraviglia! True Faith, New Order, anno 1987. Io ho la t-shirt dedicata a questo singolo dei New Order.
1: Gran pezzo,
0: grandissima canzone. 17:41 su DJ con Andy e Mike. Siamo nel mezzo di Matchy Matchy, la rubrica dedicata alle ragazze single, sì, che vogliono fare due chiacchiere con altri ragazzi single. Stiamo provando a fare il match. Vedo la nostra Ilaria che insomma è collegata con, da Milano, sì, con qualcuno.
2: Non mi rispondono, ragazzi.
1: Ma ragazzi, allora, io vedo l'aggregatore, vedo tanta gente che si è proposta per la nostra amica.

0: super triatleta, però se lo fate non scappate, cioè cosa fate, lanciate il sasso e poi tirate indietro il braccio,
1: sì.
0: non si fa.
2: Monica è ancora con noi al telefono, la sentiamo. Sì. Monica, ciao Monica.
3: Allora, domande sono qua ed è allora, proprio questo che spaventa, una donna sportiva spaventa.
2: Spaventa, sono ed è il motivo per cui tu sei single da 4 anni, secondo te?
3: Anche perché stare dietro a una persona attiva non è da tutti, però.
0: Certo, sentiamo, ma non hai mai avuto qualche relazione con qualcuno?
3: Certo, peccato che stavano dietro.
2: Questo è il problema.
0: Perché poi si innescava anche il meccanismo competitivo.
3: Sì, gli uomini non vogliono
2: perdere, soprattutto con una donna. Cioè, Mike,
0: ma sai cosa?
2: C'è questo problema.
0: A me non me ne fregherebbe una mazza.
2: Ma
0: cioè, io sto
2: me.
0: Pensando adesso in questo momento.
3: Dai.
0: Sì. No, ma anche guarda, se dovessi avere una che è molto più brava a fare delle cose del sottoscritto, no, a parte che ce l'ho, soprattutto in certi campi, ma non, cioè, non mi interesserebbe proprio. Anzi, voglio dire, ragazzi, cioè, è un po' una legge di mercato, no? In tutti i campi. Cioè, sai che l'imprenditore illuminato dicono che si debba circondare da persone che sono molto più brave a fare quello che dovrebbe fare lui in realtà, no? Dovrebbe diventare inutile per la propria azienda.
2: Sì, questo idem, nel lavoro però.
0: Cioè nel lavoro ma anche nella vita se ci pensi, perché comunque se hai di fianco una che comunque ha delle skill importanti, perché non esserne contento, no? Dico.
2: Certo, ma io sono d'accordo con te. Monica, la tua ultima storia importante invece com'era andata?
3: No, bene, dai, 8 anni...
0: 8 anni, bene. Chi ha mollato il colpo, lui o tu?
3: Io.
2: Ma tu sei stata sposata, hai figli?
3: Sì, ho una figlia grande di 23 anni.
2: Quindi vabbè, non è che devi preoccuparti di una ragazzina, insomma. Per cui saresti disposta anche a dedicarti un po' a una nuova relazione. Ma cosa stai cercando? Un'avventura? Stai cercando un'amicizia? Una serata o qualcosa di più?
3: Diciamo che il primo passo è sicuramente una compagnia piacevole, perché altrimenti non avremmo motivo di parlare, insomma.
0: Sì. Sì, scusa, è arrivato, intanto sto leggendo in tempo reale i messaggi che arrivano, è arrivato uno strepitoso dall'account che è Sancho 3000.
2: Sì.
1: Ci abbiamo, ragazzi, scusate l'interruzione, ma sì, sapete che quando io vado
0: bene,
1: entro
0: tu
1: a gamba
0: puoi
1: dritta.
0: Entrare come quando segnano le squadre.
1: Sì,
0: no, stavo
1: sì.
0: dicendo, stavo leggendo questo messaggio che è fantastico. Ragazzi, ma ogni tanto uno che non voglia fare un cazzo, no. Sono tutte
1: attive. Ci sono state,
0: capito?
1: Non è vero.
0: Perché poi gli uomini, esatto.
1: Non è vero, è una bugia.
3: Se hai la compagnia giusta, va benissimo anche Netflix, prendere il sole, cioè va benissimo.
1: Brava.
3: Così,
2: cioè a volte la donna è troppo attiva.
3: Io sono attiva perché ho tanto tempo disponibile.
0: Chiaro.
1: Okay. Brava. E anche Gila... l'ascoltatore che abbiamo trovato, a quanto pare, la pensa esattamente come te.
0: Ma lo facciamo subito dopo.
2: Non c'è tempo. No,
1: dopo?
2: Io farei così. Dici solo un'indicazione, una caratteristica.
0: Dai, vai, Ila.
1: Allora, diciamo che è un po' più giovane della Monica, 52 anni,
0: ma
1: però si definisce mega sportivo.
2: Okay, allora, dai, il tempo di una canzone tra poco lo conosci. Monica, stai lì, mi raccomando.
3: Va bene.
2: Tra un attimo.

0: Canzone estiva Annalisa su DJ. Eccoci qua in Meci Meci, la protagonista di oggi, Monica dalla provincia di Modena, super sportiva, triatleta, è ancora collegata con noi. Ci sei, Monica?
1: Sì, sono qui.
0: Perfetto,
2: bene,
0: perfetto.
2: Bene, è il tuo momento, anzi non è tanto il tuo, ma quanto il momento di...
0: Di chi, Ilaria?
3: Allora, al telefono abbiamo Frank, di 52 anni, da Como.
0: Ok, lo conosciamo?
3: Sì, dai.
0: Frank. Dai, dai, Frank!
4: Buongiorno a tutti.
2: Sono Buongiorno, Frank. Buonasera a te, come stai?
4: Tutto bene, tutto bene. Io mi sono appena collegato, ho sentito che c'era la rubrica Meci Meci, ho detto facciamo una chiamata. Anche okay. Se in realtà non avevo sentito bene tutta la descrizione.
0: Sì.
4: Di Monica, giusto?
0: Monica,
2: giusto, Monica.
4: Monica.
0: E adesso
4: Monica
0: te la presentiamo.
4: Sicuramente una bellissima ragazza.
0: Allora, questo è il bello della radio, no? Tu puoi immaginartela come vuoi. Sai come funziona la rubrica? Adesso noi te la presentiamo.
2: Ma sei sportivo?
4: Ma sì, ma voi mi conoscete, perché io sono quello che veniva alla colazione del guerriero, quello che fa kitesurf vicino
0: Ma
4: di casa di...
0: Vabbè, guarda, ne abbiamo conosciuti talmente tanti che adesso. Però io mi ricordo di te,
2: Sì, anch'io.
0: Noi di tutti ci ricordiamo.
4: Sono vicino di casa di Entino.
0: Perfetto, quindi giochi proprio la partita da guerriero della mattina. Senti,
4: esatto,
0: ma non parliamo di questo. Adesso
4: esatto.
0: Hai 60 secondi per conoscere Monica, farle tutte le domande che vuoi. Lei farà la stessa cosa. Fate finta che noi non ci siamo.
2: Dai!
4: Okay,
0: Monica,
4: dai.
0: Ti presentiamo Frank.
1: Frank,
4: ciao Monica.
1: Mi manca.
4: Ciao Monica, come stai?
1: Ciao, bene, tutto bene. Considerando tutto che bene, sto andando al mare.
4: Ah, ma tu, allora, ricapitoliamo un attimino, tu di dove sei? Di?
1: Io abito in provincia di Modena e stavo andando al Cesenatico e quindi era troppo golosa questa occasione per farsi due risate, dai.
4: Certo, ma andavi a fare surf?
1: No, mi manca, il kitesurf mi manca, sto andando a provare la muta in mare perché il prossimo weekend c'è una gara di triathlon.
4: Ah, ho capito, bene, bene. Ma io il triathlon non mi sono ancora dedicato, ho già tratte cose, il kitesurf è una cosa, poi vabbè, vado in palestra, vado a fare trekking, vado a camminare, adesso due giorni ho fatto kite qui sul lago di Como, che è molto bello, perché c'era vento, ieri era festa e oggi, poi domani danno un po' meno vento, allora domani andiamo a fare una bella passeggiata qui nelle montagne del lago e così. Sì, sono sportivo anch'io.
1: A nuotare il lago di Como, non è detto?
4: Ma lo fanno la gara di triathlon a Val Madrera delle mattine, adesso non ti so dire in che periodo, però so che la fanno, perché di giorni quando io devo uscire col kite so che c'è una gara di triathlon.
2: Stop.
0: È finito il tempo, ragazzi, però stava diventando calda la conversazione.
4: Non ho chiesto come la descrizione, perché non...

0: non ho sentito prima la descrizione, quindi sono totalmente all'oscuro.
1: Io gliel'avevo detta al telefono.
2: Sì, ok.
0: Io sono entrato in macchina dopo.
2: Sì, sì, ma tranquillo, scusa, è il bello di Meci Meci anche la sorpresa. A parte che, scusa, Frank, mi permetto di dire.
0: Dalla voce, devo dire che è una ragazza che si apprezza molto la parlantina.
2: Certo, ma non sei tu che sceglie, esatto, è lei che sceglie, Frank.
0: Ho sbagliato rubrica.
2: No, aspetta, cioè è lei che deve decidere se darti il numero o no. Monica,
3: Monica. Ok, facciamo che il lago di Como mi manca, mi organizzerò e prendiamo una birra perché è il minimo.
0: Per un weekend sul lago.
2: Ole, sì, Meci Meci!
4: Ole, anche oggi siamo andati a bomba!
2: Evviva.
4: Quindi diamo, Monica, possiamo dare il tuo numero privato?
3: Sì, dai.
4: Benissimo,
0: grande
4: benissimo.
0: Grande Monica.
2: Andate avanti allora, fuori onda.
4: Esatto, fatemi una bella chiacchiera adesso.
2: Grazie ragazzi. Ciao Monica, ciao Frank. Ciao.

0: Enrique Iglesias, anno 1999, arrivano commenti a caldo, ragazzi, più che Mecci Mecci sembrava una telefonata di DJ Training Center, sì, perché loro parlavano di,
1: sì,
0: sport.
1: Sì, sì, ci mancava solo che parlassero di integratori, poi era fatta. Però dai, va bene, no? Si parte da una passione comune per poi arrivare a tutto il resto.
0: Amici, piccola pausa qua da Misano, tra poco continua Andy e Mike dopo le news.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
1: Certo, che domande fai, Ciccio?
0: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
1: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tartare di bovino, 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 30 secondi dopo le 18. DJ! Buonasera dalla redazione di Radio DJ, cominciamo dal Medio Oriente. Riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e rinvio dei colloqui sul nucleare. Sono questi i punti salienti dell'ultima proposta trasmessa dall'Iran agli Stati Uniti e sulla quale il presidente Donald Trump si è già detto non soddisfatto. L'Iran resisterà all'America divoratrice del mondo, lo ha dichiarato invece Hossein Nashbadi, alto funzionario del Ministero degli Esteri iraniano. E intanto il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dato seguito alle parole del capo della Casa Bianca ordinando il ritiro di circa 5.000 soldati stelle e strisce presenti in Germania. Il mondo dello sport e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni, come l'intera Italia, e il ricordo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha avverto profondo dolore, sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. La sua figura è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Il presidente del CONI Buonfiglio ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive del weekend, martedì, sì, i funerali. Un quindicenne ha perso la vita oggi nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera.

0: costiera e l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori che hanno recuperato nel fondale il corpo. Ancora cronaca, un bambino è stato azzannato da un cane sull'isola di Ponza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, due cani sarebbero usciti da un cancello e uno dei due animali avrebbe aggredito il piccolo. Poi soccorso ed elitrasportato in ospedale, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Dopo tre giorni di emergenza sta migliorando la situazione sul Monte Faeta, al confine fra le province di Lucca e Pisa. Già da questa mattina i Canadair, gli elicotteri e le squadre di volontari antincendio sono tornati al lavoro, anche perché sul versante lucchese c'è stata una piccola ripresa del fuoco. Rientrate in casa oltre 3.000 persone che erano state evacuate. Lo sport calcio va avanti, la 35esima giornata di Serie A dopo il successo importantissimo del Lecce a Pisa di ieri. L'Udinese vince e convince, i friulani battono infatti il Torino 2-0 con le reti di Ezibue e Christensen e si insediano così al decimo posto a soli 3 punti da quota 50, che è l'obiettivo stagionale dichiarato. Al via in questi istanti invece come Napoli con Ilariani a caccia di punti Champions alle 20:45 Atalanta-Genoa.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro.

0: Olivia Rodrigo su Radio DJ, canzone che apre l'ultima ora di Andy & Mike live da ECMA Riding Fest in Misano fino alle 19. Le 18:08 è iniziato ufficialmente Como Napoli.
1: Sì, partita fondamentale, ricordiamo, perché insomma il risultato pesa un po', o pesa diciamo tanto sulla la possibile vittoria già questa fine settimana dello scudetto, dello scudetto numero 21, perché dobbiamo essere tassonomici, dell'Inter.
0: Molto bene, parliamo della data di oggi, sabato 2 maggio. Sarà successo qualcosa di importante nella storia? Lo chiediamo a lui, Guido Damini.
1: Guiduzzo, ci sei?
2: Eccomi.
1: Eccolo.
0: Ciao,
1: ciao,
0: Guido.
1: Ciao, ciao.
0: Buon sabato innanzitutto. Ieri abbiamo parlato della festa dei lavoratori, ovviamente primo maggio. Oggi so che c'è un anniversario importante riferito, insomma, a un personaggio altrettanto importante.
1: Di chi parliamo?
2: Assolutamente sì. Ieri abbiamo festeggiato, oggi invece è giorno di lutto per la storia dell'arte, proprio perché oggi moriva il 2 maggio del 1519 il mitico Leonardo da Vinci.
1: Mamma!
0: Il grande Leonardo.
2: Un colosso.
0: Non solo dell'arte, verrebbe da dire, ma anche dell'ingegneria, del genio italiano in tutti i sensi, no?
2: Della scienza, era diventato praticamente l'archetipo del Rinascimento italiano. E come tutti i grandi cervelli, è morto dal cervello in fuga, perché è morto ad Amboise in Francia, accolto con tutti i crismi e pieno d'onori da Francesco I di Francia, appunto. Lui invece lavorava per il grande Bauscia Ludovico il Moro e poi ha dovuto cambiare lavoro,
1: certo.
2: È andato.
1: Ma quindi
2: tra
1: anche lui per il
2: primo
1: detto
2: a inventare il CV, ragazzi, il CV l'ha inventato lui, il curriculum vitae l'ha inventato lui per farsi assumere appunto da questi milanesotti arricchiti, i quali pagavano il nostro Leonardo da Vinci non per fare i quadri, non per fare gli affreschi, sapete per cosa?
0: No.
2: Per cantare con una cetra di sua invenzione, praticamente era un DJ.
0: Questo, ma dai, ma veramente?
1: Sei serio quando dici queste cose o ci stai perculando?
2: Non vi sto perculando, signori, ci sono proprio le prove documentarie dove Leonardo da Vinci elenca tutte le cose che può fare, dalle macchine belliche ai quadri, agli affreschi, alle scenografie teatrali, e alla fine lo prendono appunto perché gli serve un gran menestrello. Ecco, questo era l'Italia dell'epoca. Ovviamente poi andrà a Milano e poi pitturerà, farà di tutto e di
1: certo,
2: più.
1: Scusa, Guido,
2: però il suo salario,
1: Guido,
2: i soldi li prendeva per cantare.
1: Possiamo dire che Leonardo è stato uno delle prime eccellenze a esportare il Made in Italy in tutto il mondo, se vuoi, da un certo punto di vista?
2: io sono convinto di definirlo proprio il primo cervello in fuga, ecco, quello sì. A un certo punto ho dovuto trovare fortuna, sicuramente grandissimi onori fuori, soprattutto in Francia, che anche oggi, no, dà da lavoro e dà da mangiare a tanti intellettuali italiani.
0: Noi in quanto milanesi d'adozione non possiamo non ricordare tutte le cose che ha fatto a Milano e che spesso hai citato anche tu nei vari appuntamenti dedicati ai cenni storici, quindi una giornata che va segnata sul calendario. Ricordiamo il grande Leonardo da Vinci e grazie a te, Guido. Ma Guido, ne hai mai parlato nel tuo podcast?
2: Di Leonardo da Vinci?
0: Sì.
2: No, però ne parlo nel mio libro, giustamente, perché se devo riassumere la storia umana, lui deve avere appunto un posto di primo piano.
0: Sì, sì, sì. Allora, stasera ricordiamo invece un altro appuntamento che ti vede protagonista, ne abbiamo già parlato ieri, è stasera che sarai a Busseto, a teatro, a parlare della vita di Guareschi.
2: Esatto. Uno dei grandi geni italiani, anche lui non un cervello che è scappato all'estero, è rimasto qua in Italia, ma è uno degli autori italiani più venduti all'estero, più di 25 milioni di copie, cioè siamo ai livelli di importanza di Dante dal punto di vista mediatico.
0: Però,
2: eppure qua in Italia nessuno se lo caga, vedete?
0: Ma non è vero, ma non dire
1: No, ti stavo dicendo, no, è un po' tutta la grande storia del Nemo profeta in patria, no?
2: Che,
1: tu sai, da dove viene questo proverbio?
2: Nemo profeta in patria, certo, è dalla Bibbia, questo è il Nuovo Testamento, lo stesso Gesù Cristo lo diceva.
1: Certo, vedi, e comunque vabbè, è un po' rispettato anche probabilmente per Guareschi. Senti, allora, l'abbiamo detto ieri, lo diciamo anche oggi, andate a Busseto e bussate a Busseto.
2: A Busseto.
1: Esatto, per vedere lo spettacolo di

0: Closer, Chainsmokers, Halsey su Radio DJ 18:16. Mike, abbiamo parlato del passato e il passato è il protagonista di una notizia tutta matta che arriva però dall'Italia. Ne parliamo con la nostra Ila.
1: Sì, che lei è l'esperta delle notizie tutte matte. Ila?
0: Ila, allora, qua si parla di un motorino rubato che poi dal passato è tornato nel presente. Visto che siamo in ECMA e parliamo di motorini, scooter, ma soprattutto di moto, però l'argomento ciao, inteso come mezzo di locomozione, ci sta, no?
1: È il mitico ciaino.
0: Il mitico ciaino che abbiamo avuto tutti. Tu l'hai avuto, Mike?
1: No, io ce l'ho ancora.
0: Ce l'hai ancora?
1: Ce l'ho ancora, ce l'ho parcheggiato a casa mia, a San Bassano, è là. E
0: colore tuo?
1: Bianco.
0: Anche il mio era bianco, però io non ce l'ho più, peccato. Praticamente cos'è successo a questa signora di Usmate Velate?
2: Alla signora Pinuccia.

0: di Usmate.
1: La signora Pinuccia aveva un ciao.
2: Sono la signora Pinuccia di Usmate.
1: Sì, torniamo indietro nel tempo, anno 1993, la signora Pinuccia parcheggia il suo ciao sotto casa. È andata un po' così l'inizio della storia, no Ila?
0: Sì.
1: Ok, confermo. E poi?
0: E poi cosa succede? La signora Pinuccia non ritrova più il suo ciao, ovviamente fa denuncia e tutto quanto. Ciao perso, cioè rubato.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Proprio.
2: Allora, ricordo come fosse ieri che ho fatto la denuncia ai carabinieri di Usmate.
1: Sì.
2: Perché il mio ciao l'avevo parcheggiato sotto casa.
0: Senza lucchetto.
1: Ma anche lei, signora, però la signora parcheggiava sotto casa senza lucchetto.
0: Ma negli anni 90 ci sta.
2: Anni, sono passati tanti anni.
1: 33 sì. Anni, una fa in tempo a dimenticarsi.
0: Sì, lei sicuramente
2: sono in pensione.
1: Ma se lo trovassero, lo userebbe, signora?
2: Non lo so. Non so se sono ancora in grado di farlo andare, perché si faceva partire con la pedalata.
1: Sì,
2: adesso
1: signora,
2: faccio un po' paura.
1: La sento un po' rallentata.
0: Signora, tutto bene? Comunque, signora, abbiamo una notizia da darle comunque: che a Crotone hanno ritrovato il suo ciao. Dopo
1: bellissimo.
0: 33 anni.
1: Ma è vero che l'ha ritrovato?
0: Sì, l'hanno ritrovato.
2: Potrebbe essere la buona occasione di partire e fare anche qualche giorno di vacanze lì a Crotone.
0: Sì, però poi alla fine la signora Pinuccia ha deciso di non farsi questa vascata.
1: Perché
0: avrebbe
1: troppo?
0: Doveva pagarsi il deposito del ciao che avevano trovato. Il viaggio, ritornare, ha detto, sai cosa ti dico?
2: Se c'è qualcuno di buon cuore, perché io prendo 357,5 euro di pensione al mese.
1: Poverina.
2: Le pensioni sono quelle che sono.
1: No, certo. Ma poi dopo 33 anni che tu ritrovi anche un oggetto, in questo caso utilissimo come il ciao, al quale magari eri affezionato, però dici, sai che c'è questa cosa, ormai è nel passato, nella memoria, chi se ne frega.
0: Io sarei andata subito.
2: Ma dipende quanti ricordi ti legano al pezzo che hai perso, cioè nel senso che comunque è un po' quello, no? Al movente.
1: Però Mike, ti faccio una domanda: visto che a noi hanno rubato delle autovetture con dentro anche delle valigie di dischi, ad esempio, se a me è capitato.
3: No, a me hanno rubato solo le valigie dei dischi. A me andare l'auto con valigie dei dischi.
1: A me macchina con tre
0: macchina
1: box. Un Audi A6.
0: Okay.
1: Io ci rido su, ma non c'era una mazza da ridere.
0: No.
1: Audi A6 con dentro tre valigie di dischi.
3: Sì, ma della macchina anche che cazzo ce ne frega.
1: Ma no, ma
3: il problema sono le tre valigie,
0: dei dischi. Certo.
1: Era assicurata la macchina, ho detto ok, quella è assicurata, ma le tre valigie di dischi.
0: Quelle.
1: Ti rimangono lì. E io giuro che se mai mi arrivasse una telefonata anche dopo 40 anni del tipo guardi che abbiamo trovato i dischi, io li vado a prendere.
0: Certo. Tu sei
3: proprio tu che stai ascoltando in questo momento Radio DJ, che sei in possesso delle tre valigie del mio amico Andrea e delle due che hanno fottuto anche al sottoscritto in zona Corso Como, Milano. Due belle valigie da 120 records, 120 dischi l'una, quindi 240 dischi. Se sei lì all'ascolto e ti stai rodendo dentro, puoi farle ritrovare, se vuoi, così casualmente, in via Massena 2, ai nomi di Andy e Mike.
1: Bell'appello. Parliamo quindi di cose.
0: Perché comunque erano tutte insieme, sia le tue
1: No,
0: le ha rubate anche a Mike, lo stesso.
3: Sì, ma adesso non mi ricordo, forse era lo stesso anno, o comunque era in un periodo ravvicinato.
1: Sì, certo. 20 anni fa succedeva questo. Parliamo di cose rubate e ritrovate, ad esempio.
0: Sì, o anche perse e ritrovate.
1: Perse e ritrovate, ma anche di cose che voi avete trovato e magari restituito. A me è capitato una volta, ad esempio nel mio cortile, io ho trovato un portafoglio, giuro, pieno di documenti e anche di contante.
3: E contante l'hai babbato come al solito, hai detto guardi l'ho trovato, però purtroppo i soldi, sono le prime cose che spariscono.
1: Qualche malintenzionato li avevo già tolti, no. Mike, io sai che sono abbastanza onesto, sono andato, citofonato, ho restituito tutto e ha fatto scalpore questa cosa, ma grazie, perché la gente non è più abituata all'onestà.
3: No,
1: dai, quindi se avete storie di oggetti rubati o persi e ritrovati.
3: Ma anche voi, se magari avete ritrovato qualcosa e vi siete comportati molto bene, cioè l'avete riportato al legittimo proprietario, fatecelo sapere.
1: Vi aspettiamo, 347-342-5220. In palio c'è anche il premio fedeltà, la DJ Box con i gadget di DJ.

0: Stessa direzione, Paola Iezzi su DJ, le 18:25. Tanti messaggi al 347-342-5220 che ci raccontano di cose rubate, poi ritrovate. Trovate anche da voi, c'è di tutto. Senti qua, Roberta, vigilia di Natale, trovato portafogli in un parcheggio e consegnato a domicilio, nemmeno un grazie.
1: No,
0: ma dai, alla vigilia
1: grazie
0: di Natale,
1: bisogna dirlo, poi guarda,
0: ma dai, ma dai, ma dai,
1: prescindere dal Natale. Ci sono anche parecchie note audio.
2: Da DJ penso che non ci sia nulla di più brutto di quando ti portano via la tua musica. Non mi è mai successo personalmente, però è successo a un paio di amici e colleghi e... bruttissimo.
0: Confermiamo. Pensa che adesso Mike ti rubano le chiavette che poi le puoi rifare col tuo computer.
1: Ma che te frega,
0: che te frega la chiavetta. Ai nostri tempi c'erano i dischi di vinile che valevano un sacco di soldi. Legame anche affettivo, non soltanto economico, ovviamente.
1: Sentiamo un'altra nota audio.
0: Sentiamo.
3: Buonasera Andy e Mike. Allora, io a 16 anni avevo comprato, cioè io non ho comprato niente, me ne ha comprato i genitori una...
0: No, si interrompe.
3: Aspetta. 125 Top Rally appena uscita. Me lo...
0: Abbiamo un problema con le note audio da
3: quando
0: avevo
3: circa 20-21 anni, quindi nel 93-94. Fatta la denuncia, fatto tutto.
0: Niente, Mike, non
3: sei vigile.
0: Non va.
3: Praticamente la viene ritrovata, ma era tutta sbregata, danneggiatissima, che non convenia ripararla. Io ero fuori in vacanza, quindi andati su babbo e mamma, firmato i documenti.
0: Sì, e io
4: vabbè,
0: la interrompo.
4: Il prossimo quello
3: nel deposito perché era
1: che
3: un
1: non riesco
3: giorno
1: più neanche a fermare
3: la demolizione.
1: Sì, è un podcast tra l'altro.
4: Il prossimo lo metto io, ragazzi. Niente.
0: Staccate il cavo.
3: Uscì, però ho posto un cacchio, sta ancora la potevo usare.
1: Ok. Mancano ancora 4 minuti e 20 alla fine della nota audio.
0: Lo trovate su One Podcast. Sì. Questa storia è interrotta. Anch'io una volta ho trovato vicino alla ruota della mia auto un portafoglio, l'ho raccolto, ovviamente c'erano dentro solo documenti, non sapendo cosa fare, scrive Agnese da Roma, l'ho portato dai carabinieri pensando di consegnarlo e andare via, invece mi hanno trattenuta perché hanno dovuto...

0: Fare un verbale, alla fine ho temuto anche che mi avrebbero accusata di aver preso i soldi.
1: No, vabbè.
0: No, addirittura quello, dai, non credo, no? Poi Marco dice: sul Lungarno ho trovato un portafoglio con documenti, passaporto, un po' di soldini di una turista americana, rintracciato dopo un attimo la proprietà che ne era disperatamente alla ricerca e restituito tutto. A parte il portafoglio con tutti i documenti e le carte di credito, credo che oggi sarebbe anche un grande problema cellulare, ovviamente.
1: Beh, certo.
0: A me è capitato, ecco, ero a Roma, Mike, fuori dal ristorante, per terra ho trovato un cellulare, l'ho raccolto, stavo entrando nel ristorante per dire: guardate che una vostra cliente forse l'ha perso, e subito una ragazza: ah, è mio, impanicata, perché poi se ti rubano il cellulare anche
1: c'è su mezzo
0: casino,
1: mondo,
0: c'è
1: su
0: tutta
1: mezzo
0: la
1: mondo.
0: Tua vita, codici, non codici e quant'altro. Pausa, amici.
1: Sì, vuoi fare un piccolo aggiornamento? Guarda, in corsa, perché è una partita importante su Como Napoli, stiamo giocando una partita fondamentale, siamo al 25esimo e tutto fermo sullo 0-0 a Como.
0: A tra poco con Andy e Mike.
2: Andy e Mike. Andy e Mike. Oh.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
13: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
14: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 € al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 €. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è.

0: su Radio DJ, canzone che ci piace un sacco, che fa estate,
1: molto estate. Poi guarda, siamo quasi in zona aperitivo come orario ed è perfetta anche per un'ambientazione di questo tipo.
0: 2006 come dicono i vocalist. Mike, stasera vieni con me a Cocorico, dai, no, che andiamo, perché no?
1: Cioè no, nel senso, non perché, non per il Cocorico, neanche per te, perché ho un'età.
0: Dai.
1: Cioè, non so, domani dobbiamo lavorare tutto il giorno, io non ce la faccio più.
0: Ma chi se ne frega, ma non veniamo. Dai, vediamo il Cocorico, poi bigiamo domani.
1: C'è ancora la seconda serata del Music Con.
0: Eh sì, è vero. Si parla di cose rubate e poi ritrovate al 347-342-5220. Noi dicevamo che a proposito di cose che non si rubano ma possiamo regalare a qualcuno, è il momento del premio Fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Da Torino, Anna Paola.
1: Anna Paola,
3: buonasera. Ciao ragazzi, ciao, che bello.
1: Ciao, quanta energia, come stai?
3: Bene.
0: Siamo contenti, buon sabato innanzitutto. Qui c'è una bella storia. Eri in treno, eri andata a comprare delle cose in un'ottima merceria. E che cosa succede?
3: No ragazzi, non merceria, no. Gastronomia,
0: perché... ok.
3: Esatto, perché allora io sono mezza di Liguria calabrese, mezza cremonese, e quindi ho fatto una vita su e giù col treno per andare a trovare i miei. Io abitavo in provincia di Cremona. E allora andavo in questa gastronomia a prendere i salami buonissimi che ci sono lì.
1: E certo, quindi tu facevi un match tra soppressate e salami cremonesi.
3: Esattamente, esatto. Poi prendevo la mostarda, i ciccioli, il grana, tutta quella roba buonissima che c'è lì,
0: sì,
3: i tortellini di zucca.
0: Soprattutto healthy.
1: Hai mangiato la mostarda?
0: Ok, quindi te ne vai via con questa borsa piena di leccornie e che cosa succede?
3: Non c'era solo quello, c'erano anche delle, nella stessa borsa c'erano delle cassette, perché sono talmente vecchia che avevo le cassette, di De André,
0: ma
3: di Fabrizio,
0: scusa,
3: De André.
0: Pensavo cassette di frutta o di verdure.
3: No,
0: invece no.
3: No.
0: Musicassette di Fabrizio De André.
3: Okay. Nella stessa borsa. Di notte mi addormento e mi sparisce la borsa. Adesso, adesso cosa faccio? Poi vado in bagno, ritrovo la borsa, ma c'erano solo le cassette di De André. Quindi ho capito i gusti alimentari di quelli che mi hanno preso la borsa, ma
0: dei
3: anche
0: ladri,
3: i gusti musicali.
0: Quindi loro, che ne so, Bocca di Rosa, hanno preferito i ciccioli.
3: Assolutamente.
1: De gustibus.
0: Vabbè, ragazzi.
3: E c'è di più. Mia madre era talmente malfidente che non ha creduto a questa storia, ha pensato che non gli avessi voluto portare niente.
0: No, non ci credo, dai.
3: Giuro,
0: una mamma che non crede all'aneddoto, mi hanno rubato tutto.

0: mamma. Ma, e quindi
1: però le
0: niente.
1: Cassette no.
0: Le cassette sono rimaste lì. Pensa, noi ha rubato i dischi e ci ha lasciato tutto il resto. Vedi che ecco, non tutti i furti sono uguali. A
1: non
0: compensazione...
1: avevate dei salami in macchina.
0: Beh, ma allora, guarda, noi siamo cremonesi, al massimo ti spediamo, oltre alla DJ Box
2: sì,
0: con i gadget di Radio
2: tutto
0: DJ,
2: tutto il pack che hai detto prima, quindi mostarda, salame, cotechino, quello che ti serve, torrone che non hai citato.
1: Ecco, è vero, sì, torrone.
0: Sei felice? Però in cambio molto, vogliamo le musicassette di De André, noi. Facciamo
1: no,
0: questo
1: le
0: scambio.
1: Le musicassette me le tengo io.
0: Bravissima.
1: Me le tengo io.
0: Anna Paola, allora ti arriva la DJ Box, buon sabato sera.
1: Grazie ragazzi, siete fantastici.
2: Che programmi hai per stasera?
1: Sto aspettando mia figlia col suo ragazzo che sono andati via sì, da tre giorni e preparo una cena.
2: Una cenetta.
1: Gourmet. Esatto.
2: Ma non è che tua figlia ti scarica anche tutta la roba da lavare poi? Perché è un
1: sicuro,
2: classico.
1: Sicuro?
2: Beh, vedi, lo sapevo già io. Cioè.
0: Mamma, c'è la borsa qua.
2: Allora, amore, vengo a cena stasera, mami, vengo a cena. Poi, scusa, volevo dirti una roba, una voglia della... Cioè, proprio voglio matta di quel piatto lì che mi piace. E poi ti volevo dire una cosa, ma se ti lascio lì la roba da lavare... È un grande classico.
0: Santa mamma, ciao Anna Paola,
1: ciao,
0: così. Ciao, buona serata.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: John Bon Jovi.
1: Anno 1986, le 18:42. Intanto che vi parliamo qui da Misano, buttiamo un occhio anche a quello che sta succedendo allo stadio di Como tra Como e Napoli. 0-0. Comunque,
0: 0-0.
1: Nulla di fatto. Messaggi invece che
2: se
1: ci
2: così
1: raccontano.
2: Fosse.
1: Sì. Se così fosse, Mike, allora se così fosse potrebbe essere scudetto se...
2: Subito?
1: L'Inter deve vincere col Parma.
2: Ah giusto, certo.
1: Cioè la condizio è quella. Diciamo che...
2: Quindi si decide domani, dai.
1: Domani comunque si decide tutto. Tornando all'argomento cose rubate e poi ritrovate, senti qua, ragazzino, guantone da baseball appena regalato, scrive Luca da Pesaro. Il mio primo guanto, dimenticato negli spogliatoi a Rimini, più trovato. Cioè, quindi immaginati già la partita Pesaro-Rimini che suona un po' di derby, no?
2: Praticamente. Ci sta. Ma di baseball, quindi?
1: Baseball, baseball. L'anno dopo gioco contro Rimini e mi vedo un ragazzino con il mio guanto, mai restituito, ma si può.
2: Ma vabbè. Sei sicuro che sia proprio il tuo guanto?
1: Chissà, chissà, lui l'ha riconosciuto subito.
2: È il guanto della sfida.
1: Chiara scrive questo: a me lo scorso inverno sono entrati ladri in casa, nella casa che era dei miei genitori, una casa disabitata ma piena zeppa di roba, i genitori ahimè non ci sono più, me l'hanno ribaltata da capopiedi non trovando assolutamente niente di valore da portare via e mi hanno fatto riapparire un ricciolo legato con un nastrino rosso del mio primo taglio di capelli che la mia mamma custodiva gelosamente, che avevo dato ormai per disperso.
2: Beh, allora dai, c'è stato anche un se vuoi da un certo punto di vista una cosa positiva, se guardi il bicchiere mezzo pieno.
1: C'è un gesto, no? Magari un ladro un po' romantico che dice: vabbè, lasciamo questa cosa.
2: L'Arsenio Lupin.
1: Ciao ragazzi, sono Barbara dai Boschi. Quando avevo 10 anni, sulle scale del mio condominio ho trovato 100.000 lire, non vi dico la gioia. Sono di novembre 1973 come Andy. Un abbraccio, ciao Barbara, super coscritta. Qualcuno dice che per legge se trovi un portafoglio con dei soldi e tu li restituisci ti dovrebbe spettare il 10% della somma. Dicono, però non so se è una leggenda metropolitana.
2: Beh, guarda, col mio vanno a cavallo, cioè sono sempre a zero praticamente.
1: Quindi, che poi è vero, adesso non si usano più i contanti, no?
2: Si va in giro col telefono, carte, cose di questo tipo, quindi figure.
1: Ramona scrive: lunedì ho perso il portafoglio buttato sotto sopra la mia casa fino a quando mi ha citofonato un ragazzo che lo ha trovato in strada, me lo ha restituito. Solitamente pensiamo che tutti siano concentrati su loro stessi, ma questo gesto mi ha fatto sentire che non è sempre così.
2: Ma allora, i ladruncoli che ci sono all'ascolto, cioè dai, anche quando magari si frega un portafoglio per dire una cosa, no? Cioè va bene, portatevi via i soldi, ma i documenti sono una vera rottura di palle se ci pensi, cioè a rifarli tutto, e la carta d'identità, e con tutta la burocrazia che abbiamo in questo paese non è una cosa così immediata.
1: No, no. Quindi... è vero, di solito poi cosa succede? Che conviene fare denuncia in ogni caso, perché magari ti rubano il portafoglio, ti rubano i soldi e poi lo buttano in un cestino, quindi magari le forze dell'ordine lo trovano e
2: però
1: poi
2: è successo più volte, per esempio anche a miei conoscenti, di essere stati derubati proprio col portafoglio e magari di aver ritrovato poi dopo alcune ore il portafoglio vuoto, chiaramente senza soldi, ma con tutti i documenti dentro.
1: Capita, capita anche di non trovare cose di estremo valore affettivo soprattutto, e poi succedono cose che assomigliano un po' a dei miracoli. Enzo da Terni scrive questo: avevo appena perso la mia mamma, avevo perso la sua fede d'oro, persa nel trasloco, mi dispero, la ritrovo in valigia giorni dopo, incredibile e inspiegabile.
2: Sì, sì.
1: Poi gli dai un senso, no? Perché dici: ma magari lei ha fatto in modo che io la ritrovassi, è un segno di una presenza di questa persona.
2: Allora qui c'è anche una valenza da un certo punto di vista proprio di legame affettivo, no? Però c'è anche il file, se lo apriamo, adesso abbiamo anche poco tempo, degli smemorandi, cioè io sono uno di questi che magari li nascondo talmente bene, certe cose le nascondo talmente bene in casa che non le trovo più, quindi sono convinto di averle perse e magari dopo saltano fuori quando fai delle sbaraccate, no?
1: Stai parlando delle chiavi, Michele?
2: Sì, beh, chiavi è la prima cosa.
1: Mike, allora io e te abbiamo abitato insieme quanti anni? Tanti, no?
2: Tanti.
1: Tutte le volte che uscivamo, ma ve lo giuro ragazzi, lui prendeva le chiavi, uscivamo dalla porta, quindi tempo tecnico 15 secondi, appena usciti dalla porta mi diceva: ho preso su le chiavi.
2: Oppure Andrea, chiudi tu. E lui mi fa: cazzo, hai preso tu le chiavi?
1: Hai preso tu le chiavi? Ma vi giuro, in 15 secondi. E poi
2: no, ho un rapporto strano con le chiavi.
1: Ma
2: anzi,
1: cosa vorrà
2: qualcuno...
1: dire?
2: Non lo so, che io non voglio mai chiudere le porte.
1: Chi lo sa?
2: Voglio lasciare tutte le porte aperte.
1: Questa è bella. Se ci fosse qualche psicologo all'ascolto, 347 342 5220.

0: Madame Marrakesh su Radio DJ, volevo capire alle 18.49, volevamo capire se è davvero una legge questa cosa del 10% che andrebbe riconosciuto a chi trova una somma di denaro in un portafoglio. Pare che esista davvero una legge del codice civile, Mike, quindi se trovate dei soldi potete sperare
1: a richiedere appunto questa piccola fee, che è una success fee alla fine, per aver ritrovato il portafoglio.
0: Prima di salutarvi qua da Misano, io butterei un occhio a questa giornata calcistica. Nel frattempo a Como 0-0 con il Napoli,
1: non si schioda nulla.
0: No, siamo al 45esimo. Stasera poi alle 20.45 Atalanta-Genoa, e domani alle 12.30 in pausa pranzo abbiamo Bologna-Cagliari, poi alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18
1: altra partita fondamentale per sapere se l'Inter o meno diventerà campione d'Italia,
0: alle 18 Juventus-Verona, e poi domani sera appunto Inter-Parma alle 20.45. Lunedì il Monday afternoon Cremonese-Lazio, partita molto importante per i grigiorossi in tema salvezza, e poi il Monday night Roma-Fiorentina a chiudere questa giornata. Ricordiamo un attimo, Inter campione d'Italia se finisce in parità tra Como e Napoli, e domani l'Inter dovesse vincere, ad esempio. Poi, se l'Inter pareggia, lo scudetto arriva. Se il Napoli perde contro il Como,
1: metti mai che nel secondo tempo il Como faccia un gollettino.
0: Ma non basta, il Milan non deve vincere contro il Sassuolo se l'Inter pareggiasse. È sempre questo. Se ci fosse un'inaspettata sconfitta dell'Inter, la matematica certezza arriva comunque.
1: La fatal Parma?
0: La fatal Parma, metti mai. Però, se il Napoli dovesse perdere con il Como e il Milan non dovesse vincere con il Sassuolo, anche in caso di sconfitta
1: sarebbe scudetto.
0: Sì, quindi praticamente, ragazzi, cioè manca l'aereo. Ma poco.
1: Io dico agli amici interisti: occhio, che adesso arrivano una cinquantina di WhatsApp, uno in fila all'altro. Sì. Preparate le bandiere.
0: Ma
1: non già deciso. Fessilli alzati, bandiere alzate, è già tutto organizzato.
0: 17 maggio, festa scudetto a Milano, comunque. Quella è già stata.
1: Sì, perché se non è questa domenica.
0: Certo. Poi bisognerà vedere che cosa succede in zona Champions, che c'è la della bagarre.
1: C'è bagarre.
0: Ovviamente sì, anche in zona salvezza.

0: Houston Now, Dua Lipa, ultima canzone di questa puntata di Andy e Mike. Amici, vi auguriamo uno splendido sabato sera. Io non so cosa faccia la nostra Ilaria in redazione a Milano.
1: Ila,
0: che fai stasera?
2: Cosa fai, piccola, oltre a fare i suffumigi con i cristalli di eucalipto?
1: No, quelli me li dovete portare la prossima volta, Andy, li aspetto.
2: Sì, ce li ha lui, è lui lo spaccione.
1: Ho mangiato dei mandarini io. Un po' di vitamina C, così anche quella tira su.
0: Ma sì.
2: Pagliativo.
0: Male non fa, però io domani non vengo in onda perché parto per il Cairo a comprare i cristalli di eucalipto.
2: Giustamente, perfetto. In serata, tra l'altro.
0: Saluto l'interista Tito in regia Milano. Ciao Tito!
2: Ciao Tituz!
0: Aspetta, guarda, mi fa vedere lo scudetto già cucito sulla t-shirt.
2: Ci sta!
0: Grazie a Feel the Vibe in regia qui a Misano. Ci sentiamo domani puntuali dalle 16.30 alle 19, sempre da EICMA Riding Fest.
2: Ci trovate anche qua fisicamente, saremo qua verso le 6.40, 6.50 domani mattina.
0: Domani mattina sì, perché facciamo delle impennate qua in circuito. Tra poco le news, poi il GB Show con Guido Bagatta e tutto da Andrea.
2: E Michele.
0: Buona serata su DJ.
2: Ciao!
0: Ciao, ciao! Ci sono Andy and Mike, ci sono Andy and Mike. Radio, DJ. One Nation, One Station.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Restare concentrati durante un meeting noioso, molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetito!

0: Rose Antonella!
1: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio! Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49€ e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59€. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità! Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
7: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
6: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
8: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
6: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
8: Foto Sabauda, sì.
6: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
11: Party like a DJ is coming.
12: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
13: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
14: Chi sarà

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 19 e un minuto. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ, cominciamo dall'Iran. Trump si dice non soddisfatto dalla nuova proposta di Teheran, che si basa su tre punti fondamentali, ovvero riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e rinvio dei colloqui sul nucleare. Lo stesso presidente americano dichiara inoltre finito il conflitto per evitare la tagliola dei 60 giorni entro i quali si può portare avanti un intervento armato senza l'autorizzazione delle Camere. Peggiorano le condizioni di salute del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, condannato a febbraio a ulteriori 7 anni di reclusione da scontare nella capitale iraniana Teheran, nel carcere di Evin, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati. Il presidente del comitato norvegese del Nobel ne chiede la liberazione. La 54enne sarebbe stata trasferita urgentemente in ospedale per problemi cardiaci. Ci occupiamo ora dell'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, di Carbonara di Bari, scomparso dal 31 marzo scorso. Il cadavere dell'uomo è stato trovato ieri mattina in stato di decomposizione nel negozio gestito da un commerciante cinese che ha confessato di averlo soffocato e ucciso dopo una lite nata per un debito di appena 30 euro. La compagnia aerea low cost americana Spirit Airlines ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli e l'avvio di una cessazione graduale delle operazioni a seguito del fallimento dei negoziati volti a salvarla, a determinarne la chiusura all'impennata dei prezzi del carburante dall'inizio della guerra in Medio Oriente a fine febbraio. Ora l'addio ad Alex Zanardi, morto ieri all'età di 59 anni dalla Formula 1 alla handbike. Più forte della sfortuna, nel 2001 aveva perso le gambe in un incidente in pista e si era trasformato in atleta paralimpico, vincendo 4 medaglie d'oro tra Londra e Rio nel 2020, un altro gravissimo incidente. Ha dato un sorriso al dolore, le parole del ministro per lo sport Abodi. Per Bebe Vio era un faro per tutti quanti. La sua figura è stata un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, questo ricordo del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il presidente del CONI Buonfiglio ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive del weekend. E Zanardi è stato ricordato anche prima della partenza della gara sprint a Miami, che ha visto la doppietta McLaren con Norris e Piastri davanti a tutti, alle loro spalle la prima delle due Ferrari di Charles Leclerc, seguito da Antonelli, che però è stato penalizzato e retrocesso in sesta posizione per track limits. Il suo posto viene dunque assegnato a Russell, poi Verstappen, settimo Hamilton. Calcio, a breve tornano in campo Como e Napoli per il secondo tempo del match, che alla fine del primo parziale ha visto le due squadre chiudere sullo 0-0. Nella gara delle 15, vittoria dell'Udinese sul Torino per 2-0, i friulani, che con questo successo si insediano al 10° posto a solamente 3 punti da quota 50, che è l'obiettivo stagionale dichiarato, alle 20:45 Atalanta Genoa.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Kelly Bush, che sembra quasi un elettrodomestico, ma non lo è, c'è una E in più se vi interessa. Ha aperto le danze con la sua Honey Bee, pronti per il GB.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con

E voilà, benvenuti, bentornati amici, Guido Bagatta con voi per una puntata del GB transitoria, fino a un certo punto, perché quando il weekend è lungo, quando c'è il ponte, il sabato solitamente a quest'ora si è un po' più statici, però magari qualcuno si sta muovendo in macchina, qualche ritardatario o addirittura quelli che anticipano di così tanto il rientro.

Per iniziare parliamo di email e WhatsApp e possiamo decretare non la morte della mail, perché la mail resisterà ed esisterà sempre, ma un disutilizzo, passatemi questo neologismo, sempre più frequente. L'altro giorno stavo leggendo un articolo molto molto interessante che dice che le mail ormai vanno verso una direzione ben precisa. Sono solo cose di servizio, molto asciutte, per comunicare delle cose ufficiali, piuttosto che per allegare dei documenti che poi possono essere scaricati e compilati, e poco d'altro. L'utilizzo delle mail per delle campagne pubblicitarie, piuttosto che delle newsletter, è ormai completamente in disuso. Pensate che le newsletter, poi diciamo che cosa sono per chi magari non le conoscesse, non sono lette, praticamente non sono considerate dal 94% delle persone che la ricevono. Quindi è assolutamente inutile mandare una newsletter via mail per comunicare qualcosa, tipo la newsletter è un giornaletto di una volta, un allegato che può raccontare la storia di un villaggio turistico. Ogni settimana abbiamo la danza del ventre, piuttosto che la serata delle aragoste, piuttosto che i bambini in spiaggia la mattina presto. Può essere una newsletter che riguarda un'azienda importante, qualcosa di economico, qualcosa di privato, un circolo, una palestra. Ecco, sappiate che se le mandate per mail sono quasi buttate via. Ma allora che cosa bisogna fare? Mi sono chiesto anch'io. Ho girato pagina, o meglio ho sfogliato quello che stavo leggendo, e lì c'è la risposta. Bisogna mandarle via WhatsApp. WhatsApp, un po' come il telefilm di una volta, è la nuova email. In pratica, Orange It's a New Black. Ricorderete il telefilm sul penitenziario al femminile, dove si cambiava il colore del vestito delle carcerate. Bene, in questo caso possiamo dire che WhatsApp it's a new mail. Per WhatsApp arriva praticamente di tutto e di più, si possono anche mettere degli allegati al di là delle newsletter stesse, però il consiglio che vi posso dare, ve lo do perché l'ho letto, è di lasciar perdere le mail e di mandarle per WhatsApp. C'è solo, se vi interessa, un problema non etico, che sulle mail, a parte se voi avete la mail di Yahoo piuttosto che quella di Google, non ci guadagna quasi nessuno, perché se la mail è privata di una società, ovviamente voi inviate da, che ne so, da milano.it, non è che la società Milano guadagna col traffico di mail. WhatsApp invece, più aumenta il traffico e con allegati e con quello che vi ho appena raccontato con le newsletter sta aumentando ancora di più, bene, lì alle spalle invece c'è una società che ha praticamente il monopolio della messaggistica con gli allegati aggiunti, quindi qualcuno i soldi tanti li fa.

questa canzone One One è dell'84, quindi se vi interessa 42 anni abbondanti, era Bruce Springsteen, canzone che nei concerti del Boss c'è praticamente sempre. Sapete che lui cambia scaletta da data a data, addirittura cambia completamente quello che fa sul palco, anche se il concerto è nello stesso posto ma in due serie differenti. Ogni tanto disattende anche la scaletta che una volta avevano solo i giornalisti, adesso è pubblicata su internet. Questo brano però praticamente sempre c'è, perché lui sa che la gente lo vuole, perché c'è stato il famoso video con il ballo sul palco, ancora adesso prende una ragazza, la fa danzare non tanto nel buio ma sul palco del concerto. Ottimo. Adesso vi racconto le città più vivibili e quelle meno vivibili al mondo. È uscita una statistica, è uscito un sondaggio, numeri ufficiali che dicono che, iniziamo dal peggio, meglio, che la città dove si sta peggio al mondo è Damasco. Damasco in questo momento non dovrebbe avere la guerra, siamo in Siria, ovviamente, però è stata martoriata negli ultimi 30 anni, non ci sono negozi, non c'è acqua potabile, insomma, è facile dire che sia difficile, giochino di parole, sopravvivere da quelle parti. Poi abbiamo Tripoli, in Libia. Ci sono bande che regolano i conti tra di loro per strada, i supermarket stessi che non aprono, anche se dovrebbero, non facile. Poi Dhaka, Karachi, in Pakistan, Algeri. Su Algeri sono un po' stupito, ho degli amici che ci sono stati recentemente, non mi hanno detto male, mi hanno detto, ovviamente non è Hollywood, però si poteva vivere anche star bene. Poi abbiamo Lagos, Nigeria, inferno vero e proprio, megalopoli dove bisogna stare attenti a tutto quello che si fa, Harare, Kiev, e ci mancherebbe altro, dove si vive male, perché? Perché ogni due per tre può arrivarti una bomba sulla testa, e poi l'inferno di Caracas, che non è migliorata, anche se è andato via Maduro, è difficile riuscire a tappare tutti i buchi di quello che è successo negli anni di dittatura, appunto, in Venezuela. E invece adesso parliamo delle cose belle. Quali sono le città, le 10 più vivibili al mondo? Vi dico già che non ce n'è una italiana, né tra quelle brutte, né tra quelle belle. Iniziamo da Vancouver, in Canada. Io ci sono stato, è vivibile perché c'è un clima molto bello, c'è il mare, ci sono laghi, c'è un po' di tutto, però c'è anche, ci sono problemi sociali che evidentemente qui non hanno considerato. Poi Adelaide, Auckland, quindi siamo dalla parte di là, in Australia con Adelaide, Auckland in Nuova Zelanda, Osaka in Giappone, Sydney in Australia, quindi l'Australia ne piazza due, anzi tre, perché c'è anche Melbourne dopo Sydney, Ginevra, e siamo sul podio con la Svizzera rappresentata da Zurigo, Vienna al secondo posto, Copenaghen al primo. Anche qui sono ovviamente soggettive queste ricerche di mercato, le fanno con un pool di persone che rispondono, però anche in questo caso devo dire che almeno su quelle più vivibili non hanno sbagliato, perché Copenaghen è un posto dove si sta benissimo, c'è una delinquenza pari a zero e i danesi sono molto molto cortesi, e Vienna ultimamente, c'è stato un mio amico l'altro giorno, mi ha detto che è in fioritura, non per gli alberi, ma per, non per le piante, ma per quello che la gente fa per strada, per il clima, in fioritura totale, in controtendenza con altre parti d'Europa centrale che non stanno benissimo. Ok, arriva adesso Tommaso Paradiso, questa è l'ultima, sono i Romantici qui al GB.

Prosegue la corsa del GB Show qui su Radio DJ. Non so se avete notato, ma nelle due classifiche, quella buona e quella cattiva, delle città dove si vive meglio o peggio al mondo, mancavano le megalopoli, le città cinesi. Perché? Perché il governo cinese non si è voluto esporre. Ha vietato di mettere nella statistica i numeri che magari questi che facevano i calcoli sapevano delle loro metropoli. Non so se è stato qualcosa di positivo o negativo, perché secondo me non sarebbero mai apparsi nella parte destra, cioè nella parte cattiva della classifica. Magari l'Oriente c'è con Osaka, magari la Shanghai di oggi, la Pechino di oggi potevano avere qualche possibilità di entrare in quella classifica. Non c'è la Cina, ma vi porto io in Cina per parlarvi dei cantieri edili. La Cina è in espansione, la Cina industriale sta toccando dei numeri pazzeschi, soprattutto con i macchinari, soprattutto con l'automotive, ce ne rendiamo conto anche qui in Italia. Ogni 2x3 c'è una nuova macchina cinese, un nuovo brand, oppure i brand che già cominciamo a conoscere tirano fuori nuovi modelli, non si capisce praticamente più niente, ma non è questo il discorso. Cantieri edili che stanno invadendo anche zone dove c'erano costruzioni anni 60, 70, quindi desuete e fatiscenti. Si sono inventati i cinesi per dare meno fastidio ai vicini del cantiere e per poter lavorare 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, e quindi concludere un grattacielo piuttosto che un palazzo dello sport, uno stadio, in un quarto del tempo rispetto agli occidentali, si sono inventati i palloni per coprire i cantieri. Avete in mente il concetto del pallone presso statico che viene utilizzato nel tennis? In pratica d'inverno, anche soprattutto nel nord Italia, si può giocare a tennis al chiuso su un campo di terra rossa, magari, che poi ad aprile viene aperto, il pallone si srotola, si sgonfia, viene srotolato, meglio rotolato, viene messo via e poi rimontato a ottobre. Il concetto è praticamente lo stesso. La differenza è che i palloni del tennis sono già belli grandi, ecco, moltiplicateli per 20, 30, 40 volte come dimensione, avete l'idea di un cantiere, ovviamente, che deve contenere la costruzione che stanno mettendo in piedi. Gli operai possono lavorare in sicurezza, l'aria è filtrata e soprattutto le polveri vengono filtrate per quelli dentro e non vanno fuori e quindi non inquinano, non fanno respirare male gli abitanti della città. E come vi dicevo, costruendo praticamente tutto il giorno per tutti i giorni del mese, dell'anno, si fa molto prima e si controlla bene la situazione, non ci sono intemperie, quindi se piove si continua a lavorare, se c'è vento si continua a lavorare e non c'è niente che possa spostare i calcoli. I costi si sono praticamente ridotti di molto, moltissimo. La cosa buffa è che sono i palloni orizzontali per lo stadio di San Siro portato a Pechino, ma per i grattacieli, quelli alti 100 piani, ci sono proprio i palloni verticali che sembrano degli enormi preservativi che gonfiati tengono al loro interno la struttura.

0: Con ancora in mente un preservativo alto 180 piani, con la base ancorata, non c'è il resto, c'è solo il preservativo. Non immaginate simboli fallici, tipo artistici o via dicendo. C'è invece la possibilità di decorare, di pubblicizzare dei marchi, dei brand sui palloni, che vengono venduti anche per questo, visto che comunque qualche mese rimangono gonfiati. Dicevo, con tutto questo noi ci lasciamo per qualche attimo, pubblicità, poi il GB torna qui su Radio DJ.
1: GB Show con
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente!
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
12: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito. academy.italian.tech.
13: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

Bentornati amici, Radio DJ, GB Show, Guido Bagatta con voi per questo sabato, come sempre accade durante i weekend. Questa era Taylor Swift, che rende omaggio a una grandissima Elizabeth Taylor. La scorsa settimana forse raccontavo dei personaggi che la gente non si rende conto siano scomparsi, siano morti. Dà per scontato che ci siano ancora, anche se avrebbero magari 100 e passa anni. Ecco, Elizabeth Taylor è in questo gruppo, spesso e volentieri, come Aretha Franklin, come altre star della musica e del cinema, la gente le considera immortali inconsciamente e continuano a vivere, anche se ci hanno lasciato da un po' di tempo. Tra l'altro Elizabeth Taylor, poi cambiamo notizia, è Cleopatra per tutti, perché la Cleopatra cinematografica ha il volto di Elizabeth Taylor, e quindi quando si pensa ma com'era Cleopatra, tutti si ricordano gli occhi, l'espressione, la bellezza della Taylor nel fiore dei suoi anni, anche se poi leggendo le cronache, vedendo i graffiti, quello che hanno lasciato gli egiziani, pare che Cleopatra fosse onestamente bruttarella, niente a che vedere con la stessa Taylor. Allora, notizia che riguarda il mondo universitario americano. Conoscete l'università di Yale? Scritto Yale con la Y, lo stesso brand, ma non è ovviamente uguale, dei lucchetti, ok? L'università di Yale, una delle più prestigiose del mondo, appartiene alla cosiddetta Ivy League, che è una lega anche sportiva, ma soprattutto di concetto, che raccoglie tutte le grandi università in America. Princeton, Brown, Cornell, tutte raccolte in una specie di gruppo che ovviamente ha tante cose da scambiarsi, tra queste il costo per frequentare Yale, $100,000 all'anno, a parte room and board, cioè a parte quanto si spende per mangiare e per dormire. C'è anche da dire che molti studenti riescono a prendere una borsa di studio totale o parziale a seconda anche del reddito delle loro famiglie, ma bisogna essere americani. Perché vi sto raccontando questo? Perché Yale è localizzata a New Haven in Connecticut, molto vicino a New York, non vicinissimo, però comunque dalle parti di New York. New Haven vuol dire nuovo paradiso. Yale ha un campus meraviglioso. Se fate 2 chilometri dall'inizio del campus verso il centro di New Haven, trovate invece l'inferno. Dovrebbero cambiarli nome, dovrebbero

chiamarla New Inferno o New Hell invece che New Heaven, perché lì c'è la più alta concentrazione per chilometro quadrato di drogati terminali, nel senso che ormai sono al fentanyl, non si muovono neanche più dal marciapiedi. Prostituzione legata allo spaccio e all'assunzione di droga. Senza tetto, disperati veramente, ubriachi, alcolisti, tutti per strada, tra l'altro tutti molto giovani, sono pochissimi quelli over 50, che vivono a stretto contatto con l'ateneo più prestigioso al mondo o uno degli atenei più prestigiosi al mondo, e nessuno fa niente. Il governatore del Connecticut non fa nulla, la città di New Haven non può fare perché anche ha paura, perché sono gruppi anche organizzati, e c'è questo stridore, praticamente sono due cose che si contrastano, il meglio dell'America e il peggio dell'America nel giro di 2 chilometri quadrati.

0: Questo era John Legend, la canzone si chiama We Just Don't Care, praticamente non ce ne frega niente, potrebbe essere anche più volgare il titolo, ma lui si è limitato, poteva dire We Don't Give a Fuck, ma invece ha detto We Just Don't Care. Ok, noi proseguiamo, dove andiamo a finire? Rimaniamo dalle parti del Connecticut, semplicemente perché anche lì c'è una squadra di hockey su ghiaccio della NHL, del campionato professionistico di hockey, che come il basket sta giocando proprio in questi giorni, in queste settimane, i playoff che poi porteranno all'assegnazione di quella che viene chiamata la Stanley Cup, cioè il trofeo che vince ogni anno una squadra. Tra l'altro spesso e volentieri ultimamente hanno vinto squadre americane non canadesi del caldo, cioè che giocano in città che con l'hockey su ghiaccio non avrebbero nulla a che spartire, tipo i campioni in carica sono quelli di Florida. A Miami hanno vinto il campionato di hockey su ghiaccio. Chiaro che giocano al coperto, c'è tutto quello che volete, il business e via dicendo, però è più affascinante se vince, non so, Montreal, Toronto, piuttosto che New York o Boston, anziché una squadra del caldo. Ma questo è un altro discorso. Vi parlo di hockey perché l'hockey su ghiaccio è in assoluto lo sport più tecnologico del momento. È anche lo sport più faticoso. Poi ne parleremo magari nelle prossime puntate, perché in assoluto per l'assorbimento di fatica, cioè quanto uno fatica in 40-50 secondi, quanto sprechi in energie, quanti carboidrati ha bisogno per recuperare, è in assoluto lo sport primo fra tutti. Ma non è questo l'argomento, ripeto, magari lo toccheremo più avanti. Riguarda la tecnologia, sapete che all'interno del dischetto, in inglese si chiama puck, dell'hockey su ghiaccio, c'è praticamente un sensore evoluto con attorno una serie di ricettori che comunicano praticamente qualsiasi cosa a una centrale all'interno del Palazzo dello Sport, legata anche alla trasmissione televisiva, che fa sì che l'orientamento delle telecamere, piuttosto che determinate decisioni arbitrali o comunque tutto quello che succede sul ghiaccio, viene governato in maniera elettronica con l'ormai famosa intelligenza artificiale. Ma la cosa curiosa è questa: come nel baseball, se un dischetto va in tribuna, oppure un giocatore decide di regalare il dischetto a uno spettatore perché gli è simpatico, lo può fare, diventa un souvenir, lo spettatore se lo porta a casa, ma nel momento in cui esce dall'arena, nel momento in cui esce dal Palazzo dello Sport, il contenuto del dischetto si praticamente brasa, si annulla. Cioè non è che si porta a casa un device, come si dice in gergo, che può ancora trasmettere e registrare magari cosa accade nel suo soggiorno, piuttosto che nel suo giardino, se magari lo utilizza per far giocare il proprio cane. No, c'è una situazione che stacca in pratica l'utilizzo dell'interno del dischetto, senza bisogno di aprirlo, lo fa in automatico. Però tornando per chiudere al concetto, sappiate, al concetto dell'occhio su ghiaccio, sappiate che quel piccolo cosino nero ormai è in grado di gestire gran parte della partita. C'è sempre un regista in televisione, ci sono sempre delle altre parti, però l'AI si basa spesso e volentieri sulle indicazioni che arrivano proprio da quel dischetto.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

questo era Coez con Giuli, musica italiana nuova, anche al Gibi, quella che avete appena ascoltato. Questa canzone si chiama Quelli come me. Non sono io che lo dico, lo dirà Coez piuttosto che Giuli. Allora, adesso andiamo a Parigi. Abbiamo parlato di sensori, sensori all'interno dei dischetti da hockey su ghiaccio. Peraltro molti italiani hanno scoperto l'hockey, si hanno trovato i biglietti per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano, sia al femminile che al maschile. Era uno spettacolo clamoroso, qualcuno l'ascolto probabilmente l'ha vissuto e può testimoniare. Rimaniamo in materia di sensori, perché a Parigi è successa una cosa meravigliosa. Voi sapete che oggi si può scommettere praticamente su qualsiasi cosa, sulle partite di calcio, di basket, di qualsiasi sport, sui gol, su quanti minuti di recupero avrà segnato l'arbitro. C'è una possibilità su milioni di voci per scommettere e, dico spesso e volentieri, buttare via anche i propri soldi. Ma non solo nello sport, anche nella vita comune si può scommettere veramente su tutto. Ad esempio, si può scommettere sulla temperatura delle varie città raggiunta in una determinata ora, in un determinato momento, appunto, in una città piuttosto che un'altra. Vengono date le quote, non sto scherzando, quote che sono ovviamente legate alla statistica. Ma siccome ultimamente le statistiche hanno traballato un po', sono un po' restii i bookmaker a dire che, non so, a Milano stasera ci saranno 18 gradi, perché magari uno scommette che ce ne sono 25, potrebbe essere, visto che sta facendo anche più caldo del solito in questi giorni, e vince una bella cifra. Però ci sono dei siti dove uno può scommettere su questo. Ad esempio, un sito francese offriva in pratica una scommessa sulla temperatura dello scorso aprile, il giorno credo che fosse il 21 aprile, temperatura che se fosse salita sopra i 21 gradi alle 9 di sera avrebbe fatto vincere chiunque scommetteva. Tra l'altro era data una scommessa con delle quote pazzesche, tant'è che quello che ci ha scommesso, poi vedrete quanto ha vinto, ha messo lì 119 euro, pronti via, per scommettere che la temperatura a Parigi sarebbe salita sopra i 21 gradi, sarebbe arrivata a 25, cosa praticamente impossibile. Però il genio cosa ha fatto? Ha capito qual era la stazione meteo che rilevava le temperature a Parigi, che dava le indicazioni a questo sito di scommesse. È arrivato, era la stazione dell'aeroporto di Parigi, Charles de Gaulle, si è portato un phon con una batteria, ha avvicinato il phon al bocchettone della stazione, aveva dall'altra parte con l'altra mano un termometro, nell'ora esatta sulla quale aveva scommesso, quindi le 9 di sera, lui ha alzato la temperatura che si è portata a 25 gradi, in pratica vincendo, si può dire così anche se non è una vittoria, comunque guadagnando una cifra pazzesca, perché con le quote date i suoi 119 euro sono diventati qualcosa come 21.000 euro, perché nessuno poteva mai pensare, in effetti è quasi impossibile, che ad aprile a Parigi la sera ci possano essere 25 gradi. In questo caso lui l'ha fatto con un'induzione col phon, lo hanno sgamato, ma per adesso non gli hanno fatto niente a livello legislativo, nel senso non l'hanno né denunciato né arrestato. Sul pagamento delle scommesse, della scommessa in questione, qualche dubbio c'è. Noi invece non scommettiamo su nulla, perché andiamo sempre sul sicuro, soprattutto sull'ultima canzone del GB, una storica come questa.

0: You Can Hurry Love per le Supremes. Ricorderete questo brano, l'ha fatto anche Phil Collins, è bella la versione, un po' più moderna, verranno anni 60 per chiudere il GB, tornando un attimo sulla notizia di quello che col fond riscalda il bocchettone della stazione meteo dell'aeroporto di Parigi. Io onestamente, pensandoci mentre andava il pezzo, non so se gli possano dire qualcosa, perché non credo ci sia un regolamento che vieti a qualcuno di riscaldare l'aria intorno a una stazione che rileva la temperatura della stessa. Se poi è legata a un sito di scommesse, peggio per loro. Boh, seguite magari, se cercate questa notizia da qualche parte, seguite l'evoluzione nei prossimi giorni. Per quanto mi riguarda è tutto, Guido Pagata vi saluta. L'appuntamento è rinnovato domani, sì, perché il vostro ritorno a casa, la battaglia nel traffico, sarà in compagnia del Gibi. Grazie anche al giovane? Sì, beh. Al giovane Tito per tutto quello che ci riguarda. Arrivederci.
1: Avete ascoltato il GB Show.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti.

0: fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: Noi siamo giovani,
4: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89€, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi dopo le 20.
5: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dal calcio. È terminata pochi istanti fa Como-Napoli, anticipo della 35esima giornata di Serie A. 0-0 risultato finale. Con un pari, dunque, domani sera contro il Parma, l'Inter diventerebbe matematicamente campione d'Italia. Nel match delle 15, vittoria per 2-0 dell'Udinese sul Torino. Tra circa 45 minuti, Atalanta-Genoa. Stallo nella guerra in Iran. Donald Trump si dice insoddisfatto dell'ultima proposta avanzata da Teheran, che prevederebbe la riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz, la fine del blocco statunitense contro l'Iran e il rinvio dei colloqui sul nucleare. Intanto il regime iraniano fa presagire il peggio, affermando che un nuovo attacco americano è probabile. E si avvicina lo scontro tra il presidente americano e il Congresso sulla scadenza dei 60 giorni per avere il via libera alla guerra. Trump è tornato all'attacco inoltre dell'Europa, minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati presenti in Germania, ma nel mirino ci sono anche Italia e Spagna. Ma non basta. Trump riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da lunedì dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro. Inaccettabile. Pronti a ogni opzione. È stato ucciso per un debito di appena 30 euro Michelangelo Scamarcia, 68 anni, scomparso il 31 marzo scorso da Carbonara di Bari. A confessare l'omicidio un commerciante cinese titolare del negozio dove è stato ritrovato il cadavere in stato di decomposizione. Lo avrebbe soffocato con una busta di plastica e poi nascosto nel retro del locale. Ancora cronaca, un 15enne ha perso la vita oggi nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello Allario in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti subito i mezzi navali della Guardia Costiera e l'elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo nel fondale. Saranno celebrati martedì 5 maggio alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova i funerali di Alex Zanardi, a renderlo noto la famiglia in un comunicato. Tantissimi messaggi in ricordo del 59enne bolognese, a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato per tutti questi anni punto di riferimento dello sport e oltre lo sport, ha scritto il capo dello Stato. Anche a Miami, prima della partenza della sprint di Formula 1, è stato ricordato Zanardi con un minuto di raccoglimento. La gara è stata vinta dalla McLaren di Norris, che ha chiuso davanti al suo compagno di squadra.

0: Piastri, terza piazza per la prima delle due Ferrari con Leclerc, mentre Antonelli dal quarto posto viene retrocesso al sesto per track limits. La sua posizione è occupata quindi da Russell, seguito da Verstappen, settimo Hamilton alle 22. Le qualifiche domani alla stessa ora, la gara lunga.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud, nella mattinata di domani parzialmente nuvoloso al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove, in giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, temperature in aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri l'augura di una buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ma tu lo sapevi che Bialetti fa il caffè?
6: Così, di botto?
5: No, non di botto, da un po'.
6: No, di botto me lo chiedi.
5: No, è che l'ho provato da mia mamma e...
6: Tua mamma fa la moca? Avanguardia pura.
5: Ma non fa solo la moca, fa il caffè Bialetti.
7: Bialetti fa anche il caffè, per la moca, in capsule, in grani. Lo trovi nei negozi Bialetti online e nei supermercati.
6: Ma cos'è?
5: La voce della reclam Bialetti. Ma tra l'altro, visto che lo fanno anche alla nocciola. Geniale.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

Risky Doll, la ballatona super romantica di Bruno Mars su Radio DJ, poco prima di dare il via alla puntata di Radar di sabato 2 maggio 2026. Ma per parlare

0: programmino nato per scherzo che si chiama Radar, che ogni sabato sera vi presenta le principali novità musicali della settimana.
1: È ancora uno scherzetto.
0: Chi l'avrebbe mai detto, cara Carlottina? Siamo ancora qui.
1: Mamma mia, panettone mangiato.
0: Sì, colomba pure anche.
1: Anche le uova di Pasqua, dai.
0: Sì, sì, anche le fragole che sono arrivate in questi giorni. Adesso puntiamo all'anguria, vediamo se ci arriviamo, okay. Insomma, al melone.
1: Right.
0: Quindi belli concentrati, perché da qui alle 21 dobbiamo mettere in fila tutte le canzoni nuove che sono entrate in programmazione questa settimana su questa radio meravigliosa che state ascoltando, che si chiama Radio DJ One Nation One Station,
1: yes.
0: Ecco, fammelo dire, quanto mi gasa, insomma. E allora buon weekend a tutti e a tutti. Voi godetevi questa serata tra un aperitivo e una cena, perché alla colonna sonora ci pensiamo noi, o meglio ci pensa Barbara Blago, detta il tenente, alla production featuring Enzino Fargetta, mentre tutti i fatterelli che sentirete qua e là tra un disco e l'altro arrivano dalla penna di Gianni Falluomo in collegamento da Roma in redazione. Bene Charlotte, vuoi darci qualche nome in scaletta? Cosa prevede il lineup? Vai, vai.
1: Allora abbiamo Gaia,
0: sì,
1: Maroon 5, Shabusi,
0: okay,
1: e tanti altri.
0: Benissimo.
2: Sfido!
0: Allora via veloce con la musica, partiamo come sempre con un brano nuovo ma non nuovissimo, una hit del momento, prima di fiondarci in un filotto di canzoni fresche fresche uscite nelle ultime ore.

0: Suona bene questo disco, Carlotta, ha una dinamica anni 80 che mi fa impazzire.
1: Sì, sì.
0: Non a caso anche il videoclip ha un po' quelle atmosfere lì. Erano i Colors con il loro successo attuale che si intitola Rolling Stones su Radio DJ. Colors che tra l'altro saranno tra i protagonisti di
1: Party Like a DJ.
0: Esatto, insieme ad Annalisa, Dito nella Piaga, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Tommaso Paradiso e anche qua tanti altri. Nella serata di sabato 6 giugno qui all'Arco della Pace, insomma a due passi dalla radio. Per info andate su dj.it, da lì poi trovate il link a Ticket One per acquistare i biglietti. Charlotte, sei pronta per la nostra festona?
1: Io sono nata pronta, Francesco.
0: Ti stai allenando?
1: Sì, sì, è come.
0: Bene, dai, e da Milano, città dalla quale vi stiamo trasmettendo, ci spostiamo a Napoli, città invece che accomuna la band appena scoperta.

0: ascoltata, cioè The Colors, con quella che sta per arrivare. Ma non aggiungo altro, perché a presentarcela ci pensa ufficialmente Carlotta.
1: Radar 1.
2: Title:
1: On and On.
2: Artist:
1: Nugenea Tom Misch.
2: Nation:
1: Italia.
2: Musical style:
1: New disco. Il nuovo album, che si intitola People of the Moon, è uscito proprio ieri e, come sempre, è un crocevia di lingue, storie e generi musicali. Il napoletano si mescola all'inglese, allo spagnolo e al portoghese.
3: Processing.
1: L'elettronica va a braccetto con gli strumenti acustici. Ascoltare Nugenea è come fare un viaggio intorno al mondo, ma senza dimenticare mai Napoli, la sua cultura e la sua musica.
4: Massive.
1: Loro sono Nugenea e Tom Misch con

0: per quest'ora del sabato sera con un bel tramonto, magari con un cocktail in mano.
1: In riva al mare.
0: Sì, per noi rigorosamente analcolico.
1: Ah, va bene. Sì.
0: Vero Carlotta? Era il nuovo del progetto Nugenea, da Napoli al mondo, qui con la voce del musicista britannico Tom Misch in questo nuovo pezzo che si intitola On and On. Guarda Carlotta, ascoltando questa canzone mi si è cucita addosso una di quelle camicette svolazzanti con le fantasie tropicali, è presente?
1: Bella, sia la Wild.
0: Quelle che mette Federusso quando guida il barchino a Pantelleria, è presente?
1: Sì, quelle un po' rosse bordeaux con i fiori,
0: i colori aperte davanti, mamma mia.
2: Incredible.
0: Meraviglia, bella bella, è già il mio disco dell'estate, così come nel 2021 lo era stata la loro hit Mare Chià. Che ha il disco che ci ha fatto conoscere il progetto Nugenea, all'epoca ancora Nuguinea, si facevano chiamare così, esatto. Tra l'altro non vediamo l'ora di vederli dal vivo sabato 23 maggio al Miami Festival, qui a Milano, sulle rive dell'idroscalo, che non sarà Mergellina, non sarà Mare Chià,

0: Roma comunque ci piace assai.
1: Comunque l'acqua.
2: Yuck.
0: Dai, avanti con le novità, avanti con la musica italiana, senza perdere il mood vacanziero. Vai Charlotte, a te la linea.
3: Radar 2.
4: Title.
5: Bossa nostra.
4: Artist.
5: Gaia.
4: Nation.
5: Italia.
4: Musical style.
5: Pop. C'è il sole, un ritmo trascinante e una grande leggerezza. Bossa Nostra si candida a essere la prossima hit dell'estate, ma non assomiglia per niente al classico tormentone estivo. Il nuovo singolo di Gaia è un brano raffinato che rende omaggio alla terra di sua madre, il Brasile. Lei

0: State ascoltando Radio DJ, ancora buon sabato sera a tutte e a tutti. Questa era la nuova di Gaia che si intitola Bossa Nostra. Piaciuta Carlotta?
1: Sì, anche lei molto estiva.
0: Vedi, te l'avevo detto che sarebbe stata una puntata di Radar con le atmosfere particolarmente estive.
1: Ma perché siamo qui.
0: Ci portiamo un po' avanti, ma insomma in questo periodo si gettano un po' le basi per la colonna sonora della prossima estate. C'è del presobenismo, come direbbe Nicky, insomma inevitabile a quest'ora, nel mezzo di un bel weekend di primavera lungo poi. Ecco, ok. Peccato solo per questo fattaccio brutto dell'allergia.
1: Ma perché quello frate, prende male veramente.
0: Ma siamo alle battute finali. Speruma, come si dice in Piemonte. Non siamo alle battute finali invece di Radar, il programma che state ascoltando su Radio DJ, con un sacco di musica nuova pronta a invadere le playlist globali. Tipo ad esempio la prossima novità.
2: Radar 3.
3: Title:
2: Heroin.
3: Artist:
2: Maroon 5.
3: Nation:
2: USA.
3: Musical style:
2: pop.
4: Informations:
2: parla di dipendenza emotiva, il nuovo singolo dei Maroon 5. Racconta una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, una presenza indispensabile della quale non può fare a meno.
1: No.
2: La band di Adam Levine quest'estate tornerà finalmente in Italia il 25 giugno all'ippodromo di San Siro.
1: Go.
2: Loro sono i Maroon 5 con Heroin.

0: Heroin si intitola così il nuovo brano dei Maroon 5 su Radio DJ a chiudere il primo filotto di novità di Radar, il programma che vi presenta le canzoni appena uscite, quelle che poi troverete qua e là nella rotazione musicale.
1: That's it!
0: Pensa che loro sono stati fra i primi ospiti musicali che ho avuto la fortuna di conoscere qua in radio.
1: Davvero?
0: Sì, sì, era il lontano 2000.

0: Is Love, Maroon 5, Carlottina. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo non con un pezzo nuovo,
1: ma
0: con un classico del pop degli anni 2000.
1: Oh, sì.
0: So che l'hai scelto tu, quindi mi fido, ok? Allora andiamo tranquilli a prenderci un bel caffè freddo, vista la stagione, che ormai appunto ci siamo, e torniamo sempre qui, fra pochissimo, su DJ.
2: Just a minute.

0: Radio DJ. Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
8: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi.

0: griglia a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Justin Bieber dal 2015 con Sorry, forse la sua canzone più bella, diciamocelo, su Radio DJ questa sera a rappresentare la categoria Radar Vintage, ossia quel successo che ascoltiamo abitualmente al rientro dalla pubblicità all'interno di un programma che invece è dedicato alle novità e che si chiama Radar. Le abbiamo dette tutte? Ok, perfetto. Ancora buon weekend a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, con me c'è Carlotta che ha scelto il pezzo appena ascoltato, che è fan di Justin Bieber e che ha ancora gli occhi a cuore da quella famosa esibizione sul palco di Coachella di un paio di settimane
1: fa. Un attimino.
0: Esibizione di Justin Bieber, non tua, eh?
1: No.
0: C'eri anche tu sul palco di Coachella.
1: Magari.
0: No, bene.
2: True love.
0: Tra l'altro non sei l'unica fan, ovviamente, perché dopo quella performance le canzoni di Justin sono tornate in classifica un po' in tutto il mondo.
1: Ma tipo tutte, eh?
0: Perfetto. Ok, adesso invece è tempo di rituffarci in un filotto di pezzi appena usciti e allora andiamo via veloci in apnea da qui fino alle 21. Con la prossima torniamo in Italia per ritrovare una delle cantanti più eclettiche del nostro panorama musicale.
2: Yes.
0: Non aggiungo altro, lascio la linea a Carlotta.
3: Radar 4.
4: Title.
5: Una donna non può.
4: Artist.
5: Francesca Michelin.
4: Nation.
5: Italia.
4: Musical style.
5: Pop. Il titolo non lascia spazio a dubbi. Una donna non può si riferisce a tutte quelle frasi che ancora oggi cercano di stabilire che cosa una donna possa essere, cosa possa fare, dire o desiderare. Cioè, tutti i limiti che la società impone alla libertà femminile.
6: No.
5: Ma la protagonista di questa canzone non si piega alle convinzioni, vuole vivere una vita che non si cura del giudizio degli altri. Una vita fuori dai modelli prestabiliti.
6: Yes.
5: Lei è Francesca Michelin con una...

0: un po' al nuovo brano di Francesca Michielin, artista che a ogni uscita riesce in qualche modo a stupirci. Caleidoscopica, come si dice, oppure poliedrica, che è un termine molto da giornalista musicale.
1: Tanto, sì.
0: A proposito di poliedri, sai che l'altro giorno mi sono trovato a far finta, insomma, di dare una mano a mia figlia con i compiti di geometria. un disastro. Non mi ricordavo più nulla tra poliedri, poligoni, prismi, aree del cerchio, pazzesco.
1: Noi discalculici. Comunque.
0: Che fatica. Tu con la matematica, con la geometria come rimessa?
1: Francesco, guarda, mamma mia.
0: Io zero. Come si dice in questi casi, ero più per le materie umanistiche.
1: Esatto,
0: ecco, che è una scusa infallibile per mascherare la nostra discalculia, appunto. E allora, a proposito di numeri, dammi un 5.
1: Dai,
0: vai, ok. Vai in postazione a presentarci il prossimo brano in playlist.
2: Radar 5.
3: Title:
4: Born to Die.
3: Artist:
4: Shabuzi.
3: Nation:
4: USA.
3: Musical style:
4: country.
5: Please present your documents.
4: Shabuzi è nato in Virginia da genitori nigeriani. A suo modo ha sfidato l'industria musicale statunitense, che vorrebbe tenere gli artisti neri confinati soltanto in certi generi musicali. Invece Shabuzi ha assecondato la sua passione per il country, mescolandolo con l'hip hop e con il rock, ed è diventato uno degli artisti di punta di quello che è stato definito urban country. Lui è Shabuzi con Born to Die.

Siete su Radio DJ, questa era Born to Die, la nuova di Shaboozey, cantante alternative country americano che avevamo conosciuto un paio d'anni fa con la sua hit A Bar Song sottotitolo Tipsy.

0: Gypsy, la canzone del bar, successo del 2024 di Shabusi, artista ascoltato poco fa con il suo nuovo singolo.
1: Turn it up.
0: Con i balli country, Carlottina, come te la cavi?
2: Lo vuoi sapere un segreto? Io ogni tanto in camera mi fingo un po' una ballerina di country.
0: Con il cappello da cowboy, sì, da cowgirl, brava. Ricordo però che a fine anni 90, inizio 2000, il country ebbe un boom pazzesco anche da queste parti, insomma. C'erano ovunque dei corsi di, come si chiama, line dance, square dance, quelle cose lì. Poi soprattutto in provincia c'erano tutti quei pub con ambientazione un po' western, tipo saloon, con il toro meccanico, te lo ricordi?
2: Dovevo esserci, dovevo esserci.
0: Molto Trinità come genere.
3: Com'è andata?
4: La mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Un gringo la credì e la voleva.
0: Che film pazzesco, lo chiamavano Trinità. Sai che io lo guarderò almeno una volta all'anno da 40 anni.
2: Ok, comfort film,
0: il
2: insomma.
0: Il classico comfort movie, insomma. Tu invece hai un film che hai piacere a guardare quando, insomma, hai bisogno di comfort?
2: Ma certo, Harry Potter, sempre.
0: Fantastico.
1: Wow.
0: Allora magari dopo

0: Lo mettiamo su, facciamo una movie night e mangiamo delle schifezze. Perfetto. Nel frattempo, avanti con la prossima novità.
1: Radar 6.
2: Title.
1: Buona domenica.
2: Artist.
1: Safe.
2: Nation.
1: Italia.
2: Musical style.
1: Pop. La domenica è tradizionalmente la giornata in cui la famiglia si riunisce e si pranza tutti insieme. Ma nella nuova canzone di Safe il padre non c'è mai, nemmeno la domenica, perché è sempre impegnato. È un uomo che fa tante promesse ma non le mantiene mai. E allora come si cresce quando la famiglia non c'è? Si diventa zingari, ci si rifugia al bar e soprattutto si impara a usare lo stereo e a mettere le sillabe a tempo. Lui è Safe con...

0: dopo il secondo posto a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, il rapper genovese Safe è tornato con il nuovo singolo che si intitola Buona Domenica. Buon sabato sera invece a tutte e a tutti, questo è Radar, dove si parla poco e si mette tanta musica.
1: Sì.
0: O no, Carlotta?
1: Puoi dirlo.
0: Perfetto. Forte. Anche perché siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata, ma mancano ancora due belle novità da suonare.
1: Let's move!
0: Quindi tiriamo le marce, andiamo avanti veloci con la prossima novità che personalmente mi piace molto, anzi mi sa che è proprio la mia prefe. Ecco, sarà perché quando sento il francese io non capisco più niente.
1: Ti piace?
0: Hai capito, ma chérie Charlotte.
1: Oh, mamma.
2: Radar 7.
3: Title.
2: La boss.
3: Artist.
2: Marguerite.
3: Nation.
2: Francia.
3: Musical style.
2: Pop. Marguerite De Dejean ha 25 anni, è nata a Parigi e in questo momento è considerata una delle cantautrici più promettenti della scena francese. Merito delle sue canzoni intime e sincere, nelle quali affronta temi profondamente personali, ma che sono capaci di parlare a chiunque. La boss invita a trasformare la fragilità in forza. Racconta di come si può trasformare l'insicurezza in una spinta verso

0: interessanti della nuova scena pop francese, quella di Marguerite da Parigi ma con origini armene, appena ascoltata su Radio DJ con questa bella chanson che si intitola La Boss.
1: Agli occhi a cuoricino, Francesco.
0: Ci piace questa tanto. Tra l'altro, visto che i suoi concerti sono sold out ovunque, almeno da quelle parti, oltralpe come okay. si dice. Poi sai che io, essendo piemontese, sento fortissimo il richiamo di quella nazione, dove tra l'altro si producono dei vini e dei formaggi pazzeschi.
1: Niente male.
0: Senza nulla togliere a quelli italiani. Giusto perché inizia ad arrivare un certo languorino, Dai, teniamo duro, manca solo una canzone, anche solo più una canzone, giusto per rimanere in tema Sabaudo, prima di chiudere questa bella puntata di Radar nel mezzo di un weekend lungo, lunghissimo. Quindi a te la linea, Carlotta.
2: Radar 8.
3: Title:
2: Maledetto me.
3: Artist:
2: Fulminacci.
3: Nation:
2: Italia.
3: Musical style:
2: pop. Ironia e malinconia si mescolano nelle canzoni di Fulminacci. Il significato di maledetto me lo ha spiegato lo stesso cantautore romano sul suo profilo Instagram. Cosa le diresti se la incontrassi per caso nel traffico dopo così tanto tempo? Ho cercato di trovare una risposta, ma la risposta non c'è. Lui è Fulminacci con

0: Maledetto me si chiama così il nuovo singolo di Fulminacci, suora di DJ a chiudere la playlist della puntata di Radar di sabato 2 maggio 2026.
1: È già finita.
0: Molto molto bella questa canzone, Carlotta, molto bella questa puntata, sicuramente la sentiremo la canzone anche live sul palco di Party Like a DJ, dove il buon Filippo Uttinacci, a.k.a. Fulminacci, sarà tra gli ospiti della serata di sabato 6 giugno 2026,
1: yes.
0: Tra pochissimo insomma. Ci sarà un cast pazzesco, un cast stellare come si dice, per scoprirlo andate su dj.it dove trovate tutte le info e il link per acquistare il biglietto.
1: Bravo Francesco!
0: Carlottina, siamo arrivati in fondo, adesso non ci rimane che goderci l'ultima parte di questo weekend lungo, di questo trikend, tre giorni, come dicevano i paninari negli anni 80. Tu che cosa fai?
1: Io vado a fare un giretto in moto.
0: Ah perfetto, allora sai, dovresti venire a trovarmi domani, ok, in un orto bellissimo che c'è in Piemonte, siamo sempre in quelle zone dove al tramonto metterò la musica.
1: D'accordo, va bene.
0: Ti aspetto, dai ragazzi di Dui Puvrun, a Costigliole d'Asti.
1: Andata.
0: Perfetto, ci vediamo là dalle 17 circa, poi ci godiamo il tramonto insieme con un bel bicchiere di vino, tanto per cambiare.
1: Analcolico abbiamo
0: sì,
1: detto.
0: Sì, certo, quello non manca mai. Come non mancano mai i ringraziamenti finali a tutto il team di Radar, quindi thanks a Barbara Blago, detta il tenente, grazie a Enzino Fargetta per la production, grazie a Gianni Falluomo in collegamento da Roma per la redazione.
2: Thank you.
0: Ora arriva Annie in diretta fino alle 23, noi invece torniamo sabato prossimo, sempre alle 20, sempre su Radio DJ con una nuova puntata di Radar e un altro bel carico di musica tutta nuova. Carlottina, si va a cena,
1: andiamo,
0: si va a mangiare, come dice Ale Lippi, noi ci fermiamo qui e allora da Francesco Quarna
1: e da Carlotta

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
8: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
9: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
8: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
9: 10 chilometri oppure 5.
8: Si va lì e si corre.
9: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
8: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
9: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
10: DJ Ten. Run like a DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 21.
3: DJ! No matter what, no matter what, you got.

0: 21 e 2 minuti, mamma mia che carica che dà, questo Runaway di Lady Gaga e Joey C. Vogliamo per caso parlare del Diavolo Veste Prada 2, delle location del film, delle comparse di quando... No, non lo faremo, ma siamo comunque pronti per iniziare una nuova sfavillante puntata di Io e Annie.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
3: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
2: Allora corro subito.
3: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro

0: scusa, aspetta, devo fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Ma questo sabato sera sfiliamo. Grandi sfilate. Ma sì. Solo su Radio DJ. Si potrebbe improvvisare una sfilata anche sulla nostra sigla, perché comunque, posso dirlo, è una sigla molto sexy. Non so quanto poi rappresenti la conduttrice del programma, perché tra le varie mie caratteristiche il sex appeal non è proprio il primo che mi viene in mente. Sicuramente non la diplomazia. Oggi forse la mia caratteristica principale è la precisione della frangia, che ho tagliato oggi pomeriggio.
2: Sì.
1: E signori, forse una delle top 3 performance di taglio frangia di tutta la mia intera carriera.
2: La riga più dritta.
1: Mamma mia, dritta, secca, venosa questa frangia, devo dire. Ilaria, buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera e bentornata anche a te nello studio blu.
2: Grazie.
1: Per una nuova puntata di Uenni, la puntata numero, non lo so, ma sicuramente qualche ascoltatore o ascoltatrice che sta tenendo il conto ce lo scriverà. Giustamente, voi direte, non eravate in tre? Sì,
2: sì,
1: siamo sempre stati in tre. La settimana scorsa però Tito mancava, perché dopo un nostro reel che era stato fatto per gioco.
2: Puntata 35 comunque.
1: Puntata numero 35, puntata che ha la mia stessa età, 35.
2: Sì, sì.
1: Giocate questo numero, no scherzo. Sai che uno dice, ah gioca i numeri, punta. No, non ci interessa.
2: Beh, quindi comunque, eravamo in tre.
1: Eravamo in tre, poi la settimana scorsa siamo stati comunque in tre, ma senza Tito, perché appunto, come nascono da tanti scherzi delle cose serie, dopo un reel che abbiamo fatto ballando, signori, Tito è stato preso per fare uno stage di danza
2: di una settimana.
1: Di una settimana a Los Angeles.
2: Sì, a LA.
1: Esatto, come tutte le belle cose passano veloci e Tito è tornato tra noi.
3: Buonasera. Ciao
2: Tito. Ma adesso a Los Angeles hanno tutti il mallet?
3: Purtroppo no.
1: Aspetta, Ila, facciamolo salutare. Tito, capisci ancora bene l'italiano o?
3: Sì, stavo sonnecchiando prima perché ancora non ho ripreso il fuso.
1: Ah, ok. Che già tu di base comunque sei bello fusarello di tuo,
2: esatto.
1: Diciamo, anche senza
2: fuso
1: l'orario.
2: Suo, sì.
1: Senti Tito, quindi questo stage di danza come è andato? Perché eri carico nel messaggio la settimana
3: ero
1: scorsa.
3: Ero carico,
1: eh?
3: Ma mi hanno rispedito subito al mittente. Hanno detto che si aspettavano qualcosa e il purtroppo
1: non
3: ha confermato quello che poi la realtà dei fatti.
1: Quindi cosa hai fatto a Los Angeles? 3 giorni?
3: Ma neanche,
1: no.
3: Nonostante il costo del carburante, gli aerei eccetera, un giorno e mezzo mi hanno rispedito subito.
2: Sei durato così poco?
3: È durato davvero poco.
2: Niente.
1: Sì, sì, tempo
3: di disfare la valigia.
1: Niente, niente. Neanche tempo di un gran jeté e hanno detto, senti, Lux, via Massena, in direttissima. Tito, siamo contente comunque che tu sia tornato. Però guarda, posso dirti, questa è come una famosa storia, il ritorno di colui che ha cercato di andare a trovare successo altrove, ma che poi è tornato praticamente tra le braccia della propria famiglia.
2: Perché si torna sempre?
1: Si torna sempre dove si è stati bene,
2: esatto.
1: Caro Tito, tu hai lasciato una certezza per andare in un posto che, cioè, hai lasciato una certezza per andare così a vivere il sogno americano. Tito, ma quei tempi sono passati ormai.
3: Sorridi perché è successo. Poi il resto.
1: Vabbè.
2: Non era così?
1: Non lo
2: ricordo.
1: Non lo so, comunque.
2: Non piangere perché è finita, ma ridi perché è successo.
3: Qualcosa di sì.
1: Sì,
3: ecco,
1: chi
3: dai.
1: Trova un amico trova un tesoro e soprattutto il nuoto allunga. Sono le 21.07, come potete vedere l'asticella è sempre più bassa di questo programma. 347-342-5220, il nostro numero, che è rimasto il medesimo, nonostante ora abbiamo anche una grande fetta di pubblico americano che comunque Tito è riuscito a portare. Quindi hi to all the new
2: American
1: friends,
2: followers.
1: American followers, this is Uenni, this is a program. We have every Saturday from 9 to 11 p.m. Tito is, vabbè, diciamo dai rapper,
2: vabbè,
1: perché per
2: yes.
1: loro Tito is the main, come posso dire, character of
2: yes.
1: the program.
2: We don't have the mallet.
1: No,
2: sorry.
1: We don't have the mallet.
2: She has a frangia.
1: Esatto.
2: And, I don't.
1: E niente, però Tito is the boss.
2: Yes.
1: Assolutamente. Perché non voglio rovinare, capito,
2: yeah.
1: la fama che lui ha venduto.
2: Ma certo, lui è
1: di base
2: che
1: a Los Angeles.
2: Possiede la radio.
1: Certo,
2: quindi,
1: esatto,
2: certo.
1: Esattamente. Ultima ora, le agenzie di tutto il mondo hanno appena battuto la seguente notizia. I primi ballerini classici bolle Tissi, ispirati al nuovo astro nascente della danza internazionale, Tito Sampieri, si sono fatti il mallet e sperando di avere lo stesso successo. Questo ce lo scrive Landre. Come vedete le notizie corrono molto veloci.
2: Sì.
1: E insomma

insomma, il 347-342-5220 è qui per accogliere i vostri messaggi più seri, ma soprattutto queste pirlate che comunque noi, come dire, vi serviamo su un piatto d'argento, perché i telegiornali già ci sono, i programmi seri anche. Se non arriviamo noi a rallegrarvi un po', ma dove andate a ridere e scherzare così?

0: Unbelievable EMF alle 21:12, un orario che potete leggere anche al contrario. Hai capito, Ila?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Come la parola Anna, come
1: palindromo.
0: Esatto, palindromo, un orario palindromo, così. Hai visto, Tito? Se, come siamo? Siamo ancora fresche, allegre come ci ricordavi oppure no?
2: Infatti mi sono svegliato subito, appena ho sentito la vostra voce.
1: Svegliato.
0: Boom. Subito, subito. Sì, sì, sì. Comunque
1: non sono ancora andato al What's in the Jar, dopo te lo vado a prendere.
0: Ovviamente il What's in the Jar non può mancare, anche sì, in questa puntata come in tutte le altre. Ciao ragazzi, oggi 2 maggio è una di quelle giornate un po' così, così. Quindi mi affido a voi per rimetterla in carreggiata e diciamo che punto dritto all'obiettivo: vincere il premio della frutta essiccata, che oggi sarebbe proprio la svolta. Meno male che sabato ci siete voi ad alleggerire tutto. Grazie Enzo, cerchiamo di fare del nostro meglio.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo anche una canzone, se vuoi.
0: Abbiamo anche una canzone. Tra l'altro volevo un attimo rassicurare gli ascoltatori che stanno chiedendo informazioni sulla voce di Ilaria. Non abbiamo cambiato nulla, non l'abbiamo sostituita come qualche malpensante potrebbe dire, non so, tipo di Avril Lavigne, non è veramente lei, ma
1: no,
0: è stata sostituita da Melissa Vandella. Non abbiamo sostituito Ilaria, quindi questa non è una brutta copia. Ilaria, boh, chissà dov'è, forse l'hanno catturata i rettiliani, ma è proprio lei che ha preso un colpo d'aria.
1: Sì, ha preso un colpetto d'aria, più un misto di allergia, scusate.
0: Un colpo di Ilaria.
1: Che battuta ilare.
0: Bravo Tito, subito
1: riso.
0: Che ridacchi, recuperi proprio in pieno. Hai preso un colpo di Ilaria dove? Perché io ve l'avevo... Allora,
1: alla gola.
0: No, ma intendo dire dove, in quale situazione? In macchina con giù il finestrino?
1: Sì, come i cani, fuori, con la testa fuori sta.
0: Guarda che il finestrino giù miete un sacco di vittime.
1: Io ho preso anche una paresi facciale col finestrino giù, eh.
0: Vedi?
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì.
0: Vedi che io non bene. Dico stupidaggini.
1: Ed è per questo che non era il finestrino. Probabilmente Galeotto fu un pranzo in balcone.
0: Ah no, vabbè, ma raga, ma non bisogna

0: gli spiritosi così, che vedete due raggi di sole e andate in Parco Sempione così con i salviettoni, disse quella che tra l'altro è in diretta con dei bermuda, signori.
1: Sì, tu in pantaloncino.
0: No, non è un pantaloncino, la lei. Io oggi sono vestita da ragazzino, ok, sì, che va alla tipo matrimonio di un cugino. Perché quando tu hai tipo tra i 9
1: al matrimonio,
0: gli 11 anni, 8-11 anni, non ti posso mettere più su quei completini da gioppino veramente, no, horror, sì, perché tu vuoi essere più adulto. Capito? Vuoi avere un look un po'. E quindi i tuoi genitori cosa fanno? Ti dicono: va bene, Matteo, nome di fantasia,
1: Matteo,
0: ti compriamo il vestito per il matrimonio di tua cugina Ilaria che si sposa, ma compriamo qualcosa che poi puoi mettere anche dopo. Quindi un bermuda, ma un po' più elegantino,
1: certo,
0: magari una scarpa ginnica, ma un po' più bella, una t-shirt magari bianca, non con le stampe, perché non è che vai al matrimonio. Io sono vestita da
1: ragazzetto,
0: bambino che va al matrimonio di un parente più grande,
1: con la scarpa borchia.
0: Con la scarpa borchiata, perché comunque al look lui ci tiene. Quindi certo, ti dice: mamma, va bene, ti vengo incontro col look più serio, ma la scarpa quantomeno fammela scegliere un po' più cool. Cioè investiamo del budget.
1: Sporty.
0: Capito?
1: Sì.
0: Ecco, questo è il mio look di oggi.
1: Io vado domani a provare il look della cerimonia. Vado a cercare il vestito della cerimonia.
0: Questa cosa che tutti devono fare, la prova del vestito, non solo la sposa.
1: No, lo devo trovare.
0: Addirittura, ma scusa,
1: non l'ho non l'ho ancora
0: aspetta
1: provato.
0: Aspetta un attimo, ma quindi tu e tutte le altre.
1: No, non siamo messe.
0: È tipo wishing and hoping, quella roba lì?
1: No.
0: Ognuno si veste come vuole.
1: Sì.
0: Cioè, meno male, mi sta venendo un coccolone in aria.
1: C'è solo una richiesta di colori, che è
0: quindi
1: una palette di colori.
0: E qual è?
1: Sui toni della terra, del rosa, del terracotta.
0: Io già non potrei.
1: Mi è in palette, quindi io non mi lamento.
0: Dovrei stare a casa da questo matrimonio.
1: Guarda, posso dire? Io sono le mie migliori amiche hanno già trovato il vestito.
0: Scusa, farti
1: io non devo
0: dritte,
1: fare niente, bellissimo. Io devo solo andare lì e provarlo.
0: Ah, perché te l'hanno già. No, ragazzi,
1: loro mi fanno. Noi ne abbiamo visto uno simile.
0: Scusatemi la quantità di domande, ma io veramente sui matrimoni non sono assolutamente.
1: No,
0: non ho mai.
1: Io.
0: No, non è proprio il mio mondo.
1: No, vabbè.
0: Però se avete delle dritte da dare ad Ilaria su come vestirsi con dei toni di terracotta, tipo un'anfora, fatecelo sapere.
2: Oh,

0: Cosmo, ogni giorno, ogni notte alle 21.19 in diretta su Radio DJ con questa 35esima puntata di Io e Annie. Non che io le stia contando, me l'ha detto Ilaria prima e quindi
1: sì,
0: così.
1: Vero.
0: Ve lo volevo dire, ma non voglio fare assolutamente appropriazione culturale delle informazioni che mi comunica la mia Ila. Allora, parlavamo di comunioni e senza farlo apposta, ve lo giuro, perché sì, era un audio, io non l'avevo ascoltato, ma è incredibile, forse è periodo di questo tipo di celebrazioni? Potrebbe essere, chiediamolo sì, a colui che domani assisterà in prima persona a una bella prima comunione. Giovanni, pronto?
2: Annie, ciao cara.
0: Ciao caro, ciao caro Giovanni, benvenuto su Radio DJ, come stai?
2: Grazie, bene, bene, abbastanza bene. E tu come stai?
0: Guarda, io molto bene, caro Giovanni. E peraltro avrei già il look per partecipare, se fossi un ragazzino tra gli 8 e i 10 anni, alla cerimonia a cui parteciperai tu domani. Perché, allora, innanzitutto, tu dove ti trovi? Dove sei geolocalizzato in questo momento?
2: Io in Puglia, al mio paese, a Ceglie-Messapica sono, vicino Ostuni, non so se...
0: Certo!
2: Ti conosci.
0: Beh sì, sono stato.
2: Ti devi venire a trovare perché si mangia molto bene, molto molto.
0: Allora, guarda, caro Giovanni, il mio cuore è dei miei figli e poi vostro, e su questo siamo tutti d'accordo, ma è un pezzo anche in Puglia, perché io ho fatto praticamente tutti gli anni della mia infanzia e adolescenza in vacanza a Gallipoli, quindi io sono innamorata pazza della Puglia, e non è una paraculata, però è vero, cioè, l'ho raccontato più volte, e quindi poi sono stata ad Ostuni quando, insomma, sono cresciuta, e devo dire che sono proprio, mi piace proprio, e poi si mangia Dio, ragazzi, non è per dire delle ovvietà, ma insomma, i miei fianchi ancora custodiscono, secondo me, delle pittule salentine mangiate quando ero alle scuole elementari in vacanza lì a Gallipoli. Senti un po', Giovanni, domani prima comunione, chi è che fa la prima comunione domani?
2: È una la figlia di un'amica di famiglia, praticamente, sì. Sì,
0: non ti sento questo carnevale di Rio, caro Giovanni. Cioè, nel senso, vai, ma voglio dire, non mi sembra proprio il capogita della situazione.
2: Allora, non facciamo i nomi, ma io domani vado solo al ristorante.
0: Quindi, allora, la cerimonia, il giome la scavalla in pieno, quindi tu in chiesa non vai.
2: No, anche perché è lontano, bisogna andare a Bari, dal mio paese c'è un'ora di strada.
0: No, un'ora di strada, non... ragazzi, cioè va bene tutto, però è lontano, quindi non,
2: esatto,
0: alla comunione non andiamo.
2: No.
0: Anche
2: la
0: perché
2: prendo comoda.
0: Sì, con comoda, quindi tu ti palesi direttamente al ristorante.
2: Esatto.
0: Benissimo. Ma quindi c'è un toto look anche per il ristorante, nonostante voi non presenziate in chiesa?
2: Beh, che dirti, dobbiamo andare pseudo eleganti, diciamo così, come ho messo una camicia che ho finito di stirare poco fa.
0: Tu stesso?
2: Guarda, non lo diciamo a nessuno, ma io ho una lavanderia nel mio paese, quindi...
0: Ah, no, ma figurati, ma sei solo
2: tutto.
0: Su Radio DJ, non sta sentendo nessuno, è proprio una telefonata tra me e te praticamente.
2: Ah, allora quindi... puoi seguire la mia pagina, puoi cercare il Pulimondo.
0: Senti, guarda, non sfidarmi a stirare, che sono una campionessa io, Giovanni.
2: Vero? E allora ti aspetto.
0: Io amo stirare, è una cosa che mi rilassa tantissimo, te lo giuro.
2: Mi viene dalla mano quest'estate.
0: Mi fa proprio... mi si chiudono proprio gli occhi, quindi hai stirato la camicia per domani,
2: esatto,
0: ma i look, la direzione creativa è della tua fidanzata, deduco, perché tu secondo me non c'hai tanta quella roba lì.
2: No, guarda, non, per me l'eleganza è un po'
0: un concetto astratto.
2: Sì, proprio
0: capito.
2: Che non mi sento proprio a mio agio, niente.
0: Niente.
2: È qualcosa di terribile.
0: Senti, e l'ubello regalo allo bambino gliel'abbiamo fatto?
2: La bambina, sì.
0: Ah, bambina, cosa gli hai regalato?
2: Dai, non è che mi sta sentendo la madre.
0: Ah no, è vero, non si può. Ma io così a volte penso di essere al telefono per i cavoli miei. Cioè a volte, guarda Giovanni, io perdo questa roba e mi dimentico di essere in diretta su Radio DJ, perché mi prendo talmente la confidenza con gli ascoltatori che mi sembra di fare una chiacchiera, capito? Io sono nel giardino di casa mia. Giovanni, non si può dire, ce lo scrivi dopo in privato.
2: Dai, diciamo,
0: e ci mandi
2: diciamo
0: una
2: qualcosa di prezioso, diciamo.
0: Qualcosa
2: così
0: di prezioso.
1: Ci sta.
0: Va bene, ci sta qualcosa di prezioso per la prima comunione. Senti Giovanni, guarda, questa era una scusa per tirarti in mezzo, chiaramente resta qua, perché poi più tardi abbiamo il What's in the Jar, quindi non è che perché hai parlato con noi non puoi vincere, anzi,
2: no,
0: aspettiamo,
2: certo,
0: anche
2: ci provo.
0: Esatto, provaci a vincere questo What's in the Jar, e a questo punto buona prima comunione per domani. Salutaci anche la tua fidanzata,
2: certo,
0: che comunque
2: salutala,
0: che si è comunque accollata anche alla direzione artistica del look che dovete fare domani.
2: Sì,
0: va bene Giovanni, un bacio a te, alla tua fidanzata,
2: grazie,
0: e anche alla bambina che fa la comunione domani.
2: Grazie,
0: un
2: grazie
0: bacio
2: mille.
0: Da zia Benny, dile così, ciao, va bene?
2: Va bene.
0: Ciao. Ciao Giovanni.
2: Ciao, ciao ragazzi, vediamo, ciao.
1: Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station.

0: 347-342-5220, il nostro numero di telefono. Che cosa potete fare con questo numero? Beh, ve lo spiego subito. Allora, potete mandarci dei messaggi WhatsApp scritti, che comunque sono sempre carini, veloci, se non state guidando, perché se no mandate un bel messaggio vocale che comunque noi possiamo ascoltare, ma restiamo nell'ordine dei 20 secondi, se no diventa un podcast e dobbiamo poi inoltrarlo a un ufficio di competenza. Oppure potete mandare anche degli SMS, perché noi non sputiamo in faccia al passato.
1: No.
0: Non ci dimentichiamo della tecnologia.
1: Rispo sul mio.
0: Esatto, che facendo dei piccoli passi ci ha portato fino ad oggi.
1: Certo.
0: Che cosa potete scrivere? Quello che volete, ma abbiamo uno spazio dedicato anche alle vostre doti, in questo caso alle doti canore.
1: Ah, aspetta, okay,
0: perché comunque canore,
1: okay.
0: Abbiamo appoggiato il sogno di Tito di essere un, come posso dire, un ballerino, ok?
1: Sì.
0: Così andare in America, Los Angeles, diventare, non so, il nuovo primo ballerino di Jennifer Lopez, non ce l'ha fatta. Magari anche i nostri ascoltatori hanno un sogno nel castello

0: cassetto a livello artistico, perché non ascoltarli? Siamo qui apposta. Prego, Ilaria.
1: Annie, che bello che è sabato sera.
0: Grazie.
1: Annie,
0: sì.
1: Annie,
0: dimmi.
1: Annie,
0: dimmi.
1: Annie, sì. Sono le 9 e tu adesso sei in onda. Mm-mm. Su DJ.
0: Capito? Capito? È giusto fare questo. Chiaramente, bello. Come dire, il brano originale era Sara di Antonello Venditti, mentre l'interprete di questa canzone meravigliosa era il nostro Peuta. Tito, hai salvato nella cartella di Peuta?
2: Nella cartella infinita di Peuta c'è anche questa.
0: Molto bene, molto
3: finita,
0: bene.
3: Cioè.
0: Allora, con questo omaggio canoro andiamo in pubblicità e poi snoccioliamo tutti gli altri messaggi.
4: DJ One Nation One Station. This is DJ
5: Training Center. Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ. This is DJ
6: Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse, finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
2: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
3: Party like a DJ is coming.
4: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
5: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con Ele A, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
6: Chi saranno i prossimi?
4: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: Non gli passa un giorno ai Duran Duran con Nile Rodgers. Free to Love, nuova, nuova, fresca, incisa oggi pomeriggio. No, comunque Duran Duran incredibili. Cioè proprio non, veramente non gli passa un giorno. No. Tu, un successo dalla A alla Z. Un successo come per esempio quello di un'altra rubrica che non abbiamo lanciato noi, ok, durante le puntate di UN, ma che è nata in maniera totalmente spontanea e che noi abbiamo semplicemente abbracciato e sinceramente, se dovesse non esserci più, mi mancherebbe. Ma fortunatamente c'è anche questa sera il messaggio del nostro Federico.
1: Ciao Annie, bentornata. Grazie. Allora, saluto anche Ilaria ricordandole che nei mesi con la R non si prende il sole se non si prendono le frescate. Allora Annie, essendo il 2 di maggio, vorrei una puntata che veramente mi facesse partire a razzo, ecco, verso l'estate. Quindi una puntata piena di carica, una puntata che in una parola definirei debordante. Io mi sono già scolato 3 Red Bull e quindi metterei te, la tua carica, la puntata per mettermi le ali. Ciao.
2: Cioè non dorme per un mese.
0: Cercherò di fare il possibile, caro Federico. Secondo me anche una andava bene. Però voglio dire, non voglio assolutamente mettere mano alle tue abitudini o comunque a quello che tu vuoi fare nella tua sfera privata. In ogni caso va bene. Federico, guarda, ti dico che è il 2 maggio, ma io appunto ho già tirato fuori il bermudino di jeans. Quindi l'estate è già qua. Nonostante io non sia per niente pronta, questo ve lo volevo dire. Ci conosciamo da neanche un anno, ragazzi, ve lo dico.
2: Tu odi l'estate?
0: Non è assolutamente la mia. No, ma non è che io odio l'estate. Proprio non si va d'accordo. Cioè non, e non è una questione di frangia, perché l'amica da casa con la frangia può dire: beh certo, perché ci suda la fronte, dobbiamo lavare i capelli più spesso. No, no ragazzi, è che proprio è tutto un ensemble di cose che non funziona proprio assolutamente d'estate. Quindi non,
2: ma è
0: non
2: la primavera che vince su tutto. Cioè la primavera è una grande stagione.
0: Primavera è la stagione presidentessa delle stagioni. Se fosse così.

0: mesi tutto l'anno, signora mia, dove devo firmare?
1: Sì.
0: Poi ovviamente
1: se potessimo abolire l'inverno, per quanto mi riguarda,
0: che comunque a me l'inverno piace.
1: No, a me no.
0: Mi piace il capospalla imbottito, mi piace lo sciarpone, mi piace il cappello, mi piace quella situazione proprio.
1: No. Capito? Allora, secondo me dovrebbero esistere soltanto primavera e autunno.
0: No, autunno lasciami
1: perché comunque
0: stare.
1: Autunno, cioè, metti la sciarpina una certa.
0: Non so come gestirlo bene l'autunno. Ma inverno mi piace molto.
1: No, l'inverno
0: inverno freddo. Viva la neve, viva le nevicate, anche se bloccano le nostre città. Viva le nevicate in montagna.
1: Va
0: dove,
1: bene, dai, okay,
0: tutto è comunque coerente. E viva il mare e l'estate dove c'è il mare.
1: Ok, quindi potremmo fare così: l'estate solo nelle località marittime,
0: l'estate solo al mare,
1: l'inverno solo in montagna, tutto il resto dell'Italia, primavera e autunno,
0: esatto.
1: Basta.
0: Un clima mite che mette d'accordo tutti. Oh. Ci sono c'è qualche vocale che è arrivato al 347-342-5220?
1: Sì.
2: Io invece la comunione l'ho fatta ieri.
0: Ah! Adoro.
1: Sì, ma abbiamo anche un sequel dell'audio.
2: E a me hanno regalato
0: Ciao Giovanni.
2: Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Che cool.
1: Che giusti.
0: Scusa, era l'audio di Maria Grazia,
1: sì,
0: questo?
1: Sì, era lei.
0: Beh, ma che bel regalo.
1: Sì.
0: Vogliamo aprire, io non dico niente, ma se vogliamo aprire la parentesi regali ricevuti in concomitanza con delle cerimonie, io sono pronta.
1: Dai.
0: Tutti scritti qui, signori, tutti.

0: Madness dei Muse dal 2012 qua in diretta su Radio DJ durante questa puntata di Io Annie che vi accompagna come tutti i sabati sera solo su Radio DJ fino alle ore 23. Comunque alla prima comunione. Ora ho un po' di confusione tra prima comunione e cresima, ok? Mi ricordo i look che ho indossato. Avevo i capelli lunghissimi in entrambe le cerimonie, ma durante la comunione,
1: che è la seconda,
0: no, la prima comunione arriva prima della
1: cresima, poi c'è la cresima, scusami, sì,
0: mi ero fatta fare tutte le treccine in modo da poi sciogliere i capelli a ridosso della cerimonia ed avere un bel testone di capelli frisé.
1: Adoro.
0: Giganti. Avevo i capelli molto molto lunghi, un po' Rapunzel. Avevo fatto anche tutta una roba di shooting, tutto, perché la mamma della mia migliore amica era una fotografa e quindi figurati, non vedeva l'ora di immortalarci, capito, facendo queste robe.
1: Regali?
0: Allora, regali, non so, per i figli degli anni 90 come me, io sono del 91, era proprio il momento in cui andavano di moda le cose tecnologiche.
1: Vero, vero.
0: La fotocamera digitale.
1: Anche io!
0: Con lo schermo a colori, 3 pixel in croce. Ma non mi importava.
1: Io avevo
0: David LaChapelle mi sentivo.
1: Ma tu avevi anche il flash.
0: Avevo il flash.
1: Certo, giusta.
0: Avevo il flash, ma attenzione, non avevo il porta fotocamera.
1: No.
0: E quindi me l'aveva fatto mia mamma di jeans.
1: Che carina.
0: Con la macchina da cucire mi aveva creato un porta fotocamera chiuso con il velcro.
1: Ma che brava.
0: Troppo cool.
1: Io avevo anche ricevuto.
0: Io l'avevo pasticciato tutto con i pennarelli. Bad girl. Bad girl.
1: C'è scritto, signora, sopra delle cose tipo Annie.
0: Ah no,
1: le stelle.
0: C'era un periodo in cui ero un po' quel filone lì, come posso dirtelo? Dai, brava, quello lì un po' punk. Un po' punk.
1: Sì,
0: e quindi si scarabocchiava. Ah, di anarchia dappertutto. Una pazza! Anarchia, non sapevo.
1: Quella frangetta.
0: Non avevo la frangia all'epoca, non sapevo cosa fosse. Una pazza, signori. Tenetela, tenetela. Troppo cattiva, troppo cattiva. Invece no, ero un pezzo di burro come adesso.
1: Certo, una cucciola.
0: Quindi, fotocamera digitale, un anno. O credo comunione, lo scanner, signori.
1: Lo scanner.
0: Lo scanner. Devo scannerizzare le foto.
1: Ma cosa te ne fai dello scanner?
0: Dovevo scannerizzare le cose.
1: No, vabbè.
0: Lo scanner, un anno lo stereo.
1: Bello.
0: Sì, lo stereo.
1: Io l'MP3.
0: L'MP3, dai, andava
1: dai,
0: in moda.
1: Quello a forma di suppostina, per intenderci, che c'aveva,
0: certo,
1: la chiavetta.
0: Che aveva la chiavetta inclusa,
1: certo,
0: che erano quelli moderni perché non dovevi usare il cavo. Allora,
1: sì.
0: Tito, noi stiamo parlando praticamente di queste cose perché glielo devo dire, che sennò
1: sì,
0: non lo
1: certo
0: sa. Praticamente una volta non c'erano le piattaforme streaming per ascoltare delle canzoni che la radio non passava, e quindi noi ci arrabattavamo su, come dire, con dei sistemi un po' più rudimentali, posso dirti, Tito, dei telefoni di oggi dove voi giovani avete le applicazioni, e quindi avevamo MP3. Addirittura prima c'erano queste specie di oggetti rotondi, Tito, con questo colore un po' iridescente. Erano dei dischi. Li hai mai visti tu, Tito? I dischi?
2: Noi Walkman usavamo.
1: Ma chi? Noi cosa?
0: Ma
1: noi chi?
0: Non eri
1: quando
0: neanche
1: c'era
0: nato,
1: Walkman, Tito,
0: non eri neanche nella mente dei tuoi genitori, che poi fortunatamente ti hanno messo al mondo. Il Walkman, molto bello, da accompagnare con cosa? Con una penna Bic, per poter poi col tappo tric tric tric tric,
1: certo,
0: girare la cassetta. Tito, ma che ne sapete voi, mi viene da dire? Che ne sapete voi? Ci sono degli audio?
1: Sì, vuoi sentirne uno?
0: Ma guardi, Ilaria, fai come ti pare, mi sento di
1: vado,
0: dire.
1: Vado.
3: Ciao ragazzi, vi ascoltiamo sempre, siamo Raffaele e Tommaso, anzi Tommaso
0: no,
3: e Raffaele.
0: Cosa cambia?
3: Ciao ragazzi, i numeri sono sempre comunque.
4: Stiamo andando al compleanno del nostro amico, volevamo fargli gli auguri.
0: Ma
4: tanti
0: sì,
4: auguri Manzo, ti vogliamo bene.
3: Tanti che auguri carini, giovane uomo, stiamo arrivando.
0: Ma che... Ah, ma quindi...
1: Giovane uomo.
0: Il Manzo compie gli anni, tanti auguri al Manzo. Quanti anni compie, non lo sappiamo.
1: 25, lo sappiamo.
0: 25, salutiamo Tommaso e... Leonardo?
1: Oddio.
0: Ma vabbè,
1: aspetta.
0: Tommaso, Leonardo.
1: Lo dice all'inizio, lo vuoi
0: ma anche
1: sentire?
0: Leonardo e Tommaso,
1: no.
0: E se non è lui, è lui o non è lui, vabbè, lo salutiamo.
1: Federico
0: lo
1: è l'amico invece.
0: Federico il Manzo.
1: Federico è l'amico il Manzo, grande uomo,
0: si chiamerà,
1: giovane uomo.
0: Si chiamerà tipo Manzoni, lo chiamano il Manzo. Sicuro, 100%. Tito, tu mi fai così che ci sono gli audio, quello mi fa così perché devo lanciare il disco. Non lo so, fate quello che volete.

0: Ciao Annie, prima comunione giugno 1991, regalo must l'orologio del Ciarro. Un abbraccio da Pasquale da Belluno, l'orologio del Ciarro addirittura. Beh, Ciarro è famoso perché, devo dire, a Pasquale da Belluno Ilaria mi sta facendo la mano a carciofo come per dire, ma cos'è il Ciarro?
1: No, non so, giuro.
0: E il Ciarro è questo brand, perché tuttora c'è, non più, come dire, in voga, perché non è più di modissima come una volta, di denim. Storie di denim di altissima qualità, cinturoni e dei bei camperos da mettere sotto a questo bel ginsone, capito? E poi facevano anche altri elementi
1: come gli orologi,
0: appunto cinture, cappellini, giacchini, eccetera eccetera eccetera.
1: Ok,
0: l'orologio è una bella cosa. Forse sì, mi avevano regalato anche un orologio, ma già di quelli digitali. Può essere una roba un po' più,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po'
1: ho
0: più moderna.
1: Quale dici tu?
0: Io ne avevo uno bellissimo in alluminio con i tasti gialli. Non voglio dire brand, ma sì, comunque sì, ce l'avevano anche le mie amiche.
1: Io quello coi due cuori.
0: In che senso coi due cuori?
1: C'è un brand coi due cuori rosso. Mi hanno regalato quell'orologio lì che a me l'avrò messo una volta.
0: Sì. Ma attenzione,
1: ma mi è venuto
0: perché
1: in mente cosa ho fatto la mia comunione.
0: Nel senso, cosa hai organizzato?
1: Cosa i miei genitori hanno organizzato. Mi hanno portato in un agriturismo a fare a tenere un falco e a farlo volare, a farlo ritornare.
0: Sei arrivata a Fantaghiro, arrivata.
1: Non hai capito.
0: Ma in che senso? Storia di falconieri?
1: Sì, c'era il falconiere.
0: Ma
1: col
0: come
1: falco.
0: Mai questa roba? Scusa, avete una storia di falconieri in famiglia di cui non sono al corrente?
1: No. Mi hanno portato all'agriturismo. Io sono una bambina, non avevo paura di ste robe. Cioè io ero gasatissima, tipo, sì, posso tenere un falco.
0: E quindi ti hanno fatto volare il falco dal braccio ed è tornato lì?
1: Sì. Raga, era alto come me.
0: Anche un po' pericoloso.
1: No. Tutto sotto
0: però dico,
1: controllo.
0: Però dico, quel becco lì un po'.
1: Sono bravi.
0: Ma pensa a te.
1: Però
0: tu
1: stringe. Mi ricordo che l'artiglio,
0: con le zampette, l'artiglio stringe il falco, certo.

0: DJ, sono Maria Laura, sto andando a casa per uscire questa sera per una mega serata.
1: Cioè, ma la vedo proprio, mi è arrivata tutta la carica. Ma quale sarà la mega serata della nostra Mary? Cioè,
2: una
1: secondo
2: comunione.
1: Comunione si fa di giorno. Mega serata. Allora, la voce era molto giovane, quindi faccio un salto nel passato. Mega serata per me era uscire, quando ero al mio paese, un po' come la Brancale, quando torno al mio paese, era pizza e poi andare a ballare in discoteca. Perché si andava a ballare alle 11:30, non è che si andava a ballare alle 3, adesso.
2: Andava a ballare presto.
1: 11:30, pronti via.
2: Per le 4 massimo.
1: Per le 4, proprio quando volevi fare la pazza, proprio sparapapaus, si tornava a casa. Poi invece quando ero a Milano era preserata, tipo pasta fredda a casa degli amici, e poi si temporeggiava un po' e si andava a ballare, però lì già si entrava a luna, quindi già più tardi, mi viene già sonno l'idea.
3: DJ One Nation One Station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
7: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
6: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
8: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
6: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
8: Molto Sabauda, sì.
6: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21 nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
9: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Più Steve. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. Di Island Più Steve. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: alle 22:03 la nostra Mari Froese in diretta su Radio DJ. Benvenuti e benvenuti in una non è una nuova puntata, è la seconda ora della 35esima puntata di You Annie. Dove vai?
1: A prendere le watch in già.
0: Ma sì, ma non c'è fretta, Ilaria,
1: no?
0: Vai sul prossimo disco.
1: Dopo, okay.
0: Ma non ti preoccupare, che
1: va
0: la
1: bene.
0: Prossima dobbiamo anche ballarla tutti insieme. Perché? Perché a Ilaria gli viene un po' quella fregolina lì, perché dice: cavolo, sono le 22:03 e non abbiamo ancora lanciato il gioco. Ilaria, non c'è fretta.
1: Ok.
0: I nostri amici e le nostre amiche ormai ci conoscono. 347 342 5220 è il nostro numero di telefono, che poi

0: dopo vi seguirà anche per partecipare al What's in the Jar, ma il cuore per ora potete e state già mandando dei graziosi audio e messaggi scritti. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Belle ragazze, buonasera. Buonasera. Beata gioventù. Serena, 50 anni da Prati, io sono uscita con amici, con un mio amico nello specifico. Siamo andate, abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo cenato. Sto già tornando a casa, sì, ballare a luna, io crollo già all'11 e mezza mezzanotte, ciao.
0: È giusto, certo. È giusto. Allora, al mio paese, sembra per citare, ormai torna. Vabbè, ho capito, volevo. C'è un modo di dire che è suche e melon alla sosta John. Ok, non penso di dovervelo tradurre. Zucche e meloni nelle loro stagioni.
2: Ah, certo.
0: Quindi che ogni epoca, ogni età porta con sé anche delle abitudini. Poi, sì, oddio, dovessi sbattere la testa forte, ma forte, forte, forte, proprio da dire che esco e sto fuori fino alle 4, ma devo averla sbattuta veramente forte, forte, forte.
2: Sì.
0: Perché se no non mi passa neanche per anticamera del cervello di fare una roba del genere. Anche perché ci sono delle sere in cui io proprio alle 21.30 la palpebra mi cala. Sì,
2: no, io verso
0: a secondo,
2: la mezza.
0: Sì, vabbè.
2: Ma infatti adesso mi devo allenare per Radio Allubilato.
0: Perché?
2: Della mia amica.
0: Perché ti devi allenare, scusa?
2: Perché c'ho sonno. Queste vogliono fare serata, andare a ballare, dobbiamo bere. A parte che mezzo drink e per quanto mi riguarda
0: bruciori di stomaco, signori.
2: No, le degustazioni vogliono fare.
0: Ma cosa degustazioni?
2: Ma io non posso degustare,
0: devo fare dopo. Ma che
2: medicinali? Sì, va bene.
0: No. Ciao, sono Piero da Turi, ho svolto già un'ora di lavoro, me ne restano ancora 9 in vostra compagnia, impegnato a svolgere servizio di sorveglianza in sala monitor. Addio vecchi tempi da discoteca del sabato sera. Piero, innanzitutto buon lavoro e siamo contenti, insomma, di tenerti compagnia, per anche perché alla monitor devi stare bello attento,
2: certo,
0: perché devi controllare che tutto vada nella maniera giusta. Però vabbè, ci siamo noi, cerchiamo di tenerti un po' su anche il molare,
2: i denti teniamo anche su.
0: Eventualmente, Piero, se hai dei problemi con capsule e cose, teniamo su anche i molari, noi siamo qui anche per questo.
2: Non prendere appuntamento dal dentista,
0: perché ci siamo
2: noi, okay?
0: Noi siamo qua per mi viene il nervoso quando su Instagram fanno i ringraziamenti, ti ringrazio perché mi sopporti e supporti,
2: no.
0: Mi viene
2: su una roba dai piedi.
0: Guarda, tra quello e iconico sono oltre,
2: tu
0: fuori dalla grazia
2: io.
0: In che senso?
2: Perché scrivono tipo tu ed io cuoricino.
0: In che
2: fanno questa cosa.
0: Fortunatamente questa pirlata qua non l'ho ancora intercettata. Però mi supporti e mi sopporti.
2: Mi supporti.
0: Anche nei reality. E poi salutano sempre con le mani giunte.
2: Ma
0: con la testa, tipo preghiera. Ma che ne so io. Non lo so, ci sono quelle mode un po' bizzarre. A proposito di mode, io avevo un cinturone con patacca di ciarro enormi di cui andavo fierissimo. Beh, c'è stato anche tutto il periodo della logomania, signori. Io a un certo punto avevo una cintura di DNG. La mettevo su anche per andare a dormire, perché quando poi arrivava il regalo firmato. Adesso io non lo so la generazione Z come sta crescendo, se vengono elargiti come dire regali che in cui vengono impegnate delle ingenti somme di denaro.
2: Scusa,
0: però
2: non facevano la roba quanto costa il tuo outfit?
0: Sì, no vabbè,
2: non conta quello.
0: È vero, sì, no, lasciamo stare. Però quando io ero più giovane, che volevi, ti piaceva, magari
2: una
0: vedevi
2: cosa
0: sul giornale una cosa firmata, i sudori. No, cioè dovevi proprio veramente pregare in tutte le lingue del mondo. E poi forse dopo un anno, chiaramente in un'occasione comandata, il regalo fuori dalla cerimonia o dalla festa comandata non arrivava.
2: Ma certo.
0: Ma quindi è una cosa che ho vissuto anch'io,
2: sì.
0: Cioè è una cosa che avete vissuto anche voi.
2: Certo, a me
0: cioè
2: non sono mai arrivati.
0: Cioè la scarpa nuova, Natale, compleanno.
2: Sì, no, io non so se ti ricordi quando andava quel periodo del giubbotto che sembrava staccato dalla spazzatura di quella marca.
0: No.
2: C'era un momento che andavano i giubbotti che sembrava quello della spazzatura, tecnicamente.
0: Sì, un vernice, diciamo.
2: Sì, un vernice molto.
0: Ok.
2: A me lo presero non di marca, quindi il mio sembrava ancora più un sacchetto della spazzatura.
0: Poi c'è tutto quel tema lì.
2: A quel punto ti dico, senti, non fare.
0: Non prendermelo per
2: il leggings Galassia, non me lo devi comprare. Ok.
0: Il leggings Galassia io non ce l'ho mai avuto, fortuna. Non mi sono spinta fino lì.
2: No, io non l'ho mai comprato il leggings Galassia.
0: Però in ogni caso, anche la cintura firmata, la cosa è dovevi proprio veramente lumarla. E come facevano orecchie da mercante i genitori?
2: Certo.
0: Cioè non ti ascoltavano, capito? Non c'era quella roba di dire no, non te lo prendo, ma proprio loro

oltre, cioè proprio a parlare tipo della lavatrice, una, sì, cosa, sì, una cosa incredibile. Però dopo un po' arrivava, e quando arrivava quel regalo lì, basta. Te lo giuro, mi avevano regalato.

0: Last night a DJ saved my life. Se poi volete che questo DJ che vi ha saved la life sia Tito, secondo me va bene. Tito, possiamo fare questa roba per le bimbe di Tito?
1: Ma non lo auguro a nessuno.
0: Beh, vabbè, ma quando deve fare il bello e dannato per forza, Tito, Tito, sei stucchevole?
2: Allora, facciamo Last Night a Mullet Saved My Life.
0: Esatto. Bello. A proposito, Tito, è ora di andare a fare un trim ai capelli,
2: Davanti, io ho detto perché... che dietro non deve toccarli,
0: Cioè, vabbè, mi metto d'accordo io con tua mamma, ho già capito? No, ma sì, bisogna affrontarle così, queste cose. Okay. Sennò, ora che glielo dici a lui, già non andava dal parrucchiere da 5 anni, figurati. Cioè, veramente.
2: 5 anni.
0: Da quanti anni non andavi dal parrucchiere, Tito?
1: 4.
0: 4.
2: E ti tagliava i capelli?
0: Me l'ha detto sua mamma.
1: Scusami. No, gli amici.
2: No.
0: Vabbè, chiudiamo. Ci stiamo infilando in un ginepraio dove io non voglio entrare. 22:13, abbiamo iniziato da una manciata di minuti la seconda ora.
2: Sì. Sono ore.
0: Ho avuto un piccolo vuoto. Non so cosa. Chissà cosa devo dire. Abbiamo iniziato da qualche minuto la seconda ora di Venni. Siamo partiti dalla prima comunione e siamo finiti a parlare di tutto. Di niente, ma comunque di tutto.
2: Pensavo dicessi siamo partiti dalla prima ora. Dicevo sì, Venni.
0: Anche dalla prima ora siamo partiti. Prima ora, prima comunione. Ciao, buonasera.
2: Vai.
0: E ci sta. Io ho sempre voluto la borsa della Nai Oleari, ma i miei non me l'hanno mai comprata. Me la sono regalata adesso a 54 anni. Giulia da Milano. Giulia da Milano.
2: Giustissima.
0: Applausometro in pazzito, trombette, sparoni e trick e track. Perché Brava. Comunque è vero, una volta le cose o te le facevano sudare o

0: che facevano stare e poi non arrivavano neanche.
1: Totale.
0: E tu? Shh, silenzio. Non ti devi lamentare perché dobbiamo cambiare la caldaia e quindi la borsa a te. Adesso non te la posso prendere.
1: Ti faccio una domanda.
0: Non è il momento di spendere i soldi per le scemate.
1: Ti faccio una domanda subito.
0: La borsa l'ho vista. Non mi interessa. Dimmi.
1: Primo regalo che ti sei comprata con lo stipendio tuo.
0: Oh mamma santa.
1: Tanto lo sai, adesso ti viene.
0: Lei che belva si sente. Mi fa una domanda un po' così. Primo regalo che mi sono comprata col primo stipendio. Io penso la cauzione dell'affitto.
1: Ah ok.
0: No, la cauzione dell'affitto me l'avevano messa i miei. Alt.
1: Un oggetto.
0: Perché ero proprio in bollettissimissima. E cos'è che mi sono comprata? Non mi ricordo, Ilaria. Assolutamente. Forse un telefono che mi serviva per lavorare. Il BlackBerry.
1: Quella.
0: Signori, lei lavorava nella moda, La mia uscita un po' alla Vanna Marchi, non so perché.
1: Nella moda.
0: Lavoravo nella moda e avevano tutti il BlackBerry. Quindi oltre a quello aziendale, sì, probabilmente mi sono comprata il BlackBerry perché era il primo stipendio, quello un po' più
1: sostanzioso.
0: Un po' più sostanzioso. Gli altri, voglio dire, cioè manco le lacrime per piangere proprio. Però mi ricordo che la grande soddisfazione di pagare il primo affitto con i miei soldi. Proprio Brava. Perché la cauzione dell'affitto me l'avevano messa i miei genitori. E però perché ovviamente non avevo
1: la pecunia, mancava,
0: non avevo la pecunia,
1: certo.
0: In quel momento lì ho detto poi ve li ridarò. E pian piano poi sono riuscita a rendermi indipendente nella città di Milano, imbroccando peraltro il periodo giusto per trasferirmi qui, perché adesso se non sei foderato sopra, sotto, davanti, dedrè, a sinistra e a destra, non puoi più arrivare a Milano con degli affitti come è andata bene a me, diciamo, nel periodo in cui mi sono trasferita qui con 107 coinquilini, ovviamente,
1: certo.
0: Perché vivere da soli era impossibile anche all'epoca. Però sento storie di figli di parenti o comunque di amici eccetera che dicono cavolo, si vorrebbe trasferire a Milano ma non trova niente a meno di una volta era un po' diverso. Però insomma, senza entrare nei discorsi seri che tanto li conosciamo, stavamo parlando un po' dei regali che volevamo tanto e non ci hanno mai fatto e che ci stiamo facendo adesso. Ma salutiamo anche tutti coloro che stanno lavorando, anche noi stiamo lavorando, ma il nostro compito è soprattutto quello di tenere compagnia a voi. Buonasera signorina, che eleganza. Mi allaccio al discorso del collega, del nostro Piero che ci ha scritto prima, che appena ha iniziato il turno in sala video, io l'ho appena finito. Vi mando un saluto, non vi auguro niente perché porta sfiga, va bene, ma vi sono vicino e adesso vado a fare serata anch'io. Quindi stacca dal lavoro il nostro Damo e va a fare serata. Allora buona serata al nostro Damo. Chi c'è, Ila? C'è qualche audio?
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Ragazze, buonasera. Vabbè, ma quando io facevo il liceo, quindi moltissimi anni fa, c'erano i barbour con quelli falsi e quelli veri, e da quelli veri si rubavano le spillette per metterli su quei
0: giusto,
2: falsi.
0: Mi sembra
2: tant'è
0: giusto.
2: Tant'è che poi ad un certo punto si è capita questa cosa e tutti se lo portavano dentro la classe, non si appendevano più fuori.
0: No.
2: Molti baci, sto tornando a casa adesso e
1: Crazy.
2: Vado a dormire.
0: No.
2: Sciara da Roma.
0: Sciara da Roma, ma a parte che non sentivo un accento romano, ma comunque un saluto a tutti gli amici di Roma. Io pensavo nei negozi che rubavano le spillette, invece le rubavano nei corridoi, a scuola, hai capito?
1: Sì.
0: Tra l'altro all'epoca il barbour aveva quel trattamento per cui aveva un odore, diciamo, molto riconoscibile, che poi durante gli anni hanno cambiato. Infatti adesso i barbour, non ti dico che profumino, però non hanno più quell'odore. Io mi ricordo, mio papà ce l'aveva e io dicevo, papà, puzzi! E lui diceva, ma non sono io Anna Maria, è la giacca, capito?
1: Ah, perché sapeva di?
0: Aveva un trattamento particolare e insomma non è che fosse così profumatissimo. Ora, dirti esattamente di cosa sapesse, Tito, hai presente tu l'odore del barbour?
3: No.
0: Ma ragazzi, ma dove avete vissuto fino
1: io
0: al
1: non
0: primo
1: ce l'avevo il barbour.
0: DJ? Ma neanche io ce l'avevo, però si sapeva che aveva un po' un odore un po' forte.
1: Dai, ecco. Sa un po' di pungente.
0: No, non ti direi pungente, non lo so, lo faccio descrivere ai nostri amici e alle nostre amiche che stanno ascoltando Radio DJ. Non lo so ragazzi, però adesso non è più così. In ogni caso hai capito che rubavano le spillette. Adesso, infatti, le spillette eccetera, un sacco di brand le vendono dentro le sacocce.
1: Perché sì, poi te la danno dopo. Quando tu compri te la danno
0: in cassa, come lo zafferano.
1: Certo.
0: Ragazzi, ma lo zafferano che viene veduto in cassa, perché sennò la gente lo porta via perché vale tanto. Voi vi rendete conto? Io quando ho scoperto questa cosa sono rimasta sin palabras. Per il nostro pubblico della penisola iberica, te capito?

0: Pedale, batteria, Frankie, High Energy, MC e Jovanotti. A tal proposito vi ricordo una cosa: 1212 Celebration all'Arco della Pace alle ore 18, quando durante Party Like a DJ il 7 di giugno LA, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan, quindi l'iconica trasmissione di Radio DJ, quindi storico programma insomma degli anni 90 che oggi è in onda su Radio M2O, torna live con i grandi artisti della scena rap e della musica urban italiana, tutti quelli che vi abbiamo nominato ed altri. Trovate i biglietti su ticketone.it, www.ticketone.it/artist/party-like-DJ, come mi piace fare le citazioni e come non vedo l'ora del Party Like a DJ di quest'anno, che sarà peraltro il mio primo ufficiale Party Like a DJ, signori.
1: Official first blood per i nostri amici internazionali.
0: Esattamente, è il primero Party Like a DJ Lenny Mazzola per la penisola iberica, per il nostro pubblico che ci ascolta da Spagna eccetera eccetera eccetera.
1: Lo facciamo anche in francese? Le premiere Party Like a DJ?
0: Sì, però lo faccio in francese come i francesi parlerebbero l'inglese. Tipo,
1: ok, vai.
0: Fanno le premiere Party Like a DJ di Lenny Mazzola. Perché loro fanno così,
1: sì,
0: eh?
1: È vero, lo fanno così.
0: Sì, parlano così loro. Comunque, in ogni caso, stavamo parlando del Barbour prima e dell'odore che avesse questa giacca. Ma ci sono un sacco di robe degli anni 90 e 80 che mi stanno venendo in mente, che avevano un odore particolare. È partito il tot odore, non so perché, ma io ho la risposta. Ho la risposta definitiva. Però sentiamo. Allora, aspetta, sapeva di capra. Raga, non penso proprio.
1: Bestietta aveva scritto.
0: Di bestietta, non so che cos'è la bestietta. Sapeva di paraffina, quindi storie di candele. Eventualmente lo accendevi, diventava anche una serata romantica.
1: Era cerato.
0: Sapeva forse di cantina? È tipo, questo è tipo un What's in the Jar, però con gli odori. Potremmo farlo in tutte le puntate. Alt.
1: Vero.
0: Sta per partire un nuovo gioco. Odore de Mufon? Direi proprio di no. Che sarebbe di muffa, dipende da dove lo tieni. Però secondo me un po' tutto potrebbe sapere di quella roba lì. Attenzione, sapete di che cosa sapeva? Sapeva di grasso di foca. E negli anni Adré Illo Tempore veniva fornita anche una scatoletta di cera per poterlo unzere e quindi poter mantenere sempre viva la sua capacità impermeabile ed idrorepellente.
1: Ah,
0: eccomi qua, sì.
1: Ecco perché è svelato l'odore.
0: Svelato
1: che manteneva l'imperabilità.
0: Comunque queste sono tutte quelle cose, lo raccontavo la settimana scorsa o due settimane fa, non mi ricordo,
1: forse due,
0: quegli aneddoti di cose che tu dici perché le devo sapere, ma metti che vado al milionario, me lo chiedono
1: fa. sì
0: ti ricordi, Tito, che dicevo questa cosa? Sono quelle nozioni.
1: Totale.
0: Che non è la data importante, la roba che o Kefren, le robe del libro di storia, sono quelle chicchette che vai al quiz in televisione, di che cosa sapeva signorina?
1: Il giubbotto
0: e tu? Grazie di foca, c'era la cera per ungerlo. 50.000 euro.
1: Andiamo avanti e ci fermiamo.
0: Capito? Sono quelle nozioni, certo. Lì noi siamo un po' un contenitore dove c'è dentro un po' di tutto. A proposito di contenitore, siamo pronti. Tito, abbassa il volume. Che cosa c'è nel nostro barattolo di vetro questa sera, Ilaria? Interessante, eh?
1: Allora, interessante perché secondo me non se lo aspettano.
0: Guarda, devo dire, prima di tutto fa rumore. Abbiamo già fatto dei grandi passi avanti rispetto alle ultime volte, che erano veramente dei soffi.
1: D'altronde
0: posso dire una cosa, non mi aspettavo che questo What's in the Jar facesse un rumore così forte, perché conoscendo l'elemento,
1: certo, ho capito cosa intendo,
0: in origine pensavo che fosse un po' più soffice e invece
1: sì lui fa, sì.
0: E quindi 347-342-5220 alle 22:26 parte ufficialmente questa giocata del What's in the Jar. Che cosa contiene?
1: No,
0: scusatemi,
1: aspetta, non l'ho letto. No.
0: Oh mio Dio.
1: Vabbè,
0: oh mio Dio. È arrivato un messaggio al 347-342-5220 che voi utilizzerete a breve in maniera seria, ma lo Se ci ha mandato un messaggio con scritto il What's in the Jar di questa sera contiene calcoli renali.
1: No.
0: Allora Stefano, la risposta è sbagliata, perché quello che contiene il What's in the Jar è sempre qualcosa che si può mangiare, ma
1: ed essiccare.
0: Ma però non si dice, ma lo diremo lo stesso, effettivamente potrebbero, dal suono potrebbero sembrare dei piccoli calcoli renali che sei riuscito a fare da solo senza che ti abbiano operato. Sono esperta perché mia mamma ha sofferto di calcoli, quindi
1: sì,
0: sono,
1: sì, noi ne
0: molto
1: abbiamo
0: esperta.
1: Alcuni in vaso.
0: Esatto, sì. Ne teniamo qua. No, in ogni caso non sono calcoli renali.
1: Allora, spieghiamo che cos'è, perché vedo che arrivano tipo anche ci sono delle campanelle. No, cioè
0: ci sono delle campanelle.
1: What's in a jar è edibile.
0: No. Allora, il What's
1: in the
0: Jar
1: è una frutta o una verdura?
0: Un barattolo di vetro in cui Ilaria ogni settimana, a sorpresa, non lo dice neanche a me, me lo dice quando arriva qui, inserisce un elemento che la natura ci fornisce.
1: Sì, sì.
0: Può essere frutta, può essere verdura, può essere spezia, non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Va bene? Lei cosa fa? Lo essicca, lo mette nel barattolo, lo porta qui e voi, in base al rumore, dovete indovinare che cos'è. 347-342-5220, non si vince niente. Giusto?
1: Giusto. La gloria.
0: La gloria di venire in onda con noi a fare due risate, che comunque secondo me vi fate anche fuori onda, ma comunque più siamo, più ridiamo, più ci divertiamo. Non è il prezzemolo, mi dispiace.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons alle 22:31 in diretta su Yenny. Giustamente voi state partecipando al What's in the Jar, un po' tentando la sorte, ma dicendo anche cose che noi abbiamo già fatto. Perché? Perché non vi abbiamo fatto il recap.
1: Certo.
0: Quindi avete fatto bene a scrivere. In ogni caso, veloce recap delle puntate precedenti e quindi di tutto ciò che c'è già stato il What's in the Jar, di tutto ciò che c'è già stato nel What's in the Jar e che quindi non c'è. Questa sera non ci sarà mai più. Prego.
1: Recap. Abbiamo avuto la mela, la prugna, il peperone, la zucchina, il limone, il mirtillo, l'albicocca, il fungo, il pomodoro secco, l'arancia, lo zenzero, la zucca, il rosmarino, il mandarino, la pera, il mango, la banana, il kiwi, fragola, uva, timo, camomilla, cipolla, menta, lampone, salvia, pompelmo ed erba cipollina.
0: Bravissima Ilaria, sempre più veloce. Che bellissimo teamwork tra te, Tito, base, effetti all'inizio. Complimenti ragazzi. Ma andiamo a vedere un po' i messaggi che sono arrivati. Ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Anche a me. Allora, non è il mirtillo, non è la fragola, Andrea, mi dispiace. Vecchio forno Mazzini, buonasera, grazie per la foto della pizza che ci avete mandato. Un'altra bella usanza che ci piace sempre molto. Non sono nespole e, ahimè, non sono neanche zucchine. Jay-Z, non è uva sultanina. E l'ultimo non l'ho letto perché Ilaria l'ha cancellato.
1: L'ha cancellato, scusami.
0: Ma comunque no, non è la banana.
1: Le nespole era, forse.
0: No, l'ho già letto. Allora, Barbara, non può essere il coriandolo, perché il coriandolo in questo studio non può mettere piede, perché io lo detesto.
1: No, anch'io lo detesto.
0: No,
1: non è neanche la banana, non è la cannella.
0: Non è la cannella, non è la banana e non sono le melanzane, ma cara Rosanna, non sono neanche i ribes. Mi dispiace. Che dire?
1: Ma andiamo a seccare le melanzane?
0: Penso proprio di sì, lo scopriremo durante la pubblicità.
2: DJ One Nation One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
4: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito academy.italian.tech.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Ed uscendo dalla You Only You del nostro Alex Farolfi alle 22.37, dichiaro ufficialmente chiuso il What's in the Jar di questa sera, perché abbiamo la vincitrice. Incredibile! Cioè, no, non incredibile, però di solito ci mettono molto di più. E beh, va da serata a serata, non c'è una scienza precisa. La vincitrice di questa sera ce l'abbiamo al telefono, ed è la nostra Giada!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Giada, benvenuta su Radio DJ, come stai?
1: Molto bene, voi?
0: Bene, bene, grazie, che carina. Senti Giada, allora innanzitutto quanti anni hai e di dove sei?
1: 20, quasi 27, tra 20 giorni, e sono di Brescia.
0: E sei di Brescia. E qual era il What's in the Jar di questa sera? Qual è, anzi?
1: Le more.
0: Le more!
2: Brava!
0: Esattamente, grazie. Ci sono delle more in questo barattolo, ma c'è anche una mora che tiene in mano questo barattolo, che sono io.
2: La mora, sì, che tiene le more.
0: La mora che tiene le more. Senti un po', Giada, come hai fatto ad indovinare?
1: Allora, in realtà avevo puntato tutti i lamponi all'inizio.
0: Vabbè, ci sta.
1: Solo che poi nel recap i lamponi c'erano già.
0: Giusto.
1: Quindi ho pensato a qualcos'altro di simile che mi piace, e erano le more.
0: Ed erano le more, quindi tu sei anche fan delle more. È giusto, giusto, sì, corretto. Quindi al nostro recap della prossima puntata dovremo aggiungere anche more, perché non potremo mai più farle. Si estingueranno le more dopo questa puntata. Senti un po', allora, cosa hai fatto questa sera e dove sei in questo momento?
1: Allora, al momento sono in macchina, stiamo tornando a casa dopo che siamo andati a prendere le bomboniere per il nostro matrimonio.
0: Scusa, ma chi stiamo? Chi è il soggetto di questo stiamo? Tu e?
1: Io e il mio futuro marito.
0: Come si chiama?
1: Andrea.
0: L'Andrew. Ok, lo chiamiamo,
2: esatto,
0: Andrew.
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi
2: sì,
0: Giada,
2: Jane and Andrew.
0: Giada e l'Andrew siete stati a cena e siete andati a ritirare, cioè siete andati, scusami, a scegliere o a ritirare le bomboniere?
1: E a ordinarle, in realtà, perché le avevamo scelte, però non le avevamo ordinate.
0: Perché,
1: quindi,
0: ci dovevate pensare un attimo, giusto?
1: Esatto.
0: Senti,
1: sì,
0: e se non sono indiscreta, che bomboniere avete scelto?
1: Una mini orchidea con un vaso in ceramica.
0: Ah beh, caspita!
1: Sì, colorata, sì.
0: Bello! Sì. Ma senti, sì, un po', e domanda, fate i, cioè i confetti si fanno ancora? Vanno ancora di moda i confetti?
1: È una bella domanda questa, perché è una lotta, nel senso io li vorrei fare perché,
0: ma certo,
1: sembra che se non li fai sta male. E Andrea invece non li vorrebbe fare.
0: Perché l'Andrew non vuole fare i confetti, scusami, che da che mondo è mondo la bomboniera raga il confetto?
1: Perché non gli piacciono.
0: Beh, ma scusami Andrea, cioè adesso tu non puoi mettere il viva voce, ma lui giustamente si starà lamentando dicendo, ma cosa vuole questa qua della radio? Cosa gliene frega questa qui? Magari paga lei.
1: No. Infatti mi indica e mi dice anche tu, invece no.
0: Allora, il confetto con la mandorla non piace neanche a me, anche perché poi la mandorla è dura come il muro, ti si incassano i denti, non mi piace. Però già quando io feci all'epoca cresima e comunione, mi han portato una varietà di confetti tra cui sceglierò il cocco al cioccolato e gusto bacio, gusto vaniglia, quindi si può fare anche qualcosa, latte e menta, cioè ce n'era veramente di ogni foggia.
1: Sì, no, infatti li farò io, mi metterò con calma a fare sia gli origami per il segno opposto.
2: Bello!
0: Mamma, tu però posso dirti Giada, io in te percepisco, sì, sarà uno sbattimento, ma tu questo matrimonio quanto lo vuoi?
1: Cioè, da quando sono nata praticamente.
0: Te lo giuro, cioè io percepisco proprio nella tua voce l'entusiasmo di una ragazza felice di sposarsi. Guarda che è una cosa meravigliosa. E per dirlo io, che voglio dire, non sono la più grande fan dei matrimoni, percepisco proprio dalla tua voce l'entusiasmo di star facendo una cosa che veramente tu sognavi di fare da un sacco di tempo.
1: Esatto, sì,
0: proprio. E quindi sono proprio contenta per te.
1: Perfettamente.
0: Ti metti a fare anche gli origami con i segni a posto, ma tu sei un amore, ma se io mi sposo ti chiamo e te li faccio fare a te a questo punto, Giada, se ti piace così tanto.
1: Se
0: no,
1: vuoi.
0: Scusa, Ila, dimmi.
2: Io darei un consiglio.
0: Attenzione, attenzione che arriva il consiglio, secondo me è contento. Vai. Anche l'Andrew.
2: Allora, mia cugina fece un mega cesto con i confetti tutti i gusti.
0: Ecco, tutti frutti, tutti frutti.
2: E solo chi era veramente fan del confetto se lo prendeva e se lo portava a casa.
0: Prendeva un cuoppo e lo portava via.
2: Sì.
0: Vabbè, ma eventualmente questa può essere un'idea che mette d'accordo la Giada, che comunque il confetto lo vuole, perché secondo me il confetto al matrimonio, il gavur, ci vuole. E mette d'accordo anche l'Andrew, che non è un grande fan. Senti, sì, Ilaria. Senti, Giada, è stato molto bello averti al telefono con noi. Guarda, sono proprio contenta.
1: Era un sogno.
0: Ma guarda,
1: tutti i sabati noi provavamo.
0: Mi fa veramente piacere, guarda, questa cosa che hai detto mi rende veramente molto felice. Vi faccio tanti auguri per questo matrimonio. Salutaci l'Andrew. E veramente, ragazzi, sembra una roba, tanta felicità, sembra una cosa scontata, però è vero, perché dalla tua voce vedo che è proprio una cosa a cui tu tieni tanto. E c'è, sì, insomma, nonostante non ci conosciamo e ti ho sentito solo parlare, mi è arrivata tutta questa emozione. Quindi Giada, ti mando un bacino e un grande abbraccio.
1: Grazie mille, buona serata, buon lavoro.
0: Ciao, un bacione.
1: Ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station. One Station.

0: Adesso Tito, voglio che tu mi dica in onda quello che mi hai detto fuori onda appena è partita Connected, cioè il brano che stiamo ascoltando ancora.
1: Connected in cuffia, così, sole, camminata in Duomo, giubbotto di pelle, mi sentivo un po' Fonzi, un figo. Ero lì e proprio come dice la canzone mi sentivo connesso. Tempo prendo la bici elettrica, rotaia del tram, caso. L'unico mio momento davvero dove mi sentivo
0: capito?
1: Figo,
0: no, ma io ho capito. Allora, non sapevo fino. Non sapevo perché fuori onda non mi avevi raccontato tutta la storia. È momento delulu completo questo. Che brutto, ragazzi e ragazze, quando siete con le vostre cuffiette, con un pezzo nelle orecchie che vi sentite protagonisti della vostra vita. Voi siete il main character di questo film. Attorno a voi una troupe immaginaria e inciampi. Ma porca miseria. Ma perché?
2: Io sono caduta recentemente anch'io in bici sulle rotaie del tram.
0: Allora, innanzitutto state attenti, 112, veramente.
2: Per una vecchia che mi ha urlato, tutto a posto!
0: Grattachecche e fichetto.
2: Io sì signora, tutto a posto.
0: Molto pericoloso la rotaia del tram. Cioè non molto pericolosa la rotaia del tram in sé, ma diciamo il connubio rotaia e ruota della bici può essere veramente deleterio. Però la cosa brutta non è tanto cadere con la bicicletta, inciampare, perché capita. Io inciampo spesso per strada, sì. Perché poi ho 8 telefoni in mano, le cuffiette, le cose, faccio mille cose che mentre cammino non sto ferma. È farlo quando sei in un trip tutto tuo.
2: Sì, vero.
0: Io sto sfilando, ok? Sono e inciampo.
2: Sono una figa, stavo sfilando, mi stanno facendo un videoclip e
0: esatto,
2: cado per terra. Prendo un palo in faccia.
0: No, mi hai rovinato tutto. Cioè, ognuno di noi ha una canzone con cui si fa questo viaggio,
2: sì,
0: qua.
2: Sì.
0: Poi ne parleremo in un'altra puntata, anche perché non ho capito come sia possibile. Abbiamo quasi finito, vabbè, qua il tempo vola. A proposito di confetti, abbiamo un audio, sentiamo,
2: sì.
0: Sentiamo.
3: Ragazzi, anch'io odio i confetti, tra virgolette, cioè ne mangio uno e basta. E ne ho messi giusto 3 o 5, adesso non mi ricordo neanche più, attaccati alla bomboniera.
0: Eh sì.
3: O dentro, comunque è. E poi non abbiamo fatto la confettata, ma abbiamo fatto le caramelle sfuse. E quelle, fidati, che non avanzano mai. Quindi confettino giusto per l'usanza, confetti dispari e via.
0: Ah, c'è pure la storia del confetto dispari, questa non la sapevo.
2: Sì, sì, sì, come le rose.
0: Come le come i tatuaggi, in teoria, dicono che vanno fatti dispari.
2: Sì, ce li ho pari da 3 anni, effettivamente forse è quello.
0: Vieni qua
2: problema.
0: Che ti faccio subito con la penna.
2: Dai, fammi un tatu.
0: Scrivimi il
2: logo
0: Tito Forever.
2: No, Tito Forever voglio.
0: Tito Forever, Tito caduto
2: come
0: dalla
2: Wainona.
0: Bicicletta Forever. A proposito di Tito che cade dalla bici, no. A proposito dei confetti, per il diavolo veste Prada 2, M&M's lancia il confetto ceruleo. Capito?
2: Certo.
0: In realtà è un'iniziativa che è partita dagli United States, non so se arriverà fino in Italia. Cavolo, non abbia, cioè, sei riuscita a fare quasi 2 ore senza parlare di Diavolo Veste Prada?
2: Beh,
0: mi sono rovinata col confetto ceruleo alla fine.
2: Vabbè, dai.
0: Però comunque, in ogni caso, io andrò a vederlo quando scenderà un po' l'hype, perché ho guardato
2: andiamo
0: in
2: insieme.
0: Giro le sale piene. Piene così, veramente piene di gente, no? Che poi tutti commentano, parlano. Io il film lo devo vedere tranquilla e serena. E comunque confetto ceruleo come quello del maglioncino di Andy.
4: Sì.

0: 6.52 abbiamo avuto i nostri momenti, l'audio di Federico, abbiamo avuto il What's in the Jar, abbiamo avuto la canzone di Peuta, altri momenti che mi stanno venendo in mente?
1: Ce n'è uno importante,
0: ce n'è uno importante, ce n'è uno importante che non abbiamo ancora fatto ed è il nostro momento Giappone.

0: Mochizuki sama no.
1: Questa sera la notizia che arriva dal Giappone in realtà mi stupisce, perché pensavo che a livello di numeri saremmo stati un po' più alti. Allora, Giappone, è stata fatta una sorta di, come posso dire, ricerca, e circa il 7% dei giovani tra i 10 e i 19 anni sarebbe classificabile come utente patologico dei social media. Allora, non mi spaventa la percentuale, perché 7% mi sembra che molto molto basso, vedendo l'andazzo di questo mondo. Mi spaventa l'età, tra i 10 e i 19 anni. Ma 10 anni con i social tra le mani mi sembra un po' prestino, amici del Giappone. Che poi voglio dire amici del Giappone, ma anche amici che abitano qua dietro, perché insomma la storia dei social nelle mani dei più giovani è completamente sfuggita di mano. Mi sembra di aver capito, ora non vorrei comunicare inesattezze così in diretta, che anche il governo si stia un attimo muovendo in maniera seria nei confronti dei social network vietati ai minori, che io non riesco a capire come fino ad oggi nessuno sia intervenuto in maniera, cioè veramente col pugno di ferro, su una cosa che in mano ai giovani è come dare un'arma da fuoco in mano a un bambino che sa a malapena camminare. Cioè, i social network sono, non sono i social network di per sé pericolosi, come non è pericolosa la tecnologia, come non è pericoloso avere una connessione internet, è che purtroppo anche la macchina non è pericolosa.
2: No, certo.
1: Il motorino non è pericoloso, neanche il monopattino.

0: se poi lo dai in mano a una persona che ha voglia di fare il Pierletti, diventa pericolosa anche la bicicletta. E non parliamo di Tito, che poverino è caduto. Quindi mi spaventa il fatto che un bambino di 10 anni sia già dipendente dai social, ma a dire la verità, vedendo l'andazzo del mondo, pensavo che la percentuale fosse un po' più alta, e invece il 7%. Per alleggerire, invece, sapete come mai i vostri gatti, quando gli date da mangiare, avanzano sempre il cibo? Perché praticamente non appena il senso dell'olfatto, sempre ricerca fatta in Giappone, appena il senso del loro olfatto si abitua all'odore del pasto, si annoiano e lo lasciano lì. No, non lo so, dovevo fare un menù. Non so, ti porto la canna facciuola a mangiare, caro gattino.
1: Io li adoro. Sono così snob.
0: Sono così snob, però se vanno avanti così, a un certo punto poi non mangiano più. Perché comunque va bene tutto, però anche un po' meno, anche un po' meno. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Ed è arrivata l'ora di salutarsi, sono le 22.57, siamo in pienissima chiusura di programma. Tito, grazie per la tua performance artistica anche di questa sera. Ila, grazie anche a te per il tuo What's in the Jar, non solo.
1: A voi.
0: Ma soprattutto grazie a tutti gli amici e le amiche da casa e non di Radio DJ che ci hanno ascoltato e ci hanno sopportato e supportato. Anche questa sera ci sentiamo, non mi ricordo più, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Certo, sabato prossimo.
0: Ci sentiamo
1: prossimo.
0: Addirittura più volte il prossimo weekend, ma soprattutto sabato prossimo dalle 21 alle 23, sempre qui su Radio DJ, sempre con You Annie. Ciao!
2: DJ One Nation One Station.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it.
5: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa, in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su National Geographic.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23.

0: Eccoci qui come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea sulle due radio gemellate Radio DJ M2O. Un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade, la nostra classifica dance. Albertino al microfono, Fargetti. Ciao, sono Albertino.
1: Riconosciuto.
0: Fargetti in regia. No,
1: anche a quest'ora
0: sei
1: ti ho riconosciuto.
0: Sì, fatti vedere, fatti riconoscere.
1: Eccomi.
0: Parola d'ordine.
1: Piaci.
0: Non era questa, ma fa niente.
1: Vabbè.
0: Ti ho riconosciuto, sei Mario, vero?
1: Sì, sono
0: ma Mario?
1: È qua.
0: Allora, in questa classifica, prima domanda, sabato 2 maggio, quante nuove entrate abbiamo?
1: Una.
0: Quindi, quante canzoni vanno via?
1: Una.
0: Ah, sentiamola. Se ne va Out of My Body di Anima. E allora adesso possiamo cominciare con la 20ª posizione, Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabians.

entrata. L'unico nome entrante di questa settimana è, fa un po' ridere perché è appena uscito ed è già rientrato. È ancora lui, sì, è uscito adesso e mo' rientra. Anima, non è un albergo questa classifica, eh. Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

Era Beautiful di Anima al numero 19 questa settimana nella nostra DJ Parade che è appena cominciata. Al 18 Mo Black, Man on the Moon. In 17esima posizione Olivia Dean con So Easy to Fall in Love Remix. Al 16 Kato and John con la ex numero 1 Turn Up the Light. E in 15esima posizione il remix di 26 di In the Music, i Deep Swing.

quindicesima posizione della DJ Parade, un brano di 20 anni fa, anche di più direi, eh? In the Music dei Deep Swing, remixato da 26, al numero 15 questa settimana nella DJ Parade. Al 14 per continuare, Federico Scavo con Show Me Love. In 13esima posizione David Guetta e Jennifer Lopez con Save Me Tonight. Al 12 Gianni Romano con You Rock My World, remix by Velafro. E all'11 Metaboy e Samsara con Yalla.

0: Troni, non ci sono paragoni. In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
1: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
0: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
2: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
0: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
2: Molto Sabauda, sì.
0: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
3: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
5: DJ 10. Run like a DJ.
6: Ritorna alla DJ Parade, Radio DJ, M2O, Albertino, Foggera. Un classico, direi. Sabato sera, 11 mezzanotte, abbiamo ancora 10 canzoni da sentire. Al 10, The Bosa, Magnetic. Al numero 9, Prospa e Clooney, con Free Your Mind. In 8ª posizione, Gordo con Loco Loco. E al 7, il remix di Fabulous.

Era Giorgio Mick con la sua Fabulous Rivaz Remix al numero 7 questa settimana della DJ Parade. Al 6 Robin Schulz con Ambers. In quinta posizione Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait. E al numero 4 i Medusa in salita con Don't Wanna Go Home.

I Don't Wanna Go Home, a casa non andate di sicuro, e stanno salendo di nuovo i Medusa nella DJ Parade. Sono in quarta posizione con la nuova canzone I Don't Wanna Go Home. Al 3 questa settimana abbiamo Bebe Rexha e Faithless con New Religion. Al secondo posto Kungs, in salita insieme a Boyz

I Don't Wanna Get Away di Coons e Boys Noize è al secondo posto nella DJ Parade di questa settimana. Sabato 2 maggio, Radio DJ M2O. È arrivato il momento di ascoltare insieme la numero 1. Numero 1. Al numero 1, anche

0: You. Io e te dobbiamo parlare.
1: Chi?
0: No, la canzone dice Talk to You, dobbiamo parlare.
1: Ah, ok.
0: Era la numero uno anche questa settimana, meritatissima, gli Another, al primo posto nella DJ Parade. Finisce così la nostra classifica del weekend con questo gruppo che tra l'altro sabato scorso a sorpresa era a Milano davanti alla stazione centrale. Noi di M2O eravamo lì presenti a documentare questo evento di festa bellissimo, e al primo posto anche questa settimana nella DJ Parade la loro Talk to You. Grazie Mario.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te.
1: No, a te.
0: Grazie a te.
1: No, no, vabbè.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Andiamo, dai, ci sentiamo il prossimo weekend. 11 mezzanotte, Radio DJ, M2O per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99€ e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello?

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Legend con Alex Farolfi.